0: Penso anche alla stessa Roma, penso alla Fiorentina che ne ha tantissimi da dover dar via. Penso insomma il Napoli che ha ancora dei giocatori che deve cedere. Quindi sono tanti i club che magari possono anche arrivare a voler fare degli scambi per alleggerirsi di stipendi pesanti e di giocatori che comunque soprattutto non vogliono stare all'interno della rosa e che gli allenatori non vedono assolutamente. Quindi antenne dritte perché può succedere veramente di tutto anche a livello di scambi tra club di Serie A.
1: Antenne dritte e occhi ovviamente su tuttomercatoweb.com. Ciao Lorenzo, grazie.
0: Ciao, ciao Alessandro,
1: Un
0: grazie, a
1: caro
0: domani.
1: abbraccio. Allora, prima della pausa, vi racconto anche di un'altra indiscrezione che ha tirato fuori il Corriere dello Sport. Stavolta non ci sono amanti, mogli, ex mogli di mezzo, come è accaduto per il commissario tecnico dell'Egitto, ma quello che sarebbe accaduto in casa Lazio, cioè uno sfogo del direttore sportivo Fabiani contro la squadra, con Gattuso si sarebbe messo di mezzo per dire no, la squadra casomai l'attacco io, ma non te. Quindi grandissimo caos in queste ore in casa Lazio. Ci sarebbe stato appunto anche questo confronto Gattuso-Fabiani dopo questo scambio di battute o di vedute. Nel frattempo, fatemi dire, Gattuso che è finito sulla graticola, preso partemente di mira anche da una nota compagnia aerea che gli ha praticamente detto: guarda, prendi un biglietto con noi perché mi sa che alla Lazio te ne vai presto. Tutto questo può anche far sorridere, a me poco onestamente, ma fa capire il momento drammatico sportivamente parlando che si sta vivendo in casa Lazio, con una sorta di tutti contro tutti, i tifosi, lasciatemelo dire correttamente, contro la proprietà. Raccontava benissimo anche Lorenzo Di Benedetto prima, un allenatore in confusione perché il venerdì dice no, non ho bisogno del bomber, poi dopo quello che succede con il Mantova dice sì, ne ho bisogno. Un direttore sportivo che non sa più dove mettere le mani, e nel mezzo una piazza storica come quella laziale che veramente si vede in balia degli eventi. Il presidente, da quello che ci risulta, è sempre giustamente dal suo canto in vacanza. Tra l'altro ci sono state anche due situazioni veramente tragicomiche. La prima, la leggevo proprio stamattina, che sui maxi schermi dell'Olimpico, deserto e vuoto, perché c'erano 5.000 persone, di cui 2.000 provenienti da Mantova, al momento della presentazione della squadra sono state mandate le maglie dell'anno scorso. Quindi è una cosa veramente che lascia a bocca aperta, e poi tutto quello che è successo in campo. Credo che veramente questa situazione sia arrivata al culmine, cioè non può andare avanti così, perché altrimenti io penso che la Lazio, spero di no, perché parliamo veramente di una società storica, ma rischia quest'anno addirittura la retrocessione in Serie B, visto tutto quello che sta accadendo. Ci fermiamo, poi allacciate le cinture di sicurezza perché arriva Jacopo Galvani. A tra poco.

12 e 6 minuti primi, martedì 18 agosto, bentornati a Rotocalcio, settimana che ci porta all'inizio del campionato, quindi la settimana più lunga, anche quella più attesa, perché poi sicuramente il mercato tiene banco, ma insomma queste due giornate di campionato che si giocheranno con il mercato aperto tengono assolutamente con il fiato sospeso i tifosi, perché poi all'inizio, quando si gioca, si mette da parte un attimo anche l'attesa per il mercato, perché poi i tre punti, lo dico sempre, contano tanto il 23 agosto quanto esattamente il 23 dicembre. Anzi, spesso e volentieri cominciare con il

piede giusto, insomma, è una spinta anche per dare un po' di entusiasmo ai tifosi in quelle situazioni in cui l'entusiasmo è venuto meno, dare anche un po' di ossigeno ad alcuni allenatori. Parlavamo prima della situazione di Gattuso, che è già insomma, in crisi, no? Con la sua Lazio, con questa sconfitta contro il Mantova, che ha gettato benzina su un fuoco che arde purtroppo per la situazione della Lazio ormai da tempo. Poi invece ci sono quelle squadre in cerca comunque di conferme, a cominciare proprio dall'Inter, che insomma, parte con i favori evidentemente del pronostico per questa stagione, ma poi sappiamo bene che i pronostici sono fatti spesso e volentieri anche per essere smentiti, però decisamente l'Inter parte anche con il Monza in casa, insomma, con quasi l'obbligo, anzi levo quasi l'obbligo di vincere. Lo stesso vale per la Juve, che andrà a Frosinone, un campo mai semplice. Il Frosinone torna in Serie A, l'entusiasmo ovviamente di una piazza che per la quarta volta si riaffaccia in Serie A e cercherà quest'anno di fare un qualcosa che non gli è mai riuscito, cioè restare in Serie A per 2 anni consecutivi. Poi, come diciamo sempre, per le big, le squadre più importanti, affrontare queste squadre, le neopromosse, nelle prime giornate. Di campionato paradossalmente rappresenta un rischio maggiore, perché c'è poco da perdere, anzi niente da perdere, alla grande, proprio per mettere punti in cascina, fieno in cascina, e vivere un po' di rendita nel periodo un pochino più complicato. Quindi nessuno se la porta a casa. C'è un Torino-Milan molto interessante. Il Torino ha fatto un mercato comunque logico rispetto anche ad altri anni. E il Milan, lo diciamo prima, in una situazione di confusione, seppure alcuni colpi si è riusciti a portarli a casa, proprio anche in queste ore. Ma è una squadra ancora, incompleta. E poi ci sono gli impegni delle due romane. Forse la partita di cartella è proprio Roma-Fiorentina, che si giocherà lunedì sera alle 20:45. Stadio Olimpico sold out, non ci saranno i tifosi della Fiorentina perché è stata vietata la trasferta ai tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e in provincia di Firenze, quindi sarà uno stadio tutto giallorosso, peraltro una sorta anche di presentazione della squadra della Roma, che al momento non ha mai giocato davanti al proprio pubblico. Mentre la Lazio, con tutte le sue difficoltà, andrà a Bologna contro, appunto, il Bologna, che è un'altra squadra che si è rinnovata molto. Ha cambiato tanto, soprattutto in attacco, perché sono arrivati due nuovi attaccanti fisicamente molto simili, Dovbyk proprio dalla Roma e Piccoli dalla Fiorentina. Però insomma è una squadra che negli ultimi 2 anni, da quando ha tagliato il traguardo della qualificazione in Champions, allora con Thiago Motta veramente ha smantellato quasi tutto, c'è rimasto pochissimo di quel Bologna lì. Quindi si presenta in asse di partenza con ambizioni tutte da scoprire e da capire. Quindi, insomma, una prima giornata di campionato che offre diverse partite interessanti, tra queste anche Udinese-Como, sabato alle 18:30. Udinese-Como è una partita che intanto ci farà capire le rinnovate ambizioni del Como. Attenzione, il Como deve anche completare il mercato. Si sta parlando di Moise Kean, vediamo se alla fine lo porterà a casa. Come serve una punta centrale, assolutamente. C'è stata questa prima offerta da circa 30 milioni di euro, che evidentemente la Fiorentina ha accettato.
ha respinto, ma probabilmente, ne abbiamo parlato proprio nel corso della puntata sia con Niccolò Ceccarini che con Lorenzo Di Benedetto, forse il Como si ripresenterà nuovamente e a quel punto magari riuscirà a portare a casa anche il giocatore attualmente

parte della Fiorentina. Però intanto a Udine andrà senza una punta centrale di riferimento, che è un po' stato anche il motivo del Como dell'anno scorso, che aveva Morata, ma Morata non ha mai funzionato. L'Udinese però è una squadra che sta bene, una squadra in forma, ha fatto un ottimo precampionato e è sempre una squadra difficile da affrontare. Parte come ogni anno con l'imperativo della salvezza, ma poi diventa una squadra che magari quest'anno potrebbe anche puntare a qualcosa di più, perché no, alla qualificazione in Conference League. E occhio anche, così abbiamo chiuso la carrellata di questa prima giornata di campionato, c'è anche Venezia Lecce evidentemente, ma occhio anche alla partita che giocherà il Napoli a Genova contro il Genoa. Oggettivamente il Genoa sembra leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda l'attaccante. Potrebbe arrivare Ferguson, vecchia conoscenza anche lui del campionato italiano, perché l'anno scorso era a Roma, ha fatto oggettivamente male, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, anzi per diversi mesi. Poi non è mai scattato il feeling con Gasperini e quindi è ritornato al Brighton. Adesso però De Rossi, che lo ha conosciuto, lo vorrebbe riportare in Italia. Vediamo, perché potrebbe essere una soluzione. Dall'altra parte c'è un Napoli che è più o meno al completo come organico, deve più che altro sfoltire, perché la rosa è molto molto ampia, ne parlavamo anche prima, ma insomma si presenterà chiaramente a Napoli, a Genova, contro il Genoa con il favore del pronostico. Poi però sappiamo bene che un conto sono i pronostici e un conto poi sono le partite da giocare, soprattutto poi nelle primissime giornate di campionato. Allora facciamo così, visto che non abbiamo Jacopo Galvani, ci fermiamo, un break e magari anticipiamo gli altri collegamenti. A tra poco.

0: E allora bentornati, volata fino alle 12.50-55, anche se non è in grandi condizioni fisiche, ma noi non possiamo fare a meno di lui, quindi lo teniamo pochi minuti, ma sono pochi minuti sicuramente intensi. Jacopo Galvani, ciao Jacopo.
1: Tutti, scusate, ma purtroppo ho preso un'influenza bruttissima e, e sto veramente male. Però, infatti mi ero anche dimenticato della,
0: del collegamento. Devi stare veramente male, Jacopo, però ti vedo comunque in forma, un po' bianchiccio in effetti.
1: Molto bianchiccio. Mi sono trovato quasi a svenire con la pressione minima 35, quindi...
0: Pressione minima 35? Accidenti!
1: Quindi per quello che non è... Infatti mi è arrivato il messaggio di Enzo, ah già è vero, è martedì, non me lo, cioè ero talmente, vabbè capita ragazzi,
0: vabbè,
1: tanto sì, ci siamo.
0: Ti tengo 10 minuti, è colpa del Milan che ti fa in questo momento abbassare la pressione,
1: caro. No, anzi, dovrebbe farmela alzare, perché questi colpi mi fanno piacere, finalmente mi sembra, almeno per ora, mi sembra di vedere... il Milan come ce lo ricordavamo, che comprava i giocatori. Mi sembra che con Amorim si comprano giocatori anche funzionali, per il suo modo di giocare. Poi qua è tutto da vedere, da capire, e questo poi lo chiedo un po' a tutti voi, però mi sembra di capire che c'è un'idea di gioco ben precisa. Amorim sta facendo anche il manager. L'unica cosa che posso avere i dubbi è che questa squadra non sia troppo offensiva per come

si gioca in Italia. Però io personalmente dico sempre che voglio divertirmi e mi piace vedere le squadre che giocano in maniera molto offensiva. Quindi non potrei che non essere contento nel vedere

0: Io aspetterei prima di dare queste sentenze.
1: Quindi sei anche d'accordo sulla linea dura verso alcuni giocatori che sono stati messi fuori rosa, fuori dal progetto?
0: Ma allora, ci sono poi delle cose che non capisco. Cioè, ad esempio, non capisco perché Musa e Loftus-Cheek fanno parte del progetto. Per me erano due giocatori che potevano tranquillamente salutare e andare via, visto che il prime di Loftus-Cheek è solo l'estate, poi quando inizia il campionato inizia a farsi male. Su Musa, io Musa dico sempre, quel giocatore che ha anche delle qualità, ma gli manca sempre qualcosa per essere un buon giocatore. Cioè, anche il fatto che lui ti dribbla 200 giocatori e poi arriva davanti alla porta e spara al terzo anello, è classico che manca qualcosa. Cioè, va bene, magari in rosa ci possono anche stare, però vabbè, secondo me le priorità loro potevano essere tranquillamente sacrificabili. L'unico vero mio dubbio rimane sempre Rafa Leao, perché per qualità mi viene da dire tienilo, però le dichiarazioni che ha fatto sono state dei veri veri autogol.
1: Sono d'accordo.
0: Ma veramente.
1: Sono d'accordo. Tra l'altro Mendes lo sta offrendo un po' ovunque, anche alla Roma, ma lui vuole andare via dall'Italia. Come si gestisce questa situazione, Jacopo?
0: Allora, le strade per me sono due: o lo recuperi, ma il vero problema di Leao non è recuperare la società che recupera il giocatore, il problema è che lui deve recuperare con i tifosi.
1: Già.
0: Voi sapete meglio di me che i tifosi del Milan ormai da troppo tempo hanno bollato Rafa Leao come una persona non all'altezza, e quando succede questa cosa qui diventa poi quasi impossibile poter tornare indietro, perché quando ti bollano in quella maniera lì diventa un problema, perché poi Leao secondo me non è questo giocatore così indolente come la gente vuole parlare, che vuole dire, lui ha il difetto che ha un atteggiamento un po' così, cioè lui ride, c'ha questo sorriso sempre costantemente stampato in faccia, che anche qua parliamone, sembra quasi che sia diventato un difetto sorridere, e capita, cioè anche Ronaldinho sorrideva, stiamo parlando di un giocatore di un livello decisamente superiore, però il problema è che lui ha questo atteggiamento che il 99% dei tifosi del Milan pensa che lui non gliene freghi niente, che non si impegni, poi secondo me a volte ha fatto anche delle sue uscite un po' fuori luogo, perché nel momento in cui tu non vai bene, la partita non è andata bene o tu hai giocato male, il giorno dopo ti fai vedere alla sfilata di moda bello sorridente, tutto tranquillo, io capisco che poi ci siano dei tifosi che si arrabbiano, però io continuo a dire che secondo me su Leao si è fatto una caccia all'uomo che oggettivamente non se la meritava, iniziata con Teo Hernandez. Però a sto punto secondo me è inutile che ci giriamo intorno, lui deve andare via, punto. Ormai si è esaurito tutto, i tifosi del Milan non lo possono vedere disegnato, cioè era un po' come Pioli.
1: Sì.
0: Pioli, pioveva era colpa di Pioli, perché succedeva queste cose qua, e qua è la stessa roba, continueremo a dare la colpa a Leao qualunque cosa succeda. Allora a sto punto via Leao, speriamo che lo sostituiscano al meglio, e devo dire che inizio a essere un po' tranquillo, perché con gli acquisti che hanno fatto mi sembra che abbiano le idee chiare, anche se all'inizio tutti pensavamo che fossero degli improvvisati, però mi sembra che almeno così sulla carta mi sembra che abbiano delle idee chiare queste persone qui.
1: Sì, concordo. Ti chiedo altre due cose e poi ti saluto e ti ringrazio. Allora, la prima, la vicenda Meignan-Rabiot, come ti sei schierato? Perché poi non ci siamo sentiti su questa cosa.
0: Allora, su Meignan, che è il capitano, allora, a parte che dobbiamo prendere per buono quello che ha detto Amorim, è lui che gli ha concesso i giorni, va bene, però a me devo dire che tra le cose che mi ha dato un po' fastidio è stato, vabbè, prima di tutto cancellare tutto il profilo Instagram con tutti i riferimenti.

0: Sì.
1: al Milan in generale, questa cosa qua un po' mi ha un po' disturbato. E poi devo dire che, però vedi anche, parallelismo, Maignan Leao, lo fa Leao, l'hanno parlato tutti,
0: È
1: lo fa
0: vero.
1: Maignan, no, ma è stato solo perché voleva resettarsi
0: È
1: il
0: vero il
1: profilo.
0: profilo, sì, è vero.
1: Cioè, questa è la differenza che c'è quando parli di uno, parli dell'altro. Poi su Maignan, allora, anche la storia di Franco Baresi, io posso capire che lui non aveva possibilità di raggiungere Milano perché magari era dall'altra parte del mondo per mille motivi. Però un post a favore di Baresi poteva farlo,
0: Sì.
1: giusto per i tifosi. Comunque lui è il capitano del Milan, perché da capitano lo doveva fare. Ma anche se non sai chi è, a parte che lo sai chi è Baresi, ma anche se come capitano dovresti fargli l'ultimo saluto come capitano del Milan. Almeno io la vedo un po' così, forse sarò romantico.
0: No, no, la penso anch'io come te, Jacopo,
1: Poi ti
0: assolutamente.
1: concede Amorim qualche giorno in più. L'anno scorso lui personalmente ha fatto una buona stagione, però possiamo dire che il risultato non era quello che ci si aspettava. Io gli dicevo no, grazie mister, vengo prima ad allenarmi. Cioè, ma giusto per dare un esempio a tutta la squadra, alla rosa, per far vedere io sono il leader, io sono quello che viene qua per poter, perché voglio rivincere con la maglia del Milan. Ecco, questo mi sarei aspettato da lui come capitano. Da Rabiot, alla fine Rabiot potrà anche essere un giocatore influente, però ricordiamoci che ha fatto una sola stagione al Milan.
0: Sì.
1: Ci può stare che non ha a cuore il mondo rossonero, o ancora non ce l'ha a cuore al 100%. Ci può stare. Quindi da Rabiot mi aspetto meno, però dal capitano del Milan certi atteggiamenti me li aspetto. E ripeto, non è che sto chiedendo la luna del pozzo, però il post su Franco Baresi, presentarsi prima, è vero che poi qualcuno mi scriverà, ma guarda che si è presentato un giorno prima, va bene,
0: Sì,
1: cambia
0: vabbè.
1: niente.
0: Vabbè.
1: Era rifiutare le vacanze in più prolungate, secondo me, il gesto che doveva fare Rabiot. E poi ripeto, quello di Baresi, io ho letto poi sui social, sapete che sono molto cattivi,
0: Sì.
1: gente che si è arrabbiata addirittura perché Maignan non si è presentato al funerale. Però ad alcuni ho commentato, ho detto ragazzi, non sappiamo Maignan dove fosse,
0: No.
1: cioè, perché magari tra i fusi orari, il volo, roba del genere, non sarebbe mai arrivato in tempo, quindi se ne sta a casa sua. Però il posto te lo puoi fare,
0: Se proprio te lo
1: non
0: devo
1: mi dire che non
0: dire,
1: sei in grado di fare un
0: bravissimo.
1: posto.
0: Per quanto riguarda la questione funerali, devo dire che ci sono state assenze più pesanti e più gravi, così come ci furono assenze più pesanti e più gravi, ricorderai anche al funerale di Silvio Berlusconi, Jacopo.
1: Esatto, cioè, quindi ripeto, per me sono state cose che, cioè, sono stati atteggiamenti che non è che mi siano piaciuti. Poi io Maignan continuo a reputarlo un portiere fortissimo e sono felice che rimanga il Milan. Però sono quelle cose che poi il tifoso del Milan, che è diventato molto cattivo, non te le perdona.
0: L'ultima cosa, noi ci risentiremo martedì prossimo a campionato già cominciato, prima giornata già cominciata. Insomma, i favoriti sono quelli che portano lo scudetto sulla maglia, Jacopo, oppure vedi
1: Beh,
0: qualcosa di diverso?
1: no, sono loro, quello non, cioè, ci mancherebbe altro. Anche perché leggo che hanno centrocampo e la difesa più forte del mondo, quindi non capisco come possono perdere. Per non parlare dell'attacco, perché hanno i due sostituti che sono praticamente più forti dei due titolari. Quindi, secondo me, è impossibile che le altre squadre competano. Al massimo si giocherà per il secondo posto, questo lo possiamo dire. Però loro vinceranno a mani basse, di riffo di raffa vincono.
0: Però
1: Però
0: Jacopo, dovranno, cioè l'Inter dovrà fare anche un passo in più in Champions rispetto all'anno scorso, eh?
1: allora dobbiamo essere franchi?
0: Sì, certo, come sempre comunque.
1: Siamolo. Allora, è sostituito Sommer con Provedel. Va bene. Hai preso Stones, che negli ultimi 3 anni ha giocato, mi sembra, 20 partite.
0: Pochissime, sì.
1: Esatto, e mi viene fatto passare come miglior difensore della Serie A. Va bene. Sarà anche il più bravo.

0: quando gioca, ma devi giocare.
1: Certo.
0: Poi magari quest'anno ci stupirà, giocherà 60 partite, però se non c'è riuscito negli ultimi 3 anni, ho dei grossi dubbi che lo possa fare anche quest'anno. Hanno inseguito 200 laterali destri, alla fine hanno preso la terza, quarta scelta, quando poi ci hanno fatto un'estate passando che in realtà ce l'avevano in casa, che era Diouf. Cioè, io sono queste narrazioni che poi impazzisco, perché poi impazzisco davvero. Mi sono sentito dire tutta l'estate che Stankovic è un fenomeno, come mi sono sentito dire per 4 anni che Frattesi valeva 60 milioni, che era un giocatore incredibile, che volevano tutti, solo che l'Inter rifiutava offerte, poi lo vendono alla prima offerta,
1: sì,
0: che è un quarto di quello che si aspettavano, che si raccontava che valesse Frattesi. Io non so cosa dire, poi vinceranno lo stesso lo scudetto, sicuramente lo vinceranno, però a me sembra che sia inizia a essere una squadra datata, perché comunque i giocatori iniziano ad avere i loro anni. Non sono entrati dei grandi giovani, a parte Stankovic, che comunque era già loro, che secondo me è un giocatore interessante, ma anche qui si sta facendo il solito errore che si fa in casa nerazzurra, già è un fenomeno assoluto, quando facciamolo crescere sto ragazzo qui, è un giovane che ha fatto un campionato buono in Belgio, adesso qua già sento paragoni, giocatore incredibile, fenomenale, è la stessa, sta facendo lo stesso percorso che aveva fatto Aslani, ti ricordi Aslani?
1: Come no, come no.
0: Quando si parlava di Aslani sembrava che parlando di Aslani si parlava del miglior, cioè praticamente Aslani non giocava titolare perché c'era Çalhanoğlu, ma in tutte le altre squadre di Serie A era stratitolare. Aslani dove è finito? Ricordamelo tu, che non so neanche io dove gioca adesso.
1: Onestamente l'ho perso di vista.
0: No, perché poi sono queste le narrazioni che loro hanno. Allora, io adesso che dico, continuo a dirglielo, ricordatevi che la base di questa squadra è stata fatta da Zhang, che ha sperperato soldi in una maniera indecente, che non aveva neanche più i soldi per iscriversi alla Serie A, e si sta reggendo su quella squadra lì, non per gli acquisti fatti dopo l'addio di Zhang. Perché lì da vedere, perché se voi mi dite che Sommer vale Provedel, va bene, se per voi Provedel uguale a Sommer, io sto zitto. Se poi mi volete dire che un giocatore che ha giocato 20 partite negli ultimi 3 anni vale tutti quelli che sono stati la colonna portante dell'Inter degli ultimi 3-4 anni, va bene. Se poi mi volete, poi vabbè, su Stones è un discorso un po' lungo, perché quando sento dire da alcuni tifosi ma faceva la riserva al Genoa, mi sembra proprio una pirlata come motivazione, perché comunque non vuol dire, se un giocatore è maturato dopo, oppure poteva semplicemente sbagliare l'allenatore del Genoa a non farlo giocare, perché c'è anche questa possibilità. Su Stones, io non mi viene il nome,
1: Spence,
0: per niente.
1: Spence.
0: Su Spence non sto a pronunciarmi. Vediamo quando. Però la motivazione, faccia la riserva al Genoa, per me è una cosa, una pirlata grossa come una casa. Aspettiamo, perché comunque il mondiale ha fatto bene. E comunque in Premier ha fatto discretamente bene, quindi aspettiamo. Certo, che tutta questa corsa a prendere i giocatori del Tottenham che si sono salvati all'ultima giornata, io faccio fatica
1: sì, a capire. Anche, l'ha fatta anche la Juve con Vicario, quindi sì,
0: appunto, onestamente. Tra l'altro Vicario è ancora peggio, perché Vicario non era manco più titolare.
1: È vero.
0: Sono delle cose che non capisco. Cioè,
1: faccio molta
0: a volte
1: fatica
0: il mondo del calcio
1: sì.
0: Mi dà delle cose che mi dà delle informazioni che io faccio fatica a capire, perché comunque in ogni caso per me la stagione deve essere importante, oppure hai intravisto nelle stagioni precedenti delle cose incredibili,
1: certo.
0: E hai detto hai fatto male nell'ultima e dici vabbè lo rilancio, ma Spence è proprio il contrario.
1: Jacopo, grazie, anche febbricitante,
0: grazie a voi.
1: Ma adesso la febbre,
0: scusatemi.
1: No, ma ti è passata la febbre, Jacopo, sei meglio, sì?
0: No, c'ho ancora la febbre. E soprattutto c'ho sta roba qua, che ho sti cali di pressione che fanno paura.
1: In bocca al lupo, Jacopo! Albani, ci sono questi virus stagionali che sono particolarmente noiosi, quindi in bocca al lupo al nostro Jacopo Galvani, che comunque anche con l'azione a 40 la minima, quando poi si accende non si spenge più. No, sono d'accordo sulla riflessione che faceva la tesa di Alain Vannegri, magari ne parliamo anche con lui, su questa ricerca, no, poi voluta o forzata evidentemente, di giocatori che vengono da stagioni negative, perché il Tottenham l'anno scorso è stato, soprattutto la seconda parte del campionato del Tottenham, vedo che ci sono stati tre allenatori che hanno fatto grandissima fatica, detto che le stagioni che nascono male sono poi destinate a finire peggio, vero anche questa, però poi i giocatori che bene o male sono stati protagonisti di quella stagione rischiano di diventare dei top almeno in Italia, e su questo secondo me bisogna fare le grandi riflessioni, vero Alain? Ciao Alain!
2: Ciao ciao Ale, buongiorno.
1: Parlavamo con Jacopo Galvani di questo fatto, che magari i giocatori che hanno fatto malissimo la passata stagione, stavamo facendo una riflessione su Vicario che è andato alla Juve, Spence al Tottenham, magari vengono in Italia e fa fenomeni. Questo potrebbe voler dire ancora una volta che il nostro campionato sta diventando sempre più un campionato di basso livello, che se noi lo amiamo follemente.
2: Eh sì, livello medio non si è certo alzato, ma alla base comunque ci sono le deve imporre, questo lo sappiamo, ma il calcio italiano che deve alzare il livello, nel senso che comunque gli anni di grandi dominio del calcio italiano c'erano gli stranieri e il calcio italiano non andava all'estero. C'è Gianfranco Zola, la gente forse non si rende conto, ma Gianfranco Zola è andato a giocare in Inghilterra, dominava la Premier in nazionale, con
1: sì, è vero.
2: Fatto Zola.
1: Vero, è vero, hai perfettamente
2: ragione. Nel giorno d'oggi Zola sarebbe il fenomeno della nazionale italiana.
1: Sì.
2: E pensi lì, guarda di Cardi, a Tottenham, una squadra che lotta con la Champions, non è nemmeno titolare. E ci sono dei limiti sul prodotto nazionale, ci sono dei limiti lo straniero che arriva, perché comunque questo cattivo tempo lo fanno i curatori, perché è serie B, vedi gente campione d'Europa nel 17, nel 19, 22, 23, 24 anni che non ha mai avuto la chance, sia. Dunque sì, Maldini secondo me avrebbe portato delle riforme, però siamo alle solite. E poi chi dice che non girano, sono bugie, perché basta guardare comunque certi acquisti, i soldi, o faremo il bilancio, se faremo il bilancio il primo settembre,
1: certo,
2: e vedremo quanto ha speso la Serie rispetto alla Liga, rispetto alla Bundesliga, perché alla fine sono i nostri competitor sono loro, perché mai la Spagna e l'Inghilterra sono troppo distanti.
1: Sì, sì, vabbè. Poi l'Inghilterra ormai sta toccando picchi ogni anno sempre maggiori. Nel Liverpool è entrato anche Jeff Bezos col 30%. Lì è un mondo ormai inarrivabile per noi, ma credo un po' per tutti.
2: L'NBA è del calcio.
1: Sì,
2: bravissimo. E poi loro sono furi comunque di far già dei soldi, di strapagare i calciatori, tutti i calciatori del campionato. Perché gli anni comunque facevano dei soldi in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Francia. Quest'anno non ha comprato tanto, non ha fatto quegli acquisti mirabolanti che ti permettono a un mercato francese, a un mercato italiano di poter farne tanto con questi soldi. E lì è sentito bene. Cioè nel 92, ricordi che nel 92 è nata la Premier, era molto indietro, tornarono a giocare in competizione europea, mi ricordo comunque le squadre inglesi che sono tornate a vincere una competizione europea, penso che sia proprio il pezzo di Zola e
1: sì,
2: Agli.
1: Bravissimo,
2: proprio 8 anni dopo hanno lavorato, hanno trovato delle soluzioni, c'è stato un governo che comunque si è messo a disposizione, hanno fatto parte di più. Ormai i soldi, anche i soldi per il mercato oggi, se voi cacciatori di qualità li devi pagare. L'unica cosa che comunque mi speravo,

0: si rimane comunque col cuore caldo è che comunque la passione
1: non mancherà mai. Sì, comunque... No, questo è vero. E tra l'altro su questa riflessione poi tu lo segui da sempre. Io credo che il campionato turco ormai ha messo nel mirino quello italiano, anche in qualità ovviamente delle prime squadre, però i giocatori che sono andati in Turchia quest'anno sono giocatori di grande livello.
0: Sì, no, ma lo siamo contenti, ma scorsa in tutte le quattro grandi, perché comunque le quattro grandi in Turchia hanno il 95% di
1: sì, stati. Esatto.
0: Dazon, Besix, Galatasaray e Fenerbahce. In tutte le linee delle quattro grandi, ci sono dei giocatori che sarebbero titolari, ma anche
1: sì, sì.
0: Inter.
1: Sì, sì, d'accordo.
0: E dunque lì, ma i soldi, ancora che in Turchia ci sono tanti soldi. Cioè, prendiamo solo i centranti, il Fenerbahce c'è Arbacu, il Galatasaray ha Osimhen, il Besix sta
1: Vlahović,
0: il Trabzon sta a Mohamed Salah.
1: Sì.
0: In Italia non è che non ci sposto, ma non c'è l'economia per mantenere o portare dei calciatori.
1: E anche lì molto interessante il discorso che abbiamo preso, Alain. Anche lì in Turchia c'è una mano importante da parte del governo, che foraggia queste società che si possono permettere di spendere 10 milioni, per esempio, per Greenwood. Ingaggio,
0: sì, c'è anche un paradiso fiscale,
1: esatto.
0: Anche in Turchia 10 milioni se non paghi poste, se vai, però ma poi bisogna capire anche il prodotto interno in Turchia, permette di far crescere la nazionale turca, comunque hanno una generazione di grandissimo talento, ha sbagliato il mondiale,
1: sì,
0: chiamate la squadra, sì. Però qualitativamente è la squadra più forte, la più globale della storia del calcio turco. Adesso bisogna capire se lo possano mantenere, cioè, se prendiamo le quattro grandi citate, non so se riusciamo a fare 11 per giocatori ricchi, competitivi. Tanti dubbi, ho tanti dubbi. Dunque anche lì, no, prodotto super di Gurka è un po' interessante. Anche la prima giornata, come abbiamo detto, Fenerbahce, carriere,
1: sì.
0: Il Gazza sarai già in casa, il Gazza la porta di cure. E alla fine sì, guarda, sull'intensità preferisco guardare una partita che è più giusto rispetto alla Serie A. La Serie A mi annoia.
1: Seren, prima parlavamo con Nicolò Ceccanini, che mi hai detto della Fiorentina, no? E adesso torno anche con te su questo argomento, perché c'è da capire cosa farà Moise Kean. Il Como ha avanzato la prima offerta, 30 milioni, ma tu mi insegni che all'inizio si fa così, però evidentemente il Como tornerà all'assalto di Kean. Ti chiedo quanto si rinforza secondo te il Como se prende Kean e quanto perde la Fiorentina e soprattutto su chi dovrà andare se Kean parte.
0: È un tema molto delicato, bisogna capire se la Fiorentina ha bisogno di fare vendita grossa, bisogna dire le motivazioni di Kean. Si può tollerare che lui voglia giocare in Champions, però il 17 agosto, 18
1: è quel punto, bravo.
0: Non so come si usa il club, probabilmente secondo me ha la volontà del calciatore, che comunque fa la differenza,
1: sì.
0: E inizia con un prezzo ridicolo. Perché comunque è un prezzo ridicolo. È vero che Kean 2 anni fa ha fatto il fenomeno, un anno scorso è venuto a mancare, come praticamente tutta la Fiorentina. Che valore Kean al giorno oggi? 30, 40, 50, 60. Kean andava venuto dopo l'anno.
1: Dopo i 25 gol. Sì, concordo.
0: Se tu fai lavori data che dici, vabbè, noi valorizziamo i controlli, vendiamo. Devi vendere quando c'è quella storia straordinaria. Perché comunque adesso l'anno scorso sai situazione strategicamente viene a mancare un tavolo. Se dovesse rimanere Firenze contro volontà, rimane un calciatore contro volontà, no
1: assolutamente.
0: Su parte che portano a 40 milioni è una pala che slappa, che va in profondità come il del Leipzig. E poi c'entrava centravanti, sul centravanti chi lo dà il centravanti? Il centravanti

0: titolare.
1: Guarda, sarebbe una Nicolò Ceccarini parlava stamattina di Pinamonti con Pellegrino, sì, ovviamente primo attaccante, e Pinamonti ha chiesto ufficialmente al via dal Sassuolo, sì, l'alternativa. Ti convincerebbe?
0: Ma Pinamonti secondo me è stato parlato. L'hanno fatto bene il Sassuolo. Ha fatto la sua stagione più consistente. È uno che comunque fa giocare bene la squadra, perché fa le sponde, si vede tanto. A me non dispiace Pinamonti, non ti porta mille persone a Perea, questo è chiaro.
1: Certo.
0: Però a livello nazionale, se arriva un esterno che comunque strappa e fa la differenza, Pinamonti ci sta. Ma anche Pellegrino ci sta per il modo di giocare, che ha la Fiorentina.
1: Sì,
0: perché la Fiorentina in attacco, comunque in aria, porta i terzini, porta le due mezze, che porta uno dei due dei tre centrocampisti. Dunque hai bisogno di un giocatore che fa le sonde e poi con il possesso di palla, è chiaro. Adesso bisogna dire bene chi è Deb, però che se rimane con voglia il giocatore lo devi vendere, ovviamente poi si creano dei clan, sai, come
1: no, ma poi che
0: comunque è stato pesante l'anno scorso,
1: è vero.
0: Comunque c'è comunque dei clan pesanti. Io lo venderei a controcuore, se ha giocato FIFA nella vita reale, un problema che non è arrivato,
1: non va bene,
0: mi porti 40 milioni.
1: Ti chiedo sempre su Ken quest'ultima cosa: se va al Como, quanto alza l'asticella al Como? Cioè
0: lo dicevo io, Lorenzo, il Como deve fermare in Champions, deve fermare la Champions Super Ken, perché okay, comunque è una presa pesante. Ingaggio statuto calciatori, perché ti arriva quel centravanti della nazionale italiana,
1: sì,
0: cioè 5 anni fa chi l'ha pensato che il centravanti della nazionale italiana sarebbe vicino al Como?
1: No, nessuno.
0: Con Como in Champions. Adesso io voglio capire come tira le forze Vargas, perché ho visto tante squadre fare delle grandi stagioni, andare in Champions e poi l'anno della Champions con il ritmo di partita, di giorni, eccetera, fare stagioni molto deludenti. Secondo me Fabregas lo sa, ha fatto un mercato e secondo me arriveranno altre linee. E come dicevo ieri a Lorenzo, ha preso i calciatori, la maggior parte sono dei calciatori non da Fabregas Ball.
1: Okay.
0: Sono dei calciatori per fare un calcio più diretto. E Ken su questo ci sta proprio perfetto.
1: Ultimissima cosa, vengo a casa tua. Insomma, Barcellona ha preso Rodri, grande colpo.
0: Grande colpo, secondo me è il colpo sport per gli equilibri, ma anche a livello vero, occhio,
1: beh.
0: È il giocatore più determinante degli ultimi due anni per me con la Spagna, tra europeo e mondiale raramente ho visto dei mediani avere tanta influenza, tanto dominio gioco, per queste partite, cioè Rodri un'altra volta comunque non vince il pallone d'oro, la seconda o terza, però volte quest'anno. Poi è chiaro che il Barça doveva portarsi lì, perché con De Jong, De Jong mai convinto, il solito Barcellona lo fischia De Jong, perché De Jong non ha mai confermato la situazione nell'Ajax. E poi questa tensione, lui non si voleva operare, poi da mondiale eccetera, ha deciso di operarsi, c'è una tensione con De Jong, e lì è un posto chiave, anche per la difesa. Il Barça va bene sul mercato, sforzato, perché anche ha fatto un mercato intelligente. Detto quando arriva.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa cosa, e poi sicuramente, come ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
5: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
4: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso da Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel sborso di denaro. Parliamo appunto di un 2007.
5: Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva a Porto.
4: Dal Porto. E più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà, l'amico e Gavini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita, e speriamo che il ragazzo sia pronto.
5: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo secondo le presentazioni?
4: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
5: La Roma vuole anche Fofà del Lione, altro giocatore che incarna veramente l'idea di gioco di Gasperini.
4: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento deve essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, punto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi, tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato, sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo campo partirà e verrà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo appunto per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che che anche nelle altre squadre.
5: Dicevi in precedenza della prima di campo per la Roma contro la Fiorentina, che gara aspetti?

0: Guardiola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità.
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto sì, fa parte del nostro costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Pratici posso fare soltanto che complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Kane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha avvistato.
0: Quando la Roma in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però, come ti ho detto, sono convinto che arriveranno ancora due elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti, e quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Vale, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
0: Invece in campionato che ruolo avrà la Roma secondo te?
1: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me è squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, okay? Il Napoli che è in fase di costruzione, e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo Fiorentina.
0: Chiedo anche a la Roma, naturalmente, sulle giocatore in uscita per quanto riguarda Giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento, 40 milioni di euro?
1: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina.
0: Sì.
1: Mi confermi, è una cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è andato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare della posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui a primo di settembre succede di tutto.
0: Senti, c'è il Como. Che tipo di cammino potrà fare secondo te il Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
1: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con l'italiano, no? Difatti
0: Certo.
1: Si sta muovendo in questa maniera. Il co non sarà più certo una

0: sorpresa sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions, nessuno si poteva immaginare di trovarsi Como, no? In questa realtà sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio tu anche di questa mancata di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io francamente non credo possa ripetere l'esploa dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con l'allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'unica è più che sufficiente, no, stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Gian Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Mi avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, ma si può far combinare tutte e due, per cui mi ricordo che al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 96esimo e non gli permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa festa, a questo abbraccio comune che c'è, e di potersi divertire dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in Puglia, è tutto perfetto. Ma fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo, questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Hai sentito con Gianluca Nastianico?
3: Stato bellissimo. Dicevo, sono tornato a fare secondo perché con il mio fianco non mi sarebbe permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, delle domande punti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Ho tentato di essere il più vago possibile.
2: Ha parlato di una campisteria dei bicicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interno principale di questa impresa di un ciclo nuovo delle Juventus.
3: Ma mi sembra che sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei

0: abbiamo detto prima, ha dato delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio, ma solamente poi quando scendi un po' di livello, poi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire, e noi siamo nelle condizioni di andare a prendere i calciatori come ha fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, poi bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti gli altri, ce ne sono cinque di squadre fortissime, come la nostra, bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
1: Forse per tentare quel tipo di scalata, mister, ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede nella squadra.
0: Ma più altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, in varie altre città. Bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono andate davanti in campionato, perché è immancabile che poi contarlo lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato, di dare una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due partite da ultimi che ci hanno massacrato, però poi sono dei ragionamenti, probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Euro League, verranno fatte di giovedì, per cui queste partite così racinate il domenica o lunedì qualcuna creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
2: Mister, abbiamo accolto tutti, è un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero, poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose a fare entrare, ma anche quante uscite per un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
0: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa, il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando un calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gambe, sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, un futuro esperto, all'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità, non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a perdonare, ma il livello è di top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario non avevamo nessuna perplessità, ma probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, che sono stati quei nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza, ma anche che ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
3: Cristian, le chiedo, a livello di acquisti, ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic, le chiedo le sue prime impressioni su a livello di impatto, sul protocollo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugani, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto di Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição, le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus se le può dare in questa stagione?
0: Allora, lo conoscete già perché ci avete avuto a fare, io avevo avuto la fortuna di giocare anche in Champions quando ero andato contro, avevo già apprezzato i suoi caratteristiche, l'avevamo anche seguito per un periodo, calciatore completo, che sa calare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare la squadra, questo un po' tutto che ha, e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, mi dispiace stasera non abbiamo potuto vedere, però mi fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi ragazzi è la prima volta che in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un bene fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e lui ha quella gara lì, quella tira addosso che era un po' comodo, a quella gara del giocatore sudamericano che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco, non fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido, poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra.
4: Con le parole di Gian Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: Inter su tutte, ovviamente, perché è ancora la squadra forte, sì, sì, secondo me, senza dubbio. E poi attenzione, come ha detto De Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha delle idee chiare, che è una solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio anche quest'anno, ha speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno è una sorpresa.
2: E la Juventus ha preso un buonissimo portiere, hanno preso un buon difensore, è vero che a volte ha fatto degli errori, ma li hanno commessi tutti, anche Bremer ha commesso degli errori importanti, quindi sicuramente gli errori vengono compiti da chiunque, però me Lukumi è un buon giocatore.
3: Bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e tu ti dico: Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al mio errore, al minimo le cose che non vanno bene ti esonerano, no? Allora il discorso è che io cerco di accontentare da direttore, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste di dove si, come hai detto prima Marco, dove si può arrivare, no?
4: Certo,
3: però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
4: assolutamente
3: certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto.
5: Il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto con una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi, quindi questo è un effetto collaterale.
4: Certo.
5: Se la Juve fosse andata subito su Vicario, non ci sarebbe questa possibilità.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti all'anteprima di Maracanã da Marco Picari
6: e Lucio Ainucci. Ciao Marco, saluto a tutti.
4: Lucio, bentrovato Lucio, ben arrivato come sempre, ben trovati a tutti voi. Allora ci siamo per un nuovo appuntamento di Maracanã, che appunto vi accompagna in questo pomeriggio fino alle ore 17. Tra l'altro continua il calciomercato, ieri insomma abbiamo commentato l'arrivo di Diego Moreira, tra l'altro abbiamo anche le immagini che abbiamo già mostrato nel corso della mattinata, quindi all'interno di Rotocalcio, ecco quello che stiamo vedendo per coloro che si collegano in questo momento. È arrivato a Milano, quindi salutato, nuovo esterno del Milan, 50 milioni, l'operazione complessiva che ha portato questo calciatore al Milan. Ne abbiamo parlato, ci sono stati
6: forse solo colpi di decine di milioni nel Milan.
4: Sì, ma poi veniamo anche un po' per un ragionamento complessivo, no? Perché Milan ha preso tre giocatori, siamo a un costo complessivo di 155 milioni,
6: senza considerare bonus.
4: Comunque sì, è un investimento importante,
6: 155 e oltre eventualmente.
4: Sì, sì, tra poco ci colleghiamo anche con Antonello Boia di Milan News, che ha seguito un po' tutta la mattinata, e dal punto di vista delle caratteristiche, questo abbiamo parlato ieri con Stefano Impalomeni e con gli altri, un esterno può ricoprire sia il ruolo sia a destra che a sinistra, giocare,
6: sì,
4: quindi può essere utilizzato,
6: esatto. Può fare tutte e due, può fare tutte e due. Lui.
4: No, l'unica cosa, ne parlo anche con Tuccio, considerando anche un po' l'idea di calcio di Amorino, questo 3-4-2-1,
6: praticamente
4: lo mette esterno dei quattro.
6: Ma ieri ne parlavamo anche fuori onda con Stefano,
4: quindi un giocatore tutta fascia.
6: Certo, io ieri mi chiedevo, a tutta fascia un giocatore è molto offensivo, Marco,
4: sì, sì, sì.
6: È molto di spinta, è più un'ala in realtà, sì, un esterno, sì, quasi a tutta fascia. Pensavo avere,
4: a me piace molto,
6: a me piace, buon talento, certo. Sono curioso di capire se posso fare la differenza in Serie A sin da subito, qualche remora ciò. Però ecco, dicevo, averlo sulla stessa fascia già Pavlovic, che è un terzo difesa che spinge molto, eventualmente avere un altro attaccante davanti nel 3-4-2-1 presso una corsia parecchio di spinta, quindi la da vedere, però anche un po' esposta, non lo so, io lo vedrei teoricamente nei due nella mia testa,
4: quindi nei due d'attacco,
6: più sarebbe più allargato chiaramente verso sinistra,
4: però
6: tutte e due, certo, non le toglie che magari in una partita in cui devi offendere lo metti a tua fascia, va l'attaccante aggiunto, sono valutazioni. Di certo è un colpo molto offensivo, giocatore tecnico, sgusciante, rapido, molto moderno, il classico esterno moderno, Marco.
4: Però, sì, sì, no, ma tra l'altro stavo vedendo che ci sono arrivati dei giocatori che hanno caratteristiche, diciamo, stavo dando un'occhiata così generale agli arrivi, lui, Alia Begovic, giocatori che possono giocare sull'esterno, saltare l'uomo.
6: Beh sì, pure Alia Begovic c'è un Alan che dà anche lui d'attacco.
4: Poi c'è anche il giocatore, non lo dimentichiamo, il giocatore della Fiorentina, l'Argentina.
6: Vabbè, Mastantuono,
4: altro bel talento anche lui.
6: Tutti giovani più o meno.
4: Giovani, con i piedi buoni.
6: Begovic 2007, quindi sono giovani veramente.
4: C'è una scoperta di questi calciatori che insomma tecnici che Mora sta arrivando
6: molto tecnico.
4: Abbiamo parlato degli arrivi di

0: Perché? Perché Rodrigo Mora arriva poi sostanzialmente a titolo definitivo, ci sono questi 25 milioni da versare subito, più questa rivendita molto alta, percentuale sulla rivendita del 50%, quindi la Roma versa 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita da devolvere al Porto. Però c'è questa ipotesi per la Roma, questa opzione, versando 20 milioni al Porto più avanti cancellerebbe la percentuale sulla futura rivendita, quindi o 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita o 25 milioni adesso e 20 milioni più avanti. C'è anche una poi clausola rescissoria molto elevata che fa capire anche quanto la Roma poi creda nel ragazzo, 120 milioni di euro, quindi clausola rescissoria molto intimidatoria sul calciatore. Fa capire che
1: altro giovane talento, altro giocatore
0: giovane,
1: di qualità,
0: veramente 2007, sì. Di qualità, molto tecnico. Ne parlavo anche con degli esperti di calcio portoghese nelle scorse settimane, anche in diretta. Convenivamo in realtà che forse è un calciatore per caratteristiche più da calcio spagnolo, molto tecnico, che ha bisogno di poter giocare il pallone. Però nel calcio di Gasperini, sai, i calciatori tecnici sono sempre interessanti. È meno forte muscolarmente di Papu Gomez, però pure Papu Gomez, ecco, era un calciatore molto tecnico che però lì si è trovato alla grande, ha fatto grandi cose.
1: Bene, bene, bene, bene, quindi
0: un po' i dettagli, insomma,
1: no, i dettagli, ripeto, di giocatori di qualità, quindi quando viene la qualità è ben accetta e speriamo che possa poi portare dei contributi
0: in Italia
1: importanti.
0: Serve serve ovunque, sì, esatto. Però in Italia
1: il calcio,
0: e
1: la
0: poi
1: qualità
0: giovani,
1: è importante, poi bisogna avere,
0: sarebbe ancora meglio,
1: bisogna
0: però
1: avere, lo so, speriamo di cambiare presto questo tipo di musica. Allora, insomma, questa è un po' la situazione che riguarda questi ultimissimi movimenti. Ieri poi c'è stata anche la giornata della Juventus, abbiamo visto un bel siparietto tra Spalletti ed Elkan,
0: sì,
1: ha detto sono tornato a fare il secondo, quindi molto divertito, ha detto che la Juve è sulla strada giusta, questi sono gli acquisti che insomma
0: corretti per tornare
1: a vincere, e quindi vediamo adesso quale sarà l'impatto poi di questi giocatori. Io però sono oggi, ho letto, mi è piaciuto molto diciamo l'approfondimento sulla Juve di Vittorio Reggia, che tra l'altro è uno dei nostri amici, certo, che interviene qui. Devo dire che l'ho trovato molto condivisibile, dove lui ha detto sì, siamo di fronte ad una ricostruzione, ma una ricostruzione ancora incompleta. E di fatto lui ritiene la Juve dietro una serie di squadre in questo momento, quindi Inter, Napoli, Roma e anche Milan. Nonostante siano stati spesi 160 milioni, perché a conti fatti la Juve è arrivata più o meno a questa cifra,
0: sì,
1: però ritiene questo mercato ancora incompleto, e è una Juventus che secondo lui anche con questi acquisti ancora non è davanti a queste squadre che ho nominato. Si può condividere o meno, io la condivido questo tipo di posizione.
0: Sì, beh, ne parlavamo ieri Milan e Juventus,
1: tra l'altro,
0: sono le due,
1: oggi faremo un approfondimento un po' più dettagliato, mettendo, grazie anche al lavoro di Gabriele Latini che saluto, abbiamo preparato un po' di grafiche per mettere a confronto proprio questi due mercati di queste due squadre, che ripetiamo, stiamo parlando di due squadre che è arrivata una quinta e l'altra sesta, separate da un punto in classifica, sono andate fuori entrambe dalla Champions League, che erano gli obiettivi dichiarati a inizio stagione da entrambe le società. Il Milan è stato fuori dalla Champions alla prima giornata e all'ultima, e quindi ha salutato. Tra l'altro Modric oggi dice una cosa molto importante,
0: l'ho letta,
1: sì, magari la possiamo anche prendere dopo e commentare, perché su tutto mercato web, ecco, ce l'ho già qui aperta, dove lui dice, l'hanno interpretata come una stoccata da Allegri, e secondo me ci può stare.
0: Dove lui dice
1: al Milan devi vincere, non puntare al quarto posto, il Milan è come il Real. Io mi trovo d'accordo, perché poi insomma l'obiettivo,
0: certo, ora
1: è quella,
0: forse come il Real,
1: lui dice come il Real,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: come storia devi cercare di vincere, non di piazzarti al quarto posto, come che è stato sempre un po' quello che Allegri ha detto per tutta la stagione. E il Milan ad un certo punto invece era anche in lotta per lo scudetto l'anno scorso, ricordiamoci,
0: si era avvicinato
1: molto prima della partita, della sconfitta con la Lazio all'Olimpico, una Lazio rimaneggiatissima, se ve lo ricordate, e lì perse praticamente la corsa al titolo, e da lì le ultime 10 partite, correggimi se sbaglio,
0: fu la prima partita fortemente negativa che perse. Già il Milan era un po' in calo, ma quella fu una non prestazione.
1: Sì, sì,
0: ce
1: sì,
0: la ricordiamo
1: sì.
0: Bene.
1: E quindi questo è stato un po' l'avviso di Modric, che ha dichiarato, insomma, bisogna vincere, non

0: puntare alla zona Champions. E tre acquisti secondo me importanti ha fatto il Milan. Poi adesso io credo che sul Milan il dubbio principale sia quello dell'impatto dell'allenatore.
1: A me piace in realtà.
0: No, perché molti hanno proprio questo dubbio. Io leggevo anche ieri sui social, mi sono divertito a leggere un po' tutta una serie di commenti, ma anche qui da noi ieri c'è chi è convinto che Amorim non arrivi a mangiare il panettone, cioè nel senso.
1: Io questo non lo so.
0: Io invece ho un'idea diversa.
1: Io dubbi c'ero sulla qualità della rosa. A me su alcuni reparti non convince per nulla.
0: Sì, poi vediamo perché il mercato non è chiuso.
1: Certo,
0: e quindi
1: chiaro, se poi
0: probabilmente
1: arrivare
0: arriverà ancora qualche altra cosa. Però sono arrivati tre giocatori secondo me di spessore.
1: Sì,
0: poi possiamo...
1: quello che mi convince più è Chila, in realtà, che è comunque stato uno dei migliori difensori degli ultimi anni di Serie A. Però poi il pacchetto difensivo Gabbia, Pavlovic, Chila di certo non è un pacchetto secondo me da scudetto. Può essere un pacchetto da lotta Champions, però
0: vediamo insomma, perché poi
1: sono curioso. Sai che a destra, per esempio, adesso il titolare chi è all'esterno a destra? Salma Kers, la
0: sì.
1: Sua riserva.
0: Ha giocato anche Chukwueze, mi sembra, no?
1: Però Chukwueze, insomma, è tutto meno, fuorché secondo me un esterno a tutta fascia. La riserva è Terracciano al momento. A Tecame è stato ceduto, non lo so, io qualche dubbio sulla rosa è quello che a me
0: è chiaro che
1: convince.
0: Se facciamo un confronto generale, però se parliamo del mercato acquisti in questo momento, ho fatto tre colpi importanti.
1: Per esborso sì, certo. Anche
0: poi,
1: per qualità
0: vediamo.
1: Io anche lì attendo, voglio capire quanti
0: però
1: incideranno.
0: Non è che sono giocatori tutti di qualità, erano giocatori che ti servivano. Ghila era il difensore che ti serviva.
1: Ah, su quello sì.
0: Gonzalo Ramos
1: certo.
0: Era il centravanti che... secondo me più forte di quelli che tu ci avevi nella tua batteria.
1: Beh, sì, non ha reso.
0: E questo ragazzo è un esterno che secondo me se noi diciamo così elogiamo Alea Begovic, non possiamo non elogiare anche Diego Moreira, che tra l'altro lo avevano altri club, l'ha preso il Milan e secondo me ha fatto un buon acquisto. Poi è chiaro che noi dobbiamo sempre vederli nell'impatto che hanno nel campionato italiano.
1: Sì, esatto.
0: che le cose cambiano sempre,
1: stiamo parlando del rapporto qualità-prezzo, su me qualità-prezzo, i prezzi sono stati eccessivi,
0: sì,
1: qualità
0: sì.
1: Sul campo vanno verificate, io qualche interrogativo ce l'ho su Gonzalo Ramos e anche su Moreira, che sono due ottimi giocatori, però per quanto è stato speso, che forse toglie altri ruoli, attendo, insomma, al momento ho qualche dubbio, qualche perplessità, però sono opinioni puramente personali.
0: Ma le perplessità sono legittime, sono
1: sì,
0: legittime.
1: Sì, infatti, poi
0: allora,
1: se sbaglierò chiederò scusa.
0: Ma che vabbè, ma uno le valutazioni si fanno sempre prima, non dopo. Dopo sono tutti bravi a fare.
1: Esatto, però
0: allora,
1: sono sbagliate.
0: Ma ci mancherebbe. Andiamo su tutto mercato web ancora una volta, Lucio, perché affare chiuso, come dicevamo, per la Roma con Rodrigo Mora, sarà oggi a Roma e atteso a Ciampino alle 16:30, quindi noi seguiremo un po' il tutto, sicuramente arriveranno immagini dell'arrivo di questo calciatore, se ne parla un gran bene. Io sono sincero, non l'ho visto così bene nel dettaglio per potermi sbilanciare, quindi aspetto delle verifiche, però ho raccolto tutti dei feedback positivi su questo calciatore, ecco.
1: Andrà forse formato Marco nella fase di non possesso, dove quella dove i calciatori di fantasia faticano un po' di più. Lui è un calciatore che è integrato nel calcio applicato nell'ultima stagione dal Porto, il calcio di Farioli, quindi anche con grande sacrificio, finiva per essere un pochino più sacrificato. Nella Roma di Gasperini non si può non correre all'indietro, tutti lo devono fare, è fondamentale, quindi dovrà essere formato in questo. La qualità secondo me è innegabile, è un giocatore molto dinamico, molto tecnico, che sa incidere se messo nelle giuste condizioni anche in zona gol, perché l'anno scorso ha segnato poco, appunto perché non era forse messo nelle condizioni migliori, ma due anni fa, l'anno veramente d'esordio con il Porto, ha fatto 10 gol in campionato, e anche negli ultimi 15-20 metri è uno che ha i colpi, l'imbucata, l'ultimo passaggio, va messo nel giusto contesto.
0: Bel talento, dai, un bel talento.
1: Per me è un bel talento.
0: Un
1: me convince
0: talento.
1: Più ecco, lui rispetto ad altri.
0: Sì, è anche un ruolo diverso.
1: È un ruolo diverso,
0: altri,
1: esatto. Anche lì il contesto, voglio capire come si inserirà, però lo vedo bene.
0: Poi, per quanto riguarda di altre situazioni che andremo a toccare oggi, no, in questa diciamo giornata, c'è la situazione di Ken, perché il Como ieri ha formulato l'offerta, caro Lucio, no? Però è stato subito respinta, perché non siamo vicini a quello che vuole la Fiorentina, però siamo andati molto vicino a quel tipo di soluzione. Non siamo lontanissimo,
1: no,
0: se comprendi il bonus.
1: Non è incolmabile la distanza. Di certo fa capire che ieri discutevamo, se ti ricordi Marco, io ero, devo dire, anche qui ero d'accordo, pensavo che se il Como non avesse ancora formulato l'offerta giusta era perché forse non era così convinta. Negli ultimi giorni vedremo se ci saranno degli

0: fondi, lo ripetiamo, anche qui veniva scritto nei pezzi di
1: abbiamo,
0: di tutto mercato web, il Como non molla, però deve alzare l'offerta almeno a 40 milioni di euro per provare a convincere la Fiorentina. È una valutazione importante.
2: Guarda, io ho la sensazione,
0: però ha senso, secondo me.
2: Su tutto il mercato web viene riportato un po' questa minaccia del Como su Ken, eccetera. Io ho la sensazione che il Como abbia fatto una sorta di sondaggio, cioè vediamo.
0: Che però
2: che
0: già
2: succede
0: fatto qualche settimana fa.
2: E vabbè, ma l'ha rifatto nuovamente.
0: Sì, dici forse testa, dice,
2: vediamo,
0: diciamo, no? Verso la fine
2: perché
0: del mercato.
2: Perché se vuole arrivare a quella cifra, il Como ci arriva.
0: Sì, certo.
2: Quindi
0: devono stare sempre attenti ai paletti, anche se poi Suarso ha detto che quando devo dire anche qui poi discutibile, ognuno si fa la sua idea, ha detto qualche settimana fa che sostanzialmente se le pene saranno solo pecuniarie lui è disposto a pagare le multe,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: non
2: sì.
0: ha problemi.
2: Vabbè,
0: poi
2: vabbè.
0: Uno si può interrogare su,
2: se sia giusto,
0: esatto,
2: no,
0: se sia giusto che chi ha più soldi possa schioccare le dita e fare quello che vuole.
2: No, per me non è giusto.
0: Per me non è giusto.
2: Perché allora che se sei ricco fai come te pare,
0: ma noi vediamo
2: e quindi
0: che
2: non rispetti nemmeno le regole.
0: Schioccano le dita con le iniezioni di capitale perché possono permettersele, risanano alcuni
2: quindi
0: parametri.
2: Non è che
0: per me,
2: per carità,
0: non è giusto.
2: Ci sono gli amanti dei magnati, perché qua ce n'è qualcuno no, che vogliono i mani tutti, però insomma se ci sono delle regole secondo me andrebbero rispettate, non il
0: sì,
2: fatto
0: infatti.
2: Che tu siccome c'hai i soldi paghi e chi magari non può pagare deve per forza adeguarsi alla norma. Non è un bel messaggio questo, che se poteva sta zitto sinceramente parlando, no?
0: A
2: quindi,
0: me non piace,
2: no, nemmeno a me.
0: Capita anche nella vita
2: proprio,
0: comune,
2: esatto,
0: in piccolo ovviamente, però ecco, c'è chi può permettersi di pagare le multe, allora fa come gli pare in strada.
2: Beh, esatto, bravissimo, il concetto è quello, cioè non siamo,
0: a me non lo trovo giusto.
2: Però tornando un po' a quello che a noi diciamo così in questo momento ci interessa maggiormente, è che se vogliono arrivare a quella cifra sicuramente ci arrivano per prendere Ken, e a quel punto la Fiorentina dovrà fare delle valutazioni, perché ieri ne parlavamo, no? Se arriva a quell'offerta tu perdi comunque un attaccante importante
0: poco dalla fine del mercato,
2: a pochi giorni dalla fine del mercato diventa anche complicato sostituirlo se non hai il piano B già pronto, a meno che Paratici, che sta lavorando, a parte che ha lavorato molto in entrate e non in uscite, quindi adesso bisognerà vedere anche le uscite in questi giorni. Questo vale per la Fiorentina, vale per la Juventus, vale per il Milan, perché le uscite dovranno farle, e bisognerà capire se hanno già l'alternativa, per qual è il piano, perché con tutto il rispetto non puoi pensare di fare una stagione con Pellegrino e Piccoli.
0: Era quello, Piccoli beh,
2: ormai
0: è andato
2: via,
0: quindi come centravanti rimane solo Pellegrino.
2: Esatto.
0: Per carità, non ci sono le coppe, Marco, quindi hai meno impegni, però bisogna capire se possa essere idoneo, perché al momento i due centravanti, lo dicevo anche la scorsa settimana, qualora Ken dovesse uscire rimarrebbero Pellegrino, poi eventualmente dopo Nzola. Però non è considerabile di certo un nome spendibile per essere un giocatore, con tutto il rispetto, al momento nelle rotazioni della Fiorentina. Quindi,
2: allora, prima di andare a leggere qualche altra cosa, andiamo a Lotito, lascia Cortina per rientrare a Roma, parlerà con la squadra, ci scrive Piero, parlerà con la squadra, ma secondo me dovrebbe parlare con altri, non con la squadra,
0: molto.
2: Forse con se stesso dovrebbe parlare. Allora, poi, mi trovo spiazzato sul fondo Redbeard, non spende, non va bene, i fondi sono così. Se poi spende 150 milioni non va bene, perché spende troppo? Non ci sto capendo niente, ma chi lo dice che non va bene?
0: Beh, credo lui, se tra virgolette, criticando quello che dicevo io, perché dicevo, si criticava il Milan quando non spende, ora che ha speso non sono convinto. Però secondo me le spese si possono fare anche in maniere differenti.
2: Ma questo è un altro discorso.
0: Quindi,
2: cioè, allora io oggi ci sarà questo tipo di valutazione. Se Milan e Juventus,
0: cioè non mi basta
2: vedere
0: spesi 200 milioni,
2: no,
0: voglio capire come.
2: Esatto, ma questo Enrico forse ha interpretato male. Però se noi facciamo questa valutazione, Milan ha speso ad oggi 155 milioni. La Juventus ne ha spesi 160 più o meno, quindi vuol dire che sono due club. Tra l'altro ieri c'era la statistica che la Serie A è seconda per investimenti fatti dietro la Premier.
0: Juventus, esatto, 157, ma
2: vabbè,
0: ci sono
2: dai,
0: i bonus, passiamo
2: arriva 160,
0: 160
2: perché
0: sì,
2: tanto
0: sì,
2: voglio dire. E vuol dire che ci sono due squadre che possono investire, tra l'altro due squadre che sono arrivate fuori dalla Champions lo scorso anno, quindi stanno spendendo. Perché 155 milioni e 160 milioni non sono una
0: chiaro
2: bazzecola.
0: Che ci sono in mezzo anche i riscatti, cioè Open era incluso in questa finestra, purtroppo l'hanno acquistato adesso rispetto all'ultima stagione,
2: però
0: 40 milioni.
2: In queste valutazioni va messo sempre le scelte che vengono fatte,
0: Esatto.
2: Perché Milan e Juventus anche negli anni precedenti hanno speso tanto. Poi dopo c'è un discorso di sono funzionale, funzionano quelli che hanno preso?
0: Quello è l'interrogativo.
2: E questo è l'interrogativo. E quindi non è un discorso se lo spendono non va bene, se spendono non va bene. No, tu puoi spendere, ma sono anni che spendono, ma devi spendere bene. Perché se tu hai la possibilità di spendere, spendi male, fai un doppio errore. E non solo, secondo me è anche più grave, perché dimostri di non avere competenza.
0: Io
2: che è la prima cosa che bisogna richiedere a chi fa mercato, competenza,
0: diciamo ieri,
2: competenza.
0: Assolutamente.
2: Poi vedere che budget c'è, perché poi il competente è anche quello che avendo un budget minore lo sa investire bene.
0: Esatto, e che
2: e ci sono dei direttori sportivi che hanno lavorato con budget minori e hanno fatto bene. Ecco, quindi
0: anche nelle squadre non di prima
2: fascia. Questo è il discorso che va fatto.
0: Assolutamente. Poi ci sono magari anche dei direttori sportivi molto bravi che però talvolta non riescono a gestire in alcune finestre, in alcuni contesti perfettamente. Io ho sotto mano, ecco, le spese che fece la Juventus per costruire la squadra di Motta, i quasi 60 milioni per Cup Miners, più di 50 milioni per Douglas Luiz, già solo due colpi erano costati 110 milioni di euro. Poi sono giocatori che, per carità, a priori era più difficile, a posteriori è tutto più facile, però ricordo che anche all'epoca, ecco, io ebbi la stessa impressione: 110 milioni per due buoni, decisamente buoni giocatori, però ancora da valutare nel contesto Juventus, mi fecero sorgere degli interrogativi.
2: Certo.
0: Quindi ecco, capire anche non, come vengono investiti, come vengono anche ripartiti.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Ripeto, questa è un'opinione personale.
2: No, no,
0: sulla
2: ma
0: rosa del Milan,
2: personale. Questo è un po'
0: un
2: ragionamento
0: singoli.
2: Che va fatto. Facciamo una cosa, prima di andare in pausa e proseguire ancora a dare un'occhiata a quelle che sono le news che stanno arrivando, e poi abbiamo anche il primo collegamento con uno dei nostri corrispondenti che è Antonello Gioia sul Milan. Dammi un audio, Gabriele, che saluto come sempre in cabina di regia.
1: Buongiorno Marco, Simon da Londra. Domanda riguardante Icardi Lazio. Allora, dopo aver visto, premesso che negli anni ho visto sfumare la Lazio per ragioni che vanno dal fax alla mail sbagliata, Yilmaz, Kostic, Giroud, Honda, David Silva, Azmoun, eccetera, eccetera, chiedo, non è che tante volte tutta questa trattativa Icardi Lazio è soprattutto per far dare ai Cardi una visibilità e poter vedere se ci sono acquirenti in Serie A per prenderlo, perché dubito fortemente la Lazio possa permettersi di colmare quel gap col suo stipendio, e soprattutto, visto che non credo mai che i Cardi possa arrivare alla Lazio, quale potrebbe essere il piano B a quel punto, visto che la Lazio ha chiesto sia un attaccante che un difensore centrale, ammesso e non concesso che veramente Fabiani porterà a termine qualcosa? Un abbraccio.
2: No, grazie, un saluto caro anche a te. Ma allora su Icardi se ne continua a parlare, oggi ne parleremo, perché comunque è un nome che ancora ruota intorno all'ambiente Lazio. Il giocatore è aperto, così come l'entourage, ad una possibilità. Poi è chiaro che dovranno essere fatte delle valutazioni
0: trattative, soprattutto trattative. Economiche. Perché
2: io penso una cosa, che anche Icardi a 33 anni potrebbe fare una scelta diversa e dire vado in un club non più di primissima fascia, e quindi non vado a guadagnare le cifre che guadagniamo in prima fascia, ma me la vado ancora a giocare. E credo che in un campionato come il nostro Icardi ancora possa dire la sua.
0: Sì, certo, però mi viene in mente un giocatore di 33 anni e mezzo, perché dovrebbe ritornare a fare una scelta tra virgolette di carriera rispetto ad una scelta economica?
2: Non lo so, i soldi non gli mancano,
0: stranezza.
2: Insomma,
0: dici per sfizio
2: sia un problema di soldi
0: alla Lazio. Sì, può essere un'idea,
2: anche perché dove va in questo momento?
0: Ma sì, potrebbe trovare,
2: non va in Arabia e se ne va a giocare lì
0: economiche. Vedeva 6 milioni netti in Turchia, per tornare per eventualmente arrivare alla Lazio dovrebbe decurtarsi notevolmente quello stipendio lì, però
2: l'alternativa per rispondere al nostro amico c'è, ed è Pinamonti.
0: È rotta col Sassuolo,
2: questa è
0: l'altra ipotesi, forse più percorribile. Marco, calciatore anche un po' più giovane, in questa Lazio tutto sommato per me ci può stare.
2: Ma io, visto il momento, se dovessi fare una scelta sceglierei tutta la vita che Icardi, anche facendo un sacrificio. Pinamonti non ti sposta niente.
0: Però io non credo neanche che Icardi, io francamente
2: no,
0: sono
2: per carità,
0: più scettico.
2: Io su queste cose, sai,
0: poi se perlomeno Pinamonti ha 27 anni,
2: i calciatori sono talmente strani. Ci fermiamo, facciamo un break, torniamo subito con voi, a tra poco.

0: Bene, ci siamo ben ritrovati in questa seconda parte. Lucio, c'è un'altra news che diamo.
1: È una notizia di sport a tutti gli effetti, perché riguarda il mondo dell'ippica, non Massimiliano Allegri, che è sempre legato alle parole sull'ippica. Perché? Perché è morto Varenne, il più forte trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario, aveva più di 30 anni, pensa, 31 anni, qui vengono riportati i numeri, oltre 6 milioni di euro di premi, 62 corse su 73 disputate, con premio, Grande Slam 2001, 2002, insomma è stato veramente un cavallo, ripeto, leggendario a livello sportivo, a livello dell'ippica, quindi è pur sempre una notizia di sport, è stato pur sempre un campione.
0: Come no, grande ci mancherebbe.
1: Anche per chi non è, ecco, poi avvezzo al mondo dei cavalli, però è un nome che rimane nell'epoca.

0: momento io vedo il Milan che prenderà gol e Tinguitese non sta attendo. Non lo so cosa ne pensate voi. Ciao.
1: Non lo so, l'idea è sicuramente molto più propositiva, su
2: Sì, è un
1: questo non c'è
2: calcio offensivo
1: dubbio.
2: quello di Amorim.
1: Molto più, io ho visto non tutte le partite, un
2: No,
1: paio,
2: neanche io.
1: in due partite ho visto degli spezzoni. Sono sincero, a me il calcio d'agosto mi annoia terribilmente, però lo guardo ogni tanto per capire
2: Dà
1: qualche
2: delle
1: cosa
2: indicazioni
1: a livello degli automatismi,
2: relative,
1: però
2: vale il giusto.
1: non riesco a concentrarmi in queste partite nel stare lì sul pezzo 90 minuti,
2: No.
1: però ho visto un passaggio della partita del derby con l'Inter e poi quella col Manchester, che già ho visto dei progressi rispetto alla prima partita. Comunque c'è l'idea di voler fare aggressione, pressing, cioè c'è un'idea
2: Quello è
1: diversa, c'è
2: evidente,
1: un'idea
2: quello è
1: diversa.
2: evidente.
1: Ora
2: Bisogna
1: prenderà.
2: trovare un equilibrio. Ecco, col Chelsea, Marco, sono visti, per
1: Sì,
2: carità,
1: sì.
2: sempre calcio d'agosto, però lì si vedevano delle letture ancora molto da assestare.
1: Sì, poi devi anche metterci che ci sono i carichi di lavoro,
2: Ma
1: tutto quanto,
2: sì,
1: quindi
2: hai delle
1: le
2: indicazioni
1: valutazioni sono
2: relative.
1: sempre molto parziali, cioè, e io ho sentito dei giudizi, non mi fate dire a mezzo, dai, no, ho sentito dei
2: Cosa vuoi risalire,
1: giudizi
2: Marco? Vai, vai.
1: così netti su Amorim dopo due o tre partite da parte, non so se so esperti, perché tanto io ormai non mi ritengo niente, perché non so più nemmeno che qual è il nostro significato di questo lavoro, perché poi ci sono gli influencer che
2: Ma no, ma Marco, criticare quel
1: raccolgono,
2: povero Amorim dopo le
1: no, aspetta,
2: amichevoli e darlo
1: raccolgono
2: già fuori mi
1: consensi
2: sembra una
1: e
2: follia,
1: raccolgono un
2: su.
1: sacco di soldi pure rispetto a noi, quindi voglio dire,
2: Vabbè,
1: sono più bravi di
2: questo è
1: noi e
2: un
1: bisogna
2: altro.
1: fargli complimenti.
2: Oddio,
1: Ho
2: non
1: capito,
2: sempre
1: però
2: valgono i
1: loro
2: soldi,
1: l'hanno
2: Marco.
1: unito, parlano di calcio in una maniera diciamo talmente
2: Parlano.
1: superficiale, ecco, che però hanno un sacco di seguito, sono seguito da tutti e quindi anche da chi ci ascolta a noi, perché secondo me sono seguiti anche da chi ci ascolta a noi.
2: Accusi, ci accusa.
1: No, è che è così, hanno asfaltato il povero Amorin
2: No,
1: dopo due
2: Marco,
1: partite e
2: dai.
1: mezzo. Io ho detto vabbè, perché addirittura c'è stato uno, guarda, è stata una cosa folle, uno che dopo l'inizio della gara contro il Manchester già l'aveva ammazzato, poi vince 4-2 e devi sparire perché non puoi parlare più. Però
2: Non lo,
1: dopo
2: beh,
1: che
2: francamente non ho
1: no, lascia
2: approfondito.
1: perdere che poi ti dico chi è, però dopo continuano a parlare. Allora io dico, intanto se devi giudicare una partita aspetta il 90esimo, che forse è meglio, no? Almeno hai la partita completa. Se dopo 10 minuti una squadra va sotto e poi ribalta e vince, tu le cose che dici all'inizio

0: Hai detto una buffonata, hai asfaltato un allenatore perché, vabbè, lasciando perdere questo che tanto ti ripeto, io non so più nemmeno che lavoro faccio alcune volte.
1: No,
0: però,
1: Marco, noi dobbiamo fare informazione, quindi queste cose le
0: facciamo.
1: Lasciamo
0: informazione e commento, perché poi dobbiamo pure commentare.
1: Però il nostro
0: però, ormai,
1: cerchiamo di fare un commento regolare.
0: Assolutamente,
1: un altro
0: però,
1: lavoro, un altro
0: però ormai
1: commento,
0: si è
1: via.
0: Ribaltato tutto, noi dobbiamo capire che non c'è più una logica, cioè si è ribaltato tutto. Quindi,
1: però noi dobbiamo cercare di non piegarci.
0: Sì, tu dai
1: logica,
0: delle notizie, però poi devi andare a commentare. E pure la notizia
1: che si deve esporre con giudizio.
0: Detto questo, io quest'anno
1: tema,
0: qualcuno mi potrebbe dire: ma che io quest'anno al momento ho fiducia
1: nel Milan.
0: A me qualcosa mi dà una sensazione positiva. Voglio vedere il lavoro che verrà fatto. Poi io se ho sbagliato, amen. Come dici tu, all'inizio uno fa delle valutazioni. All'inizio,
1: sì, uno
0: dopo,
1: si prende le responsabilità della propria valutazione.
0: Si può proprio dopo è il campo che deve.
1: Poi
0: che
1: se
0: deve
1: uno
0: smentire,
1: toppa malamente,
0: smentire
1: ammette giusto.
0: Vediamo,
1: così.
0: Vediamo che succederà, però ripeto, a me dà delle sensazioni positive e l'ho detto ieri, lo ribadisco, che poi sarà anche un tema che affronteremo oggi. Se andiamo a vedere, c'è la grafica, Gabri, la possiamo prendere al volo un attimo, la grafica che abbiamo preparato? Chiedo, quella di, eccola qui, guarda, grazie Gabriele che ha preparato un po' questa grafica mettendo un po' a confronto gli acquisti fatti ad oggi di Milan e Juventus. Totale spesa, vedi, 155, 163, 160 milioni, siamo lì. Il Milan ha preso tre giocatori, Gonzalo Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte c'è un elenco della Juventus, diciamo così, citiamo Kolumani, Aliabegovic, Lukumi e Vicario, i più importanti. Poi c'è anche Cator. Cator però, perché c'è scritto uno, non era uno, cioè forse un errore. Cator mi sembra 16 milioni è costato, non lo so, io ho letto 16, però non lo so, vabbè, comunque siamo lì come totale spesa. Io mi sono permesso di dire che secondo me per acquisti fatti ad oggi ha fatto meglio il Milan, per gli acquisti fatti, acquisti fatti a confronto, e quindi
1: comunque confermo 16 e mezzo erano
0: 16 e mezzo. Sì, io ho detto 16, infatti,
1: insomma,
0: c'è,
1: siamo lì.
0: Sì, no, ma ero sicuro che era 16, forse c'è un ci siamo,
1: vabbè
0: un errore di grafica, adesso correggiamo
1: problema.
0: Immediatamente, ci mancherebbe. E quindi vediamo, io parlo degli acquisti, poi è chiaro che dobbiamo vedere il campo, ma se io devo fare una valutazione sui nomi oggi a me convincono più quelli del Milan. Poi sul Milan ci può essere il dubbio legato all'impatto che può avere Amorim. Ma attenzione però, voglio dire una cosa. Spalletti, che è entrato bene e comunque non ha colto l'obiettivo della Juventus, ricordiamoci che quando è arrivato Spalletti aveva dichiarato anche che la Juve poteva lottare per lo scudetto,
1: sì,
0: ricordiamocelo, non c'entra l'obiettivo, perché l'obiettivo non lo c'entra, e andiamo a vedere anche come non lo ha centrato, ce l'aveva praticamente in mano e non l'ha centrato, inizia la sua vera stagione quest'anno, quindi il suo vero lavoro inizia quest'anno, come inizia quello di Amorim. È vero che ha fatto le prove con alcuni calciatori e vediamo.
1: Beh, nei progetti sì, dall'inizio sì, è chiaro che Spalletti è un allenatore con molta più esperienza della Serie A, la differenza sta lì. Io ecco, non critico solo gli acquisti del Milan, perché sono dei buoni giocatori, a me fanno sorgere degli interrogativi i prezzi, e poi secondo me, ecco, si è investito tanto per pochi nomi alla fine, perché una media di più di 50
0: ma
1: milioni.
0: Ma non è finito però, capisci?
1: Caspita, vuol dire che allora
0: vediamo un po'.
1: Cioè, per me ci sono dei vuoti in altri reparti.
0: Ce lo vediamo. Chiediamo tutto ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben trovato. Quindi collegamento con Milan News. Ciao Antonello.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti Antonello, noi abbiamo naturalmente le immagini d'arrivo di Diego Moreira, quindi ripartiamo da qua e poi cerchiamo anche di capire se ci saranno e quali saranno le eventuali altre mosse del Milan.
2: Sì, è un colpo a sorpresa Diego Moreira, del Milan chiuso veramente in 3-4 giorni, da quello che abbiamo capito, per una cifra molto alta per quelle a cui siamo abituati, 50 milioni di euro di parte fissa più 15 di bonus, una parte facile, la restante un po' più complicata, e poi c'è una percentuale sulla futura rivendita. Lo Strasburgo chiedeva 70, da quello che ci fanno sapere il Milan arriverà, diciamo, pacchetto complessivo 65 più la percentuale sulla futura rivendita, che non è quantificabile in questo momento, però devo dire che il Milan si augura di poterli pagare tutti questi soldi, perché vorrà dire

0: che Diego Moreira ha, con tutto il resto della squadra ovviamente, ha raggiunto i risultati per cui è stato preso. Giocherà principalmente da esterno sinistro di centrocampo, quindi secondo me è un upgrade importante rispetto a Bartesaghi e ad Estupiñán, anche un giocatore con caratteristiche diverse, però in Italia arriva un talento sicuramente interessante per una cifra che è assolutamente nella top 10, direi, delle spese del nostro calcio.
1: Sì, e poi tra l'altro abbiamo visto un'immagine, un sorridente, arrivo, insomma, ieri guardavo pure che lui, correggimi sempre Antonello, ho dato un'occhiata così, che lui già aveva un po' anticipato l'arrivo al Milan, perché si allenava con una maglietta del Milan.
2: Ah, vedi.
1: O no? Mi sbaglio?
2: Sì. Mi ero perso.
0: Sì, allora lui si è, il 2 agosto ha postato questo post su Instagram in cui si allenava con la maglia del Milan di Sarri.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Lavoro di Amorim, cosa ti ha colpito maggiormente in queste uscite del Milan? In mezzo al campo, che tipo di centrocampo pensi possa venire fuori? Pensando anche alla prima partita.
0: Allora, il problema del centrocampo del Milan, secondo me, sto per dire una cosa paradossale, no? Però potrebbe chiamarsi Modric, nel senso, mi spiego meglio, Modric è un giocatore lo sappiamo, non devo

0: parlarne io, che non ho della qualità immensa, anche l'anno scorso ho dimostrato quanto possa essere presente e importante, però l'anno scorso giocava in un centrocampo a 5 da play con due mezzali pronti a correre per lui. Quest'anno in Mina gioca non solo con un centrocampista difensivo in meno a 4, ma anche con due esterni di centrocampo offensivi e con insomma un modo diverso di giocare. L'anno scorso baricentro basso, quest'anno si pensa a un baricentro molto più alto. Quindi secondo me Amorim in questo dovrà essere bravo: uno nella gestione di Modric, ovviamente per tutte le partite che Milan dovrà fare, e due nel cercare di tenere comunque la squadra equilibrata, magari con un centrocampista in più, soprattutto in alcune partite, magari al posto di mettere il trequartista offensivo nei due dietro Gonzalo Ramos, pensare di mettere un centrocampista offensivo lì davanti. Quindi sono tutte scelte che Amorim dovrà fare, però onestamente meglio scegliere tra Modric, Diego Moreira, Rabiot, che insomma su alcuni giocatori che Milan aveva preso negli ultimi anni che non sono mai stati all'altezza.
1: Non c'è dubbio. Va bene Antonello, per il momento grazie. Buon
0: grazie
1: proseguimento,
0: a
1: Antonello. Grazie ad Antonello
0: voi,
1: Gioia, quindi le ultimissime sul Milan, e quindi vediamo poi quali saranno gli altri movimenti della squadra rossonera di Amorim. Andiamo a sentire anche se c'è un audio, chiedo in regia, e poi recuperiamo anche dei testi scritti, dei messaggi scritti.
2: Certo, riguardo le spese folli che dice Luigi, spese folli del Milan, ma insomma, spese normali, se vuoi competere devi spendere. Però ricordo anche le spese folli di Zhang, mi sembra che era arrivato anche a 900 milioni di rosso, o sbaglio, più o meno. E insomma, bisognerebbe guardare
1: mercato,
2: anche
1: sì,
2: gli anni che furono con Zhang, che ora non si sa più dove sia.
1: Va bene, sì, bisogna spendere, ripeto, io ribadisco questo concetto che il Milan sono un po' di anni come la Juve che spendono.
3: Sì, bisogna sapere spendere bene.
1: Non è che non spendono.
3: In Italia
1: perché
3: sennò
1: diciamo una cosa fa, ripeto,
3: al resto.
1: Il potere economico, esatto, rispetto ad altre leghe, soprattutto la Premier, è sicuramente inferiore. Però ripeto, i soldi sono stati spesi, dopo bisogna vedere come li spendi.
3: Le cifre le riportavamo prima, ecco, già per il mercato della Juventus ho preso quello ad esempio, perché era stato forse il più emblematico, quello per costruire la Juventus di Motta, ecco. 110 milioni
1: come
3: per
1: no?
3: Due giocatori seppur buoni all'epoca, perché venivano
1: che oggi...
3: da stagioni, sì, ripeto, a posteriore è tutto più facile, ma ricordo che anche a priori pure lì qualche interrogativo mi sorse, personalmente.
1: Assolutamente, un po' di messaggi al 331-8200213 prima di chiudere questa parte di anteprima con Lucio, che adesso ci dà anche un
3: ulteriore aggiornamento.
1: Sì. Leggo al volo due messaggi. Daniele, il baricentro più alto magari farà correre di meno Modric e molto di più in modo propositivo, primo messaggio. Poi Angelo: sono Angelo, tifoso laziale, sono molto preoccupato per la stagione, Gattuso non è all'altezza, avete notizie su un attaccante, un difensore centrale del mercato? Sul difensore non ci sono notizie, sull'attaccante
3: no.
1: Si parla di due nomi, che uno è Icardi e l'altro è Pinamonti. Tra l'altro salutiamo anche gli amici che sono collegati in questo momento su Gold TV nel Lazio, canale 11, ma salutiamo anche tutti coloro che sono nella nostra app sul canale 61 del digitale terrestre sul nazionale, e tra poco si collegherà anche Italia 7. Allora, dunque, altro messaggio, sulla Juve dico che serve una prima punta ed arriva Alia Begovic, quando hai già Openda, Ildiz e Concesao, acquisto che è un investimento ma probabilmente serviva altro, scrive Gaetano, che tutto sommato non è un messaggio proprio
3: diciamo Openda è andato in prestito al Lione,
1: sì.
3: Però gli altri restano
1: devo
3: dire, Alia Begovic assomiglia un po' per zona di influenza ad Ildiz,
1: esatto.
3: Io lì sono curioso di capire come riuscirà, perché rischiano di pestarsi un po' i piedi.
1: Sono d'accordo.
3: Forse Alia Begovic diceva quello che potrebbe per caratteristiche accentrarsi un pochino di più, per me Ildiz rende molto,
1: oppure finisce più in panchina.
3: Scelte di Spalletti,
1: esatto.
3: Di certo sono giocatori che hanno, sì, sono d'accordo col messaggio, zona di influenza molto simile.
1: Andiamo a vedere un aggiornamento.
3: Sì,
1: vai.
3: Un aggiornamento non è propriamente di mercato, però in realtà poi è anche di pianificazione per l'Inter, perché Pio Sposito sembra avvicinarsi sempre di più al rinnovo di contratto. Ci sono dei dettagli riportati su tutto il mercato web, si parla del termine temporale 30 giugno del 2031, quindi sarebbe un quinquennale, e poi per ricompenso per la sua ottima stagione andrebbe a vedere aumentato l'ingaggio, 15 milioni in 3 anni, quindi 3 milioni a stagione, più eventuali bonus sul sull'apporto poi da portare alla squadra. Insomma, è un già un rinnovo per un 21enne importante, che fa capire che anche a tutte le possibili pretendenti per il giocatore che i nerazzurri vogliono blindarlo.

0: a livello economico, a livello temporale, ma anche poi aumentare il suo status in rosa. Io infatti personalmente mi aspetto, Marco, che possa aumentare ancora di più il minutaggio, intanto aumenterebbe l'ingaggio e la durata del contratto stesso.
1: Bene, andiamo a sentire un altro audio. 331 8200 213.
2: Buongiorno, una domanda per voi.
0: Sì, prego.
2: Poi una domanda che mi faccio anch'io, ecco, da tifoso della Lazio. Cosa spinge Mauro Icardi ad aprire a un trasferimento alla Lazio, che è una squadra che ha futuro per voi? La Lazio per me no. Allora, o non conosce la situazione, come non la conosceva Frattesi, perché sennò non veniva.
1: No, non la conosceva. E che viva, un altro mondo, Frattesi, dai.
2: Se no non si...
1: Dai, ragazzi.
0: Certo, Frattesi forse anche la scelta di tornare a giocare, pur di tornare a giocare da titolare, sui Icardi ho la stessa perplessità.
1: Ma io penso una cosa, ragazzi, prima di tutto Lazio. Io credo che noi dobbiamo distinguere le valutazioni che può fare un tifoso da quello che può fare un calciatore, che sono valutazioni differenti.
0: Ma certo,
1: al calciatore di quello che può succedere, sinceramente, gli può interessare fino a un certo punto, fa altre valutazioni. È inutile che il tifoso si sforza di capire da tifoso quello che spinge un calciatore a fare una scelta. Non stanno sullo stesso piano, sono due ragionamenti diversi.
0: No, ma su quello
1: uno
0: non c'è,
1: è un professionista e l'altro un tifoso. Sono due mondi diversi, ragazzi. Sono proprio due mondi opposti, lontani, che non c'entrano niente. Uno fa il professionista e fa questo di lavoro e pensa a quello che è la sua carriera, anche il momento che sta vivendo. Se ci sono altre proposte, se vale la pena andare, non so, in Arabia, invece dice no, senti, dico, vado in Italia perché posso ancora. Cioè, queste, ripeto, son dei contesti completamente differenti.
0: Sì, su quello sì, hanno una visione molto più ampia, dipende anche dalle offerte che hanno a disposizione. Quelle,
1: poi a me fa sorridere un'altra cosa. Dice,
0: non le conosciamo.
1: Adesso, se dobbiamo parlare della Lazio con tutti i problemi che c'ha, va benissimo, ma se dobbiamo pensare che questo è un club che è destinato a sparire, io onestamente andrei un po' cauto, no? Nel senso, la Lazio ha vissuto crisi molto più profonde di questa.
0: Beh,
1: ma molto più profonde, sì, dove non sapevi nemmeno se domani c'eri.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi io credo che anche noi dobbiamo entrare in una, pur ritenendo insufficiente il lavoro che è stato fatto, tutto quello che sta succedendo, però dobbiamo andarci un attimo coi piedi. Però ripeto,
0: ma spero fosse un'iperbole per dire ad alto
1: no,
0: livello.
1: Ma questo è un altro ragionamento, credo, che possiamo fare noi, che analizziamo. Il tifoso questi ragionamenti non li fa, non gliene frega niente. Cioè, il tifoso vuole che domani arrivi un nuovo presidente con un sacco di soldi e baratterebbe.
0: Vabbè,
1: per,
0: ma i tifosi lo sanno che adesso è impossibile.
1: Per arrivare a questa cosa, magari te dice pure preferisco fallire. Capito qual è? Cioè, nel senso, il tifoso è un altro mondo, è un altro mondo,
0: sì,
1: un altro mondo. Quindi io farei sempre un distinguo, no? Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Caro Lucio, ci dobbiamo fermare.
0: Eh sì.
1: Facciamo un break,
0: posto,
1: sì, arriva Stefano Impallomeni, termina qui l'anteprima, partiamo tra poco con gli ospiti, i titoli, state con noi perché abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo, eccoci qua. Un buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
4: pomeriggio. Stefano,
5: a tutti.
4: Ben trovato, ben ritrovato come sempre. Ci siamo per una nuova puntata di Maracanã. Allora, facciamo così, Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti e andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo, Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no, è soltanto un tentativo? Andiamo con la Lazio perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere poi il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione, siamo operazione quasi oltre i 50 milioni perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
6: Giocatore. Abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, può ancora crescere e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane,
4: sì.
6: È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me Milan non si fermerà qui.
4: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata, stavo facendo una valutazione, Stefano, allora, Alija Begovic, Diego Moreira, e poi Mora che sta arrivando, quindi tutti giocatori di talento, giovani, che stanno insomma mettendo
6: piede. No, c'è questa tendenza, cioè Unai Gomez all'Udinese, esatto. Mastantuono, scusami, mi sono dimenticato di lui. Fiorentina,
4: assolutamente.
6: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
4: c'è la riscoperta?
6: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale sulle triangolazioni, sullo spunto.
4: Cercare la superiorità numerica.
6: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.
4: C'è un acquisto particolare che così pensi in questo momento sia forse quello migliore che è arrivato complessivamente?
6: Io sono incuriosito molto da Mastantuono.
4: Anche io, lo sai.
6: Questo c'è un piede non indifferente.
4: Ne parlavamo giovane. Anche con Gabriele, che sì, lui è un fan del calcio argentino. Sì, questo è.
6: Bisogna vedere, ecco, sul piano del ritmo, sul piano dell'intensità, sul piano del quanto tempo avrà a disposizione per inserirsi nel migliore dei modi nel nostro campionato. Però insomma gli argentini di solito non fanno fatica da questo punto di vista. Poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
4: Ho visto l'accoglienza, è stata
6: ed è tecnicamente sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene, Unai Gomez pure che è stato preso all'Udinese,
4: sì.
6: Sono giocatori che poi ecco c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare. Libegovic, Idiz che è rimasto, giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità ma magari dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo e quindi una tecnica differente. Vedremo, insomma. Questo aspetto è molto interessante.
4: Sì,
6: poi
4: sì.
6: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio su questo, riguardo proprio di questa cosa,
4: esatto,
6: qua, che
4: cambia
6: questa nuova tendenza.
4: Sì. Cioè gli esterni che hanno sì velocità gamba, esatto, sì velocità gamba, ma anche possibilità di tecniche,
6: esatto,
4: quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare con la col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio, mi viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
6: Non si può prescindere,
4: esatto,
6: dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello, il limite nostro, del nostro campionato. Abbiamo parlato durante i mondiali, quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' no, descrive tutto questo in ogni settore del campo. C'è pass, è intenso, Baturino è intenso.
4: Sì, sì. È una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato,
7: ciao.
4: Buon pomeriggio.
7: Ciao,
4: ben ritrovato.
7: Tutti,
4: ben
7: ciao.
4: Ritrovato, ciao. Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso.
7: Sì, sicuramente Gonzalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se su questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no, è stata la riserva di Cristiano Ronaldo, la riserva di... e quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole, sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anus Domini 1987, qualcosa di 88.
6: Martin Vázquez.
7: No, quello era grande. No, Hernandez, Pato Hernandez.
6: Ah, certo.
7: E dice, ma che fa questo nella vita? L'argentino, il numero di... C'è la riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
4: E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi che molte volte poi vengono... anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo, non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
7: Tanti stranieri, purtroppo. Perché poi uno dice, ma hanno chiesto 50 milioni per Palestra. Poi vedi che prende Milan Moreira a 45 milioni,
4: sì.
7: E Moreira ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stime per essere fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
4: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice, ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più... esperti del calcio italiano? Per esempio qualcuno dice, era meglio andare a prendere Vlahovic.
7: Beh, sai, un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, un po' del Milan di Mendes, perché Mendes l'ha fatta da padrone. Qui è una scelta strana. Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, no, ma è anche darsi, perché l'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso, tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonzalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mettici dentro Amorim, E questi sono compagni di Merendes, mi è venuta questa cosa qui.
4: Tu Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
6: Beh, può aiutare, certo, però poi insomma l'operazione Vlahović abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva, non è un'operazione semplice.
4: È stata una grande delusione.
6: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonzalo Ramos mi incuriosisce, mi sembra un stoccatore esperto, è uno che da questo punto di vista secondo me sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
4: Vediamo. Senti, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. Le spese su queste tre giocatori in entrata, parliamo di acquisti in entrata perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà insomma alla squadra rossonera, mentre la Juventus ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario-Lucumi, totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
6: Ieri mi ha fatto la domanda sul discorso chi è più avanti, leggermente la Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato diciamo più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomoni, Alibegovic e Kator e Openda, però Openda lo scorso anno c'è messo dentro.
4: Esatto, ma c'è perché è stato poi
6: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori, manca un centrocampista.
4: Esatto, infatti la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
6: Secondo me sì.
4: Fabio, tu che ne pensi?
7: Ah sì, io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma

0: 0,76 e vicario di 0,65. Cioè, per quanto poco valido non possono essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para, mi pare, 66. Penso, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato lì un po' a completare la difesa, Cevic, se vuoi. Poi questi profili molto giovani, non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
1: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan. Cioè, di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
2: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco. A parte l'Inter, si resetta tutto. Quindi non ho queste certezze di
1: tu la pensi diversamente, cioè nel senso
2: La penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata,
1: ok,
2: si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Sì, tu mi puoi dire la Roma è meglio della Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato, non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma.
0: Sì, ma è così. Anche perché, sai, noi non consideriamo mai una cosa. Un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. E io dico che io l'anno scorso, tra le tante fesserie che ho detto, avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Hüldiz cresce esponenzialmente e se Bremer

0: cioè, ci sta per ragionare.
1: Che fa Stefano è questo qui, cioè noi possiamo dire beh però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yildiz che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yildiz ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
0: è un altro discorso
1: insomma allora auguri, cioè la potenzialità che ha Yildiz in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti, c'ha 20 anni, insomma, ma se Yildiz esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
2: Sì, sì, è un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
0: ma legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna, poi dodon, scarica 26 palloni, no? E Turan uguale, sì. Cialanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Mm-hmm. Ha detto bene, fa, mentre dall'altra parte Yildiz quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre. Ecco, il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'è una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
2: Sì, sì, sì.
0: Questo conta poi.
2: Poi non so Fabio se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto, non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
1: Sì, ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso è una cosa divertente che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter eccetera, sembrano pure essere più bravi, quindi insomma un buon portiere, una bella difesa, poi l'unico che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma. Sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli.
2: Rimane il Napoli, sì, decisamente, perché poi ieri per esempio ho letto una dichiarazione.
1: No, è l'ultima vai, opportunità di Allegri questa.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Cioè, gli anti allegriani, se fallisce anche quest'anno, fanno festa, c'è niente da fare. Invece fa la sua buona stagione,
2: lo aspettano allora al varco, perdonami, caro Fabio. Siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più,
1: sì,
2: Allegri, cioè, questa era, ecco perché ti ho detto prima, nel senso è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi anni, poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta, sì, e con lui serve un allenatore che dice sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte è stato una roba proprio
1: dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, cioè se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in Serie A nell'Inter per vincere lo scudetto, aveva ragione lui, non succede ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi 6 mesi o i secondi 6 mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio.
2: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC, abbiamo parlato
1: è un fatto molto grave. Un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice ci sono stati alcuni episodi ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non

0: doveva non procedere, ma non, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento, aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire vabbè archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus per cui diranno però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose. Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione, ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto, anche a Calciopoli nessuno ha mai detto sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire e che facendosi sentire attraverso canali leciti il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare tra virgolette l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi,
1: esatto,
0: e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte, e questo secondo me è un errore gravissimo e imperdonabile.
1: Sì, va bene Fabio, noi ci sentiamo. Ciao, buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
0: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora Stefano, prima di andare in pausa c'è una domanda di Piero che è tutta per te e ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
2: Il massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino.
1: Quanti anni avevi?
2: 16. 16 e mezzo. Quindi
1: che impressione ti ha fatto?
2: Ho avuto la fortuna di
1: Lidl, quando l'hai visto.
2: Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande. Sì. Di una realtà che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma, ma
1: non lo dico perché
2: guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, sì. Sappiamo per tanti motivi. Però insomma era una squadra molto competitiva, poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, sì, dal 79
1: era una squadra che contendeva il titolo,
2: 84, poi Lidl se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
1: Sì, quindi, era la grande Juve. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
2: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari, poi. Beh, ma come tutte le storie, come mia.
1: Era quasi la nazionale italiana la Juve.
2: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro. E vinci.
1: Sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di amarcorde che volevo prendere, adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331 8200 213. Abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Salutiamo naturalmente tutti, Stefano, si sono uniti a noi anche gli amici di Italia 7 che salutiamo come tutti i pomeriggi, così come gli amici del canale 61 del Digitale Terrestre, nonché dell'11 con la TV nel Lazio, e poi coloro che ci seguono attraverso l'app come Enrico, che adesso vuole una risposta ad una domanda. Enrico, arriva piano piano, le recuperiamo tutte. Allora, intanto Stefano, chiamo in causa subito il match analyst, che lo ritroviamo, chissà dove è stato in vacanza, che ha fatto, è sparito,
1: sta ancora in vacanza, secondo me sì.
0: Dici, Andrea Pervincenzi è con noi, ciao Andrea,
2: buon pomeriggio ragazzi, ancora... buon anno calcistico,
1: buon anno calcistico, hai detto bene,
0: sì, buon anno veramente, ma sei ancora in vacanza oppure sei già operativo?
2: Sono tornato domenica.
0: Bene. Eh sì, siamo ormai vicino al calcio d'inizio di questo campionato. Senti, ci sono delle osservazioni, Stefano, un po' legate agli argomenti che abbiamo detto prima di andare ad altri. Stiamo aspettando anche l'arrivo di Lorenzo Di Benedetto, il vice direttore di Tutto Mercato Web. Alberto scrive: ciao ragazzi, ma questi fenomeni Mora, Liabegovic, Moreira, una riserva del Porto e due che giocavano nello Strasburgo e Salisburgo, a quei prezzi valgono davvero tanto? Alberto da Piacenza. Stefano,
1: lo vedremo.
0: Osservazione.
1: No, io
0: credo. I prezzi sono elevati, eh?
1: Ma i prezzi sono esagerati dappertutto.
0: Dappertutto,
1: perché sì. Anderson 150 milioni, da 100. Sì. Dio mandè quanto.
0: Dio mandè, che è possibile pagare tutti quei soldi, Dio mandè.
1: No. Boh. Quindi
0: ma so il prezzo fa il mercato. Secondo te?
1: Ma non lo so che cosa fa, forse.
0: Ma quanti soldi?
1: Ne so di più. No, ma non so, ma che cosa faccia lievitare il prezzo. Boh. Secondo me ci sono degli interessi, delle cose affinché poi il prezzo sale e ci sarà un motivo. Poi non vado. Però mi sembra una cosa esagerata. Sì. Sono d'accordo con. Secondo me posso l'accento su questo aspetto, cioè non so troppi, risposta sì. Poi però vedremo il valore sul campo, insomma io poi cerco di scindere le cose.
0: Sì, Andrea, vengo da te, aggiungo anche, Roberto scrive: comunque il calciomercato sono diventati un po' strani tutti quanti, considerando che con 65 milioni il Milan prende Moreira, un po' di meno, e c'è chi con 65 milioni circa prende Rodri. Buona giornata, ci scrive il nostro amico Roberto. Andrea,
2: allora, secondo me ha ragione Roberto. Rodriga ti cambia una squadra, l'altro no. Se Rodri ha dimostrato con i fatti, ha una percentuale di vittorie sul campo, Rodriga è più alta di qualsiasi altro giocatore. Praticamente sia con la Spagna che con City, quando lui è in campo ha tipo il 91% di vittorie, una cifra praticamente difficile anche da descrivere. L'altro è tutto da scoprire. Però Rodri non va, può andare al Barcellona, come andrà al Barcellona, ma non va in nessun'altra squadra. Cioè non viene in Italia a giocare. Seppur nostro è un campionato che va sfadata anche questa cosa, Marco. Che
0: sì, però Rodri è stato pagato. Rodri è stato pagato 75 con i bonus, quindi attenzione, le cifre lievitano.
1: Però
0: gli vale, sì.
2: Comunque, per tornare alla domanda di prima, la Serie A è il terzo anno di fila che spende più di tutti.
1: Sì, è male.
2: Europei, è male. Tranne che la Premier League.
0: Esatto.
1: Spende più di tutti, è male.
2: Allora, quello però spende, quindi la cifra tecnica dovrebbe comunque essere alta, Stefano. Perché la Bundesliga, vediamo, la Liga e la Liga.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com. Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
4: L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso ad essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore, l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente, escludendo che vi fosse un accordo preventivo e ricordando che Lavitola aveva già avvisato Ranucci di questi pericoli nel mese di settembre. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio mondiale resta in stallo, mentre il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Atami, ha fissato una taglia di $30,000 sui soldati americani. L'inviato statunitense Jared Kushner ha incontrato all'Alamein il leader di Hamas Khalil Al-Aya per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi dal premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili. Un attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale, Mosca. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a sportare 3 tavole del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in Pietà da una teca blindata in soli 2 minuti prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Campo Nogara nel veneziano. Il 43enne Dino Kebber è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari. L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine. Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi, l'attaccante ventenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante un weekend di riposo a Porto Cervo, il calciatore ha rischiato di annegare in piscina venendo tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale. Trasferito d'urgenza in ospedale intubato, il giovane è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico a causa dell'abbondante presenza di liquido nei polmoni. A margine della veglia di preghiera ad Aci Castello per il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
5: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso. Ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
6: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
5: Ma la Chiesa da sempre appella, fa un appello alla pace. Purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
6: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
5: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi. Adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
7: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere, conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200

Farfalla e nella 4% mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Caiazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo-Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche l'Hellas Verona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale dei Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggia i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico dei tuffi, capace di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocletti e la soccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.

0: Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, ma allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono e quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia per cui sono io la prima a prendermi in giro. Però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come stai bene con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. Che bello che la puntata è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie. Io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni, io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto, spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice, sì, perché ero in difficoltà e c'era, diciamo, la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, mi lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto piuttosto che e ho detto, ah, ma veramente, fa sì, guarda, veramente. Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice, ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare, e ho detto, ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà e allora, però è carinissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la manina e mi scusavo, vedevano che erano bionde, ero caruccia, mi dicevano non ti preoccupare, e capito? Cioè, ognuna di noi chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per tamponare le nostre distrazioni.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni.

0: costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel. ovvero all'inizio della trasmissione, io sono avvolta da un totale imbarazzo. È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere all'altezza, di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto e vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete, però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima. Il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi, perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi, perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerò, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili. Quindi nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Quindi cercate un attimo di rilassarvi, che far schifo poi non è una cosa così malvagia. Anzi, impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Hai detto che sono buffo? Mi viene sempre in mente questa cosa. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi, perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io sono anche i capelli, che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei è perfetta, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra, probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però vabbè. Come si chiamano? I suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi. Ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. non devo ridirvelo, perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Mi interessa proprio che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato, e vabbè, quindi comunque anche il tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale, e scusami, non può farti regali costosi, perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare, stirare e lavare i piatti, fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere.

Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che abbia anche, che sia anche interessante, cioè, scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione, perché persino un Ben Affleck mi aveva veramente, lo ha prosciugato questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite, perfettamente con questi capelli totalmente tirati, con l'antifrizz, perché adesso c'è questa cosa dell'umidità che potrebbe veramente farvi del male a voi e alla vostra psiche perché vi si arricciano i capelli. Non esiste. Impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze. Impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa. È una forza incredibile. Non davvero è riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra, festa in discoteca. Ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune. Lui a un certo punto si avvicina e mi fa: "Ciao, io, ciao. Lui, posso farti una domanda?" Io: "Certo." Lui: "Ti posso toccare una zinna?" Io con molta tranquillità gli ho risposto: "Direi di no." E lui: "Ah, ok, ho chiesto." Ed io: Sì." Ed io ho risposto: "Ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini." Vabbè, ma che approccio è? Cioè, ma ti pare? Forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice: "Ti posso toccare una tetta?" Così, da niente. Io sto malissimo, io sto malissimo. Successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta: "Ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa?" Wow, cioè sì, assolutamente sì, ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... Quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di... che uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora, arrivano sempre: "Ciao, sei bellissima." "Wow. Ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai." E questi sono gli italiani. Poi non sono, ma che, non, è, non, cioè, non capisco perché ci deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America. Dici: no, da indianini, cioè singhiringhiringhiring, quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici: ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro, la mia fotoprofilo di Instagram non è che si capisca benissimo, cioè sì, si vede che cioè gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa, poi il profilo chiuso, non lo so, però se indianini c'è sta cosa che però ragazzi a me purtroppo non piacete, non c'è neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger ti chiamerei McSexy. Io avrei fatto una faccia così. Questo è il tuo genere di facce. No, non si fa, non si fa. Ero in un evento di lavoro, un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi. Ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina per presentarsi. Mi dà la mano e dico: "Frida, piacere di conoscerla." Lui: "Che nome strano, mai sentito, sembra Frigida." Io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui dopo 3 secondi, comunque: "Io sono Panfilo." Panfilo. Se mi stai leggendo, ma vaffa. Panfilo. Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Ah, capisci

sapete che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare, ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua ragazzi non ve l'avete a male, eh? Non ve l'avete a male. Io non parlo dei nostri ascoltatori, perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via. Altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di... potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà a full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori, e officina meccanica potrebbe tranquillamente essere una la parentesi dove potremo intervistare delle persone. Ma no, devo dirlo all'editore, devo dirlo, ma io sono proprio carina, ho queste idee. Vabbè, andiamo avanti. Al secondo appuntamento mi ha regalato due cuori di pollo crudi, chiusi in una scatolina per gioielli. Scappa, scappa, ma ti pare? Cioè, una volta vi ricordate che c'era quel cuore che è rotto a metà, che lui teneva l'iniziale di lei, lei l'iniziale di lui, queste cose veramente molto molto romantiche, molto anni 80-90, tu andavi in giro con questo e ti sentivi già fidanzata. Oh, io penso di averne avuto uno nella mia vita. Penso di sì, non ricordo, cioè all'epoca andavo come il pane, poi metti la testa a posto, non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro, tempo, ne avevo veramente poco, e soprattutto diciamo così, con una madre... piuttosto, come dire, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e di, comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola, un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale, alza una patatina dal suo piatto e mi dice: se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio. Allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche, se volete, perché comunque voleva essere un po' ironico, però quello che gli ha detto: voi ti posso toccare una tetta? Sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo mentre stavo lavorando: hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. è certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente, il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente: hey, domani ti becco al funerale. E io: che funerale? Lui: non so, una morta ieri. E io, scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca. E risposta di lui: peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei... Allora, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente al denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori,
Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi,

0: presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici, sai, sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te. Ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così. L'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché? Perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro. Un collega si gira, mi guarda e mi dice: ma quanto sei bella. Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco. Mi fai l'effetto del Gaviscon. E vabbè, il Gaviscon non è quella cosa che calma, no, i bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia veramente...
1: Sì, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare in funca che non ti fa cagare.
0: Effettivamente sì. Mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa. E quella al limite potremmo usarla noi, se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco, che riteniamo poco piacevole. Non so se, allora, questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca. Vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrive: ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due: o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie, a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quella che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto. Ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato, quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento, mentre arrivate il 15, solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno, perché

e puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto, quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore solitamente con lo staff inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei ferragosti preferiti Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da vista, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi. Quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simona ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi e Serpe Verde e tutto, ma tutte queste cose che non fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante in quel caso, ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito. Quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a
fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività che con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di acqua gym, di spinning, di gag, e lezioni di ballo, non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione, magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, credo. Quindi magari invece volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere un sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate, andate in vacanza, facevate. Quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché? Perché, ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui in villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché sennò, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexum Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexum Channel, Teleroma 56. Siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. E noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori, ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, e vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica, e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno, quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione. Ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, ma diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con il monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino.

al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà: papì, mami, dai, cioè il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di un nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda e mi mette a correre col monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è rispettate, se, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a consigliare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci, deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera. Pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, è un programma diviso in tre parti, ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, arrivederci, sigla!

0: L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso ad essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore, l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente, escludendo che vi fosse un accordo preventivo e ricordando che Lavitola aveva già avvisato Ranucci di questi pericoli nel mese di settembre. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio mondiale resta in stallo, mentre il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha fissato una taglia di $30,000 sui soldati americani. L'inviato statunitense Jared Kushner ha incontrato ad Al-Alamein il leader di Hamas Khalil Al-Laia per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi dal premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili. Un attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale, Mosca. Proseguono le indagini dopo un clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a asportare 3 tavole del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in Pietà da una teca blindata in soli 2 minuti, prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Camponogara nel veneziano. Il 43enne Dino Kebber è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari. L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine. Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepel, attaccante ventenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante un weekend di riposo a Porto Cervo, il calciatore ha rischiato di annegare in piscina venendo tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale. Trasferito d'urgenza in ospedale intubato, il giovane è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico a causa dell'abbondante presenza di liquido nei polmoni. A margine della veglia di preghiera ad Aci Castello per il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
1: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso. Ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
2: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
1: Ma la Chiesa da sempre fa un appello alla pace. Purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
2: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
1: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi. Adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
3: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che darle merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze, non me l'hanno dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società, e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham, però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Leader della difesa.
2: Leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... no, o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà adesso, lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. È del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
2: Brasile,
1: anni.
2: No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: È stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che c'è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Devi fare una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato, no 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità. molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
2: Grandi argentini, sì, sì.

0: Passarella, Batistuta, Balbo, Ramón Díaz.
1: E Toni.
0: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia è uscito terzi, secondi, è lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: di oggi
1: sì, assolutamente, anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastrantonio dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede jugar aunque 15, que ama el centro avanti, que ha una fuerza física extraordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
0: Va molto bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
0: Però va molto come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, per che è la Fiorentina, per una Coppa de Champions, per una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
0: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
0: Sì. L'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting. Cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, dell'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano al stile che va a giocare l'allenatore.
1: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale.

0: L'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
1: Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries.
0: Dumfries.
1: Si è andato via al Real
0: Real
1: Madrid.
0: Madrid, sì.
1: Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
0: Il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà per
1: Qualcosa gli
0: rilanciarsi. Poi
1: manca. Qualcosa gli manca.
0: c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione
1: Quello è un
0: questi ultimi anni.
1: problema di loro, credo che non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
0: Invece, cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
1: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo,
0: Quindi un altro
1: quarto.
0: Reteghi non lo vedresti bene nella nazionale
1: No,
0: italiana?
1: no, non posso parlare del Retegui, non parlo, non do il nome, capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani si sono fuori con doppia nazionalità. L'Argentina, io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini. E che giocano bene, che dopo arrivano nella Serie A, nella Serie Argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
0: Certo. E per quanto riguarda invece la nazionale,
1: L'America.
0: sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
1: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante.
0: Nelle
1: Dopo
0: giovanili in
1: fare un
0: questi.
1: difensore lo puoi fare che marchi, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta deve lavorare molto non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta il Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo
0: Sì,
1: Messi, che
0: sì, sì, sì.
1: si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo

lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma a quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4x100 mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Caiazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche l'Hellas Verona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez della Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggi i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico dei tuffi, capace di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza d'un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocleti e la stoccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di Vieste, sicuramente ne conosceremo tanti altri e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che

quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, e ne avevamo anche già parlato, non recentemente ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto, ho detto ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, o un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato. Quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento mentre arrivate il 15. Solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei Ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da vista, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi. Quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il gioco, il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simona l'ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi e Serpe Verde fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante in quel caso, ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto
e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, di con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto, io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito, quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso

del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e c'erano anni e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione. Perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti no, l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo, siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione che, ecco, il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi. È un'animazione fatta di attività, ma non invasive. Cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io, per esempio, ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi. Quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio. Quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di HG, di spinning, di gag, e lezioni di ballo. Non è i balli di gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, capito? Quindi magari invece volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire: caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate? Andate in vacanza, facevate quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto presa in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per
dare spazio ai talenti che vengono qui nel villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché sennò, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexum Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexum Channel, Teleroma 56, siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, e noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori. Ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno è capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno. Quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione, ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, no, diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con i monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, e al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà: papì, mami, dai, cioè il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di un nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda, e mi mette a correre con il monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è: rispettate, se, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a consigliare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci, deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera.
pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, una, è un programma diviso in tre parti. Ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, arrivederci, sigla.

Altra canzone dell'estate, anche se non è uscita in estate ma in inverno, ma questa canzone di Annalisa comunque ci piace, comunque ci fa ballare e comunque si ascolta, si sente, sì. Cari amici, ben ritrovati, seconda parte. Oggi sono da solo perché Simona si sta occupando di altre cose, quindi oggi la puntata vi dovete sorbire me. Io che cosa posso fare? Simona è qui con noi, ha fatto ovviamente, vedrete la stessa scenografia per Gosvip, anche per il suo programma, perché lei è qui con me, stiamo condividendo quello che è tutta la parte di anche di intrattenimento diurno e serale all'interno di questa struttura. Pronti a partire? Continuiamo con l'argomento di oggi, che è l'holiday advice, cioè le informazioni che possono essere utili per chi va in vacanza, per chi va in villaggio turistico. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, con questo programma diffuso, con questo programma che parla e cerca di intrattenervi, vi intrattiene ormai da qualche anno. L'argomento di oggi, come vi stavo dicendo, è dedicato totalmente e completamente a quello che è le esperienze che si possono vivere in vacanza, e quindi a delle informazioni che noi vogliamo condividere ora. Potete scriverci e mandare un messaggio, telefonare al 338 59 14 319, mandateci un messaggio WhatsApp, raccontateci la vostra vacanza, la vacanza che spesso è una vacanza che ha un

una direzione positiva, e altre volte ci sono delle sorprese. Delle sorprese alcune volte fatte in malafede, altre volte purtroppo no, cioè succede, e è ovvio che, come dire, uno dice: ma io ho pagato, a me non delle sorprese o delle problematiche o di tutto quello che è il resto, a me non me ne frega, io ho pagato e voglio il servizio per cui ho pagato, non è che ho pagato di meno e ho pagato di più. E quindi l'altra cosa da valutare attentamente, sì, sono le recensioni, perché molti si basano sulle recensioni sui vari canali, no? Andate TripAdvisor, Google, e quindi ci sono persone magari scontente da tanti anni, perché poi sapete qual è la cosa che fa molto strana? Che il male è contagioso, il bene no. Cioè, chi si è trovato bene, chi è stato bene, non scriverà mai una recensione positiva, perché si è trovato bene. Chi invece si è trovato male non vede l'ora di scrivere, di dire gni. Ora entriamo nel meccanismo del trovarsi bene o trovarsi male. Partiamo dalla ristorazione, che è spesso un punto dolente. Io mi ricordo, avevo degli amici, mi sono venuti a trovare in un villaggio a Praia Mare in Calabria. E loro sono dei buon gustai, sono romani, mangiano, sanno mangiare, figurati, ha voglia. E purtroppo quella volta il ristorante aveva finito il prosciutto crudo. Quindi a pranzo avevano il melone, il menù era prosciutto e melone. Attenzione, prosciutto e melone. Non è specificato se è crudo, non è specificato se è cotto. Ipoteticamente il prosciutto e melone vai col prosciutto crudo, no? Bene, finito il prosciutto crudo, non è arrivato il fornitore in tempo, perché spesso appunto i fornitori in alcuni posti arrivano, ti consegnano la merce, ma non fanno in tempo perché una cosa e l'altra, un incide una qualsiasi cosa, ed ecco che arriva in ritardo. Mannaggia, come si fa? Come si fa? Niente, sostituiamo, e hanno deciso di mettere il prosciutto il melone con il prosciutto cotto. Ovviamente vai a dare melone col prosciutto cotto ad un romano, capisci che cosa può succedere, eh? Te lo dice molto chiaro, dei ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Ma davvero? Ma no, non si fa, capito? E quindi pensate che poi, a distanza di qualche anno, vado in un ristorante con un gruppo di amici e c'era una ragazza che chiede: salve, vorrei prosciutto e melone con prosciutto cotto. Io la guardo e dico: davvero? Sì, perché il crudo non mi piace, e mi piace mangiare col prosciutto cotto, che è buonissimo, uguale, e come me tante altre persone, tutta sei indispettita. Quindi, caspita, il melone si può mangiare anche col prosciutto cotto, può piacere, non può piacere, però si mangia, quindi era stranissima questa cosa. Dividiamo però, tornando al discorso dei villaggi, dividiamo il fattore pensione completa dal all inclusive. All inclusive è tipo quello che fate in nave, dove avete a disposizione per degli orari eccetera cibo, bevande, tutto. Avete l'all inclusive e avete tutto compreso, quindi tutte le bevande alla spina, sempre solo alla spina. Attenzione, l'all inclusive non sono le lattine, ok? Cioè, non è che andate lì e prendete 70 lattine che vi pare di Coca-Cola. All inclusive è tutto ciò che è spina, quindi è la Coca-Cola, la spina, quella è quella tipo il McDonald's, per intenderci. E pensate che anche il McDonald's, anche molti ristoranti in America fanno il refill, chiamato così, cioè dove voi prendete il panino, prendete quello che prendete e potete bere quanto volete, il refill. È normale che non è, cioè già vi danno il bicchierone da un litro, non è che andate a fare 7 refill di litri, perché quanto bevete, cioè quello è, non è che potete bervi al ristorante a scoppio 2 litri di Coca-Cola, scoppiate veramente, capito? Quindi quella è una cosa. Mi successe in un altro villaggio, quando facevo animazione, che il

tizio arrivò e disse, guarda, questa è la cosa meravigliosa, andò dal barista con una bottiglia di acqua, di quelle da un litro e mezzo, e disse: salve, me la riempi di birra? Perché era o inclusa anche Coca-Cola, birra, tè, Fanta, Sprite. Il barista giustamente gli disse: no, guardi, non posso riempirle la bottiglia, cioè è a bicchiere. Cosa fece? Arrivò e disse: siamo in sette bicchieri di birra. Sette bicchieri di birra, e quei bicchieri li travasò dentro la bottiglia davanti al cameriere. Ora, è giusto? È una cafonata, sicuramente sì. Bevitene uno, cioè ti devi portare la birra a casa. Ce l'hai sempre lì? No, la volevo portare sotto l'ombrellone. Ma si scalda! Tu te alzi, vai a prenderti mezza birra fresca, un bel bicchiere di birra fredda, bella, ghiacciata, e te la godi. Quello è. E quella appunto è... chi magari, ecco, il turista che magari in qualche modo va là e deve per forza approfittare perché è gratis. Non è gratis, l'avete pagato. E se, come al solito, vedi, per le assicurazioni, eccetera, ma vale anche per la cucina. Se io, villaggio turistico, quest'anno posso vendere le vacanze a 1000 euro a settimana, faccio un caso, perché nei costi ci sto. Se poi arrivano quelli che mi fanno sballare perché amma magna, o mangiamo, facciamo, eccetera, eccetera, e... vai a fare l'anno prossimo quello di sé che c'era, l'anno prossimo la vacanza la vendo a 1200. È da lì che nasce il gioco dei prezzi, il gioco delle assicurazioni. Se fate tutti gli incidenti falsi, è normale che poi dopo, scusatemi, è normale che poi dopo le assicurazioni alzano i prezzi. Quindi spesso noi italiani non è che siamo proprio furbissimi in questo. Poi arriviamo al mondo della pensione completa, ma ve lo dico dopo questa canzone.

Lady Gaga, Bruno Mars su Nexun Channel, Yes We Are, sono Mauro Caputi, ben ritrovati. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di mondi di all inclusive, mondi di pensione completa, perché giustamente il famoso la formula pensione completa. Ora, la pensione completa, a differenza dell'all inclusive, risuddividiamo ancora. Allora, c'è la formula hotel, poi è nata la formula, anzi la formula residence. Quindi formula residence è: io mi prendo un appartamento, all'interno di questo appartamento c'è la cucina, c'è la stanza, c'è un appartamentino proprio come se fosse una piccola casa, e all'interno io ci cucino, ci mangio, ci faccio tutto, sono indipendente. Poi magari all'interno della struttura c'è anche il ristorante, allora io ne approfitto, vado al ristorante, quella sera mi voglio togliere lo sfizio di mangiare una pizza, la mangio, mi voglio togliere la sfizza e lo sfizio di prendere uno spaghetto a vongole e me lo mangio, e si può fare. E quindi quello lì è la formula residence. E c'è il campeggio, ovviamente c'è il campeggio, c'è il glamping, adesso non entriamo.

0: non può non esserci la colazione, no, è normale, quello è. Quindi B&B, famoso B&B. Poi arriviamo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenza

0: consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
4: Sbagliato, che dovrebbero dire, non dovrebbero chiamarlo ristorante, ma dovrebbero chiamarlo mensa, perché così tutti sanno che quella è la mensa. Perché? Perché le terminologie, quanto ci piacciono gli italiani, te hanno al ristorante, allora deve essere così, mensa, allora è la stessa identica cosa, un posto dove si mangia, dove devono dare da mangiare a 400 persone, perché se no, se volete, e c'è qui l'altro servizio, potete fare la mezza pensione e andare al ristorante alla carte, dove c'è lo chef dedicato, il cameriere, i vini, ma non costa più 8 euro a persona. Ne costa qualcosa di più. Comunque, ce n'è tantissimo da parlare sul mondo del turismo, ma ci vediamo, ovviamente devo chiudere, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci, per voi sigla.

0: Ogni volta faccio una fatica a pronunciare questo nome. E lui è SKT e Gaia con Tropicalia. Ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, terza e ultima parte del primo programma diffuso in onda su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Ma apriamo ufficialmente questa terza parte del programma, ahimè sono da solo perché, come vi dicevo, Simona è impegnata in altre attività sempre legate al nostro mondo della televisione, quindi per oggi sono qui a parlarvi di quelle che noi abbiamo deciso di definire le holiday advice, cioè le informazioni, quelle che sono è giusto che voi sappiate prima di affrontare una vacanza, prima di andare in un villaggio turistico. Quando arrivate in un villaggio turistico, come muovervi, cosa capire, cosa cercare di carpire, se si sta bene, se non si sta bene, varie advice, varie informazioni. Ma lo facciamo dopo essere partiti ufficialmente. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi. No, e non sono poliziotto super più come quello che è la colonna sonora che state sentendo sotto, ma posso dire sì, sono un esperto, visti gli anni fatti nei villaggi, di quelli che sono i villaggi turistici. Cioè, ragazzi, li abbiamo passati, li abbiamo vissuti. Vi ricordate, abbiamo fatto quella puntata con Siberia che adesso è in stagione, anzi guarda, adesso voglio provare a chiamare. Guarda, adesso vediamo se funziona sta cosa. Vediamo, guarda, se funziona, se sta dormendo mi manda a quel paese, ok? Se invece non sta dormendo, vuol dire che mi può rispondere. Se mi risponde mi manda a quel paese, vuol dire che stava riposando. Vediamo, Siberia?
1: No, ho risposto. Senti?
0: Sì, ti sento, quindi non stavi riposando perché l'animatore no. E lo staff d'animazione a Ferragosto, cor cavolo che riposa.
1: Esatto, ma noi Ferragosto abbiamo fatto ieri, oggi è giornata d'arrivo e partenze, per cui...
0: Ecco, allora intanto Sibi, stiamo facendo la puntata di SVR, noi siamo al Green Park, Siberia invece è al villaggio degli Ulivi a Palinuro, e come vi dicevo nella prima parte del programma, il sabato e la domenica, in alcune strutture dipende da dove sei, arrivi e partenze siano sia di sabato che di domenica. Noi avevamo arrivi e partenze anche ieri, ma giusto per rendere le cose...
1: È il modo migliore per complicarsi la vita a Ferragosto, come dire, no?
0: Esattamente. Che fai a Ferragosto? No, complichiamoci la vita. No, ma
1: certo.
0: Ho raccontato un po' il mio Ferragosto, ma così leggermente, giusto per... Ma vogliamo sapere il tuo Ferragosto.
1: Il mio, vuoi sapere il mio? Allora, guarda, il nostro, come ben sai, è un Ferragosto che comincia la mattina abbastanza presto e finisce la sera abbastanza tardi. Però quest'anno avevamo dato come tema gli anni 90, quindi abbiamo fatto veramente un back to 90s, quindi siamo tornati indietro negli anni 90, rispolverando le vecchie sigle d'animazione, quelle che si facevano negli anni 90.
0: La tua lingua me gusta,
1: ma abbiamo fatto Fai come noi.
0: Fai come noi, alzare le braccia verso...
1: Sai, esatto.
0: Mamma mia.
1: Le più utilizzate scritte da Paolo Migani.
0: Allora, cari amici, come vi dicevo prima, no, nella prima parte del programma, Siberia, quando eravamo all'Happy Village, che noi eravamo giovani adolescenti, c'era l'uso. Lui sì, era più c'era l'uso di fare la sveglia, no? Tutti gli animatori che il giorno di Ferragosto andavano a svegliare gli ospiti, no?
1: Esatto, poi era campeggio anche lì, erano altri anni, quindi il divertente della sveglia era andare in giro.
0: Ecco, ti ho perso, andare in giro con le padelle, se non sbaglio, facevamo con tutto un sacco di roba, avevamo in mano, no?
1: Esattamente, i campeggiatori ci ringraziavano tirandoci dei gavettoni.
0: che è la parte più complicata e paurosa per noi capi, perché giustamente quando ti parte un gavettone e qualcuno si fa male, poi rimaniamo.
1: No, certo, perché insieme al gavettone partiva la pentola ogni tanto, capito? Che si staccava la pentola dalle mani e arrivava la pentola in faccia all'animatore, quindi c'avevi un animatore in meno per tutta la giornata di Ferragosto.
0: E come io, esatto, come qua in questo caso io c'ho contusioni e stiramenti, c'ho il DJ zoppo, capito?
1: Oh, so cose che ti rendono. No, io devo dire che nel complesso, ecco, se dovessi fare un bollettino di guerra, a parte un po' di calo di voce un po' dappertutto, devo dire che sono sopravvissuti al caldo della mattina vestiti da personaggi anni 90, alla mattinata in spiaggia hawaiana, come che era uno dei temi più, certo, come dire, ricorrenti negli anni 90, no? Si faceva quello in maniera divertente. E sono sopravvissuti al pomeriggio a un gioco caffè sotto la randa del sole.
0: Sto gioco caffè di Siberia, sono anni, non lo si riesce a convincere.
1: L'avevo saltato gli altri anni, ho saltato per diversi anni questa cosa, l'ho reinserita quest'anno perché pensavo che effettivamente, come poi mi sono dimostrato ieri, fosse un momento effettivamente gioviale. Sono divertente, partecipando con tutto lo staff di animazione. Poi abbiamo fatto un pomeriggio, ecco, la novità di quest'anno è stato fare il pomeriggio in piscina. Abbiamo sdoganato la piscina e ci siamo divertiti veramente tanto. Ieri abbiamo fatto.
0: Parlami della coreografa, dimmi la coreografa.
1: Ma la conosci?
0: No, nel senso, però solitamente le coreografe sono quelle che rompono più le balle in generale a Ferragosto. Dobbiamo fare le prove, dobbiamo montare di qua, montare di là, a parte la
1: allora,
0: conosciamo.
1: Ti dico la verità, quest'anno io me la sono presa molto con calma, uno perché ho una bravissima coreografa e non potrei dire il contrario. Due perché effettivamente tutto quello che abbiamo fatto a Ferragosto, anche il varietà che abbiamo fatto ieri di Ferragosto anni 90, l'ho montato pezzo pezzo durante la stagione, il che significa che siamo arrivati senza dover provare uno spettacolo ex novo, ma facendo uno spettacolo, un varietà, portandolo ieri proprio alla scaletta finale, che è venuto veramente bene, è stato molto bello, è stata la ciliegina sulla torta di ieri sera.
0: Era quello che, cari amici, che vi stavo dicendo prima, no? Quando si arriva in villaggio, i primi di giugno, metà fine maggio, adesso dipende da quando apre il villaggio, un pensiero all'agenzia, un pensiero al capo animatore è arrivare a Ferragosto, quindi prepararsi già senza morire, soprattutto arrivare già pronti in modo tale che lo staff si stressa di meno, ovviamente, perché il lavoro c'è, cioè non è che possiamo dire non ci sia, però almeno ci arrivi preparato con già le idee chiare, no? Quindi è più facile anche per gli ospiti.
1: Ti dico anche quest'anno, per esempio, noi abbiamo provato, perché poi le prove è una delle cose più stressanti per lo staff d'animazione. Lo stress nostro, per esempio, quest'anno non è stato tanto lo stress da preparazione spettacolo, è stato l'aggiunta di alcuni elementi che si sono aggiunti a tarda stagione, o il cambio di elementi. C'è stata una staffetta, per esempio, una staffetta fra due animatori che avevano tutti e due già lavorato qua, quindi però uno poteva fino a un certo periodo e l'altro poteva da quel periodo,
0: certo,
1: in poi,
0: certo.

0: settimana, perché invece la settimana scorsa abbiamo fatto Meno male che c'è Maria, che è la versione italiana di Mrs. Doubtfire. Quindi ci siamo divertiti tanto a fare vacanze romane, anche ci stiamo divertendo molto a fare. Questo sarà l'ultimo vacanze romane che facciamo per quest'estate, ci ha accompagnato per tanto tanto tempo, ed è uno spettacolo veramente molto bello. Lo vidi a teatro e ancora oggi ha un suo fascino, sì, divertente, sì. È elegante, è coreografico, è proprio il classico spettacolo d'animazione, capito?
1: Sì, cioè, sì,
0: puoi,
1: sì,
0: scherzare, poi a fare l'improvvisazione, così come hai delle belle musiche, che poi insomma,
1: che era interpretato che era interpretato da
0: Massimo Ghini
1: e esatto, la Serena Otieri. Allora, visto che hai fatto Ferragosto anni 90, io metto la canzone che più anni 90 non c'è, che è Non me la menare degli 883 che mi piace tantissimo, che
0: fai,
1: spero,
0: benissimo.
1: Infatti, lo diciamo a tutti,
0: il medley con cui abbiamo aperto il varietà ieri sera, il medley degli 883.
1: Bene, è per questo, in tuo onore. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Siberia, Salvatore Belcaro, che da quel della Campania, da Palinuro, con tutto lo staff, che saluto, ringrazio ovviamente, saluta la coreografa che ben conosciamo, è mia sorella, giusto per dire agli amici, esatto, che ci guardano, saluta anche mio nipote.
0: Esatto, anche lui partecipa, è diventato un animatore ad onore, ma a tutti gli effetti. Quindi.
1: Io volevo chiedere se me lo potevi prestare da portare qua a Vieste, ma mia sorella avrebbe, sì, detto senza dubbio di no, perché conoscendola.
0: Esattamente, ma queste sono beghe familiari che non frega niente a chi ci ascolta. Però
1: esatto,
0: senza di lui sarebbe difficilissimo ricordarsi le cose. Un perfetto Alexo, io lo chiamo, sai, quando ti metti
1: bellissimo.
0: Grazie Mauro, grazie a tutti.
1: No, grazie a te, buon Ferragosto, e cari amici, non ce la menate.

Avrei voluto partecipare anch'io al Ferragosto dedicato agli anni 90, non è male, non è male, bello, grazie Siberia, grazie, bellissimi ricordi ovviamente. Poi noi abbiamo dedicato questa parte appunto a Non me la menare degli 883, canzone che era in un album bellissimo. Siamo anche quasi giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione, in questo caso informazione turistica, che abbiamo voluto regalare proprio a voi per darvi delle informazioni su come affrontare al meglio le vostre vacanze, perché ripeto, non è proprio sempre semplice affrontare quello che è l'organizzazione di tutto quanto, e quindi magari delle informazioni che speriamo in qualche modo di avervi dato. Poi magari ne parleremo anche con Simona nella prossima puntata, affrontando sempre nel mondo delle vacanze quella che è magari in maniera più attenta il mondo della ristorazione in vacanza. Ve l'avevo accennato prima, la pensione completa, l'all inclusive e la tipologia, quindi anche capire che tipo di costi, che tipo di piatti si possono trovare e servire all'interno degli hotel o dei villaggi turistici o dei resort, perché anche lì entriamo in una grandissima distinzione che spesso non è chiara, come spesso non è chiara la distinzione tra le stelle. Una cosa è il villaggio turistico, un'altra cosa è l'hotel 5 stelle, no? Però non mi dilungo, perché è finito il tempo, ahimè. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre qui dal Green Park Village di Vieste, da Mauro Caputi e da Simona, che è qui, ma non c'è, vabbè, non c'è, ma ci sarà domani, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, arrivederci, per voi sigla.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Allora, quando si mettono assieme quelli bravi della vecchia scuola, ma vi parlo di quelli bravi, bravi, bravi, tipo LL Cool J, Rakim, Dollar Bills, Method Man e Big Daddy Kane, vengono fuori queste cose qui. E a tutti i nuovi fanno ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma più che altro perché, uno, l'esperienza, due, il vissuto, due, fanno dei pezzi rap che... raccontano qualcosa di serio, che raccontano comunque delle realtà, in questo caso la realtà di New York, figuriamoci, ma vengono tutti da lì, hanno fatto la storia del rap americano, LL Cool J innanzitutto, Rakim e veramente poi tutti gli altri, ma di che stiamo a parlare? Poi dopo di che no, perché so duro e tutti vogliono fare rap, dai, per piacere, lo so che sembra mio padre che diceva che Massimo Ranieri era più bravo di Jovanotti, e grazie Ar, come dire, però è avanti. Questo, in questo caso abbiamo iniziato l'appuntamento con gli SVR, cari amici, sono Mauro Caputi, abbiamo iniziato con un po' di rap, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, cari amici. Oggi voglio parlare di una cosa, ma prima devo vedere innanzitutto se c'è Simona nei paraggi, ma prima ancora, lo sapete, visto che avete visto un sacco di macchine in quel video, tra poco, manca poco, tra un mese più o meno, apriremo un nuovo canale, che è questo.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: È sul canale 403, vi basterà premere il tasto rosso per accedere al menu, dove non ci sarà solo Full Gas in questo caso, ma troverete anche Italian Horse TV e tutta quanta la programmazione e alternativa di Nexun TV. Detto questo, cari amici, stavo dicendo, sto cercando di vedere se c'è Simona in giro. Sembrerebbe di no, perché magari sta di là, quindi parla a bassa voce, perché oggi nella prima parte di questo appuntamento vi voglio parlare di sesso. Shhh, non lo si può dire, zitti, non si può dire, shhh, zitti, perché se dopo è pericolosissimo. Allora parleremo di una, di, no, dai, non voglio essere esplicito, proprio di sesso qua, però dovete sapere che paese che vai, usanza che trovi. Quindi alcune volte puoi andare in dei posti e comportarti in una determinata maniera, che ne so, Simona vuole andare in Corea o in Giappone, bisogna capire come ci si deve comportare con il sesso, come ci si deve comportare con determinate usanze o no. Comunque ci sono 10 folli divieti sessuali che forse, non conoscevate in giro per il mondo. Per esempio, volete andare a Singapore? A Singapore puoi essere punito anche se sei nudo dentro casa tua, basta che il tuo corpo sia visibile dal balcone. Allora, in parte è vero, cioè caspita, però perché devo essere punito io per quello che guarda? Perché tu dici, sei a casa nudo, io, a me succede spesso, sono sincero, magari del caldo eccetera, e di fronte si vede, in realtà, in effetti si vede il balcone della persona che c'è a fianco, e non è carino se dovesse vedermi nudo a me o viceversa io vedere nudo a quell'altro, perché non è carino. Ovvio, in Italia non è punibile, però si chiama decoro, senso del pudore, o in qualche modo evitare di, per forza, di mettere in mostra le beltà generali. Poi ci sono gli esibizionisti, sono un esibizionista, tiri, tiri, tiri, tiri, e quello va bene, però se andate a Singapore non si può fare, punto, basta, non è che potete inventarvi niente di strano, di che, niente, è quello, vi mettono, potete essere punito, non si sa come, ma potete essere punito. Allora, in Indonesia, figurati che succede, in Indonesia fare sesso fuori dal matrimonio può portare ad un anno di carcere. Ora, io non so quanti di voi abbiano voglia di andarsi a sposare in Indonesia, non lo so, o quanti di voi abbiano una fidanzata indonesiana. Finché state qua in Italia, sti cavoli. Se invece volete andare a vivere in Indonesia, sappiate che fare la fuitina, no vabbè, la fuitina, figurati, in Sicilia peggio mi sento, comunque fare all'amore prima del matrimonio può essere molto pericoloso, perché appunto, come dicono a Roma, ve carcerano. Detto questo, in Oman, pensa un po', io stavo proprio pensando di andare in Oman, e se non siete sposati in Oman, condividere la stessa camera d'albergo è vietato, è illegale, perché magari fate cose, cioè, nel senso, allora a prescindere, in Oman tu sei donna, sei uomo, potreste fare cose, 999, non vi do la camera, proprio gli alberghi non ve la danno, cioè non è che vi dicono volete scegliere, no, ma è rimasta una sola camera, sapete nei film, no? Quelli là, come si arriva, quel due, che sono due colleghi, rimangono sperduti la notte, dobbiamo andare a dormire da qualche parte, siamo rimasti, abbiamo perso il traghetto, abbiamo perso il treno, abbiamo perso qualsiasi cosa, vanno, corrono per piove, cioè la neve, la nebbia, gli irticolli, vanno, salve, vorremmo una camera d'albergo, è spiacente, è rimasta solo una camera, ed è anche matrimoniale. E quello di si guardano, dico va bene, dai, io dormo sul divano, fa lui, e lei no, dai, dormo io, lui fa no, dormo io sul divano, sapendo mai ce l'avrei dormito, figurati. Vanno in camera da lì, ah dai, beviamo qualche cosa, dai, ti invito a bere una cosa, di qui, piripi, parapà, tiriti, tarata, la mattina dopo si svegliano tutti e due nudi nello stesso letto, senza ricordarsi mai nulla, e i Noman hanno fatto così, hanno anticipato le cose, e donna no, dai, niente, non si divide nessun letto, belli miei. Allora, nel Brunei, guarda che bello, che interessante questo, in realtà dovrebbe essere in generale così dappertutto, però nel Brunei è illegale possedere materiale pornografico. È giusto. Ora, è normale, qua dovremmo aprire un mondo infinito sulle cose, però, sapete, detenere, tenere a casa, salvare, è un po' una... negli anni 80, del resto, c'era Playboy che lo mettevi sotto al letto per non farti sgamare da tua mamma, c'erano i vari giornaletti che ti passavano i compagni di scuola, quando eri militare, figurati, girava di tutto... E l'allero, come si dice, i tempi andati erano così strani. E va bene, poi ci sono le altre, ma ve le dico tra poco, dopo questa canzone.

Una versione completamente aggiornata degli Offspring's Pretty Fly for the White Guy, e con questa versione in stile baienato, un po' messicana, quello è un po' lo stile. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è ESVR. Stavamo parlando di sesso, o meglio di cose che qualche anno fa erano decisamente vietate da alcune parti, alcune sono ancora vietate, alcune ancora sono ti portano all'arresto, ma per esempio nel Connecticut in the US fino al 1965 era illegale usare contraccettivi, quindi the condom non si poteva usare, non si è mai usato, no, perché only one shot one kill, come si dice, no, non si potevano usare contraccettivi. Bah. Nel Qatar due persone non sposate non possono vivere assieme, quindi se volete condividere la casa con la vostra migliore amica in Qatar a quanto pare non si può. Ora non so se è vero, non lo so, ma comunque, e se immagino che siano per i residenti del Qatar, cioè non credo che siano per noi, andiamo lì con l'amorosa, non siamo sposati, che fai, mia amorosa deve andare a vivere in un'altra casa, affittare due case, quindi immagino che sia per i cittadini del Qatar in questo caso. In Alabama, oh, dov'è Simone? In Alabama vendere sex toys è ancora considerato reato, cioè se tu vai in Alabama li puoi vendere, ma non ti guardano tanto bene. Certo che sicuramente girare con qualche cosa in mano, un sex toys in mano, puoi comprare la pistola, attenzione, la pistola sì, il sex toys no, perché la pistola ti uccide, il sex toys capiamoci, quindi bella questa cosa in Alabama. In Giappone, nei film porno, vabbè questo lo sapete, i genitali devono essere nascosti, possono fare tutte le sconcezze, scungerie, basta che non si vedono le parti intime, ok? Quindi questo è fondamentale, questo è fondamentale. Nel Wisconsin, pensa un po', che cacchio ci vai a vivere? Nel Wisconsin tradire il partner è reato penale, quindi immagino che i divorzi nel Wisconsin non ce ne siano, soprattutto per tradimento, perché se vieni beccato poi so cavoli finisci in galera e in gattambuia. Negli Emirati Arabi Uniti se ti baci in pubblico potresti essere arrestato, caro amico, quindi fate attenzione quando andate all'estero, perché ci sono dei posti dove non accettano bene determinate cose, ok? Quindi effusioni in pubblico, alcol, robe, dovete anche considerare quella che magari è una parte religiosa, cioè la nostra religione, ci fate come vi pare. Se dovreste rispettare i regolamenti rispettateli, ma avete il libero arbitrio. Altre religioni invece, che però vabbè non importa, non entriamo, 2-3 secondi, quindi vi saluto, ci vediamo tra poco, arriverà Simona, ovviamente continueremo con il programma, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo la sigla e come fanno i vari presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: And they all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e soprattutto
2: dimmi.
1: Quanto è figo, uno, Johnny Depp, che è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp, perché veramente, dai, era figo oggettivamente.
2: È falso, esatto,
1: cioè chi è dice che è figo e chi mente. E poi la storia cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice, sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è, appunto, ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di patto col diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Di genio meraviglioso.
1: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
2: Ah, l'IBM.
1: L'IBM, sì, mi tocchi lì. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
2: No, non mi sono accorta.
1: Lo so, l'ho visto, ho notato la parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate, la parola del giorno è sollecitudine. Dall'antico verbo sollecitar, deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento, da paura. Bene, adesso cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: Pillole di cuore.
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto delle alcune rubriche. No, la vecchia fattoria, tradizione.
1: Ma anche queste, rubrica pillole di quark, scienza e natura.
0: Ti piacciono?
1: Certo.
0: Vai, falle tu. Però sì, aspetta, perché... signore e signori, però la sigla canta e balla.
1: No,
0: Simona Monaco.
1: Non cantiamo.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare, perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta.
1: Senti Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni pelle d'oca, pelle d'oca, merito nel futuro mi fa sempre venire la pelle d'oca, te già?
1: No, vabbè, ma non tutti i giorni sono uguali, ripeto, sono una donna, sono una donna, sono una signora. Parliamo oggi, pillole di quark, parliamo oggi delle piante aromatiche e della loro difesa dal calore estivo. La maggiorana, diffusissima nel bacino mediterraneo, produce oli essenziali molto concentrati durante i mesi di agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regolandoci. Ho perso un pezzo.
0: Facciamo così: ti insegno prima
1: a leggere,
0: ti insegno prima a leggere, poi a ballare.
1: No, vai. Allora, vedi, produce la. Smettila. Produce lì. Non ho fatto niente. Molto concentrati durante i mesi d'agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regalandoci. Ma non ho capito, manca un verbo.
0: Vabbè, va avanti, di la parole tue.
1: Regalandoci al contempo quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia
0: Vabbè, non è passa oltre, vai. Passa la vecchia fattoria.
1: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
0: Madò, a parte l'origano che a lei non
1: piace, ma la maggiorana sì parecchio.
0: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Erpiotta con Il muro del canto, 7 vizi capitali.

0: Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tutta notte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma cruda, basata su Roma nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo o nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Tele Roma 56, ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi. Alla faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, ah è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via, la giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Momenti, siamo a settembre, esatto. La stelle,
1: il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione, dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ottime, ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono anche molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più, io ma di anch'io più. Sono molto intuitiva.
1: Il film della morte che ci hai fatto prima.
2: Come faccio i film, ragazzi, io belli, mi faccio belli, i film.
1: È stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con... Dovremmo fare i raduni per... Voi vi sedete e lei chiacchiera. E lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, fai
2: invento.
1: Parliamo con Lucarelli. Fai fare di giallo inventato a Simona. Nel
2: no,
1: senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: No, possiamo fare che una sorta di rubrica. E se fosse. E quindi da una storia, da una storia reale, vera, quindi okay. Una storia di cronaca. Partire per voi.
1: Va bene, non lo
2: sai, non dirlo.
1: Va bene, ok.
2: E
1: bravo,
2: se
1: mi piace. E
2: se fosse. Che già se lo leggi. Se ci sono degli analfabeti funzionali, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo l'appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: Ma dovessimo studiare.
1: E lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so, trovate
2: diamo
1: un fatto
2: delle
1: di
2: idee
1: cronaca.
2: Agli inquirenti. No,
1: diamo, esatto, dei piani B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, sono a vederci per voi.
2: Sigla.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
3: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
9: Veramente sapete chi consiglia Banda, perché al di là del 1.600.000 che va a prendere

tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato, comunque ancora lotte intestine, da guerre intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica, eppure lui era lì che si allenava nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è uno staff intero che a volte fanno dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Banda, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Il pronostico GiocaBet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con la sfida tra Torino e Milan. Rossoneri favoriti al 53% su Granata, dati al 22%, con la X al 26%. Nell'altra partita Atalanta favorita al 62% su 17% dato al Sassuolo, mentre la X è al 22%. E tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico GiocaBet TV.
0: Il pronostico di GiocaBet TV. Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
2: E allora 11:37 minuti primi, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, Nicolò Ceccarini che ha fatto compagnia per l'editoriale. Adesso voltiamo pagina, andiamo su Rotocalcio con tra pochissimo Lorenzo Di Benedetto, sempre grazie a tutto il mercato web, dove andremo a fare ovviamente il punto dettagliato sulle varie operazioni di mercato. Poi avremo la furia umana, cioè Jacopo Galvani che ci parlerà di Milan, e non solo, per chiudere con Alessandro Negri. Nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani online, perché la Gazzetta dello Sport ci racconta il Pep segreto, cioè Guardiola in un docufilm. Lui pare abbia detto divorziato dalla donna più bella del mondo. Questa è ovviamente per la Gazzetta dello Sport la prima notizia da mettere. A proposito di donne, una curiosità che arriva dall'Egitto. Perché sapete che è successo? C'è stata una rissa tra la moglie e la ex, quindi diciamo tra la moglie e l'ex moglie, la moglie e l'ex amante, insomma fate voi, del commissario tecnico della nazionale egiziana. Lui si è messo nel mezzo per dividere le due contendenti ed è finito in ospedale. Tutto questo è accaduto nel nord del paese dell'Egitto, appunto. Quindi ci sono anche queste disavventure per quanto riguarda il commissario tecnico dell'Egitto. Andiamo invece sulle pagine di tutto mercato web con primo piano Milan le ha offerto alla Roma da Mendes, il giocatore però non vorrebbe rimanere in Italia. Questa è una notizia ovviamente che approfondiremo tra poco con Lorenzo Benedetto. Ancora nei primi piani di tutto il mercato web anche Lucumi e Vicario. Quanto ha speso John Elkann per un'altra rifondazione, ossia appunto Raimondo De Magistris, per andare in questo caso a fare nuovamente i conti in tasca alla Juve. E allora andiamo a leggere, perché tutto nasce dalle parole di Spalletti. Però abbiamo speso un po' i soldini, ha detto Spalletti dopo il 2-0 alla Next Gen, per la precisione 19,5 milioni di euro più eventualmente altri 2 di bonus. Il tecnico toscano oggi, appunto nella giornata odierna, accoglierà anche Vicario, il portiere classico

0: Lazio 96 l'operazione sarà invece in prestito, se poi tra un anno la Juve vuole riscattarlo dal Tottenham dovrà comunque sborsare 8 milioni di euro, ne parlavamo prima con Niccolò Ceccarini, che ci ha dato anche questa dritta. Secondo lui la Juve a gennaio si fionderà su Allison, questa volta a parametro zero, però è chiaro che se in casa Juventus Vicario dovesse convincere, dovesse fare una grande stagione, a quel punto con 8 milioni di euro la Juve potrebbe riscattarlo e eventualmente risolvere la questione portiere. Staremo a vedere. Detto questo, senza contare, scrive ancora Raimondo Di Magistris, 40 milioni spesi per Openda, scelto dal precedente amministratore delegato e già dato in prestito al Lione. Ricordiamo che Openda è stata appunto una drammatica scelta di Comolli. La Juve quest'estate per i volti nuovi ha già investito oltre ai 20 milioni per Lucumi circa 75 milioni di euro di cartellini di Colomani alla Ibegovic e un'altra ventina per quelli di Boga e Ecator. Quindi insomma, questo per far capire che la Juve ha già messo sul piatto circa 100 milioni. Il totale è presto fatto, oltre 100 milioni per dare il via ad una rifondazione che conta anche Silic, arrivata a parametro zero, e che potrebbe non essere finita qui, perché Spalletti vorrebbe anche un altro centrocampista di gambe fisico, un attaccante con caratteristiche da centravanti in area di rigore. Vedremo se nelle prossime due settimane verrà accontentato, dipenderà evidentemente anche dalle eventuali uscite e cessioni di Miners e David. Questo interessante approfondimento su tutto il mercato web di Raimondo De Magistris, appunto sulla gestione del mercato stagione 26-27 della Juventus, che appunto ad oggi ha già messo evidentemente sul piatto circa 100 milioni di euro. Vedremo, come scrive Raimondo, il pezzo lo trovate ovviamente in primo piano, se ci sarà la possibilità di a questo punto per il mercato bianconero fare ulteriori operazioni. Niccolò Ceccarini prima ci parlava di Zirkzee e della situazione bloccata al momento di Frank Kessié, ma dopo aver messo sul piatto già questi soldi è del tutto evidente che per andare avanti sul mercato la Juve dovrà fare delle cessioni. Due, tre, considerate il fatto che in questo momento la rosa della Juve è composta da 30 giocatori, le liste sono di 25, quindi insomma 5 al momento di fatto si trovano completamente fuori rosa, fuori dal progetto. Magari Spalletti li continuerà a fare allenare, Spalletti li continuerà a tenere all'interno del gruppo, ma le scelte evidentemente sono già state fatte. Torniamo sulla Gazzetta dello Sport, in attesa di Lorenzo, perché c'è anche un'intervista a difensore centrale dell'Inter Akanji. Io e Stones, fratelli di Champions, tifo Sinner, imparo l'italiano con l'Odissea. E questa, al di là insomma, del modo in cui il buon Akanji ha deciso di imparare l'italiano, però in questa intervista si evince anche come la coppia centrale possa essere una coppia centrale di difensori veramente importante per l'Inter, che non dimentichiamo ha recuperato anche Pavard, quindi oltre ad avere evidentemente anche Bastoni. Quindi se Stones dimostrerà di star bene, certo l'anno scorso ha giocato pochissime partite nel City, però se il giocatore ha recuperato, beh insomma la coppia centrale Akanji e Stones è una coppia centrale che sicuramente potrà far bene in Italia evidentemente, ma anche in quello che diventa poi l'obiettivo per Inter, cioè quello di fare più strada possibile in Champions League. Ma di tutto questo e di molto altro parliamo con il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora Lorenzo, partiamo da uno degli intrighi maggiori di mercato, quello della Roma con Mora. Alla fine la Mora si mangia, cioè nel senso arriva.
1: Sì, arriva. Insomma la Roma ha trovato l'accordo definitivo, almeno che Villas-Boas stamattina non si sia svegliato, oppure vale. Magari sta ancora dormendo e si sveglia e dice no, aspetta, ho cambiato idea, che insomma è stato un po' questo il leitmotiv di questi

0: ultimi giorni. Però sì, la cosa dovrebbe essere trovato, 25 milioni di euro che la Roma pagherà subito, e poi un particolare come formula, perché c'è il 50% della futura rivendita, che però la Roma può abbassare drasticamente pagando altri 25 milioni di euro l'anno prossimo. E quindi insomma, stiamo vivendo un calciomercato dove ci sono sempre di più formule, sì, particolari, reale. Poi ci spiegheranno il giorno in cui hanno deciso di togliere le comproprietà, che secondo me avrebbero risolto tanti problemi, no? Perché uno compra la metà del giocatore, poi l'anno dopo se ne riparla e si guarda un attimo chi lo vuole, il bus, insomma, poi era anche un giochino molto bellino.
1: Sì, quello del bus era carino, perché i giovani non lo sanno, ma i giocatori in comproprietà, se non si trovava l'accordo, si andava al famoso buste. Chi metteva l'assegno più ricco si prendeva il giocatore.
0: Sì, e poi a parità anche, si poteva fare anche 0-0, eh?
1: Sì.
0: E lo teneva la società che aveva avuto il giocatore nell'ultima stagione, era esatto. Veramente fantastico. Mi ricordo la Fiorentina comprò Jorgensen dall'Udinese, insomma Jorgensen era anche un bel giocatore.
1: Sì.
0: Lo fa 500 euro, mise 500 euro nella busta e l'Udinese mise 0. Insomma, era molto carino. Poi c'era il periodo fatto apposta per le comproprietà, che era esatto. Prima del mercato, quindi si scarava un po' tutto. Ma le cose che divertenti ce le tolgono tutte, non ci preoccupiamo.
1: Ovviamente.
0: Quindi comunque sì, la Roma ha chiuso per questo giocatore, che la vera notizia è che non è un esterno neanche questo, perché di fatto è più un trequartista che un esterno. E quindi Gasperini insomma avrà fatto delle scelte, anche se comunque tanto non è che avesse tutti questi esterni
1: no.
0: D'attacco, diciamo Lookman era quello più esternabile, passami questo termine, ma comunque non era un esterno neanche lui. E niente, ma il mercato della Roma non è finito, perché comunque si cerca un esterno davvero a tutta fascia, e i nomi sono sempre quelli di Cacciamani del Torino, classe 2007, che piace molto a Roma, e poi c'è anche Luis Enrique dell'Inter, che piace a Toni D'Amico, le cifre sono molto più alte, però vediamo insomma quello che sarà, però sono giornate frenetiche sì. Sotto tutti i punti di vista.
1: Lorenzo, leggevo proprio su tutto il mercato web prima che Leao in uscita dal Milan sarebbe stato offerto anche alla Roma, ma la Roma è fredda su questa pista.
0: Ma non è tanto la Roma fredda quanto Leao freddo, perché Leao non vuole rimanere in Italia, però poi insomma da quello che abbiamo raccolto non vuole nemmeno andare in Arabia, ha rifiutato la Aston Villa, quindi caro Leao, cosa vuoi fare? Cioè, secondo me vuole un club magari di Premier League, ma che giochi la Champions con continuità, che lotti per il titolo e che possa davvero farlo migliorare ancora come giocatore, non che sarà facile, perché insomma Leao non è che abbia mostrato così tanto, è un giocatore potenzialmente fortissimo, ma che comunque ha trovato troppe difficoltà, e quindi staremo a vedere anche in questo caso che cosa succederà. Io sono convinto che il Milan abbia fatto una follia a mettere fuori dal progetto tutti questi giocatori, soprattutto sì. A far trapelare la notizia.
1: Beh.
0: E quindi vediamo, insomma, il Milan ha speso altri 50 milioni per Moreira, io secondo me si sta perdendo il contatto con la realtà, ma va bene, tanto non sono soldi nostri, magari fossero soldi nostri,
1: sì, cioè, appunto, 50 magari,
0: milioni di euro, no, sì. Ti posso dire proprio con tranquillità assoluta e con certezza assoluta che se avessi 50 milioni di euro non li spenderei per Moreira. Guarda,
1: nemmeno questo... io. Ma infatti, Lorenzo, ti volevo chiedere, ma qual è la logica di questi investimenti? Ne parlavo prima anche con Niccolò Ceccarino, cioè ogni tanto il Milan si sveglia, 70 qua, 40 là, 50, ma con quale logica?
0: Non lo so, anche perché non abbiamo contatti diretti con il mercato di Casa Milan, perché fondamentalmente non sappiamo chi lo faccia, fondamentalmente non ci sono uomini di calcio, no? Io credo che Amorim abbia tanta voce in capitolo, però per il resto, cioè, non c'è un direttore sportivo vecchia maniera moderna, non c'è un direttore sportivo, e quindi è molto complicato. Non so quale sia la logica di fare questi colpi. Io mi sono dato la risposta ai primi due colpi, ovvero Mario Chila e Gonzalo Ramos, e ho detto, dopo il caos che aveva combinato il Milan, che è stata senza dirigente per un mese che

0: insomma qualcuno pensava anche che potesse dimenticarsi qualcuno di iscrivere il Milan al campionato, che ci fa capire tanto, no? di cosa è rimasto, ovvero il niente in casa rossonera. Allora ho detto, per tranquillizzare la piazza, per spegnere un po' l'incendio, allora il Milan dice: guarda, piazziamo, spendiamo 100 milioni, compriamo uno dal Paris Saint Germain e quell'altro dal Lazio, che comunque sono conosciuti come giocatori e sono ottimi giocatori tutti e due, e allora riportiamo un po' il sereno. Ma adesso prendi e spendi 50 milioni per Moreira, con tutto il bel mondo, e magari Moreira è il forte
1: del
0: calcio, però insomma, mi sembra veramente difficile da comprendere.
1: Altra cosa che leggevo prima proprio su tutto il mercato web, la questione Lazio, perché ci si interroga in un primo piano, cioè la Lazio adesso, che tra l'altro è l'unica squadra che ha fatto una pessima figura, no? In Coppa Italia, per comprare deve vendere. Sì, ma chi vende, Lorenzo?
0: No, allora, per comprare e vendere, nel senso, le parole sono di Gattuso, no? Che soprattutto sull'attaccante, che c'è stato quel dietro front di Rino Gattuso, che ti dice: no, ma non ci serve un bomber che la butta dentro e basta, ci serve uno che abbia gamba, uno che sappia legare il gioco, uno che aiuti la squadra. E poi dopo due giorni, dopo aver perso col Mantova, ti dice: no, ma abbiamo cato tanto, però bisogna buttarla dentro. Quindi che vuol dire? Che ti serve un bomber. Quindi comunque sia, la Lazio un attaccato sta cercando, però deve uscire qualcuno, e deve uscire uno dei tre, e i tre sono Ratkov, Dia e Artistico. Quindi diciamo che non è che stia parlando di Messi, Ronaldo e Neymar o Mbappé, ma comunque sono giocatori che possono uscire, devono uscire dalla Lazio se la Lazio vorrà fare dei colpi in entrata. Poi, per dire, anche sulla corsia di sinistra c'è grande affollamento in difesa, perché è arrivato Drasa a zero, perché c'è ancora Nuno Tavares, perché c'è Luca Pellegrini, quindi insomma tre giocatori per un'unica competizione, che adesso non è rimasta neanche la Coppa Italia.
1: Esatto.
0: In un ruolo solo, ci fa capire comunque c'è la possibilità. Magari Nuno Tavares può riuscire a venderlo anche per 10, 12, 15 milioni di euro se riesce a venderlo bene. Stesso discorso per l'attaccante, che magari Artistico lo vuole dare in prestito, ma se arrivasse un'offerta, non so bene da chi, per Dia o per Ratkov, la Lazio potrebbe pensare di cederlo. Quindi qualcosa da vendere la Lazio ce l'ha. Però oggi ufficialmente iniziano le ultime due settimane di calciomercato, e quindi il tempo ora comincia davvero a stringere.
1: Così comincia a stringere per le cessioni della Juventus, perché la Juve vorrebbe portare Zirkzee, magari anche che sì, ma se non escono David, Miretti, Kuminers e compagnia cantante, il mercato non dico che è finito, ma quasi.
0: No, allora dai, non può essere finito il mercato della Juve, cioè il centrocampista deve arrivare per forza. Si parla anche di Fofana, però il preferito di Spalletti è Zirkzee, e visto che la Juve non ha accontentato Spalletti su vicario, poi le parole di ieri di Spalletti ci dicono il contrario. Certo, ci mancherebbe altro, ma è come se io vado, che ne so, voglio comprare la macchina, decido voglio un Porsche per forza, poi non me lo posso permettere per una Panda, con tutto il rispetto, e allora poi il giorno che mi danno la Panda, il primo amico che trovo dice: ma il mio sogno è sempre stato comprare la Panda. Cioè, mi sembra normale, no? Come cosa. Quindi non può però essere finito, dicevo, e dopo aver accontentato Spalletti sul portiere, bisogna che la Juve si riesca ad accontentare Spalletti sul centrocampista, e il nome è quello di Franchesi. Vediamo che si sta aspettando, è svincolato dopo i tre anni in Arabia, e c'è la possibilità di prenderlo, però dicevi giustamente devono uscire, però alcuni giocatori secondo me la Juve dovrebbe proprio, non ti dico regalarli, ma quasi,
1: Benes
0: non può, ma Miretti, Gatti, questi giocatori qui, anche Gatti, con l'arrivo di Lukumi, quanto mai per giocare?
1: Pochissimo.
0: Appunto, quindi insomma, ci hanno provato ieri, no, a farla zoppare dal tifoso
1: con l'invasione.
0: È stata veramente una scena fantastica, veramente stiamo scherzando, però insomma la Juve deve mettersi nell'ottica delle idee di dover anche svendere o regalare qualche giocatore, perché ne ha veramente tanti e troppi in rosa,
1: che sono e poi ci salutiamo. Stessa problematica la affrontavi prima del Milan, perché anche

0: Milan tutto sommato Fana, Tomori in qualche modo deve regalarli barra venderli. Potrebbe entrare in uno scambio qualcuno di questi proprio con la Juve, secondo te?
1: Ma ci sta, guarda, perché le ultime settimane di mercato poi sono sempre ricche di colpi di scena e cose che magari non ti puoi aspettare che invece si concretizzano. Quindi attenzione che non ci possa essere anche qualche inserimento di o qualche possibilità di scambio tra club di Serie A, perché ora c'eravamo noi la Juventus e il Milan, ma ci sono tante altre società che hanno una miriade di giocatori da dover piazzare. Penso anche alla stessa Roma, penso alla Fiorentina che ne ha tantissimi da dover dar via, penso insomma il Napoli che ha ancora dei giocatori che deve cedere, quindi sono tanti i club che magari possono anche arrivare a voler fare degli scambi per alleggerirsi di stipendi pesanti e di giocatori che comunque soprattutto non vogliono stare all'interno della rosa e che gli allenatori non vedono assolutamente. Quindi andare dritte, perché può succedere veramente di tutto anche a livello di scambi tra club di Serie A.
0: Antenne dritte, occhi ovviamente su tuttomercatoweb.com. Ciao Lorenzo, grazie.
1: Ciao, ciao Alessandro, grazie.
0: Un caro abbraccio. Allora, prima della pausa vi racconto anche di un'altra indiscrezione che ha tirato fuori il Corriere dello Sport. Stavolta non ci sono amanti, mogli, ex mogli di mezzo, come è accaduto per il commissario tecnico dell'Egitto, ma quello che sarebbe accaduto in casa Lazio, cioè un sfogo del direttore sportivo Fabiani contro la squadra, con Gattuso che sarebbe messo di mezzo per dire no, la squadra casomai l'attacco io ma non te. Quindi grandissimo caos in queste ore in casa Lazio. Ci sarebbe stato appunto anche questo confronto Gattuso-Fabiani dopo questo scambio di battute o di vedute. Nel frattempo, fatemi dire, Gattuso che è finito sulla graticola, ha preso partimento di mira anche da una nota compagnia aerea che gli ha praticamente detto: guarda, prendi il biglietto con noi perché mi sa che alla Lazio te ne vai presto. Tutto questo può anche far sorridere, a me poco onestamente, ma fa capire il momento drammatico sportivamente parlando che si sta vivendo in casa Lazio, con una sorta di tutti contro tutti, i tifosi, lasciatemelo dire correttamente, contro la proprietà. Raccontava benissimo anche Lorenzo Di Meo prima, un allenatore in confusione, perché il venerdì dice no, non ho bisogno del bomber, poi dopo quello che succede con il Mantova dice sì, ne ho bisogno, un direttore sportivo che non sa più dove mettere le mani, e nel mezzo una piazza storica come quella laziale che veramente si vede in balia degli eventi. Il presidente, da quello che ci risulta, è sempre giustamente dal suo canto in vacanza. Tra l'altro ci sono state anche due situazioni veramente tragicomiche. La prima, la leggevo proprio stamattina, che sui maxi schermi dell'Olimpico, deserto e vuoto, perché c'erano 5.000 persone, di cui 2.000 provenienti da Mantova, al momento della presentazione della squadra sono state mandate le maglie dell'anno scorso. Quindi è una cosa veramente che lascia a bocca aperta, e poi tutto quello che è successo in campo. Credo che veramente questa situazione sia arrivata al culmine, cioè non può andare avanti così, perché altrimenti io penso che la Lazio, spero di no, perché parliamo veramente di una società storica, ma rischia quest'anno addirittura la retrocessione in Serie B, visto tutto quello che sta accadendo. Ci fermiamo, poi allacciate le cinture di sicurezza, perché arriva Jacopo Galvani. A tra poco.

16 minuti primi, martedì 18 agosto, bentornati a Rotocalcio, settimana che ci porta all'inizio del campionato, quindi la settimana più lunga, anche quella più attesa, perché poi sicuramente il mercato tiene banco, ma insomma queste due giornate di campionato che si giocheranno con il mercato aperto tengono assolutamente con il fiato sospeso i tifosi, perché poi all'inizio, quando si gioca, si mette da parte un attimo anche l'attesa per il mercato, perché poi i tre punti, lo dico sempre, contano tanto il 23 agosto quanto esattamente il 23 dicembre. Anzi, spesso e volentieri cominciare con il piede giusto, insomma, è una spinta anche per dare un po' di entusiasmo ai tifosi in quelle situazioni in cui l'entusiasmo è venuto meno, dare anche un po' di ossigeno ad alcuni allenatori. Parlavamo prima della situazione di Gattuso, che è già in crisi, no? Con la sua Lazio, con questa sconfitta contro il Mantova che ha gettato benzina su un fuoco che arde purtroppo per la situazione della Lazio ormai da tempo. Poi invece ci sono quelle squadre in cerca, comunque, a cominciare proprio dall'Inter, che parte con i favori evidentemente del pronostico per questa stagione, ma poi sappiamo bene che i pronostici sono fatti spesso e volentieri anche per essere smentiti, però decisamente l'Inter parte anche con il Monza in casa, insomma, con quasi l'obbligo, anzi quasi l'obbligo di vincere. Lo stesso vale per la Juve, che andrà a Frosinone, un campo mai semplice. Il Frosinone torna in Serie A, l'entusiasmo ovviamente di una piazza che per la quarta volta si riaffaccia in Serie A e cercherà quest'anno di fare un qualcosa che non gli è mai riuscito, cioè restare in Serie A per anni consecutivi. Come diciamo sempre, per le big, le squadre più importanti, affrontare queste squadre, le neopromosse, nelle prime giornate di campionato, paradossalmente rappresenta un rischio maggiore. Perché? Perché c'è poco da perdere, anzi niente da perdere per le squadre medio-piccole, e le squadre invece più forti sulla carta, più importanti, hanno tutto da perdere. Detto che poi spesso le squadre di media bassa classifica partono subito alla grande proprio per mettere punti in cascina, fieno in cascina, e vivere un po' di rendita nel periodo un pochino più complicato. Quindi nessuno se la porta a casa. C'è un Torino-Milan molto interessante. Il Torino ha fatto un mercato comunque logico rispetto anche ad altri anni, e Milan, lo diciamo prima, in una situazione di confusione, seppur alcuni colpi si è riusciti a portarli a casa proprio anche in queste ore, ma è una squadra ancora incompleta. E poi ci sono gli impegni delle due romane, forse la partita di cartella è proprio Roma-Fiorentina, che si giocherà lunedì sera alle 20:45, stadio olimpico sold out. Non ci saranno i tifosi della Fiorentina, perché è stato vietata la trasferta ai tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e in provincia di Firenze, quindi sarà uno stadio tutto giallorosso, peraltro una sorta anche di presentazione della squadra Roma, che al momento non ha mai giocato davanti al proprio pubblico. Mentre la Lazio, con tutte le sue difficoltà, andrà a Bologna, appunto. Il Bologna, che è un'altra squadra che si è rinnovata molto, ha cambiato tanto, soprattutto in attacco, perché sono arrivati due nuovi attaccanti fisicamente molto simili, Dovvik proprio dalla Roma e Piccoli dalla Fiorentina. Però insomma è una squadra che negli ultimi due anni, da quando ha tagliato il traguardo della qualificazione in Champions, allora con Thiago Motta veramente ha smantellato quasi tutto, cioè è rimasto pochissimo di quel Bologna lì. Quindi si presenta un asse di partenza con ambizioni tutte da
scoprire e da capire. Quindi insomma una prima giornata di campionato che offre diverse partite interessanti, tra queste anche Udinese Como sabato alle 18:30. Udinese Como è una partita che intanto ci farà capire le rinnovate ambizioni del Como. Attenzione, il Como deve anche completare il mercato, si sta parlando di Moise Kean, vediamo se alla fine lo porterà a casa. Come serve una punta centrale, assolutamente, che sarà questa prima offerta da circa 30 milioni di euro, che evidentemente la Fiorentina ha respinto, ma probabilmente, abbiamo parlato proprio nel corso della puntata sia con Niccolò Ceccarini che con Lorenzo Di Benedetto, forse Como si ripresenterà nuovamente e a quel punto magari riuscirà a portare a casa anche il giocatore attualmente della Fiorentina. Però intanto a Udine andrà senza una punta centrale di riferimento, che è un po' stato anche il motivo del Como dell'anno scorso, che aveva Morata, ma Morata non ha mai funzionato. L'Udinese però è una squadra che sta bene, una squadra in forma, ha fatto un ottimo precampionato e è sempre una squadra difficile da affrontare. Parte come ogni anno con l'imperativo della salvezza, ma poi diventa una squadra che magari quest'anno potrebbe anche puntare a qualcosa di più, perché no, alla qualificazione in Conference League. E occhio anche, così abbiamo chiuso la carrellata di questa prima giornata di campionato, c'è anche Venezia Lecce evidentemente, ma occhio anche alla partita che giocherà il Napoli a Genova contro il Genoa. Oggettivamente il Genoa sembra leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda l'attaccante. Potrebbe arrivare Ferguson, vecchia conoscenza anche lui del campionato italiano, perché l'anno scorso era a Roma, ha fatto oggettivamente male, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, anzi per diversi mesi, poi non è mai scattato il feeling con Gasperini e quindi è ritornato al Brighton. Adesso però De Rossi, che lo ha conosciuto, lo vorrebbe riportare in Italia, vediamo, perché potrebbe essere una soluzione. Dall'altra parte c'è un Napoli che è più o meno al completo come organico, deve più che altro sfoltire, perché la rosa è molto molto ampia, ne parlavamo anche prima, ma insomma si presenterà chiaramente a Napoli, a Genova, contro il Genoa con il favore del pronostico. Poi però sappiamo bene che un conto sono i pronostici e un conto poi sono le partite da giocare, soprattutto poi nelle primissime giornate di campionato. Allora facciamo così, visto che non abbiamo Jacopo Gavlani, ci fermiamo un break e magari anticipiamo gli altri collegamenti. A tra poco.

0: E allora bentornati, volata fino alle 12.50-55, anche se non è in grandi condizioni fisiche, ma noi non possiamo fare a meno di lui, quindi lo teniamo pochi minuti, ma sono pochi minuti sicuramente intensi. Jacopo Galvani, ciao Jacopo!
1: Tutti, scusate, ma purtroppo ho preso un'influenza bruttissima e... E sto veramente male, però infatti mi ero anche dimenticato della
0: devi stare veramente male, Jacopo, però ti vedo comunque in forma, un po' bianchiccio in effetti,
1: Molto bianchiccio. Mi sono trovato quasi a svenire con la pressione minima 35, quindi
0: pressione minima 35, accidenti.
1: Quindi per quello che non è, infatti mi è arrivato il messaggio di Enzo. Ah già, è vero, è martedì, non me lo c'ero. Vabbè, capita, ragazzi. Vabbè,
0: sì.
1: Ci siamo.
0: Ti tengo 10 minuti. È colpa del Milan che ti fa in questo momento abbassare la pressione.
1: No, anzi, dovrebbe farmi alzare, perché questi colpi mi fanno piacere. Finalmente mi sembra, almeno per ora, mi sembra di vedere il Milan come ce lo ricordavamo. Che comprava i giocatori, mi sembra che con Amorim si comprano giocatori anche funzionali per il suo modo di giocare. Poi qua è tutto da vedere, da capire, e questo poi lo chiedo un po' a tutti voi, però mi sembra di capire che c'è un'idea di gioco ben precisa. Amorim sta facendo anche il manager. L'unica cosa che posso avere i dubbi che questa squadra non sia troppo offensiva per come si gioca in Italia. Però io personalmente dico sempre che voglio divertirmi e mi piace vedere le squadre che giocano in maniera molto offensiva. Quindi non potrei che non essere contento nel vedere un allenatore che pensa in maniera molto offensiva. E poi vedremo, i risultati ci diranno se il Milan ha sbagliato tutto, sta facendo bene. So soltanto che si dà tanto per spacciato a Morim, il Milan in generale, ma invece io aspetterei prima di dare queste sentenze.
0: Quindi sei anche d'accordo verso alcuni giocatori che sono stati messi fuori rosa, fuori dal progetto?
1: Allora, ci sono poi delle cose che non capisco. Cioè, ad esempio, non capisco perché Musa e Latufcik, che fanno parte del progetto, per me erano due giocatori che potevo tranquillamente salutare e andare via, visto che il prime di Latufcik è solo l'estate, poi quando inizia il campionato inizia a farsi male. Su Musa, io Musa dico sempre, quel giocatore che ha anche delle qualità, ma gli manca sempre qualcosa per essere un buon giocatore. Cioè, anche il fatto che lui ti dribbla 200 giocatori e poi arriva davanti alla porta e spara al terzo anello, è classico che manca qualcosa. Cioè, va bene, magari in rosa ci possono anche stare, però vabbè, secondo me le priorità loro potevano essere tranquillamente sacrificabili. L'unico vero mio dubbio rimane sempre Rafa Leao, perché per qualità mi viene da dire tienilo, però le dichiarazioni che ha fatto sono state dei veri autogol.
0: Sono d'accordo. Ma veramente. Sono d'accordo. Tra l'altro Mendes lo sta offrendo un po' ovunque, anche alla Roma, ma lui vuole andare via dall'Italia. Come si gestisce questa situazione, Jacopo?
1: Allora, le strade per me sono due: o lo recuperi, ma il vero problema di Leao non è recuperare la società che recupera il giocatore, il problema è che lui deve recuperare con i tifosi.
0: Già.
1: Voi sapete meglio di me che i tifosi del Milan ormai da troppo tempo hanno bollato Rafael come una persona non all'altezza, e quando succede questa cosa qui diventa poi quasi impossibile poter tornare indietro, perché quando ti bollano in quella maniera lì diventa un problema, perché poi Leao secondo me non è questo giocatore così indolente come la gente vuole parlare, che vuole dire lui ha il difetto che ha un atteggiamento un po' così, cioè lui ride c'è questo sorriso sempre costantemente stampato in faccia, che anche qua parliamo, sembra quasi che sia diventato un difetto sorridere. E capita, c'è anche Ronaldinho, sorrideva, stiamo parlando di un giocatore di un livello decisamente superiore, però il problema è che lui ha questo atteggiamento che il 99% dei tifosi del Milan pensa che lui non gliene freghi niente, che non si impegni. Poi ha, secondo me, a volte ha fatto anche delle sue uscite un po' fuori luogo, perché nel momento in cui tu non vai bene, la partita non è andata bene o tu hai giocato male, il giorno dopo ti fai vedere alla sfilata di moda bello sorridente, tutto tranquillo, io capisco che poi ci siano dei tifosi che si arrabbiano. Però io continuo a dire che secondo me su Leao si è fatto una caccia all'uomo che oggettivamente non se la meritava. È iniziata con Teo Hernandez, però a sto punto secondo me è inutile che ci giriamo intorno, lui deve andare via, punto. Ormai si è esaurito tutto, i tifosi di Milan non lo possono vedere disegnato, cioè era un po' come Pioli.
0: Sì.
1: Pioli piove

0: vera colpa di Pioli, perché succedeva queste cose qua, e qua è la stessa roba. Continueremo a dare la colpa a Leao qualunque cosa succeda. Allora a sto punto via Leao, speriamo che lo sostituiscano al meglio, e devo dire che inizio a essere un po' tranquillo, perché gli acquisti che hanno fatto mi sembra che abbiano le idee chiare, anche se all'inizio tutti pensavamo che fossero degli improvvisati, però mi sembra che almeno così sulla carta mi sembra che abbiano delle idee chiare queste persone qui.
1: Senta, sì, concordo. Ti chiedo altre due cose, e poi ti saluto e ti ringrazio. Allora, la prima, la vicenda Meignan Rabiot, come ti sei schierato? Perché poi non ci siamo sentiti su questa cosa.
0: Allora, su Meignan, che è il capitano, allora, a parte che dobbiamo prendere per buono quello che ha detto Amorim, che gli ha concesso i giorni, va bene, però a me devo dire che tra le cose che mi ha dato un po' fastidio è stato, vabbè, prima di tutto cancellare tutto il profilo Instagram con tutti i riferimenti, sì, al Milan in generale, questa cosa qua mi ha un po' disturbato. E poi devo dire che, però vedi anche, parallelismo, Meignan Leao, lo fa Leao, l'hanno parlato tutti, lo fa Meignan, no, ma è stato solo perché voleva resettarsi
1: il profilo.
0: Cioè, è questa la differenza che c'è quando parli di uno, parli d'altro. Poi su Meignan, allora, anche la storia di Franco Baresi, io posso capire che lui non aveva possibilità di raggiungere Milano, perché magari era dall'altra parte del mondo, per mille motivi, però un post a favore di Baresi poteva farlo,
1: sì,
0: giusto per i tifosi. Comunque lui è il capitano del Milan, perché da capitano lo doveva fare. Ma anche se non sai chi è, a parte che lo sai chi è Baresi, ma anche se come capitano dovresti fargli l'ultimo saluto come capitano del Milan, almeno io la vedo un po' così, forse sarà romantico.
1: No, la penso anch'io come te, Jacopo. Poi, assolutamente,
0: mi concede Amorim qualche giorno in più. L'anno scorso lui personalmente ha fatto una buona stagione, però possiamo dire che il risultato non era quello che ci si aspettava. Io gli dicevo no grazie mister, vengo prima ad allenarmi, cioè, ma giusto per dare un esempio a tutta la squadra, alla rosa, per far vedere io sono il leader, io sono quello che viene qua per poter, perché voglio rivincere con la maglia del Milan. Ecco, questo mi sarei aspettato da lui come capitano. Rabiot, alla fine Rabiot potrà anche essere un giocatore influente, però ricordiamoci che ha fatto una sola stagione Milan. Sì. Ci può stare che non ha a cuore il mondo rosso-nero, o ancora non ce l'ha a cuore al 100%. Ci può stare. Quindi da Rabiot mi aspetto meno, però dal capitano di Milan certi atteggiamenti me li aspetto. E ripeto, non è che sto chiedendo la luna del pozzo, però il post su Franco Baresi, presentarsi prima, è vero che poi qualcuno mi scriverà ma guarda che si è presentato un giorno prima, va bene, sì, cambia, vabbè, niente, vabbè. Era rifiutare le vacanze più prolungate, secondo me il gesto che doveva fare Rabiot. E poi ripeto, quello di Baresi, io ho letto poi sui social, sapete che sono molto cattivi,
1: sì,
0: gente che si è arrabbiata addirittura perché Meignan si è presentato al funerale. Però io ad alcuni ho commentato, ragazzi, non sappiamo Meignan dove fosse, cioè, perché magari tra il fusilare, il volo, roba del genere, non sarebbe arrivato in tempo, quindi se resta a casa sua. Poi al posto te lo puoi fare.
1: Se proprio te lo devo
0: dire che non sei in grado di
1: bravissimo
0: fare un posto.
1: Per quanto riguarda la questione funerale, devo dire che ci sono state assenze più pesanti e più gravi, così come ci furono assenze più pesanti e più gravi, ricorderai, anche al funerale di Silvio Berlusconi, Jacopo.
0: Esatto, cioè, quindi ripeto, vabbè, sono state cose che, cioè, sono stati atteggiamenti che non è che mi siano piaciuti. Poi io a Meignan continuo a reputarlo un portiere fortissimo e sono felice che rimanga Milan, però sono quelle cose che poi il tifoso del Milan, che è diventato molto cattivo, non te le perdona.
1: L'ultima cosa, noi ci risentiremo martedì prossimo, campionato già cominciato, prima giornata già cominciata, insomma, i favoriti sono quelli che portano lo scudetto.

0: detto sulla maglia, Jacopo, oppure vedi qualcosa di diverso?
1: No, no, no, sono loro, quello non ci mancherebbe altro, anche perché leggo che hanno centrocampo e la difesa più forte del mondo, quindi non capisco come possono perdere. Per non parlare dell'attacco, perché hanno i due sostituti che sono praticamente più forti dei due titolari, quindi secondo me è impossibile che le altre squadre competino. Al massimo si giocherà per il secondo posto, questo lo possiamo dire, però loro vinceranno mani basse, grifo di Rafa Vigo.
0: Però, però Jacopo, però, dovranno, cioè l'Inter dovrà fare anche un passo in più in Champions rispetto all'anno scorso, eh?
1: Allora, dobbiamo essere franchi.
0: Sì, certo, come sempre.
1: Siamolo. Sì. Allora, è sostituito Sommer con Provedel. Va bene. Hai preso Stones che negli ultimi tre anni ha giocato, mi sembra, 20 partite.
0: Pochissime, sì.
1: Esatto, e mi viene fatto passare come il miglior difensore della Serie A. Va bene. Sarà anche il più bravo quando gioca, ma devi giocare.
0: Certo.
1: Poi magari quest'anno ci giocherà 60 partite, però se non c'è riuscito negli ultimi tre anni ho dei grossi dubbi che lo possa fare anche quest'anno. Hanno inseguito 200 laterali destri, alla fine hanno preso la terza, la quarta scelta, quando poi ci hanno fatto un'estate passando che in realtà ce l'avevano in casa, che era Diouf. Cioè io sono queste narrazioni che poi impazzisco. Perché poi impazzisco davvero. Mi sono sentito dire tutta l'estate che Stankovic è un fenomeno. Poi mi sono sentito dire per 4 anni che Frattesi valeva 60 milioni, che era un giocatore incredibile, che volevano tutti, solo che l'Inter rifiutava offerte, e poi lo vendono alla prima offerta, sì, che è un quarto di quello che si aspettavano, che si raccontava che valesse Frattesi. Io non so cosa dire, poi vinceranno lo stesso lo scudetto, sicuramente lo vinceranno, però a me sembra che sia inizia a essere una squadra datata, perché comunque i giocatori iniziano ad avere i loro anni. Non sono entrati dei grandi giovani, a parte Stankovic che comunque era già loro, che secondo me è un giocatore interessante, ma anche qui si sta facendo il solito errore che si fa in casa nerazzurra, già è un fenomeno assoluto. Quando facciamolo crescere sto ragazzo qui, è un giovane che ha fatto un campionato buono in Belgio, adesso qua già sento paragoni, giocatore incredibile, fenomenale, è la stessa, sta facendo lo stesso percorso che ha fatto Aslani, ti ricordi Aslani?
0: Come no, come no.
1: Quando si parlava di Aslani sembrava che parlando di Aslani si parlava del miglior, cioè praticamente Aslani non giocava a titolare perché c'era Çalhanoğlu, ma in tutte le altre squadre di Serie A era stratitolare. Aslani dove è finito? Ricordamelo tu, non so neanche io dove gioca adesso.
0: Onestamente l'ho perso di vista.
1: Perché poi sono queste le narrazioni che loro hanno. Allora io adesso che dico, continuando a dirglielo, ricordatevi che la base di questa squadra è stata fatta da Dang, che ha sperperato soldi in una maniera indecente, che non aveva neanche più i soldi per iscriversi alla Serie A, e si sta reggendo su quella squadra lì, non per gli acquisti fatti dopo l'addio di Zang, perché è lì da vedere. Perché se voi mi dite che Sommer vale Provedel, va bene, se per voi Provedel uguale a Sommer, io sto zitto. Se poi mi volete dire che un giocatore che ha giocato 20 partite negli ultimi 3 anni vale tutti quelli che sono stati la colonna portante dell'Inter degli ultimi 3-4 anni, va bene. Se poi volete, poi vabbè, su Stones è un discorso un po' lungo, perché quando sento dire da alcuni tifosi ma faceva la riserva a Genoa, mi sembra proprio una pirlata come motivazione, perché comunque non vuol dire se un giocatore è maturato dopo, oppure poteva semplicemente sbagliare l'allenatore di Genoa a non farlo giocare, perché c'è anche questa possibilità. Su Stones, io non mi, non su Stones, su mi viene il nome,
0: Spence.
1: Su Spence non sto a pronunciarmi, vediamo quando però La motivazione, faccia la riserva al Genoa, per me è una cosa, una pirlata grossa come una casa. Aspettiamo, perché comunque il mondiale ha fatto bene e comunque in Premier ha fatto discretamente bene, quindi aspettiamo. Certo, certo, che tutti questa corsa per prendere i giocatori del Tottenham che si sono salvati all'ultima giornata, io faccio fatica,
0: sì, l'ha fatta anche, l'ha fatta anche la Juve con Vicario, quindi sì,
1: appunto, tra l'altro Vicario fa peggio, perché Vicario non era manco più titolare,
0: è vero,
1: sono delle cose che non capisco, cioè faccio molta, a volte il mondo del calcio mi dà delle cose, che mi dà delle informazioni che io faccio fatica a capire, perché comunque in ogni caso per me la stagione deve essere importante, e oppure hai travisto nelle stagioni precedenti delle cose incredibili, certo, e tu hai fatto male nell'ultima e dici vabbè lo rilancio, ma Spence è proprio il contrario.
0: Jacopo, grazie, anche febbricitante, grazie a voi. Ma adesso
1: scusatemi.
0: No, ma ti è passata la febbre, Jacopo, stai meglio? Sì,
1: no, c'ho ancora febbre. E soprattutto c'ho sta roba qua, che ho sti cali di pressione che fanno paura.
0: In bocca al lupo, Jacopo.
1: Crepi, ciao a tutti.
0: Grande Jacopo Galvani. Sì, ci sono questi virus stagionali che poi sono particolarmente noiosi, quindi in bocca al lupo al nostro Jacopo Galvani, che comunque anche con la pressione a 40 la minima, quando poi si accende non si spenge. No, sono d'accordo anche sulla riflessione che faceva in attesa di Alain Vallegri, magari ne parliamo anche con lui, su questa ricerca, no, poi voluta o forzata evidentemente, di giocatori che vengono da stagioni negative, perché il Tottenham l'anno scorso è stato, soprattutto la seconda parte del campionato del Tottenham, vedo che ci sono stati tre allenatori che hanno fatto grandissima fatica. Detto che le stagioni che nascono male sono poi destinate a finire peggio, vero anche questa, però poi i giocatori che bene o male sono stati protagonisti di quella stagione rischiano di diventare dei top, almeno in Italia, e su questo secondo me bisogna fare delle grandi riflessioni, vero Alain? Ciao Alain!
2: Ciao Ale, buongiorno.
0: Parlavamo con Jacopo Galvani di questo fatto, che magari i giocatori hanno fatto malissimo la passata stagione, stavamo facendo una riflessione su Vicario che è andato alla Juve, Spence al Tottenham, magari vengono in Italia e fanno i fenomeni, questo potrebbe voler dire ancora una volta che il nostro campionato sta diventando sempre più un campionato di basso livello, anche se noi lo amiamo follemente.
2: Sì, livello medio non si è di certo alzato, ma alla base comunque ci vuole le riforme, questo lo sappiamo, ma il calciatore italiano che deve alzare il livello. Ricordati che comunque gli anni di grande dominio del calcio italiano c'è un limite di stranieri, e il calciatore italiano non andava all'estero. Gianfranco Zola, la gente forse non si rende conto, ma Gianfranco Zola è andato a giocare in Inghilterra, dominava la Premier in nazionale.
0: Sì, è vero. Zola. È vero, hai perfettamente
2: ragione. Giorno d'oggi Zola sarebbe il fenomeno della nazionale italiana.
0: Sì.
2: E penso che lì, guarda di caso, la Tottenham è una squadra che lotta contro la Champions, che non è nemmeno titolare. E ci sono dei limiti sul fronte nazionale, ci sono dei limiti sullo straniero che arriva, perché comunque questo cattivo tempo lo fanno i procuratori, perché in Serie B vedi gente campione d'Europa del 17, 19, 22, 23, 24 anni che non hai avuto la sua chance in Serie A. Dunque sì, Maldini secondo me avrebbe portato delle riforme, però siamo le solite. E poi chi dice che non girano soldi, sono bugie, perché basta guardare come certi acquisti, i soldi, o faremo il bilancio, se voi faremo il bilancio il primo settembre,
0: certo,
2: e vedremo quanto ha speso la Serie A rispetto alla Liga, rispetto alla Bundesliga, perché alla fine i nostri competitor sono loro, perché ormai la Spagna e l'Inghilterra sono troppo distanti.
0: Sì, sì, vabbè. Poi l'Inghilterra l'Anne ormai sta toccando picchi ogni anno sempre maggiori. Nel Liverpool poi è entrato anche Jeff Bezos col 30%. Cioè, sì. lì è un mondo ormai inarrivabile per noi, ma credo un po' per tutti, eh.
2: Ma è l'NBA del calcio.
0: Sì, bravissimo.
2: E poi loro sono furbi di comunque di far girare i soldi, di strapagare i calciatori sui calciatori del loro campionato. Perché negli altri anni comunque facevano girare i soldi in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Francia. Quest'anno non ha comprato

0: mi ricordo comunque delle squadre inglesi che tornate a vincere una competizione europea, penso che sia proprio il Chelsea di Zola e
1: sì,
0: Vialli.
1: Bravissimo. Proprio loro.
0: 7-8 anni dopo, dunque, hanno lavorato, hanno trovato delle soluzioni, c'è stato il governo che comunque si è messo a disposizione, hanno fatto parte del TV. Ormai i soldi ce li hai, bisogno per il mercato i soldi. Se vuoi cacciatori di qualità li devi pagare. L'unica cosa che comunque fa ben sperare, ci rimane comunque col cuore caldo, è che comunque in Serie A la passione non
1: mancherà,
0: non cambia
1: mai. Sì, comunque... No, questo è vero. E tra l'altro su questa riflessione, poi tu lo segui da sempre, io credo che il campionato turco ormai ha messo nel mirino quello italiano, anche per qualità ovviamente delle prime squadre, però i giocatori che sono andati in Turchia quest'anno sono giocatori di grande livello.
0: Sì, no, ma possiamo contare la scorsa. In titolo, se prendiamo le quattro grandi, perché comunque le quattro grandi sono il 95%
1: di sì, studenti. Esatto.
0: Trabzon, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce. In tutte le linee delle quattro grandi ci sono dei giocatori che sarebbero titolari, ma anche
1: sì,
0: nell'Inter.
1: Sì. Sì, d'accordo.
0: E dunque lì, ma per quali sono i soldi, allora che in Turchia ci sono tanti soldi. Cioè, prendiamoci solo i centravanti, il Fenerbahce c'è Arcacu, il Galatasaray ha Osimhen, il Besiktas ha Vlahovic, il Trabzon ha Mohamed Salah.
1: Sì.
0: Italia non è che non ci sia posto, ma non c'è l'economia per poter mantenere o portare dei calciatori
1: e anche lì molto interessante il discorso che abbiamo preso, Alain. Anche lì in Turchia c'è una mano importante da parte del governo, no? Che sì, foraggia queste società che si possono permettere di spendere 10 milioni per esempio per Greenwood di ingaggio,
0: sì, anche paradiso fiscale,
1: esatto.
0: Il calciatore va in Turchia, 10 milioni se non paghi imposte, tasse se vai, però poi bisognerà capire anche il prodotto interno in Turchia, se permette di crescere la nazionale turca, perché comunque hanno una generazione di grandissimo talento, ha sbagliato il mondiale,
1: sì,
0: sia Mantella che la squadra, sì, però qualitativamente è la squadra più forte, la più globale nella storia del calcio turco. Adesso bisogna capire se lo possa mantenere, perché se prendiamo le quattro grandi citate, non so se riusciamo a fare un 11 per giocatori turchi competitivo. Ho tanti dubbi. Dunque anche lì, però, prodotto Super League turca è un prodotto interessante. Anche la prima giornata comunque abbiamo visto tenere a cadere,
1: sì,
0: abbiamo visto il Galatasaray pareggiare in casa, il Trabzon una fatica pure, e alla fine sì, guarda sull'intensità il gioco, preferisco guardare una partita del campionato rispetto alla Serie A. La Serie A mi annoia, tante cose mi annoiano.
1: Senti Alain, prima parlavamo con i coach e Canero, se mi hai detto, della Fiorentina, no? E adesso torno anche con te su questo argomento, perché c'è da capire cosa farà Moise Kean. Il Como ha avanzato la prima offerta, 30 milioni, ma tu mi insegni che all'inizio si fa così, però evidentemente il Como tornerà all'assalto di Kean. Ti chiedo quanto si rinforza secondo te il Como se prende Kean e quanto perde la Fiorentina e soprattutto su chi dovrà andare se Kean parte.
0: È un tema molto delicato, bisogna capire se la Fiorentina ha bisogno di fare una venda grossa, bisogna capire le motivazioni di Kean, si può tollerare.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa?

0: Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business. Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima

0: esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
1: Sempre su Ken, quest'ultima cosa: se va al Como, quanto alza l'asticella al Como? Cioè,
2: lo dicevo io, Lorenzo, il Como deve provare in Champions, deve provare la Champions precedente. Perché okay, comunque è una presa pesante, pesa in calcio, statuto dai calciatori, perché ti arriva comunque già avanti alla nazionale italiana.
1: Sì.
2: Cioè, anni fa chi l'avrebbe pensato che il centravanti della nazionale italiana sarebbe vicino al Como?
1: No, nessuno.
2: Con un Como in Champions. Adesso io voglio capire come girare le forze, Bayern, perché abbiamo visto tante squadre fare le grandi stagioni della Champions e poi l'anno della Champions con il ritmo di partita ogni tre giorni eccetera fare le stagioni molto delusi. Secondo me Fabregas lo sa, ha fatto un mercato e secondo me arriveranno altre fine, e come dicevo ieri a Lorenzo, ha preso dei calciatori. La maggior parte sono calciatori non da Fabregas.
1: Ok.
2: Sono dei calciatori per fare un calcio diretto. E Pienzo questo ci sta proprio perfetto.
1: Ultimissima cosa, vengo a casa tua. Insomma, Barcellona ha preso Rodri, grande colpo.
2: Grande colpo. Secondo me è un colpo forza di equilibrio. Anche a livello europeo, ovvio, eh.
1: È
2: il giocatore più determinante in ultimi due anni per la Spagna, tra europeo e mondiale. Raramente ho dei mediani di tanta influenza e tanto dominio nel gioco e nelle stesse partite. Cioè Rodri un'altra volta, comunque se non vi pallone d'oro arriva al secondo terzo, bravo per quest'anno. Dunque è chiaro che il Barça doveva farsi lì, perché comunque De Jong non ha mai vinto, il socio della Barcellona lo fischia De Jong, perché De Jong non ha mai confermato la situazione nell'Ajax, e poi ha questa tensione che con lui non si voleva operare, poi da operare eccetera ha deciso di operarsi, c'è tanta tensione con De Jong, e lì è un posto chiave anche per la difesa. Il Barça ha fatto bene sul mercato, si è rafforzato secondo me, perché anche è stato un mercato molto intelligente. Deco quando arrivò era un po' criticato, però la figura che sta portando Cancelo a zero. Il Barça è, per me, sempre Liga è la favorita.
1: Questo è molto interessante.
2: Te lo dico a malincuore perché sono anti-Barça.
1: Lo so. Infatti ci ho portato apposta su questa cosa, però credo anch'io che sia una tra le favorite. E su questo saluto, grazie a lei, un abbraccio caro Leo Allegri. Sì, credo anch'io che il Barça potrà fare molto molto bene in questa stagione. Va bene, 12:54 minuti primi, grazie, è stata una bella puntata, grazie a Gabriele Latini. Adesso scaldate i motori perché arriva Lucio Marinucci, ma soprattutto Marco Piccari con Maragana. Poi faremo fuori, come giusto che sia, Lucio Marinucci nella seconda ora. Arriverà Stefano Impallomeni. Noi, se vorrete, ci troveremo domani sempre alle ore 11. Buon pranzo a tutti e non lasciate in Vurelli.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati a questo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, dallo Strasburgo. Insomma, il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, Cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Marin vedesse le potenzialità dei ragazzi che erano in questa rosa, e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per il grande giocatore che ha.
0: Leao, secondo te, appunto, che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sto parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà d'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita, e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez è un po' più strutturato, però, ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo può sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa tanta grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento deve essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda,

del mercato, e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse

0: Innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici posso fare soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Kane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
1: Tornando a Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato Champions per come è stata costruita?
0: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. A questi danni dove raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno era l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare a Champions e ha chiesto di mantenere l'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante.
2: Dalla redazione.
3: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi di nuovo scontro su Hormuz, il presidente americano Strutt posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta, gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
2: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'acqua è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
3: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il lancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Transylvania, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
2: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa con le ferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia, rientrata a casa intorno alle 15:30, ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato e ha confessato il femminicidio.
3: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi, poche ore prima della scadenza.

0: Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
1: Calcio, la Champions è partita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Face. Pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno dei spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di PMV Radio.
3: Se lo metto su tuttomercatolab.com è realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatolab.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banda e resta informato. Collegati su tuttomercatolab.com.
2: Siete all'ascolto di PMV Radio. La vita, la vita. Leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio. Rivivono su PMV Radio, in storie calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su PMV Radio, non perdere storie di calcio.
4: Piace, e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio da Serie C è solo TMV Radio. Dal lunedì a venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltare è ancora più facile.
4: Vuoi rivivere la post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti, numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salvi nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 0213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Cellini, che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del tro Costantino Fattori per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro in questo mercoledì 19 agosto 2026. Prima di iniziare con la trasmissione, di come di consueto i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, 331 82 0021, e è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo tutte le coordinate. Caro Costantino, devo sveglio stamani, insomma, bello pimpante, beato, perché di pimpanti ci sei solo te. Quindi direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della trasmissione, collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, finalmente siamo al... abbiamo iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo per quanto riguarda il campionato, perché la Coppa Italia ci ha già regalato le prime emozioni, le prime vittorie, le prime sfide, le prime polemiche, perché giustamente, se no, non potevamo stare sereni nemmeno in questo caso. Però in attesa che appunto prenda il via prima giornata di campionato per la stagione 26-27 di Serie C, c'è tanto mercato, come di consueto. Inizierei da qui. Nino, inizierei da tante società che stanno operando in maniera piuttosto decisa. Una su tutte, mi sembra, in queste ore si può dire la Reggiana, che una delle quattro retrocesse dalla Serie B, che fino ad ora magari aveva operato un po' più in sordina rispetto soprattutto allo Spezia e al Bari, ma che in questo sta mettendo a segno cose importanti.
2: Sì, assolutamente, perché la Reggiana è stata attiva sicuramente nella prima parte di calciomercato, soprattutto con quei calciatori che erano le sue esperienze a lei, come Bistini, Furlan, Sivos, che sono i giocatori sicuramente importantissimi per la categoria. Poi si è visto un po' un periodo di attesa per gli italiani, però in questo momento sono partite diverse trattative anche importanti per calciatori anche di categoria. Il primo nome su tutti è quello di Michele Castagnetti, che è il centro, l'esperto centrocampista, esperto anche in mozioni dalla B alla A, che lo scorso anno ha giocato da Cesena, è rimasto fuori nel primo test ufficiale nella prima partita di Coppa Italia, perché Cesena ha perso 3-0 con il Sassuolo. Lui è della provincia di Reggio Emilia, andrebbe probabilmente a chiudere la carriera nella propria città. Nelle prossime ore dovrebbe fare la firma sul contratto, ed è un calciatore sicuramente importantissimo per la Serie C e per il centro della Reggiana, e deve fronteggiare un girone sicuramente il più complicato di questa dei tre di questa annata. E non si fa la Reggiana, non si fermerà tanto a Castagnetti. Infatti è previsto un ritorno, perché non posso parlare di assolutamente di ritorno, che è di Ian Pellegrini, l'attaccante che è tornato all'Unione Brescia dopo l'annata in prestito al Trento. L'annata delle due volte a Jacopo Pellegrini, perché fino a dicembre, fino a fine gennaio, anzi, ha messo a segno soltanto un gol con la Spezia Bianchi, poi ne ha segnato 8 nel girone di ritorno. È un attaccante importante, più una seconda punta che c'entra avanti tra il ritorno, perché ha esordito giovanissimo con la Reggiana in Coppa Italia Serie C nel 2017. Per lui, che è un attaccante 2000, e che poi era ritornato il periodo nella prima del Sassuolo, era andato proprio per Reggio Emilia nell'anno della promozione nel 2022-23,
1: Vero.
2: con il segno 10 gol, capocannoniere della squadra. Poi promosso, tra l'altro, gol importante per l'attacco, si aggiunge quindi a Leon Sipos, sicuramente andando a comporre un attacco importante per la squadra. Il tesserno è cominciato, diciamo, con il passaggio di ridursi alla Sanitana di Ferrari e Guidonia, cominciando un importante giro di attaccanti che sta un po' coinvolgendo tutte le squadre che poi vogliono lottare per la promozione, passando anche dall'Union Brescia, che è un attaccante, nonostante ne abbia tre importantissimi in organico, e oggi spunta il nome di Tommaso Fumagalli, che mi riduce proprio da metà stagione alla regione dall'ente dell'Inserie B, potrebbe rappresentare una carta importante per l'organico di Eugenio Corini, sicuramente parte favorito da tutti nel girone A.
1: Tra l'altro, Valzer, degli attaccanti che coinvolge e coinvolgerà anche Giacomo Brigi del Latina, uno degli attaccanti più seguiti di questa sessione di mercato, dovrebbe, metto tutti i condizionali d'obbligo perché per carità nel mercato cambia tutto in giro di 20 secondi, approdare ad un'altra big del girone B, perché dovrebbe vestire i colori del Ravenna, quindi un girone B che ulteriormente alza il proprio

0: livello, il proprio tasso tecnico, sarà veramente, veramente dura riuscire a, a portare a casa il risultato per qualsiasi big, ma un po' anche per tutte le altre, a prescindere da, dall'obiettivo finale. Ci sono date nelle notizie anche per quanto riguarda il Lecco, Nino, sempre per il fronte attaccante, Galeandro e un nome da Serie B.
1: Sì, Galeano potrebbe salutare, la Torres è una delle squadre più interessanti, più interessate all'attaccante, però sulla Serie B spunta il nome di Enrico Piovanello. Anzi, quello di Piovanello, fino dopo la termine della stagione con il Crotone, è tornato alla Juve Stabia, era un nome forte già qualche ora fa, qualche giorno fa, per il Cosenzi, il nuovo Cosenzi, i Coppitelli punta forte sull'esterno, sull'esterno d'attacco, che però non pare così convinto della destinazione, anche perché un po' rose alla mano, con il Cosenza, Crotone, poi si sono fidati in questo derby, e Coppa Italia hanno fatto un po' tutte le lacune di organico in un'estate parecchio travagliata per entrambe le calabresi, e più o meno potrebbe finire all'Eco, mentre la Juve Stabia invece senza praticamente chiuso Petrovic. Sicuramente presenterebbe un importante per un Lecco, un po' si ridisegna dopo diversi importanti, quello prima di Sito, è andato via anche Battistini, è andato via Danellato, quindi sicuramente sono andati nomi importanti, però l'Eco prova chiudere per un esterno che da Serie C rappresenta una garanzia. Vedremo poi come si muoveranno le altre scontenti. Da questo punto di vista, il Cosenza, che si è fatto addirittura il nome di Massimo Coda all'attacco, ma sembra un'operazione molto, molto complicata per il club Silano, mentre si accende il mercato nuovamente su Paterno, che ricordiamo a Paterno ormai fuori dal progetto dell'Avellino, è proprio uscito prima. Giacomo Parigi, col passaggio di Parigi al Ravenna, Paterno potrebbe poi finire alla Latina, dove conosce bene il direttore sportivo Condò, anche se la regina di preme per il bomber dell'Avellino, ma anche per costi e per categoria sembra un'operazione molto complicata, e anche qui si muove quindi Balzer degli Acanti, e con la partenza di Parigi potrebbe coinvolgere anche così Paterno.
0: Tra l'altro, Ravenna, prima abbiamo parlato di Castagnetti che saluta Cesena per andare a Reggio Emilia, c'è un altro giocatore del Cesena che saluta il bianconero e la Serie B per scendere in Serie C. Mi riferisco a Giovanni Zarro, al difensore centrale, che lui è promesso sposo, mettiamola così, del Ravenna, quindi un innesto di alto livello anche per quanto riguarda la retroguardia di Mr. Mandorlini, che già l'anno scorso aveva una signora squadra, quest'anno mi sembra che non si possa comunque lamentare. Nino, abbiamo sfiorato, mettiamolo così, il tema Coppa Italia. Ieri sono arrivate delle prime decisioni da parte del giudice sportivo in merito a due gare, una che riguarda proprio la Reggiana, sconfitta 3-1 dal Livorno nel primo turno della competizione, e anche Grosseto Guidonia Montecelio. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo in queste due partite, tanto da portare il giudice sportivo a non omologare i risultati.
1: Sì, perché partiamo dal Livorno, che poi ha vinto anche con il gol di Tommaso Mancini per 3-1, quanto era Tommaso l'attaccante ex Virtus Verona, arrivato a Livorno dalla Juventus. Sicuramente mancava il visto di esecutività per quanto riguarda il passaggio dell'attaccante dalla Juventus a Livorno, visto come è arrivato la serata del 14 di agosto, nel giorno di agosto, quindi non poteva scendere in campo nella sfida contro la Reggiana, e probabilmente si andrà verso il 3-0 a tavolino in favore della Reggiana di Attilio Tessera. Fin da su di Livorno comunque ha riconosciuto l'accaduto, non si è giustificato, anzi ha parlato di proprio errore, quindi non dovrebbe esserci grandi novità. Ravina, mentre è un po' più intricata la situazione riguardo il Guidonia con Mastrantonio, il giocatore che era squalificato nella finale di Coppa Italia di Serie D tra Ravenna e Guidonia, una squalifica che non ha mai scontato. Il Grosseto ha fatto ricorso, ma in questo momento il Grosseto si è sicuro di poter portare a casa questo 3-0 a tavolino, mentre il Guidonia sta appellando al fatto che comunque si tratta di due competizioni differenti, una Coppa
0: Competizioni
1: di Serie
0: diverse.
1: C e l'altra Coppa Italia Serie D, quindi il Guidonia sta lavorando su questa traccia, mentre il Grosseto, che si è affidato all'avvocato Cassani, è certo del 3-0 a tavolo. Aspetteremo quindi decisioni. Sicuramente è partito con due casi abbastanza spinosi, che erano successi in passato, sbaglio, la Patria con Boffelli e con la Reggiana nel 2020, con la posizione di Carbò, che era squalificato nelle precedenti Coppa Italia, poi sceso in campo nel primo turno, ma anche lì si trattava sempre della stessa competizione. Vedremo quale sarà la decisione poi sul caso Mastrantonio del Guidonia, essendo due competizioni differenti.
0: Tra l'altro, insomma, è una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Giusto perché non ci piace stare tranquilli, la prima giornata di campionato porta con sé già il primo caso, tra virgolette, della stagione, riguarda una delle neopromosse, ovvero la Folgore Carratese, che incredibilmente, nonostante uno stadio, un centro sportivo praticamente costruiti ex novo, ristrutturati completamente in proiezione in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie C, sarà costretta a giocare in casa dell'Albino Leve la gara la gara della prima giornata, quindi la prima gara casalinga della sua storia in Serie C, perché il comune di Carrate Brianza, essendo andato in ferie con alcuni suoi elementi, non ha firmato i documenti per poter far disputare la partita all'interno dell'impianto. Nino.
1: È un caso abbastanza paradossale, anche perché la Folgore arriva a questa stagione di Serie C dopo un'annata trionfale, sicuramente una grande vetrina per Karate Brianza. Abbiamo sentito le parole del presidente Michele Grisio, sicuramente lo è andato a dire al comune di Karate Brianza, ma nella giornata di ieri si sono fatti sentire anche i tifosi della Brianza Est, che hanno affisso striscione con scritto comune ancora in ferie, quindi sicuramente è stata un'occasione persa anche dal Comune, perché andare a giocare la prima partita in casa dopo una storia del genere, comunque la Folgore meritava di giocare nel proprio stadio. Già a Zanica la prima gara, sicuramente ci aspettavamo un esordio casalingo da parte della Folgore Canadese, anche perché c'è tanta curiosità intorno alla formazione lombarda, ma anche qui tra botte e risposte tra società, comune e tifosi, già nel primo caso si riguardo questo nuovo campionato, per non farci mancare nulla, come in Serie C.
0: Esatto, e sinceramente, mi sento di spezzare una lancia a favore delle società. Spesso le critichiamo perché hanno dei comportamenti magari non adeguati a un campionato professionistico. Questa volta, sinceramente, per quello che siamo riusciti a capire, per quello che ha dichiarato anche il presidente Grigliello, la Folgore più di questo non doveva fare, anche perché i lavori di ristrutturazione dell'impianto sono stati a carico interamente del club, e adesso si trova a dover giocare da un'altra parte. Quindi credo che questa volta si possa imputare davvero poco a uno dei club di Serie C, visto che spesso ne parliamo in maniera anche critica per quello che riescono a combinare nel corso delle stagioni. Toccherà alla Folgore, soprattutto ai suoi tifosi, aspettare qualche giorno in più per poter vedere la propria squadra del cuore in casa, nel mercato casalingo, per una gara ufficiale di Serie C. Direi che per oggi è tutto. Io ti saluto e ringrazio. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Salutiamo Nino Sergi da redazione.

0: dalla redazione sportiva. Apriamo nel tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno del ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zeller e ora affronta una sfida della tua inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Bolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Podar, sia, come detto, Lorenzo Musetti, mentre nel doppio maschile Luciano Dardari in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee, il Manchester United, e Jackson, il Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto. Prima la squadra di Allegri dovrà chiudere le uscite in attacco. In questo senso Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro, nel 50% sulla futura rivendita. Ma non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà alla fine sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi avverrà la firma sul prolungamento dell'attaccante rosso-blu. Migliorano le condizioni di Trepil, il calciatore del Cagliari, che è schiato di annegare in una piscina, è stato stubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lui sono noto all'ospedale Santissima Annunziata, l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. Preoccupazione anche per Musiala. Giorni dopo il malore ha dato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente calato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto lasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Ci sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMU Radio.
2: Se lo hai letto, tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, tra tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento nostro di Giocabet TV dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con Roma-Fiorentina. Giallorossi dati favoriti al 61% rispetto al 16% concesso alla Viola, mentre l'Ajax 24%. Nell'altra partita Bologna favorita al 44% rispetto al 27% con il Sava Lazio, mentre pareggio è dato 30%. E tutto e noi ci ritroviamo con un altro pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV.

Radio. Per interagire con Tiamboreo è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Saremo in quattro per risponderti.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Primo anno CDC comunque dedicato, per il giocatore che ha acquisito è ancora molto attrezzato. Dunque. E poi ci sono squadre sempre che fanno questo campionato come l'Albino Lecce, come l'Asignano. Il Novara stesso si è rinforzato molto, molto bene, mi sembra una cosa molto importante. L'Alcione Milano che ha fatto 2 anni molto importanti. Ma è un bel girone, un girone che conosciamo bene perché noi lo facciamo da 7 anni e dunque siamo rodati dentro questa prona girone A.
6: Direttore, mancano 2 settimane alla fine del mercato, che significa che c'è almeno 1.5 mesi di lavoro già alle spalle. A che punto siamo con le operazioni per voi, sia sul fronte entrate, sul fronte uscite? C'è una percentuale di completamento di lavori?
5: Siamo messi bene perché naturalmente la squadra l'abbiamo composta e diciamo che però come tutti ci sono dei giocatori che per esigenze personali particolari avrò il desiderio di cambiare e diventa difficile perché ripeto questi giocatori sono molto distratti, ci sono delle situazioni che dobbiamo sistemare ma in questo momento è molto difficile perché le squadre sono in esubero fare le uscite è veramente molto molto molto complicato. Dopodiché abbiamo dei giocatori importanti che hanno fatto un campionato strepitoso l'anno scorso e sono attenzionati anche da altre società, che naturalmente per me sono punti cardine della nostra squadra, e anche qui sono anche questi frustrati perché comunque ricevono delle attenzioni e naturalmente come ogni cosa, ogni giocatore ha un prezzo e in base al prezzo si valuterà poi la situazione. Però io penso che noi due direttori tutti continuiamo a dire che il mercato è troppo lungo, che andrebbe terminato prima di iniziare il campionato, perché effettivamente giocare in questa situazione non è calcio, dico io, cioè perché i giocatori, ripeto, sono troppo distratti, non si riesce a tenere la barra dritta, non si riesce a mettere il focus sulle partite, e ci sono giocatori che come finiscono allenamento vanno a vedere il telefonino per vedere se il procuratore ha trovato situazioni. Questo è scomodo, però non possiamo farci niente, dobbiamo convivere ora fortunatamente ancora due settimane, poi fortunatamente andiamo a concentrarci bene su quello che sarà l'andata.
6: Ecco, giusto per fare un po' di, non dico polemica, però per affrontare il tema, allora i direttori sportivi, gli stessi direttori sportivi che comunque operano sul mercato si lamentano che il mercato, la finestra di calcio mercato è troppo lunga, gli allenatori idem. Questo vale in Serie A, in Serie B, in Serie C nel nostro paese. Poi ovviamente ci sono delle date, delle finestre di trasferimento che non riguardano solo l'Italia, ma che sono collegate a ragnatela con tutti gli altri paesi e anche gli altri continenti. Però sembra che sia un sentire abbastanza comune, perché immagino che non faccia piacere nemmeno al direttore sportivo di una squadra inglese o di una squadra, o un allenatore di una squadra portoghese, insomma, avere i giocatori che gli vanno e vengono durante la settimana. Perché non si è mai deciso di cambiare? Perché oramai sono in questo mondo da qualche anno, ancora non avevo capelli bianchi e lo sento dal primo giorno in cui ho iniziato a fare questo mestiere.
5: Lo so, io capelli bianchi e purtroppo lo sento da tanti anni, veramente non so come rispondere, perché è stato veramente, sarebbe un'esigenza di chiudere prima, date le operazioni che bisogna fare, poi si fanno prima, non è che bisogna arrivare all'ultimo giorno, all'ultimo minuto poi per dover fare un'operazione. Però funziona così, si tende a portare cose molto avanti, si tende ad arrivare un po' all'ultimo, anche per, parliamoci chiaro, per avere vantaggi economici per quanto riguarda l'acquisizione o i contratti sui calciatori. I giocatori si trovano praticamente allo scadere, se è un contratto accettano situazioni magari che non avrebbero mai accettato prima. Dunque, è un po' una forzatura, però questo può succedere anche prima, non lo so, non so come rispondere, perché sarebbe una bella novità anche questa, ma di riuscire a limitare questo calcio mercato anche nella sessione invernale, un mese di calcio mercato troppo. Con quattro partite di campionato dentro non esiste. Secondo me se il girone d'andata finisce il 22, il 23, il 24, il 22, 23 di dicembre, arrivare fino al 15 gennaio ci sono delle settimane dove si potrebbe fare il calcio mercato e ridurlo almeno di 15 giorni.

0: senza dubbio è un ragionamento che non si può che condividere, perché complica il lavoro a qualsiasi livello si fa calcio. Direttore, quest'anno in Serie C c'è la novità del salary cap. Sto facendo questa domanda un po' a tutti i suoi colleghi, mi capita di sentire, proprio per capire un attimo, è cambiato, come è cambiato, se è cambiato il vostro l'operatività nella finestra di mercato.
1: Allora, per me il calcio nello specifico non è cambiato niente, perché noi salary cap ce lo siamo autoposto da 15 anni, dunque praticamente siamo molto tranquilli da questo punto di vista, però ritengo che sia giusto, perché le società devono garantire di iniziare il campionato, ma soprattutto di iniziare, dunque basta avere classifiche, penalizzazione di punti, squadre che vengono eliminate a metà girone, basta avere questa incertezza, bisogna avere un campionato regolare dall'inizio alla fine. Naturalmente, come sempre, le squadre più grosse hanno anche ingaggi più alti, però hanno anche introiti maggiori, e dunque il vario tra le squadre grandi e le squadre piccole è ancora maggiore. E dunque, anche se siamo piccoli, nel nostro caso specifico dobbiamo avere tutte idee e dobbiamo gestire bene il pacchetto economico, e dobbiamo assolutissimamente cercare di sbagliare il meno possibile, perché non abbiamo grandi possibilità di poter compensare con l'aggiunta di calciatori. Inoltre poi c'è, però, come sapete tutti, la lista di anche tra calciatori,
0: certo,
1: calciatori giovanili, dunque anche lì è una limitazione che anche i calciatori devono capire, lo sanno. E infatti ci sono in giro calciatori molto importanti che sono disoccupati, svincolati, giocatori anche di qualità, però i calciatori sono troppi, le rose sono tutte abbondanti e c'è un imbuto nel quale tanti calciatori rimarranno fermi, e questo insomma è la legge del mercato.
0: Sì. Direttore, tornando al campo, visto che abbiamo iniziato questa chiacchierata dicendo finalmente si parla di campionato, qual è l'aspetto dell'alcione che vi preoccupa, che la preoccupa di più in vista dell'esordio in campionato?
1: La società amica, una società vicino a noi, stanno lavorando molto bene, persone molto serie, un bel tecnico, una squadra che conosce bene la Lega Pro, sarà una partita molto difficile per noi, però chiaramente abbiamo anche armi per poter dire la nostra, dunque non ci facciamo di tanto la testa, abbiamo giusto rispetto degli avversari, ma dobbiamo anche cercare di imporre lo che è il nostro calcio. Vedremo, sarà una sfida come sempre, sfide sempre molto difficili, molto tirare, e lo sarà ancora anche venerdì sera.
0: Ultimissima cosa, poi la saluto e la ringrazio, lascio al suo lavoro che sicuramente ce n'ha a sufficienza. Proprio nel suo girone, nel vostro girone, letteralmente in casa vostra, verrebbe da dire, ieri esposo definitivamente la situazione legata allo stadio della Folgore Gratese. Cioè, possibile che anche di fronte a società, e questo lo dico da cronista verso un esponente di un club importante come Renate, si trovano anche a combattere contro situazioni che sinceramente sono forse al di là del comprensibile, perché qui si parla veramente di sembra una commedia anni 80, ecco, sinceramente.
1: Sì, ma noi come realtà non vogliamo entrare nelle cose altrui, perché lì è una questione tra la Gratese e il comune di Gratese, dunque non sta aspetta a noi dare giudizi, anche perché non siamo a conoscenza bene della situazione. Dunque, sinceramente, mi sembra indicato inopportuno commentare una situazione che conosciamo, certo. E sicuramente non siamo noi quelli che dobbiamo, come dire, un giudizio. Detto questo, noi andremo a giocare anche noi a Carate, molto volentieri, e speriamo che la situazione si sblocchi quanto prima per poter anche noi disputare le nostre partite in casa allo Sport Village.
0: Direttore, grazie mille, spero di sentirla presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi di nuovo, grazie.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del

Renate, che appunto in quanto anche la squadra, anche Pantere giocheranno le proprie gare interne allo Sport Italia Village,

0: la trattativa sull'interesse del Delfino nei confronti di Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, uno dei giocatori che meglio aveva performato in rossazzurro nella prima parte della scorsa stagione. Poi un bruttissimo infortunio lo ha tenuto fuori dai giochi fino ai playoff, ma chiaramente con un stop così lungo, anche se è entrato in campo il numero 10 dell'Elefantino, insomma, ha patito un po' la lontananza dai campi. Si era parlato di un possibile addio al club siciliano, con il Catania sono ottimi rapporti, ha detto Pasquale Foggia, ma non abbiamo parlato direttamente con loro. La situazione è nata anche attraverso il procuratore, perché inizialmente il ragazzo era in uscita, poi il Catania ha deciso di non cederlo, quindi Emanuele Cicerelli ufficialmente, possiamo dire così, non lo so, ma con 2 settimane ancora di mercato davanti, aspetterei un attimo, ma si riavvicina, mettiamo così, Emanuele Cicerelli si riavvicina alla sua maglia, la maglia del Catania, la maglia che ha difeso anche nella scorsa stagione. Una notizia di mercato che lega Calabria e Campania nel dettaglio, Crotone e Salernitana. Riprendiamo un altro dei nostri canali del network, Tutto Calcio Calabria, che parla di un interesse della Salernitana nei confronti di Marco Zunno, esterno d'attacco del Crotone, già trattato in maniera costante da diversi giorni dal Foggia, un Foggia molto molto attivo, perché giustamente ha iniziato le sue operazioni di mercato una volta avuta certezza della partecipazione al campionato di Serie C, in quanto riammessa dopo la scomparsa della Terna Matania, che ieri tra l'altro ha ufficializzato un innesto, e un innesto di spicco, perché è stato tesserato Edoardo Marciangelo, esterno sinistro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B e si è andato a conquistare la Serie A. Era svincolato, Marciangelo ha deciso di accettare di sposare il progetto del club etneo. Ufficialità molto interessante anche quella della Next Gen, con il rinnovo di Finocchiaro e prestito addirittura in Olanda, quindi un altro degli italiani, i nostri talenti italiani, che va a farsi un po' di ossa fuori dai confini. Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo classe 2006, è stato ceduto in prestito al De Graafschap nel campionato di Serie B olandese. Prima con Nino Sergio abbiamo ricordato come Franco Ferrari è stato ufficializzato come nuovo attaccante del Guidonia, quindi un innesto davvero di altissimo profilo per la formazione laziale, che insomma piano piano, da quando è tornata in Serie, sta ingranando, sta cercando di salire con le marce per cercare di essere sempre più protagonista. In chiusura di fascia, risveglio dal torpore, lo Costantino Fazzari dal vetro, andrei a sentirci le dichiarazioni di uno dei prossimi protagonisti di questa Serie B. Parlo in conferenza, mi riferisco a Simone Nicoli, giocatore della San Benedettese. 2 minuti di pausa, torniamo.
1: Pensa stampa di Simone Nicoli, a voi la parola.
2: Buonasera, complimenti già per questa prestazione che hai fatto a Pescara, ma penso che l'hai detto. Ho fatto il tempo a leggere la tua scheda, cosa che sei una persona voluta da Mosè, perché a Pescara esiste un po' giocatori che hanno una certa importanza. Che dire, oltre a questo, dici un po' se ti aspettavi tutto questo, perché San Benedetto penso che sia una piazza molto invidiata da altre piazze, quindi penso che sia stata questa scelta fatto anche abbastanza oculata per la tua carriera.
3: Intanto, buonasera a tutti, innanzitutto per me è veramente una grande felicità essere qua. Mi sto trovando veramente bene. La scelta San Benedettese, come hai detto in precedenza, tanto è anche per la zona della piazza, per la tifoseria. Non è che c'è bisogno che sia io a presentarlo, ma è una tifoseria, è una piazza storica che vive di calcio, e sicuramente per noi giocatori tutte le volte che scendiamo in campo è un onore. Quindi domenica non vedo l'ora, spero che ci sia lo stadio pieno, e sinceramente credo che ogni giocatore la cosa principale che guarda quando viene qua è la situazione della piazza e tutto. Mussi lo conosco dall'anno scorso, siamo a Trapani

0: insieme e quando mi ha chiamato sinceramente ci ho pensato poco.
1: Simone, buonasera, di Tomaglia, gestore fino con il nuovo sport. Domande. Diciamo che sta stando in crescita dal precampionato di Coppa Italia, quindi sul 60% ha detto il Boscaglia, la seconda, questo giro B, come lo vedi? Come le tre retrocesse sono tutte nel nostro giro. Grazie.
0: Buonasera, no, penso che il girone B quest'anno sia un po' un girone competitivo, sicuramente ogni anno entrambi i gironi, tutti e tre i gironi sono molto tosti, però credo che come piazza e come rosa il girone B sia il più impegnativo, però alla fine, come dice sempre il mister, prima o poi bisogna affrontarle tutte, per cui che sia prima, che sia l'ultima giornata, comunque le squadre le top vanno affrontate, adesso pensiamo a domenica, è già difficile, fuori non ci sono partite facili, semplici.
2: Ma quindi girerò oggi, ora ha segnato il gol contro il Pescara, che la rivalità con il Pescara da San Benedetto è molto sentita, quindi è peccato non c'era il tifo a un'ovazione andare sotto la curva a festeggiare. Però che emozione è stata segnare contro il Pescara e vincere questa partita che in fondo il Pescara aveva dato per finito.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A, lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rotocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ha ricoverato in terapia intensiva Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata in cui parleremo anche ovviamente di notizie di mercato con la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca Umi, l'arrivo di Vicario che già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Mora e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti su tutte, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico dove la Lazio inizia malissimo la sua stagione cadendo in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiuderà tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre che parteciperanno poi ai sedicesimi di finale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio. Al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben ritrovati tutti quanti.
1: Allora ci
2: saluto,
1: ritroviamo
2: anche a Gabriele Latini.
1: Un saluto ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, Marco, in cui partirei dal calcio giocato, perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata. Ecco, forse non c'era modo peggiore per iniziare.
2: Sì, ribadisco però quello che ho detto, mi sembra una settimana fa, se non erro, proprio qui a Rotocalcio. Ribadisco, questa è una squadra che in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare. Però per me manca pure l'allenatore. Senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca la guida tecnica, lo dico veramente, perché qui quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post-gara vedo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, e ci mancherebbe, se porta nemmeno quello che si mette a fare in panchina. Scusate, io voglio essere veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così contro una squadra di Serie B. Non ci si può appellare al mercato, ragazzi, sennò stiamo sbagliando completamente ogni tipo di giudizio. Siamo di fronte ad una squadra che è vero che ha tante problematiche e questo le conosciamo, però dopo 40 giorni io mi aspetto di vedere contro una squadra di Serie B che ci deve essere qualcosa di differente. Se non c'è, è preoccupante. Io ribadisco, questa è una squadra che deve lottare per non retrocedere, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco ancora adesso, e ieri ho avuto ancora questa sensazione più forte
1: all'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la testa di serie più alta perché era arrivata nona in classifica l'anno scorso, è l'unica che viene eliminata. Giustamente c'è l'aspetto del campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi ha fatto particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, perché fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in casa Lazio, e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso che ha chiesto un difensore e un attaccante, gli abbiamo preso Frattesi. E in più dice: abbiamo richieste per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a saldo zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, e quindi è un bene che arrivino tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti. E poi va a vedere l'ultima cessione datata 10 luglio. È veramente difficile capire anche quella che è la strategia della Lazio. Ti vengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste. Hai bisogno di cedere, ti vengono richiesti i giocatori e non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma ti direi fuori dal campo, e allora mi lego anche al discorso di Gattuso, dentro al campo, perché io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che ho visto
2: ieri. No, ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi... sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato e questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era dall'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana dall'inizio del campionato. Lo era anche l'anno scorso, e quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. È un giocatore comunque importante, è un giocatore che si andrebbe ad unire a Taylor e Rovella, e sarebbe una mediana di tutto rispetto, sì, attenzione. Sì. Però il problema è che io ieri sera, al di là dei nomi, quando tu

0: vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma te ti aspetti da vedere anche uno straccio di gioco, che idea vuole fare, e ti senti dire stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè io faccio questa domanda, qual è il metodo di Gattuso? Ieri sera si è capito qualcosa? Dai, contro una squadra di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un attaccante, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata,
1: sì, sì.
0: Questa è la differenza, cioè se non c'è l'organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso.
1: Sì, sì.
0: Poi ti dico anche questo. Io ripeto, perché sennò qui ogni volta sembra che uno ce l'ha con l'allenatore. Ma Gattuso viene da un fallimento enorme, Non ce lo dimentichiamo. Un fallimento enorme. Quello della nazionale, cioè non è arrivato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia. Cioè, la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, Non è che può essere fatta solo su chi.
1: Se andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e la prima in carica la Lazio,
0: squadra col Mantova,
1: squadra reduce dalla finale di Coppa Italia giocata 3 mesi prima, eliminazione col Mantova.
0: Due squadre il cui tasso tecnico è veramente basso.
1: E dovrebbe esserci una differenza netta,
0: esatto.
1: che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore al Mantova e a marzo l'Italia anche in parità numerica non era mai stata superiore alla Bosnia, quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve che si sta rendendo molto attiva sul mercato in queste ore, Marco, perché è arrivato Lukumi, sta per arrivare anche Vicario. Sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lukumi e Vicario la Juve quanto migliora?
0: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lukumi per Thuram, possiamo dire questo?
1: Sì.
0: Quindi non esageriamo.
1: Io non farei passare nessun difensore della Serie A attuale per Thuram.
0: Ecco apposta, non esageriamo con Lukumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi da parte di Lukumi, quindi io non so quanto sia da Juventus questo difensore, ti devo dire la verità, non so quanto sia una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso e vai a prendere Lukumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza, cioè la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lukumi là dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso il Milan, è stato Milan, punto. Poi gli altri sono tutti dei buoni difensori. Vicario, vengo a Vicario, sicuramente un buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere, cioè si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, si è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, da Suzuki si è tornato a Dibu Martinez e da Dibu Martinez si è tornato a Vicario. Cioè,
1: sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale col Dibu Martinez, un portiere pronto, usato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi l'Aston Villa. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, il problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione Vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che Vicario possa essere un altro Di Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il peso della Juve, e la sensazione che ho avuto è che Vicario, nelle difficoltà del Tottenham, quando gli è stata data anche la fascia da capitano, abbia sofferto il peso delle responsabilità al Tottenham.
0: Ci può stare.
1: E la Juve è peggio da questo punto di vista, quindi è un rischio secondo me da questo
0: ma
1: punto
0: guarda
1: di vista.
0: Ti posso dire che secondo me stiamo parlando di un portiere che ha un livello leggermente superiore a Di Gregorio, ma non è che stiamo parlando di un buon portiere,
1: sì, ripeto.
0: Però non è che stiamo, vediamo, perché poi lui che impatto avrà, e le difficoltà del Tottenham me le hai sottolineate, quindi sai, Dibu Martinez era un altro tipo di spessore.

0: assessore, di portiere. Era un'altra cosa, dai, parliamoci chiaro, anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi Vicario adesso, per carità, mica lo vogliamo bocciare oggi prima di vederlo all'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi. Oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però ripeto, io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a Vicario, però è un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due. Ecco
1: poi, a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci spostiamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, questo fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare la Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un'incognita dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, perché economicamente adesso è migliorato perché sicuramente ti costa meno rispetto al passato, però hai fatto due grandi investimenti, uno Castro e l'altro, qualora dovesse arrivare, Rodrigo Mora. Come pensi di giocare a Roma? Perché ho la sensazione che la Roma possa andare verso questo cambiamento e la doppia punta, quindi con Castro e Malen, e poi gioca uno fra Rodrigo Mora e Dybala. Ti aspetti un cambiamento alla Roma da questo punto di vista, oppure, viste le tante partite della Champions, sarà una Roma un po' più camaleontica? Se dovesse arrivare Rodrigo Mora, e che colpo sarebbe Rodrigo Mora?
0: Ma intanto sarebbe un bel colpo. Mi sembra un giocatore che ha delle potenzialità, ecco. Quindi poi qualcosa devi dare a Gasperini, perché pure lui, stiamo parlando di un altro mercato veramente difficoltoso, quello della Roma, quindi
1: vabbè, fermo a Castro,
0: fermo a Castro, che a me piace molto, secondo me è un attaccante molto interessante, vediamo poi come giocherà, che se riuscirà a giocare anche in coppia con Malen o meno, quindi forse Gasperini ha l'idea di cambiare qualcosa con questi giocatori che un po' sono un po' tutti simili, no? Tolto Malen, sono un po' tutti simili, sì, questi, sì, giocatori sulla tre quarti, quindi può darsi pure che lui voglia cambiare qualche cosa, e comunque sono giocatori anche tecnici, che quindi vogliono la palla, quindi devono giocare con la palla, quindi può darsi pure che ha in testa qualcosa di diverso, però ripeto, intanto qualcosa devono fare, perché non mi sembra che, anche la Roma mi sembra che abbia avuto un mercato un po' immobile fino adesso, no? Quindi vediamo, di questo ragazzo se ne parla un gran bene, e vediamo, insomma, se riesce a portare a casa questo tipo di acquisto.
1: Mercato un po' immobile per diverse squadre, sì, di Serie A, non è stato un mercato
0: difficoltà,
1: semplice.
0: Non è stato un mercato semplice per nessuno, Lorenzo, ma questo lo avevamo detto da giugno noi, mica perché siamo dei fenomeni, perché basta vedere la situazione generale del calcio italiano.
1: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso, la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier, e ci sono società che hanno comunque speso cifre importanti anche facendo pochi acquisti. Il Milan, che sono due giocatori, ha speso 100 milioni,
0: certo.
1: La Fiorentina,
0: il Milan spende un po' di soldi da anni,
1: esatto,
0: da sto
1: caso. Poi
0: la stessa Juventus, cioè, il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ce ne sono più come prima, ma il problema è come vengono spesi questi soldi, cioè come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere negli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier e a quella di altri campionati, e su questo siamo d'accordo, anche il fascino del campionato,
1: esatto,
0: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva praticamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus e Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni,
1: sì, sì.
0: Non è che le sta stati lì e allora il problema è li hanno spesi male, e qui torniamo a un vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza, se non c'è quella dopo spendi male.
1: No, ma infatti la sensazione è che in questo momento la Serie A non riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5-10 anni. Probabilmente l'unico che ha preso quest'anno nella Serie A, vediamo poi che effetto avrà, è Gonzalo Ramos, ma comunque non era il titolare al Paris Saint Germain, però poi vai a vedere,
0: è un giocatore che può far bene qui,
1: assolutamente,
0: può far bene,
1: assolutamente,
0: come è successo, se tu ti ricordi, lo stesso Higuain Real Madrid, sì, non era un giocatore titolarissimo, sì, quando sì, il sì, Napoli sì, lo prende, però Higuain era forte, sì. Napoli fa un grande affare,

0: fare, lo prendi, viene qui e ce lo ricordiamo Higuaín quello che fa,
1: come no?
0: No,
1: come no?
0: Quindi io non dico che Gonzalo Ramos è a quel livello, però mi sembra un attaccante che possa
1: è un'operazione, è, anche, ecco. È anche un messaggio, oltre che un attaccante, esatto. Incidere, è un messaggio, perché comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti che potevi trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomouani, magari un'operazione leggermente diversa, perché lui era proprio un esubero al Paris Saint Germain, però comunque un attaccante che comunque ha status.
0: È più forte Gonzalo Ramos e Nicolò.
1: Secondo me sì, cioè, secondo me sì.
0: Vediamo però, poi come andrà a finire il prossimo questo campionato. Però.
1: La sensazione è che in realtà non è che non si spenda in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare i giocatori da formare in Serie A, provando a fare delle operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che la Roma per prendere un trequartista di prospettiva deve spendere 25 milioni più il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico, perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomouani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lucumin ne spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra però di poter dire in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
0: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primi? Primo? Arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
1: Esatto.
0: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
1: Sì.
0: È così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo. Lo vedono tutti, non è che lo vedi solo.
1: Perché
0: tu,
1: per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda. Perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo. La Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint-Germain. Poi, quando è in uscita da lì, arriva la Serie A. Ecco, ci manca... Sì, il lato economico, manca un po' la competenza. Però l'abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata, sì, di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni, va tanto di moda, no? Le graduatorie, le file,
0: le griglie, le faremo anche noi. Questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla. Ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino o chi non ci ha preso per niente.
1: Guarda, io non ti faccio la griglia, arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana, eccetera.
0: Io direi anche che sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
1: Sì, che tanto poi alla fine sono iniziate si giocano due giornate prima della chiusura del mercato.
0: Quindi sarebbe giusto, infatti, propenderei per aspettare.
1: Ti chiedo i gruppi. Ti chiedo i gruppi partendo.
0: Le fasce.
1: Ti chiedo quante e quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
0: Due squadre.
1: Inter e Napoli
0: e una terza che si può inserire. E come terza, faccio un po' fatica. Però Inter e Napoli le vedo proprio davanti, insomma, l'Inter.
1: Nonostante
0: sembra...
1: delle squadre che hanno fatto meno sul mercato.
0: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones. E secondo me questo è un giocatore proprio giocatorone, che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora può incidere nel nostro campionato. I ritmi sono diversi, l'intensità è minore.
1: L'ha fatto Akanji l'anno scorso.
0: Sì, ma l'hanno fatto tutti, l'ha fatto anche Modric a 40 anni, quindi non capisco perché. Cioè, Stones è un giocatorone, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista. L'Inter ha preso un giocatorone. Io su questo non ho avuto modo di dirlo, perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che abbia preso veramente un gran giocatore.
1: Spence?
0: Spence, io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno preso.
1: La bolla mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene
0: preso,
1: al mondiale.
0: Però, ecco, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra, come terza, io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan quest'anno. E devo dire la verità, a me Amorim mi sembra uno preparato. A che ne dica qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno, e magari in questo cambio può anche rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro l'ha preso che è Ghila dietro. manca ancora qualcosa. Ecco, mi aspettavo, il Milan ha fatto una partenza clamorosa.

0: rosa, che si è piazzato subito davanti sul mercato e poi si è fermato.
1: Penso che sia molto sospeso sulla questione Leao.
0: Sì, Leao onestamente io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: No, anche perché manca quel trequartista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, però se ti resta sul gruppone tra virgolette Leao e prendi questo giocatore magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
0: sì.
1: Cioè, Leao se ti resta sul gruppone e dopo la stagione che ha fatto diventa una riserva e non gioca mai, e poi i 40-45 che adesso
0: chi te li dà?
1: Non te li dà
0: nessuno. Sono d'accordo, infatti è un momento, questo è un bivio,
1: la questione o la risolvi in un modo oppure devi ripartire.
0: Poi,
1: da Leao
0: ci sono altre squadre interessanti, che per esempio il Como ha fatto un grande mercato.
1: Al secondo gruppo, che è quello Champions.
0: Esatto, il Como ha fatto un grande mercato, ha speso un'altra volta un sacco di soldi, io credo che gli serva una punta. Ieri ho visto anche lì la partita Liverpool-Como. Per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa.
1: Ken quella cosa che manca?
0: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché è la prima volta per i giocatori, è la prima volta per l'allenatore, devi cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
1: È una squadra molto giovane.
0: È molto giovane, è molto interessante, cioè potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì. Sì. E quindi qualche cosa potresti perdere. Sono curioso di vedere che tipo di impatto ha.
1: Anche perché dipende poi come la vivi. Per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa. Ma
0: esatto. Ma Fabregas non la vuole vivere
1: esatto,
0: così. Fabregas non la vuole vivere in questa maniera.
1: Secondo me hanno voglia proprio di mettersi in mostra.
0: Poi sai, in quella fascia ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo.
1: Milan ha già citato, la Juve.
0: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve. Davanti. Manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa, vediamo. Se ci sono davanti, in mezzo.
1: Ma perché non esce David? Non
0: lo so, io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo. Che in questo momento non vedo. E quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure è un altro discorso molto curioso, perché c'è Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
1: Sì. E quindi, lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente.
0: Tutto, e ricominciare tutto, quindi vediamo che tipo di impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel gruppone lì.
1: La Fiorentina? Di
0: la Fiorentina la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima delle altre?
0: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
1: Con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi.
0: Io voglio capire l'allenatore, se cioè anche qui noi dobbiamo capire l'allenatore lo fa lo step, perché me lo deve fare.
1: Sì.
0: Dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore e le richieste erano minori. Questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è.
1: E chi ha entusiasmo.
0: Esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve saper guidare.
1: Dice, ha voluto la bicicletta.
0: Capito? Quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: Ecco, e poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla. Penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino, oppure ti aspetti che veramente ci sia un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per non retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio lotterà per non retrocedere, io credo, nonostante
0: la Lazio rischia,
1: nonostante quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo e Torino,
0: ma ci sono
1: che arriveranno a metà classifica.
0: È chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio,
1: sì.
0: dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: Vabbè, la Fiorentina l'anno scorso
0: che era una squadra che doveva lottare per non retrocedere.
1: No.
0: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo. Cioè la Lazio parte in una situazione di negatività totale. totale

0: e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo. E ci sono questi elementi? Io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che dirà il campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti Marco, poi ricorderemo ovviamente anche il ritorno di Maracanà fra poco. Chi vedi più indietro? Quali squadre? Se già hai i tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
0: Ah, Frosinone lo vedo indietro. Poi vediamo, non... c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io Lecce vedo abbastanza.
0: Sì, Lecce, Frosinone.
1: Lecce che oggi chiuderà la giornata di sì. Coppa Italia, non ha ancora fatto l'esordio. Frosinone e Monza, che è un'altra, secondo me, è ancora
0: sì,
1: un po' indietro.
0: Queste qui le
1: hanno iniziato
0: stanno...
1: bene in Coppa Italia, però.
0: Sì, vabbè, ma non lo so. Sono squadre che poi li devi vedere sul campionato, è un'altra cosa. Sì. Della singola partita, ecco. Vediamo, dai, questo sono un po' il gruppo di squadre.
1: Faremo a vedere. Come si riparte oggi con Maracanà?
0: Ma si riparte, dai, si ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto focus sempre sul mercato, quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si ripartirà dal KO della Lazio di ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia. Anche perché non abbiamo detto della Fiorentina, ci sono stati segnali anche di Gudmundsson che sono interessanti,
1: vero.
0: È stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato,
1: che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
0: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi tra pochissimo torniamo con il Rotocalcio, saremo all'interno della redazione di Tutto Mercato Web per le ultime notizie di mercato, fra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 4240. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo

di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nei territori elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifiutata

al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile, il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blocks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo.

0: questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti. Tra giovedì e sabato dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco, tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro-occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete, Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi: al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare. Intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che le regalerà l'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2-3 giorni fa incontri, interlocutori, e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che L'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula, se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi

tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso.

alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta araba o aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave. Ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal. Ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare. Miretti magari vorrebbe restare. Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità. E mi aspetto qualcosa lì, davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand-by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannone, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto. Non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò. Altrimenti significa collezionare like, tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia e il resto lo vedremo. Esattamente come dobbiamo vedere, magari nelle prossime ore, se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 e la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15:30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa, e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore, che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita, e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, eh. Mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso e costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora 2-3 elementi, se non 4. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o 2 obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
0: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
1: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo, e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok, il Napoli che è in fase di costruzione, e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
0: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sule, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento, 40 milioni di euro?

0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina.
1: Sì.
0: Mi confermi,
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: una
1: sì.
0: cifra importante. Il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
1: Certo.
0: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente, ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri?

0: Italia a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus, che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa fetta, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto. Basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non gli sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
2: Ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono circostanze di squadre fortissime, come la nostra, perché bisogna essere, ma mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
4: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni. A creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura. Ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in svariate società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti da fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
5: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite. Lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo, vicario, ragazzo.

0: ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone che giocano al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, all'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, cioè, ma in generale però sul vicario non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto tipo Alisson o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più proprio come esperienza, ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
1: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alibegovic e Kolomoani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Kolo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumì, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição, le chiedo questa garra che ha il giocatore. Cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
0: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo, calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto. C'è da fare funzionare sulla squadra questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico. E Lucumì ha quella garra lì, è quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano, tigno, solo che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido. Poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra.
2: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjb.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il

0: sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessore regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aero Club d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aero Club Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi entrambi,

0: intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta: togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte, il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione Wi-Fi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria, la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto: a Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre 2 centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sulla, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi

0: attacchino, vi elementi, dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Candelino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
2: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candelino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candelino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candelino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miti cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candelino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
3: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Candelino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche.

0: Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
7: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
8: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
9: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole, perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
10: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del borgo con la quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rock.

Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco

0: italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
1: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
2: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
3: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
2: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in

0: grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
1: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
0: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
3: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma

0: restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
1: Alla nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio, e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio, e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo, firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
3: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
4: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà è il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pienolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova sempre, Marco, quello bisogna sempre provarci.
2: Ci si prova sempre, quello sarebbe stato secondo me la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie

0: leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
0: Perché ne quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma, ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato, devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è fermato.
0: Deve anche capire
1: Bravo Marco.
0: Si è fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre

0: dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio.
1: È impossibile, è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh?
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri,
1: bravissimo,
0: riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, capisco. Marco, però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono, anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come te lo dico,
1: sono
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: d'accordo. Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì, concordo.
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere
1: penso come
0: e
1: te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
0: è
1: non
0: vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre,
1: Vai, vai.
0: attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati

0: dati, poi c'è il fattore mentale, ambientale. Bravissimo. Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso mica era una squadra scarsa. Bravo. E si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai.
1: Sì, te l'ho fatto apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con
0: a
1: te la
0: a
1: prossima
0: presto.
1: Settimana sì. Con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao, buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa. Vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, che è nato nel calcio, comunque c'è la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene a Fiorentina.

0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
1: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
1: Quello non lo so, sinceramente io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
1: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri, vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
1: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi, per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
1: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
1: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia. Ecco,
3: era trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
1: Era ancora più davanti.
3: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: Così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
1: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
3: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
1: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
3: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
1: Sì, Sì, il portiere, tra l'altro, a me

0: Mi è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'. Cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
2: Arrivare è un pochino più
0: Ma secondo me
2: difficile.
0: è un peccato
2: C'era più
0: perché c'era più
2: competizione,
0: competizione.
1: c'era più qualità anche.
3: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Faccio due fallecce.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di
2: Invece
0: Serie A, invece sono subito catapultate, magari e dopo
2: in
0: un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: A Lempoli, anche Lempoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata. Ha avuto un anno un po' di transizione, diciamo, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me se ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni. Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla Play, era un ragazzino che usciva dalla
1: Sei
0: primavera.
1: cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è uno dei terzini sinistri più forti d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia. Lui
1: Poi
0: era
1: probabilmente al Parma è arrivato un po' troppo presto.
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene, e si ripartiva, lui c'era bisogno di
2: All'italiano.
0: legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Trovato un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò
2: Fuori.
0: ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli
2: È un
0: due o tre
2: altro
0: partite è un
2: campionato.
0: altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì, quando è arrivato lui, era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee che è stato, è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. E andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento. Ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani, un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma, è arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere.

S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di

0: Sensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, picketball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

farai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso.

0: chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco, e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento ad ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro-nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro-nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo ai canali ufficiali del club Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita adesso essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis, Flavio Cobolli firma una

Altra prestazione di grande carattere conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e ripetibile per l'intero sport italiano.

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi al nord, si sta

0: Anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare. Intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan. Confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no. Struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco, la struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare anche alla luce di quello che è successo con il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa, non la ritengo una telenovela perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi, sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti ovviamente la notizia è stata ripresa, cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2-3 giorni fa incontri interlocutori e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi tra virgolette liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori

0: questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene, ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meiners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meiners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri, il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare, Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meiners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti,

0: impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
6: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
7: Prendesse in considerazione, però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino ai 40 milioni di euro.
8: E a 40
7: allora,
8: milioni?
7: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me, abbastanza delineate. Che Ken, un giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro. E ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo, no. Se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione 2 anni fa, E se andiamo a vedere tutte le

0: stagioni di Ken da quando ha esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco. Quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo

0: stare su Pellegrino, perché è evidente che comunque, se non è ora, è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, sì, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto, sostituto ci vuole un giocatore che a quel punto lì, se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già le trattative col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torres, vedete che la Fiorentina sono due mesi probabilmente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione.
1: Sì,
0: quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due da Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma lui...
0: io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
0: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. Sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni, non li trova.
1: No, assolutamente.
0: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma figurati
0: se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
1: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurizio Icardi? Perché comunque,
0: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee.
1: Ok, in uscita, poi però deve uscire David.
0: Sì, ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti. Sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare, nel caso. Ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione, perché avevano cercato 40 attaccanti, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente, e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque adesso gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è il vicario, quindi c'è il vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito, sai, bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus.
1: Te la chiedevo, un giorno magari. No, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto okay. Che poi lo rivedrò.

0: chiusura di mercato, sì, magari glielo chiederò e lui me la smentirà, però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata, cioè intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson, okay, e portarlo alla Juve nel 2027-2028, okay, per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? Le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson, sì, è evidente, sì, solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti, però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, no, secondo me, anzi, certo. per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste, sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silicchio, cioè ora il portiere, ora vediamo che cosa succede, mi piace molto alla Ibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai.
1: Ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente, la Juventus si è fatto due proposte, sì, e queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, che tra quattro giorni comincia la Serie A. O quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore, eh?
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick, parliamoci.
0: Ma io sinceramente, lui è un 2000, credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, sì, è andata a rioffrirgli le cose, e lui per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta sicuramente sportivamente parlando, io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia, però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
1: Anch'io.
0: O magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa Europea eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere, però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta, come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado, certo, magari anche in un club che sta lì tra il quinto e il sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A, però andare lì per farti dare tutti questi soldi che poi alla fine, sì, non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic.
1: Te lo volevo chiedere, stato, infatti, ma non, mi sa che...
0: Non lo so, non mi sembra che abbiano dato dei grandi consigli, ognuno fa quello che vuole.
1: No, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi, sì, veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso,
1: sì, per carità,
0: che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità, Valde Peñas è un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni, vabbè, Attà è forte,
1: Mastantuono.
0: basta Antonio.

0: dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid. Insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci sarà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e il Napoli devi mettere per forza,
1: sì sì,
0: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente eccetera, poi la Juve sta lì, c'è questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Pazzo, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra, la Roma. È lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvezza a 3-4 giornate dalla fine. Se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto e secondo l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa, 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto di guadagnato.
1: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
0: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società. Sì. Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e Italia, i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocava con gli esterni che non segnavano, cioè è impossibile fare il 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi la settimana ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2-3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine, se no poi anche grosso viene, non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva ma grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa. Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici
1: si fida anche,
0: anche di grosso, ecco, poi voglio dire, no veramente però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: siamo poi
0: brontoloni,
1: noi toscani,
0: noi del Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto.
1: Noi del Livorno guarda, apri e chiudi una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: Nicolò. Però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi, e lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme, però ecco, voglio dire, secondo me ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, anche se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique.

0: perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che sì, comunque è uscito Frattesi, loro volevano prendere Curtis Jones e poi si usciva Luis Enrique e magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico, non ha fatto mercato, ma hanno almeno due tre giocatori per ruolo.
1: Infatti.
0: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori e poi magari c'è qualche esubero in più, però cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché a me è rimasto un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui, questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti nel Milan.
1: Mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan, vedo proprio degli strappi, 65 per sì, Ramos, 30 per Gila, poi ora Moret, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto il mercato web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, carissimo. Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto il mercato web perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi, quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, beh, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa l'affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora da lotte intestine, da guerre intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica, eppure lui era lì che si allenava nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa, se vi interessa anche di Bandà ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre. E, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, la canzone di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito, che parlava ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E le animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre. C'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4, 4 e mezza. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non

0: prenderlo sotto gamba. Mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate. Un fico.
1: Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Ah, salve,
0: ma
1: cari
0: ciao.
1: Amici, mi trovo a passare. Ho visto
0: ma
1: Simona
0: ciao.
1: Che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto, benvenuto. Allora, stavamo parlando delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah,
0: una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine, delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi. E quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
1: O Gemini,
0: eccetera. Certo, me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto e mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, sì, perché a volte, sai,
1: certo,
0: ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini, quella non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah caspita, mi piace questa cosa invece del tramonto. Invece guarda te,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: lei l'ha assimilata da...
1: È male che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi influenzano anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai
0: certo.
1: Cos'è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe 35 non hanno superato il compito, perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito, e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
0: E sgamati.
1: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè, hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, ma non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello, fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo lo i fusi come immobile monsone, dato il montaggio spiego.
0: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo, che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. E la gente, voi sapete come io la penso, la gente è il male.
1: No.
0: La gente è il male, perché Lasciamo stare.
1: Allora, come, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua, tutte quante voi, venite qua.
0: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
1: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro, venite.
0: Lei Ari.
1: Lei Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatella. Vieni, Donny, c'eri anche tu.
2: Non è che non sei,
1: in questo caso, ecco che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
0: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente è il male.
1: Adesso usano il cervello,
2: vabbè. Sempre cioè, il nostro cervello è spento.
0: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora tipo mamma e papà è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono a fingere di essere
1: qua,
0: cattivo.
1: È arrivato anche Andre, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capa animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
3: Hola muchachos!
0: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia.
0: Ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
2: Il contattista acquisito.
1: Sì, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il
0: e risolve i problemi.
1: C'è tutti tutto. Problemi. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo.
0: Siete andando a mangiare voi adesso?
2: Sì.
1: Bravi. Allora, il mini club, stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie, o anche lo Young è fatto di lei, è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
2: Ciao, e ci sono
0: sentite, sì, in spiaggia c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
0: Perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei. Lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
1: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo,
0: ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
2: Sì,
0: è meraviglioso.
1: Grazie alle ragazze del mini club.
0: Dai Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se solo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare la. Ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo a pranzo.
2: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gossip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo,
1: lo vuoi parlo si chiama Natasha.
0: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi, ragazzi. Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovanità, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri figli, cioè 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fai 20. Potrebbero essere vicini, sì, noi ce l'abbiamo 45, potrebbero essere altri vicini. Comunque è molto bello perché hanno preso una. Stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Perché è la parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio, non ti diverti neanche più perché
1: più
0: non sai esatto. Quando invece hai una rotta da seguire, ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazzi sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli, che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza di e il tempo a volte di educarli, però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
1: un pioniere,
0: sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare, come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto. Io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, non vai, e poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa, che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace. Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema.
0: Certo, c'è qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. A te stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana.
1: Montessoriana, quella che diceva la nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni.
1: Non lascia
0: però
1: segni.
0: Riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare.
0: Quello che costa il gas non fatelo.
1: Esatto,
0: quello meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
0: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo.

0: quindi non capisco.
1: Tu hai mezz'ora, ancora una decina di minuti più o meno alla fine.
0: Dai, no, ti faccio io non compagnia. Vedo.
1: Ti faccio non compagnia. Vedo, però, io, mi devo mettere gli occhiali.
0: Allora, dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate. E noi lo facciamo. Perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi. Io
1: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
0: fichi e fichi d'India ci... anche nel giardino che ci sta ospitando nella casa qui a Vieste ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
1: non fare
0: non faccio verso.
1: Già ti stavo già prendendo la collina.
0: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
1: Fate vobis.
0: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
1: Tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di... Ma tutte le cose... Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma mia.
0: Pigliare i gamberi e ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere voglia di...
1: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno
1: gamberi.
0: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
1: Uno mi ha già fatto venire fame, e due abbiamo una cucina intera da farti.
0: Tesoro, tesoro, io non voglio cucinare.
1: Vabbè.
0: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
1: Certo.
0: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai hanno i bambini hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più grossi, una volta c'erano.
0: È vero.
1: Ma oggi è la cosa bella, la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materiali.
0: Però c'erano i salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà,
1: sì,
0: me lo comprò nero e rosso.

0: non nero e blu, perché papà
1: Milan,
0: è milanista,
1: certo,
0: e quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle gomme, delle camere d'aria di trattori. Però cosa succede? Per ogni, diciamo così, ogni spiaggia è attrezzata con
1: il compressore,
0: 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che avete visto i papà che ci avevano le... Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: io
1: che...
0: Vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono questi uomini che hanno una panza, tengono una panza tanta, e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice: ah,
1: perché,
0: guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanta cosa, e poi loro non danno gli specchi di legno, vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma
0: no, poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice: andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos, eccetera. Ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
1: più o meno la macchina,
0: ho quasi freddo. Capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua.
1: Appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete quella felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa. Quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che siamo rilassati, con la copertina,
1: sì,
0: con i capelli sconvolti, con l'incerghietto, sì, fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da te, quelle chi vince, chi avrà la tazza da te o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone,
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se
1: certo
0: vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
1: La Super Pippo!
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, care amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi.
0: Questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora il tuo salottino praticamente, anch'io vedo poco,
0: 29.
1: Siamo in chiusura del
0: amiche
1: tuo,
0: ci saluta. Vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente seguiteci, e vai, è il tuo
0: sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere

0: pianificate, si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa quattordicesimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai sedicesimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei sedicesimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare

in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blok al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 da padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte nel 2001 e nel 2002 il prestigioso Grand Slam dell'Ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita oltre 2.000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi nella giornata odierna, vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo.

0: Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato finalmente, ecco, tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro-occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete, Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi: al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare. Intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa, cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri, interlocutori, e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi tra virgolette liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre sulle Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi

avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene, ma un ingaggio così importante equivale all'assestatore di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì. Alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto,
1: e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno del Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi due anni dove vuol raggiungere uno o due obiettivi importanti, e quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Bale, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi due anni.
0: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
1: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo, e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok, il Napoli che è in fase di costruzione, e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
0: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sule, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento, 40 milioni di euro?
1: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina.
0: Sì.
1: Mi confermi? Sì, è sì, una sì. Cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
0: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te il Como, che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
1: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti certo. Si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa.

0: Sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions, nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari. Adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa fetta, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non gli sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
2: Senta, ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve. Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono, c'è questa di squadre fortissime, come la nostra, bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
4: Forse per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, e a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare, probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
5: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa, il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba, sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, all'età giusta, ha avuto una crescita. velocità corretta. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato.

0: qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
1: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic e Colomani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
0: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo, che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto. C'è da fare funzionare la squadra, questo è un po' tutto che ha, e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lucumì ha quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, a quella garra del giocatore sudamericano che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido, poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
2: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

0: Mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia, va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò!
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare, con Carnevali e Massara il progetto va avanti.
0: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nico?
1: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi... ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, in effetti Caratis ha fatto un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken, perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prestito a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione, però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
0: E a 40
1: allora,
0: milioni?
1: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me abbastanza delineate, che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
0: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
1: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto? Sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken, Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione, ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già le trattative col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torres, vede che la Fiorentina sono due mesi, probabilmente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione. Quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due da Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
0: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo.
1: Ma lui... io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
0: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
1: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto, e Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare soldi 5, 6, 7 milioni non li trova,
0: no, assolutamente.
1: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
0: ma figurati
1: se lo titoli da quei soldi, cioè, quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
0: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Mauro Icardi? Perché comunque
1: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee,
0: ok, in uscita, poi però deve uscire David.
1: Sì, ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti, sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare, nel caso, ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione,
0: Beh,
1: avevano cercato 40 attaccanti, sì, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque adesso gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
0: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
1: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito, sai, bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus.
0: Te la chiedevo, un magari, dimmela.
1: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata. Cioè, intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro. Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
0: E se Vicario dovesse far bene, può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
1: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson,
0: sì,
1: è evidente, quello che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, secondo me, anzi,
0: certo.
1: per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
0: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
1: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste. Sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silicchio, cioè ora il portiere. Ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto alla Ibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai,
0: ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
1: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì è evidente che la Juventus ha fatto due proposte, sì, e queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che si rifare, perché siamo già al 18 d'agosto, e tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
0: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo, sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
1: Ma io sinceramente, lui è un 2000. Credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, sì, è andata a rioffrirgli le cose, e lui per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, quindi ha fatto una scelta, sicuramente sportivamente parlando, io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
0: Anch'io.
1: O magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa Europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta. Come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e il sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic.
0: Te lo volevo chiedere, stato, infatti, ma non, mi sa che...
1: Non lo so, non mi sembra che abbiano dato dei grandi consigli, ognuno fa quello che vuole.
0: No, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
1: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso,
0: sì, per carità,
1: che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valde Peñas. È un giocatore molto bravo sulla fascia, mi piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni. Vabbè, Attà è forte.
0: Mastantuono
1: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid. Insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea. È arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano, che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno, in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e il Napoli devi mettere per forza,
0: sì,
1: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente, eccetera. Poi la Juve sta lì, c'è questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Chalobà, ha fatto una squadra. La Roma è lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine. Se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei a oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto, e secondo me l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva tanto di guadagnato.
0: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
1: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società. Sì. Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè è impossibile fare il 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici, che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi la settimana ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole due o tre anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine, se no poi anche grosso viene, non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, dice, ma grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa? Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici
0: si fida anche,
1: diciamo, c'è anche di grosso, ecco, poi voglio dire, no, veramente però sai, noi siamo fatti un po' così,
0: siamo poi
1: brontoloni, cioè.
0: noi toscani,
1: noi del Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto,
0: noi del Livorno guarda, apro e chiudo una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
1: Niccolò. Però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi, insomma, certo. E lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme, però ecco, voglio dire, secondo me, ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
0: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, anche se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
1: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi.

sì del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio.

0: fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Seye Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Ripristinata a pieno regime, il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburante

0: carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al raddoppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per

Un'importante operazione di mercato conclusa in attacco, infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva, prima della firma. Nel frattempo ai canali ufficiali del club Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile, il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blok al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Mike Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e ripetibile per l'intero sport italiano.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria, anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato.

0: collegato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi nella giornata odierna, vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui il tempo più asciutto è ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro-occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana, questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni. E dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di rimettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa, non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi, ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri interlocutori e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via? Perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito? Perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene, ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stata affiancato e accostata alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza, uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono 2 opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato, quando entra nell'ultima fase, fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo, Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 e la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Una band che c'è da un bel po' di tempo, che suona questo sound, è chiamato Napolitan Sound perché richiama quello che era il modo di fare musica all'inizio di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Enese col sax, no? Ti ricordi?
1: Sì. James Enese. Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa, di questa regione meravigliosa.
0: Sì,
1: e
0: poi...
1: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
0: Sì, è complicato da dire, in effetti. Io però ti ho detto, è una cosa che richiama da arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film, i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano,
1: Thomas Millian,
0: tipo Thomas Millian, che c'era quella chitarrina che correva, sai, i momenti, le scene,
1: e Bombolo,
0: e Bombolo che si vede un sacco di schiaffoni su a commissà, ecco, eccetera. Sì. Oh, ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da operaio.
1: Sarebbe stata blu navi se l'avessi, però ti ho detto, guarda che quella cacchi ti sta meglio.
0: Esatto, però
1: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
0: oppure sembrare il commissario
1: Logatto.
0: Cioè, no, che Logatto, ma ti sembro Lino Baffi, è benvenuti,
1: ma siamo nella sua terra. Ciao Lino,
0: siamo nella tua terra, perché
1: ti vogliamo
0: amici,
1: bene.
0: Siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
1: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
0: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexumchannel.it, andando su Google, googolateci nexumchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda advice. Molto quel Manhattan.
0: Sì, quando dice lo slang inglese, no? E ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche

0: la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto. Per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
1: Salve.
0: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
1: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
0: Perché avete un'attività in proprio?
1: Sì.
0: Ecco, è quello il discorso.
1: Prego, vieni.
0: Vieni qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanza ad agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
1: Abbiamo quelle.
0: Voi siete di?
1: Di Roma.
0: Roma, quindi a Roma ad agosto
2: non c'è nessuno.
1: Non c'è
0: si
1: nessuno.
0: Svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
1: No, a luglio
0: a
1: no.
0: A luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, si sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
1: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
0: okay.
1: E nel periodo di agosto cala nettamente,
0: okay.
1: Ma noi siamo un corriere piccolino.
0: Okay, quindi... vedi, quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività,
1: cioè,
0: perché magari la gelateria...
2: Non potrebbe mai chiudere. Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
0: un ottico
2: che mi dice: io sono in ferie per 2 o 3 settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto? Sono solo spese. E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adego, vado in vacanza.
0: E ce ne andiamo, via in vacanza.
1: Infatti,
0: ecco.
1: 2 settimane siamo qui.
0: E quindi
1: e
0: voi,
1: lunedì
0: però,
1: ritorniamo
0: agosto.
1: Attivi.
0: Ah, ecco, però sempre agosto.
1: Solo ad agosto.
0: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
1: non
0: esempio io immagino che adesso agosto.
2: E neanche a Natale, figuriamoci, a Natale.
1: Abbiamo
2: voi...
1: 3 bambini,
2: quanti?
1: 3, quindi lo sport, la scuola, quindi
0: certo,
1: queste 2 settimane per noi sono il massimo.
0: Il massimo. Va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
1: Ovvio. Vi ringrazio,
0: grazie a voi.
2: Ci vediamo poi stasera.
0: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
2: certo.
0: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivate a gestire, i tuoi riuscivano a gestirvi in altra maniera.
2: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora, onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare e tornava, se faceva 1 o 2 settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare,
0: certo,
2: tornava
0: certo.
2: Il fine settimana a prenderla, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula. Infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare.
0: Esatto.
2: Però cosa succede? Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, e il morbillo, e la varicella, e la sesta malattia.
0: Tutte le malattie possibili.
2: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io, era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in camera.
0: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
2: Allora, io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
0: Sì, era ancora
2: la Jugoslavia, quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza, perché poi in tre mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
0: Certo,
2: non è
0: certo.
2: Da tutti andare in vacanza,
0: sì, no,
2: in cinque, insomma,
0: sì,
2: è pesante, è
0: già
2: costosissimo.
0: Noi per esempio eravamo in due, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque... Ieri sera c'era un papà che aveva 3 figlie, di
2: due
0: cui
2: gemelle.
0: Due gemelle e una bimba e un'altra sorellina.
2: E anche lì.
0: Sono tante, cioè nel senso, e vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è anche proprio il costo vivo, perché vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e la bambina voleva: mi vendi quella gli Smarties? Sì, pigliamo quella gli Smarties, l'altra sorellina, anch'io. Edo, e sono comunque
2: 4-5 euro, quello esatto, che è, non so, non so
0: un
2: prezzo.
0: 5 euro e passa di gelato, poi
2: tutti
0: ti puoi prendere un caffè, sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango che ti piace tanto.
3: Sì. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima, un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te, perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla distinzione che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso è, attenzione a non confonderci,
1: perché
0: il mondo dell'hard è arrivato anche con internet. Cioè, prima hard significa duro, cioè
1: perché c'era, si conosceva solo l'hard rock,
0: cioè era proprio l'hard, poi ha preso le altre varie eccezioni, ma il villaggio hard
1: meno nobili,
0: esatto, ma il villaggio era principalmente dedicato solamente agli adulti, capito? Esatto, vedi, questi qua sono gli amici che giustamente sono qua in vacanza. Il villaggio hard era inteso un villaggio solamente di giovani. Quindi tu andavi, non facevi le attività diurne, mini club, eccetera, ma facevi principalmente le attività serali. Quindi i giovani dovevi portarli a ballare in discoteca, organizzavi le escursioni, facevi veramente tanta roba.
1: Fatica.
0: Sì, infatti quando ti dicevano andiamo.

0: questo è un villaggio hard, vuoi andare a lavorare lì? No, no, no, no, cioè, molti si rifiutavano, perché comunque arrivare, andare a fare un villaggio hard significava per un capo animatore o per un animatore fare almeno le 5 del mattino. Dopodiché doversi svegliare e andare comunque, non dico a fare tutte le attività, ma a organizzare le escursioni, organizzare, cioè erano hard, era proprio duro fare quel villaggio, no?
1: Sì, era duro per chi doveva veramente intrattenere questi ragazzi.
0: Tipo, ecco, un villaggio hard erano in Sardegna, no? Andavi a Porto Cervo, c'erano delle definizioni di hard, perché? Perché in tutto quello che era la giornata in spiaggia c'era poi anche la cena, che ne so, la cena nel ristorante, oppure il locale, andare tutti al biglionero, meglio al piccolo Pevero si chiamava, uno dei locali che c'era lì, al Tartarughino.
1: Ma c'era anche il locale
0: lo Smaila, ecco, lo Smaila, ecco, c'era, sì, lo Smaila, oh, cioè, quindi era proprio un villaggio incentrato su un altro tipo di attività. Allora, noi siamo giunti al termine di questa prima parte di Yes We Are, cari amici, ci vediamo tra poco con la seconda parte. Applausi ancora scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco, da Mauro Caputi e dal Green Park Village. Ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: Hold on. Bob Sinclair, allora cari amici, ben ritrovati, continuiamo con la seconda parte, siamo in spiaggia, quindi sentirete un po' tutto quello che è il movimento, quello che è l'atmosfera, la musica ovviamente, come al solito anche lì, entriamo nel mondo dell'animazione, dovremmo avere, cioè sai quanto ce n'è da parlare di animazione.
1: Posso dire una cosa che ho visto, vieni qua, dimmi, che non devi sentire nessuno.
2: Sì, dicelo tra di noi.
1: Il DJ, sì. Il nostro DJ Simo, sì. quando noi o io te gli rivolgiamo la parola perché magari dobbiamo chiedere una cosa, si avvicina a noi zoppicando, l'ho appena visto correre appresso a una palla.
0: Abbiamo sgamato il DJ Zoppo, che dice che è Zoppo in realtà, poi invece Simone ti abbiamo beccato, il bello dell'animazione, nel senso, sì. Ieri abbiamo parlato anche con Siberia, che era in un altro villaggio in Campania,
1: sì. Ciao,
0: a Palinuro, salutiamo Siberia e tutto lo staff d'animazione, perché ti ho detto, fare animazione durante tutto il periodo estivo non è una cosa facile, perché comunque tu devi stare 4-5 mesi lontano da casa, comunque a disposizione, comunque a creare attività, inventarti sempre cose nuove, anche perché anche per gli animatori stessi dopo diventa monotono fare sempre le stesse cose, quindi la furbizia sta nel comunque inventarsi o nel trovare attività nuove da fare. Ecco, per esempio, voi che siete a casa, state partendo, siete partiti o siete tornati da una vacanza, vorremmo sapere anche da voi qual è il percorso oppure lo staff d'animazione che vi è rimasto più nel cuore, perché ci sta, cioè nel senso, la cosa bella è che poi ti affezioni. Ma prima di partire, partiamo ufficialmente con la seconda parte del programma, signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, perché tutta Italia trasmettiamo, e anche su Teleroma 56. E stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando delle vacanze degli italiani, dove vogliono andare, cosa fanno e come le gestiscono e perché le gestiscono così. Quindi stiamo parlando e stavamo chiacchierando anche sul fattore del all inclusive.
1: Sai che pensavo, la ragazza, la coppia cioè la ragazza che abbiamo intervistato poco fa, nella prima parte, lei dice: abbiamo tre figli, e giustamente, anche se comunque è una coppia giovane, dice: scegliamo un villaggio per famiglie perché anche noi riposiamo dal momento in cui scegliamo un villaggio con l'animazione, con un mini club, e ci portano via i ragazzi,
0: esatto,
1: ci rifanno giocare, e io e mio marito abbiamo quel momento di totale relax finché i bambini giocano, sappiamo che siamo al sicuro, e loro hanno quel momento veramente di meraviglia e di relax solo per loro.
0: Il mondo del mini club veramente ci sono, ecco, tornando vedi al discorso dell'all inclusive o della pensione completa, ci sono alcuni staff del mini club in alcuni villaggi che tengono i bambini veramente, non dico H24 ma quasi, cioè li prendono la mattina alle 9.
1: È un super babysitteraggio?
0: No, perché in realtà, cioè, il babysitteraggio è proprio un ad personam, no? Ma lì ci sono delle strutture che permettono anche ai bambini di mangiare. Cioè hai uno staff del mini club di 7-8 ragazze, e quindi di conseguenza queste 7-8 ragazze le portano a pranzo, li portano il pomeriggio a fare posino, li portano il pomeriggio a fare quello. Fanno veramente come se fossero, non dico a scuola o all'asilo, ma è una ludoteca, mettiamola così. Quindi il mini club è inteso veramente come

0: park dove i miei bambini possono essere tranquilli, certo, felici, certo, e sicuro, certo, certo, certo. E noi fare ancora la coppiettina, perché erano qua dietro di noi che se la chiacchieravano amabilmente.
1: Sì, sì, ogni volta. Se no dovete scegliere delle località dove magari, ecco, tipo volete andare in Costiera Amalfitana, lì sicuramente ci sono molti meno bambini.
2: Chi si o mare? Perché non te ne niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio.

0: servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Esatto, senti che la cantano, così è lei, è la Elettra Lamborghini, viva viva viva la Carrà, canzone di Sanremo, e tanto che la mettevamo, avevo
4: sì,
3: voglia di ascoltarla.
4: Anche cioè... il video è molto carino.
3: Beh, è vero, sì, sì. Allora, dovete sapere, abbiamo appena scoperto che Elisa, la ragazza che lavora, è dietro di noi alle spalle, è una cantante in realtà. Elisa, riesci a venire un attimo al volo qua? Un attimino, al volo, al volo, al volo. Perché giustamente lei di mestiere fa la cantante e suona il pianoforte, quindi tu ti esibisci, vieni vicino del microfono, ciao Elisa.
5: Ciao.
3: Ah, quindi tu ti esibisci con pianoforte e microfono, giusto?
5: Sì.
3: Quindi, ma hai un repertorio o è un qualcosa di tuo?
5: No, sia il repertorio che varia tra l'italiano e l'internazionale.
4: Qual è il tuo pezzo forte? C'è una canzone che quando la canti butti sputi i polmoni.
3: Ecco.
5: Un po' tutte, in realtà.
3: Esatto, sì, è perché il cantante si impegna fino alla fine, eccetera.
4: Sì, allora, stasera è qui al Green Park.
3: Stasera poi magari faremo anche dei video, ve la faremo vedere, perché no? Quindi che so, spazi da Risa a...
5: Sì,
3: no, ok.
5: Ripeto, anche molto cantautorato modernizzato, diciamo. Delle cover attualizzate.
3: Ok, quindi certo, qualcosa di, che ne so, una mina, però magari
5: sì,
3: con un sottofondo.
5: Anche per esempio Adriano Celentano.
3: Ma che bello, non vediamo... Non
4: una
3: vediamo...
4: ragazza così giovane che si approccia comunque a mostri sacri della canzone italiana.
3: Lo so che non è il pianoforte, lo so che non è le cuffie, lo so che non è tutto, ma un pezzettino di una cosa... Dai, un mini pezzettino, proprio perché così invitiamo gli ospiti del Green Park che questa sera...
5: Un pezzo forte che mi chiedono sempre è Shadow di Lady Gaga.
4: Wow,
3: tu non riesci a fare un pezzettino?
4: Dai.
3: Se vuoi ti lascio le cuffie, così... perché non ho la base, però magari ti senti, guarda, ok, così magari ti riesci a sentire anche quando la tua voce, come in studio di registrazione. Vai, prova, vai.
5: Il ritornello. Io che la streccio.
3: Vai, ritornello, non ti preoccupare. Vai che ci frega, il ritornello. Vai, Elisa. Ma no. Allora, un artista, no, che lo fa davanti a me, guarda, sei come me, davanti a una persona,
5: sì,
3: mi vergogno,
5: esatto.
3: Se mi metti davanti a una platea di 1000, non è così, guarda, sì. Guarda noi, canta a me,
4: canta a me.

0: che mi si è emozionata tutta.
1: Sì, ma guarda me, guarda me.
0: La pelle d'oca.
2: Stasera veniamo a sentirti, Eli.
0: Vieni qua tu, animatore che non sei altro. Allora, ringraziamo Elisa, ci vediamo stasera con lei al Green Park. Intanto bravissima, devi ritornare, sei stata bravissima. Ragazzi, qua abbiamo... lo straccio. Oh, qui abbiamo l'animatore di punta. Oh, l'avevamo visto in giro.
1: Ma quanto
0: girare.
1: È bravo Gabriel.
0: Quanto è bravo Gabriel. Stava a piave il culo però, nel senso.
1: No.
0: No.
1: Sai di essere cattivo.
0: No, ma di che? Ma sai, uno è cattivo quando vuoi bene ai giovani ragazzi. Allora, Gabriel, da dove vieni?
3: Vengo da vicino a Milano.
0: Hai presente l'imitazione che fa
1: Vengo
0: Max?
1: Vengo dall'Italia.
0: Vengo dall'Italia, come il bambino ieri sera. Hai presente l'imitazione?
1: Sono morta ieri sera. Da dove vieni? Dall'Italia. Come dire, che domanda del...
0: L'ha presa larga.
1: Ma io amo questa cosa.
0: Hai presente quando Max Pezzali faceva l'imitazione del figlio? Che tu gli chiedi, lui diceva, Max Pezzali, dici, come è andato a scuola? E tutto bene, uguale, lui parla uguale.
1: Ma è perché a Milano tutte le vocali e consonanti
0: vengono
1: allungate, cioè. Vabbè, e poi hai voglia di...
0: Cioè, sentiamo, quindi tu vieni da, hai detto,
1: no,
0: avvicinati al microfono.
1: Sì, io sono orgoglioso di venire da...
3: Vabbè, da Paullo.
0: Da Paullo. Sei sulla Paullese.
1: E sei vicinissimo a Crema.
3: Provincia, sì, provincia di Milano.
0: In provincia, per intenderci, c'è tutto la... Milano, c'è l'Interland, meglio, c'è tutto il raccordo, no? La tangenziale, in questo caso non è come Roma, c'è la tangenziale, c'è l'uscita che ti porta sulla Paullese, sì. E lì è una strada che poi collega, mandando avanti, e arrivi a Crema, tutti i vari paesi, per poi di andare verso Cremona, Piacenza, eccetera, più o meno quella, giusto per...
1: Dopo 50 per anni la Paullese la stanno allargando.
0: Tu qua, cioè nel senso tu qua, che cavolo fai?
3: Io sono, diciamo, responsabile dei tornei, soprattutto contattista, un ruolo importante, ecco, in un villaggio, perché bisogna cercare di, diciamo, accattivare, come posso dire, recuperare più gente possibile.
0: Allora, ecco. Recuperare, detto così, sembra come sì. Fare un recupero.
3: Raccattare.
0: No, Marco, Invitare gli ospiti
3: a partecipare alle attività o...
0: Ecco, tipo adesso che attività stavate facendo?
3: Adesso si stava facendo un bellissimo torneo di bocce.
0: Perché devi sapere che i tornei di bocce sono bellissimi.
1: Sono a squadre, io non...
3: A coppie, generalmente si gioca a coppie col compagno, sì.
0: Ah, sai cosa? Vedi, è come vedi, adesso ho usato una frase, un bellissimo torneo di bocce. Ed è una cosa che spesso si è studiata nella comunicazione, anche in animazione. Cioè, il torneo di bocce è un torneo di bocce. Cioè, è come se io, quando facevamo la cosa, posso dirti la verità? No, dimmi una bugia.
1: Sì.
0: Ok? E il torneo di bocce è un torneo di bocce. Io non ho bisogno di dirti che è bellissimo per farti capire la bontà del torneo di bocce, perché è già un torneo di bocce.
1: Sì.
0: Il torneo di bocce è bocce.
1: Sì.
0: Quindi e usare aggettivi per
3: ricalcare, come
0: dire, esatto, non ti serve, in realtà non ti serve a nulla, anzi ti serve per, cioè, capito, facciamo una bellissima...
3: come mettere l'evidenziatore su una parola scritta già in grassetto, su...
0: bravo, vedi, questo è il...
1: Però io ho apprezzato, perché è già un torneo, cioè una gara,
0: sì,
1: in svolgimento. Quindi lui ha visto quanto si stanno divertendo, perché se fosse stato ancora all'inizio, dico, sì, starà andando, ora si avvierà questo torneo di bocce, però non lo sa, invece lui già sa che la gente si sta divertendo, quindi lui dice, ma allora, è bellissimo, perché la gente si diverte.
0: Allora un entusiasmante gara di bocce.
1: Vabbè, ma a me è piaciuto.
0: Perché no, senza dubbio, però, capito, il bellissimo, cioè tu immagini un bellissimo torneo di bocce, la boccia sta così.
1: Ma no! Bellissimo, perché i bimbi si divertono.
0: Ma non è bimbi, in questo caso credo che sia gli adulti. Ma a proposito di bimbi, mezzi adulti, sì, il torneo di bocce, essendo è per gli adulti.
1: Allora, chi c'ha anche che questo cetriolone?
0: Chi è che poi dopo invece, quindi passando, lui organizza i tornei. Poi c'è un altro settore di animazione che si chiama lo Junior Club. Abbiamo tempo? Sì, abbiamo quasi un minuto. E lo Junior Club è un altro settore che ha voglia campare. In questo caso abbiamo lei, che si chiama...
1: Natasha,
0: vedi, sentite i due accenti diversi, perché abbiamo il Milano e il Romano in questo caso. Vieni avanti Natascia. Natascia, che cos'è lo Junior Club?
4: Lo Junior Club sono ragazzi che partono da 12 ai 20 anni, pure anche un po' più grandi.
0: Allora, riallontaniamola perché lei ha una potenza vocale che è incredibile, dicevamo.
4: E sono ragazzi che si divertono, insomma, è difficile raggrupparli perché sono molto sfaticati, però. Il tempo che io mi fermo loro scappano, poi devono andare per lo spiaggia a riprenderli.
1: La meraviglia di Natascia è che ti guarda e dice: tu non mi puoi dire di no.
4: No.
1: Ma tu non mi. E lei è così, ha una potenza anche di sapere aggregare questi ragazzini, che è difficile avere a che fare con loro. Certo.

0: certo.
1: Però è bravissima.
0: Ma vedi, ecco, Natasha potrebbe essere, visto che prima stavamo parlando dei famosi villaggi hard, parliamo hard, attenzione, non hard, l'abbiamo già spiegato, in senso, ma negli anni 90, quando i primi tour operator grandi dividevano le strutture in family, e quindi dedicata alle famiglie, in young, quindi dedicati a quelli i che ragazzi. Sono più ragazzi, e gli hard, che erano dedicati ai giovani, diciottenni, eccetera, dove andavi a fare serata in discoteca, cioè era tutto incentrato, cioè in spiaggia li vedevi dall'una in poi. Perché la sera stavano a fare
1: fino alle 5 del mattino.
2: Infatti, questa è la mia categoria, perché per me è soltanto la sera e poi la mattina dormirei.
0: Allora, chiudiamo questa seconda parte del programma con loro. E si fa in una semplice maniera, signori e signori, arrivederci per voi, e voi direte sigla, ok? Cari amici, ci vediamo tra poco. Grazie per essere stati con noi. Da Mauro Caputi, Simona Monaco, dallo staff d'animazione, per voi
3: sigla!

0: signore.
1: Perché mi vengono in mente le cose.
0: Allora, a Simona, durante tutta la canzone e così. Poi quando premo play si ricorda di tutto quello che deve dire, quelle cose. Mi piace. Ben ritrovati cari amici, questa è la terza parte di SWR, l'appuntamento che ormai è ricorrente, che stiamo facendo qua dal villaggio, Green Park Village di Vieste, proprio perché di vacanza pure noi se potremmo fare, come si dice, no?
1: Dai. Quale vacanza, maledizione!
0: Esatto, quale vacanza, ma noi ci divertiamo per quello. Allora, apriamo ufficialmente la terza e ultima parte del primo programma diffuso in Italia, perché la cosa bella è questa, che Yes We Are è diffuso perché andando in onda anche su un'altra televisione che è Teleroma 56, per non occupare durante tutto l'intero arco dell'ora e mezza, dividiamo il programma in tre in modo tale che chi non riesce a seguire la prima parte se vede la seconda, o se vede la terza, o se le vede tutte e tre assieme magari in replica la sera. Detto questo, possiamo iniziare? Signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, che potete trovare anche sul vostro telefonino. Se siete in vacanza, scusate, mi è arrivato un po' di sabbia nel naso, è facilissimo. E andate su Googleate.
1: È così carino, esatto, questo verbo, googolare.
0: Googleate, trovate Nexum Channel. Guarda il tipo da spiaggia, guarda il tipo da spiaggia, che bello che è. Questa è la gioventù, questa è la gioventù bellissima. Ah, vedi? Trovo anche, vieni Donny, ecco qua.
2: Ciao.
1: Lei è la nostra Donny.
2: Ciao.
0: Il mini club. Oh, abbiamo visto prima, nella puntata di prima, abbiamo conosciuto il contatto, quindi il gran personaggione di Gabriel. Che vengo dalla Paullese e... E lo giugno, ecco, no.
1: Questa sei già più sul bergamasco.
0: Perché mi confondo col Bagnino, che è di Bergamo. È un casino qua. Com'è sta storia qua? È un casino. Però vabbè,
1: ma la nostra Donny invece è di?
2: Della Campania, provincia di Avellino.
0: Vedi, provincia di Avellino, e questa è la parte bella anche. È multi.
1: Milanese, romana. Avellinese, poi abbiamo Cremonese, perché l'area di Cremona.
0: Ma pensa a te.
1: Vicenza, la Paris.
0: Di Vicenza. Allora, cosa state facendo al mini club? Nel senso, il mini club probabilmente è il ruolo più impegnativo che esiste all'interno di un villaggio turistico.
2: Sì.
0: Tanto se sentite bunz è perché ci sono i vari animazioni che continuano a fare intrattenimento. Allora, qual è la parte più difficile in realtà?
2: Allora, la parte più difficile difficile è comunque tenere i bimbi a giocare, fare attività e tenerli intrattenimento molto
0: deve essere sempre attivi.
2: Sì, dobbiamo essere sempre
1: attenzione alta del bambino.
2: Sì,
0: anche perché poi sai, stai su una spiaggia, di conseguenza abbiamo visto il giorno di Ferragosto, non so se vi ricordate, eravamo tutti alla ricerca del bambino che si chiamava
2: Adamo.
0: Sì,
1: e dove era Adamo? Dove era andato?
0: A farsi un giro con la mamma.
1: Con la mamma?
0: Sì.
1: Quindi noi tutti era paura più folle. Ah, ecco perché ieri avete detto: bambini, però se ve ne andate, alzate la manina, dite vado da mamma.
0: Esatto.
1: Perché altrimenti fate venire l'infarto a tutti.
0: Perché il papà stava facendo un'attività, stava giocando, la mamma ha detto: sai che c'è Adamo a farsi il giretto.
2: La sorella si è spaventata. Che
0: la sorella è tornata all'ombrellone, non ha trovato
1: Adamo
0: con la mamma.
2: Ci siamo spaventati.
0: E sono spaventati tutti. E quindi tutti gli stabilimenti, tutta la spiaggia a cercare Adamo, ed era il gioco, in realtà era il gioco di Ferragosto. Ce l'abbiamo mascherato, cerchiamo il bambino. Una delle sfide a squadre era cercate il bambino perso, quello che lo trova prende il punteggio.
1: La caccia al tesoro
2: di
0: trovare. Quella bene. Allora, io intanto ringrazio, grazie. Donny, ti lasciamo Donny. Tornare a fare il tuo
2: ciao
0: bene Donny. Bene, vedi, questo è

0: La parte bella, ecco, scusate, noi siamo in spiaggia, bottiglie
1: sono,
0: e tanto.
1: Sono tra l'altro sono tutti bravi ragazzi,
0: c'è
1: sono sempre
0: Gabriel
1: più bravi.
0: Che, sì, sì, vedete, c'è Gabriel dietro che si è messo a studiare, vedi, si è messo là a fare i compiti a casa. Come stanno procedendo le vostre vacanze, amici? Voi che siete o a casa o siete in vacanza o che ci state guardando, io mi auguro che vi state divertendo come ci stiamo divertendo anche noi, perché ti ho detto, lo staff d'animazione poi entra a far parte di quello che è veramente la tua vita, perché poi tu torni a casa e con alcuni leghi, tanto lasciando perdere quello che è, magari sono i rapporti che nascono all'interno dello staff tra animazione, ma è proprio quelli che con cui diventi amico, ma amico sincero, cioè io vedi Gianluca Cica, quello che avevo Cicalone, cioè l'ho conosciuto nel 2003 in Sardegna con il figlio Mattia che aveva 3 anni,
1: che ti chiama zio,
0: che mi chiama zio perché adesso ne ha 23 e quindi e siamo
1: perché comunque nel tempo, anche quando andavi a Roma, Cicalone ti diceva sempre Gianluca, ciao Gianluca, ti ha ospitato tutte le volte che eri di passaggio, perché lui ci teneva a rivederti.
0: Ma perché proprio nascono delle amicizie vere e sincere, credo, quindi alcune sono di passaggio, va bene, ci sta, ma altre di me. Al Green Park nel 2009, se non sbaglio, 2010, ho conosciuto quello che adesso è il mio parrucchiere.
1: Ma anche la famiglia di Russo hai conosciuto.
0: Ah, esattamente, anche quelli che hanno i locali a Salerno, li ho conosciuti in villaggio e siamo ancora amici. Cioè, e poi dopo diventano diventa un piccolo club dell'amico che magari quando ti muovi
1: l'amico
0: e ti dici...
1: è qualcosa che più ce n'è, meglio è. Beh, meglio sentire la Eli cantare.
0: Beh, sicuramente la Eli cantare.
1: Meglio sentire la Eli cantare.
0: No, mi è piaciuto il tuo impegno, cioè nel senso è stata.
1: Ma ragazzi, ma ciao, ognuno ha le sue doti. Io lo sai che sono un contralto. E quindi non è che posso cantare tutte le canzoni così.
0: Mi è piaciuto molto quello che hai cantato, ma no, non mi viene, ragazzi, difficilissimo.
1: Allora,
0: è difficilissimo.
1: Se Gabriel mi dà l'attacco, poi ricomincio a parlare milanese.
0: No, perché
1: il milanese ha tutte le consonanti, le vocali un po' più lunghe.
0: No,
1: sì,
0: no.
1: Un pochino, sì, mentre il cremonese, okay. Però Ari, per esempio, lei è cremonese di Annicco, e il cremonese ha una cantilena che io trovo perfettamente odiosa, ma tanto quanto il milanese. Secondo me l'accento, l'inflessione più bella per me, che sono lombarda, è il napoletano, il romano. Poi ce n'è un'altra che mi piaceva particolarmente. No, non è vero, perché tutte le altre sono.
0: Non mi puoi dire che il viestano, il foggiano possa essere.
1: Il Veneto. Il Veneto mi piace. Il Veneto,
0: ecco,
1: mi piace. Il Veneto, l'accento Veneto.
0: Allora,
1: parliamo di quelli stretti, no, perché poi ho bisogno dell'interprete. Però mi piacciono, perché hanno una musicalità. Probabilmente noi italiani siamo molto abituati all'accento, più all'accento romano che a qualsiasi altro accento, perché tutti i nostri attori, perché Cinecittà è a Roma, perché
0: sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci sono più attori romani che veneti.
0: Sì, vero. In Veneti c'è Natalino Balasso.
1: Allora,
0: grande Natalino Balasso.
1: Che però non è un attore, nasce comico.
0: Nasce comico, sì.
1: Forse
0: sì,
1: lo è ancora.
0: È
1: però
0: ancora, è normale che poi.
1: Comico pensatore.
0: Esatto, certa comicità poi in qualche modo si sposta verso certe direzioni. Cambiano anche perché magari alcuni comici rimangono scottati da quello che poi è, allora, il mondo della televisione.
1: Posso dirti,
0: no?
1: Che personalmente quando un comico bravo si diventa troppo politico, fa troppa propaganda da una parte o dall'altra, ha messa sulle balle, perde di interesse,
0: certo.
1: Perché devi, sì, è giusto magari dare messaggi, quel messaggio civile, quella cosa, ma lasciate stare la politica,
0: esatto.
1: Ma basta. A me ha fatto molto ridere quello sai che dopo non so quanti anni hanno chiuso Striscia la Notizia,
0: sì,
1: l'hanno chiusa per sempre, e la decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata questa. E così, dal nulla,
0: Enzo Iacchetti
1: ha cominciato a dire peste e corna sul nostro governo di destra.

0: cominciato a dire di tutto, e sono di sinistra, e io faccio questo, vedi come trovi lavoro adesso.
1: Perché no, ma allora questo...
0: No, dai, sputare però nel piatto dove si è mangiato è una cosa che detesto profondamente, non mi piace.
1: Vabbè, allora, mai, Silvio è andato, noi non entriamo nella politica, questo non è politica, non è stato, però Silvio è andato, per Silvio se ne frega, cioè nel senso...
0: Fino a un certo punto. Fino a,
1: ok, ma la televisione è televisione, punto. Cioè è distinguere le cose. Quello che è l'errore che possono fare, che si può fare, che fanno alcuni comici, è come molti, è sia da un lato che dall'altro. Se tu devi fare una critica, devi dare, cioè è quello che ti dice ho un problema, no, mi dovresti dire io ho la soluzione.
0: Certo.
1: Allora, se vuoi parlare o mi dai la soluzione, se no, se mi devi dire il problema
0: lo conosciamo,
1: lo so, non me ne frega niente, non me ne va andare,
0: e lo sappiamo che sono anni.
1: Perfetto.
0: Che funziona così.
1: Quindi ci sono alcuni comici che giocavano sulla parte politica, ovviamente ironizzando, facendo come fanno in America, c'è il famoso roast, no? Vengono roastati i politici perché ci giocano sopra e via, però è una linea. In Italia invece è un parlare per ottenere like, per ottenere cose, perché bisogna avere il consenso del popolo, perché bisogna... E famosi, va. Comunque, non importa, vai, perché sennò se qua fanno cattivi gli mandiamo la Yakuza.

0: Io sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: il Saldavinci che si è sparato sta baciata, cioè tutta molto in italiano, poi ci mette la balla botta un po' ovviamente nella sua lingua, però vedi, il Saldavinci comunque non è solo quello che è quello classico, no? Che si dice il neomelodico, sai, se ne è parlato tantissimo.
1: Con me sfondi la porta aperta.
0: Sì, a te Sal piace tanto, l'amico tuo Sal ti piace tanto, questa è una bella baciata. Ovviamente i latinisti, come avevamo accennato anche tempo fa, storgono un po' il naso perché dicono no, ma non è latino, però il sound è bellissimo, ci sta tutto, è normale, è in italiano, vabbè, non è che deve essere per forza ora dico come sta, come dato, dove è mucha novia.
1: Sì, ma rimane comunque una cosa un po' bizzarra che ci siano degli esperti di latino, di musica latina.
0: Oggi è tutto un super mega mondo di espertoni, cioè ci sta la musica latina, a voglia se non c'è. Aspetta, voglio sentire, vediamo come è andato il Ferragosto, che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Ciao.
0: Sei in diretta, volevo sapere com'è andato il Ferragosto. Ieri abbiamo sentito Siberia, adesso sì. Voglio sentire com'è quindi il Ferragosto dal punto di vista del capo animatore, voglio sapere dal punto di vista dell'animazione, quindi di quella che si occupa delle coreografie, di tutto quanto, come sono andati gli spettacoli?
2: Sono andati benissimo, i ragazzi erano gasatissimi, anche il pubblico era bello carico anche loro, quindi ci siamo trasmessi l'energia a vicenda, prove su prove, però sono servite, quindi è andato alla grande proprio. Ragazzi giovani, alla prima esperienza, ma carichissimi, quindi siamo molto molto molto contenti, molto soddisfatti, e la gente ha avuto una risposta, tantissimi complimenti, tutti emozionati, quindi è stato proprio bello.
0: Senti, ma esatto, mi diceva Silvia, avete puntato molto sugli anni 90, no? Il vostro Ferragosto.
2: Certo, esatto, è stato proprio un tuffo nel passato, e vedere le persone che mentre ballavamo cantavano le canzoni degli 883, Michael Jackson, è stato bellissimo.
0: Certo.
2: Backstreet Boys, tutti gasatissimi proprio.
0: Però sì, mi ha detto anche Siberia che eravate vestiti con 1999 gradi vestiti. Tu da cosa eri vestita, Martina? Allora, giusto per capirlo, aspetta, lo presentiamo, perché ieri abbiamo presentato Siberia e abbiamo parlato anche di te, giustamente detto la mia bravissima coreografa, io non ho voluto atteggiarmela perché tu sei la sorella di Mauro, cioè che sono io, esatto, quindi lei e mia sorella siamo divisi nel mondo dei villaggi turistici, e in questo caso però mi ha detto che eravate tu da cosa rivestita. Aspetta, lo so io. Dan Brangiolini.
2: Ma certo, il mio idolo, forza. Grande Dan Brangiolini, Siberia mi ha preso anche il microfonino, cioè c'avevo anche l'archetto. Cravatta rossa,
0: ma tu non hai bisogno
2: capisci,
0: neanche
2: bonellina, capisci?
0: Bah, tu non hai bisogno, non avevi neanche, tu già sei Ambra, cioè tu
2: ed è partita t'appartengo, ma per forza.
0: Cioè, no, t'appartengo doveva essere ovviamente parte di quello. Bene, mia cara Ambra Giolini, intanto saluta mio nipote, magari. Giusto Internos. Grazie per ci sentiamo poi dopo con calma. Saluta Martina, saluta tutti quanto lo staff d'animazione. Ciao,
2: grazie
0: Martina.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Allora, noi siamo giunti anche nel tema, ecco, abbiamo sentito anche quest'altra parte, la vacanza è bellissima, poi a settembre torneranno tutti a piangere, ovviamente sarà così perché sì, quando si ritorna un po' una lacrimuccia c'è, ma una lacrimuccia c'è perché abbiamo sforato anche noi, cara Simona. Applausi scroscianti dal cielo per la mia partner in crime, Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, ci vediamo domani. Seguite Gosvi, tra un po' farà anche il suo programma, e come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: momento corri di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
1: È abbastanza sorpreso perché se negli anni scorsi abbiamo una Fiorentina che cercava di almeno evitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per aiutare la squadra. Ho visto anche che Grosso sta cercando ancora un po' di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, perché nel momento in cui tu hai acquisti di questo genere, hai entusiasmo, attenzione che crei anche da dire poi.
0: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno alla Fiorentina c'è anche Tacchi che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocare di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche secondo te a chi assomiglia, perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
1: Cioè, è un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e morale da parte del giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai, le somiglianze. Sa che già nella corsa somiglia a qualche giocatore e si capiva subito un giocatore importante del passato da poco. È importante che questi giocatori riescano ad ingrassi quello che vuole Grosso. La cosa fondamentale.
0: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa.
1: Sì, è possibile. Costa è un giocatore pallapiede, gli piaceva partire, liberare l'opportunità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, sai che cambiando in italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli, nello stesso tempo la squadra a metterti in condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora è un contro uno.
0: La sensazione che Kellen in campo resti all'Udinese?
1: Io

0: sì, penso sì, perché altrimenti devono andare a provare anche altri gratuiti. E ormai siamo quasi, non dico la fine, già fine settimana è il campionato, perciò però direi difficile. Sai, nel mercato, quando è sempre aperto, cosa che capi di un'occasione
1: Sì. Sì,
0: o una richiesta, tante volte si fa pigliare la mano.
1: è vero. E il Milan, quanto era competitivo la sua stagione?
0: Un 20 anni fa avrei detto che Milan sarebbe in difficoltà. Ultimamente invece vittorie grande e sicuramente non ha finito la sua campagna qui. Io sicuramente darei via Real.
1: Sì.
0: Adesso Real
1: Se però che arrivi lo fa giusto naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
0: 5 milioni in meno. Un giocatore che non credo faccia più a caso del Milan, non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che l'allenatore e gli attaccanti devono dire, non ce l'ho veduto da questo punto di vista.
1: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo da parte della Roma?
0: A Roma c'è stato anche uno sfogo di Gasperini e credo che abbia smosso un qualche cosa, lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini secondo me si aspettava e forse ha avuto anche assicurazioni temporanee che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se non hai parlato è perché era un po' in difficoltà su questo aspetto.
1: Ti chiedo anche come vedi il ritorno di Molina in Italia, proprio alla Roma Molina che ha giocato nel nostro campionato reninese negli anni scorsi.
0: Ma io ho sempre parlato Molina in senso positivo nella fase offensiva. E tempo addietro quando era a Messina, chiaro che la sua un pochettino negatività era lo si è visto anche un po' nei mondiali e questo purtroppo è cambiato. Io credo che il Gavini debba essere bravo inculcargli la fase difensiva, se no altrimenti qualche problema potrebbe averlo.
1: Un'ultima considerazione sulla Lazio che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia, quanto è preoccuparsi la squadra biancocelesta, che lo sappiamo, ha dovuto avere tanti problemi legati al mercato e poi comincia un ambiente in ebollizione, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
0: Cosa è preoccupante perché nel senso c'è tranquillità, è chiaro che la scuola va male, l'allenatore lavora male, Caruso che dichiara responsabilità di autonomia e ci sta perché lui l'allenatore, deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente per poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso un momento, perché per la che le cose vanno meglio, vanno sempre in porto, Roma, Lazio, Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che tu e il suo direttore attivo riescano a sistemare questa squadra di Gattuso, perché sarà tutto più difficile.
1: Fabio, mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buonasera.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del DM News. Appuntamento a domani. Buonasera a tutti.

L'editoriale, commenti, approfondimenti e rivista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS e WhatsApp al 331 82 0213.

0: Mercoledì sono le 11:10 minuti primi. Buongiorno, buongiorno Alessandro Sarelli e Gabriele Latini, cabina di regia. Vicino all'inizio del campionato si infiamma il mercato in questi ultimi giorni, dove tantissime operazioni devono andare in porto. E allora non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo del nostro editoriale e diamo il buongiorno a Costantino Nicoletti. Ciao Costino.
1: Alessandro, ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Gabriele ovviamente, buongiorno a tutti gli amici di Ambul Radio.
0: Grazie, grazie Costantino. Allora, ti è mancato il campionato? C'è questa fiammella che si riaccende pian piano?
1: Guarda, che quando arriva questa fase della stagione, esatto, per chi opera il calciomercato,
0: esatto,
1: ti porto una metafora, è come il pasticcere che non mangia brioche, capisci cosa voglio dire?
0: Sì.
1: Quindi sì, bene che si torna a vedere il pallone ruzzolare, la Coppa Italia è stata divertente, c'è c'è stata anche qualche risata a sorpresa, e abbiamo visto già le buone situazioni. Però io ancora, cioè, dopo 21 anni che faccio questo lavoro, caro Al, non capisco come mai, a letto dello show, dello spettacolo e quant'altro, il mercato si deve decidere gli 10-12 giorni. Non si è mai capito questa cosa. Io non è che dici chissà che così. Ovviamente ci sono delle operazioni, giocatori che sono, diciamo, tra virgolette, vendibili, arrivi a fine mercato e ci puoi arrivare a un prezzo saldo, per l'amor di Dio, risparmi due mensilità, perché fanno anche queste,
0: certo,
1: operazioni,
0: certo,
1: molte società e quant'altro. Però non capisco come mai tante buttate si decidano gli 10-12 decisioni del calciomercato. Quando un giorno ce la spiega.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, certo, se non capite voi che siete dentro, figurati che siamo fuori. Ma a proposito di questo, però,
1: assolutamente,
0: è chiaro che per determinate operazioni, diciamo, di una certa importanza, non si possono, anzi si dovrebbero concretizzare negli ultimi 10 giorni.
1: Bravo, è fatto riferimento a una vicenda che riguarda Firenze,
0: esatto, e lì volevo arrivare.
1: Ma secondo te, se il Como, con la potenza di fuoco che ha, con la volontà di Fabregas, se sappiamo bene che c'è Fabregas, stacca gli assegni a Como,
0: sì,
1: non è che debba chiedere grossi permessi e grosse autorizzazioni, vuole veramente Ken, perché si gide, perché ancora non è deciso nulla, ci risulta da alcune veglie che arrivano dalle società piuttosto che dagli enti, è stata formulata l'offerta, non risulta congrua a quali parole,
0: sì,
1: quindi dentro la base di 30 milioni. Dico io, cosa, il giocatore ha espresso sì la disponibilità di trasferirsi a Como, ma non si è messo attraverso, riprendendo esempi più recenti, quello di Esposito a Cagliari, per esempio.
0: Sì, sì.
1: Quindi non sto capendo la strategia, tra virgolette, cioè, o è una strategia prettamente, come ti posso dire, di marketing, cioè far uscire bene la Fiorentina, perché si priverebbe comunque l'attaccante della nazionale italiana, e fanno questa tarantella, dico tra virgolette,
0: sì, sì, dire, sì,
1: guardate, la Fiorentina ha fatto resistenza, il giocatore comunque è messo di traverso, il tuo poi formulerà un'offerta congrua sulla base di 40-45 milioni, a quel punto escono tutti noi, capisci? Perché c'è questa strategia, avendo a che fare dei dirigenti discorsori, in questo caso pratici, c'è Fabregas, c'è Charlie Ludi e quant'altro, perché se no il senso non avrebbe a 12-13 giorni la decisione del calcio.
0: Ma se guarda Costantino, ero proprio ieri anche con Nicolò Ceccarini. Allora, il punto è, secondo te quanto perde la Fiorentina e quanto guadagna eventualmente il Como, ma soprattutto se c'è Ken, la Fiorentina che fa?
1: Bravo, allora, punto numero uno, di sicuramente la Fiorentina perde per qualcosa, poi c'è da capire chi è Ken. Ad oggi
0: non l'ho mai capito, Costantino,
1: non solo te, è un problema che attanaglia tanti di noi, posso dire, tanti di voi,
0: certo.
1: Ken è quella prima stagione a Firenze delle 25-26 reti, Ken è quello dell'anno scorso che al netto degli infortuni che ha avuto e di fatto che si fosse più concentrato nei confronti della nazionale, anche per, giustamente per certi aspetti, perché il mondiale, sputare un mondiale è una cosa importante, un calciatore che al netto di fortuna ha fatto quelle 8 reti la passata stagione, questo dovrebbe essere l'anno di consacrazione di Ken.
0: Certo.
1: Partendo dal concetto di attaccanti potenzialmente maturano bene, più tardi, quindi gli attaccanti raggiungono una maturità, vedono una porta grande verso 26-27 anni. Beh, Cannavaro c'è, a cui ha fatto una stagione strepitosa a dispetto di tutti i pronostici, fido chiunque dei nostri amici in ascolto ora dirci che il primo anno di Firenze Cannavaro aveva realizzato 25-26 reti.
0: No, no, nessuno ci credeva.
1: Bravo, cioè io non avrei scommesso un euro, non ti dico 1000 euro, ma non un euro, perché veniva da due stagioni dove ha giocato poco e niente. La sua vela realizzativa era molto bassa e fu un estuario strepitoso.

0: Pozzo Fabbricas, che lui ovviamente dal lato dei risultati che sta ottenendo, dalla esuberanza che ha come tecnico, magari è convinto di poter consacrare o dargli una linea che è importante, cioè, quindi tutto può esserci, però sono delle, non può dire paure, delle perplessità nei confronti di questo giocatore, perché se no potrebbe inglesi non avrebbero avuto problemi a soddisfare la clausola decisoria.
1: Certo.
0: 50-60 milioni li spendono persino in Inghilterra, giusto per farti capire, cioè il testo del mio ragionamento. E c'è alcune ombre che accompagnano questo giocatore, e quindi vediamo se sarà il Kenny, perché ci dimentichiamo che ad oggi è sempre comunque l'attaccante della nazionale azzurra.
1: Assolutamente sì, la fine però si è cautela, perché comunque arriva Pellegrino che penso possa fare il titolare. Nella Fiorentina.
0: Assolutamente sì, la differenza sociale Alessandro che c'è una Fiorentina di adesso. Cosa vuol dire? Negli anni passati molto spesso arrivavano anche dei buoni giocatori, per l'amor di Dio arrivati dei buoni profili, interessanti, con i pubblico anche importanti, però erano in un contesto dove invece di mantenere il loro standard qualitativo o addirittura migliorarlo, subivano tendenzialmente un'involuzione. Quindi non si capiva perché, il fatto societario, organizzazione, in alcuni casi improvvisazione, oppure di figure non appropriate per determinati ruoli, facevano sì che alcuni giocatori subissero un'evoluzione invece di migliorare nel loro arrivo a Firenze. Oggi cos'è che forza il tifoso viola? Che c'è, o meglio, si è lavorato per strutturare la società in maniera un pochino più efficiente, organizzata, modernamente organizzata, sono arrivate nuove figure all'interno degli staff, proprio dell'organizzazione aziendale, quindi anche il calcio che arriva trova un contesto più organizzato, quindi quello magari che può forza, di sicuro, caro Ale, non potrà affrontare una stagione comunque che ti deve rinunciare, soprattutto nel palo italiano, nel campionato, perché non fai le cose, e come fare una Coppa Italia protagonista con un attacco solo, che ad oggi se guarda la rosa della Fiorentina c'è Pirino e Nzola, per assurdo,
1: sì,
0: che ce ne sta da parte tra l'altro, capito?

0: vero, c'è sempre
1: capito cosa voglio dire?
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Quindi ci aspettiamo tutti un intervento. Poi sai, la differenza del calcio moderno è che oggi si fa più dire pa.

0: grande operazione.
1: Sì, concordo.
0: Paradis ci ha raccontato che comunque spende, sa spendere. Ora devo misurarlo, sai, il valore di un dirigente, purtroppo nel caso
1: è no. È dalle cessioni, vero?
0: Bravo, ha letto nel pensiero. Quindi è una forza, al netto che insomma qui si confrontano le due più ricche della Serie A, perché la storia ci racconta che il Como è la proprietà più ricca della Serie A, e la Fondo Commisso sulla carta è la seconda proprietà più ricca del campionato italiano. E quindi è un bello scontro, diciamo, vediamo un po' gli chiari che si apriranno. Io penso non prima della partita con la Roma, sinceramente, che si giocherà lunedì sera, quindi Roma Fiorentina, quindi penso che questo è un po' tardi, ma la fiducia la c'è tanto in questo momento, che sicuramente ha già preparato, ha già pianificato, perché questo è un operazionale per l'esperienza, che se si fa dopo la partita di Roma Fiorentina, è stata già preparata a tempo, gli accordi sono stati raggiunti a tempo, quindi c'è stato tutto il tempo tecnico e materiale per poter intervenire con un piano.
1: Assolutamente sì. Senti, a proposito di gestione, a proposito di dirigenti che devono scendere, Cannavali e Massara, c'hanno tanto da cedere nella Juventus.
0: Ah, fosse loro, l'elenco, a noi ci arrivano liste in continuazione per arrivare vostre offerte per calciatori, chiaramente. Sì, è stata un po' la tendenza degli ultimi anni, l'allargamento delle rose e tutt'altro. Ripeto, queste situazioni che si bloccheranno nelle 48 ore, 3 giorni, situazioni che sicuramente uno ha preparato prima, sempre prima di casa Fiorentina, lo do, sembra proprio la partenza, c'è un interessamento concreto a Nottingham Forest, quindi altri giocatori se ne lasceranno la Fiorentina, perché l'assurdo sembrerà una banalità, però chiaro, soprattutto i top player, le società importanti, come la Juventus, come il Milan, come la Fiorentina stessa, avendo giocatori con ingaggi importanti, chi va a investire o a prendere un giocatore, una seconda linea di questi club, è la possibilità di risparmiare due mensili, poi incidono nell'arco della stagione. Quindi puoi trattare sullo stipendio, sulla formula, puoi chiedere un contributo al club che te lo dà. Quindi sono tutte dinamiche che gioco forza si dice, questo nodo che sceglieranno sicuramente a fine mercato. Posso dire di contare che comunque la Juventus a livello mercato di entrata sta in un mercato interessante finalmente.
1: Sì, concordo. Che ne pensi per esempio dell'operazione Vicario?
0: A me piace, ti ripeto, è un portiere importante, può essere portiere da Juventus, che è stato sempre un po' il grosso neo della Juventus degli ultimi anni. Cioè, dopo la Juventus è abituato ai portieri della nazionale, a dei fenomeni, non voglio citare Buffon, però anche Cerny di turno, insomma, sono sempre portieri. Negli ultimi anni, insomma, quel ruolo è stato un po' maltrattato, bistrattato, diciamo, dalla Juventus. Soprattutto un'altra operazione mi intriga tantissimo, un giocatore che io stimo tantissimo, avrei azzardato per la Fiorentina in altri momenti, che è Lucumi, quello della difesa. Cioè, ha una qualità, una forza fisica, un giocatore che dà sicuramente l'upgrade, quelli bravi in più per la stagione che viene. Spalletti lo vedo particolarmente carico e motivato, ovviamente con la delusione della Champions sfuggita per un non nulla, diciamo, perché è stata clamorosa, per pagare col Verona retrocesso, per con la Fiorentina che non aveva poco niente a chiedere a questo campionato, una ferita che c'è da lavorare, insomma, per ginarla. E mi sta piacendo il mercato della Juventus, mi incurisce, non so te, da morire quello che sta facendo il Milan.
1: Infatti era la prossima domanda,
0: immaginavo.
1: Te la butto proprio lì, mi incurisce molto anche a me. C'è logica dal tuo punto di vista del mercato del Milan?
0: C'è logica negli ultimi anni, ne ho vista veramente poca, ma tanto poca, quindi mi dispiace per i tifosi milanisti che erano abituati bene, hanno stravinto tutto quello che era possibile vincere. Ora arrivo, provo a dare facce poste di tutto il mercato web, e tanto che insomma ci sembra ci sia l'umano di Jorg Mensch,
1: sì.
0: È sempre rischioso, grazie ad un procuratore solo, te lo dico per esperienza personale, io conosco, ho un bellissimo rapporto con un importante dirigente italiano che mi raccontava che nel suo club poteva avere 25 giocatori da 25 produttori diversi, capisci? No. Di conseguenza, quindi anche quello non lo so se è frutto

0: di tentativi. Quando brancoli nel buio, cerchigli un po' ovunque, in buona sostanza. Di culo il Milan, adesso dirò un'obietà, una banalità, non può accannare questa stagione fondamentalmente. Oh, sarebbe un disastro finanziario, schifo, economico e quant'altro.
1: E poi tra l'altro Valentino all'inizio sia molto bene, perché Gonzalo Ramos è un grande colpo, forse strapagato. Ghila è un grande colpo.
0: No.
1: Mi sembra che manchi appunto un'idea, una logica, ci si affida, come dice correttamente, a un procuratore e a un allenatore che comunque deve dimostrare tutto.
0: Assolutamente, bravo. Sì, sì, sarebbero, cioè, i soldi sono spesi, ma anche...
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti

0: www.impresitlavori.it.
1: Sei e Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Di Firenze ci fosse degli impianti anche quasi obsoleti, sì, che molti rilaggono ai mondiali del 90.
3: Come
2: cavolo te, certo. Io cosa ti voglio dire, i più recenti sono degli anni 80, fatti da Costantino Rozzi, no. Per dire, di conseguenza surdità, l'anomalia era che ancora oggi andassi a un ostacolo, perché di ostacolo si parla, un ambiente a gusto, dove è sicuro, dove rischiava di prendere il tè se vai in bagno, e non è solo Firenze. Quel dramma che cioè, la federazione, compresa politica, dovrebbe assolutamente intervenire. Però è una crociata che viene portata avanti da 15 anni, ma per un muro di gomma, lo vedi, dai ritardi, siamo prossimi candidati a un'Europa. Sì, se ci mette bene non sappiamo da dove lo giocheremo.
3: Ma poi tra l'altro la nostra Tozzona da questo punto di vista a livello di infrastruttura sta malissimo, no, che penso allora, a Torno, a Pisa,
2: no,
3: Empoli,
2: Pistoia, bravo, cioè, capisci, il discorso è molto semplice, cioè se la Fiorentina, perché io spesso consigliavo la Fiorentina, ma state, anche mettere la politica con le spalle al muro e andare da un'altra parte.
3: Certo. Ma oggi, dove?
2: Ecco, io sono grande, non dico anziano, ma io nel 90 mi ricordo, siamo andati al Melani di Pistoia,
3: sì, come
2: lo stadio del 90, siamo andati a Perugia per la Coppa UEFA, c'erano le alternative. Oggi la squadra con i rismi e con le caratteristiche di avere uno stadio, in casa veramente a Empoli, che è adattato e c'è una capienza di 18.000 persone, cioè, la Fiorentina avrebbe fatto fica individuale. Un'altra struttura dove poter andare a giocare fondamentalmente, capisci, anche per la politica o le spalmure.
3: Siamo, sì.
2: Però non c'è, come ti posso dire, non c'è la volontà, non c'è la possibilità di investire, ci sarebbero oggi proprietà di a Prato che avrebbero la forza di investire sulle infrastrutture, tutte le linee. Però non gli viene concessa questa opportunità.
3: Stare bene, caro Costantino, grazie, sempre un piacere sentirti. Ciao Costantino. Grazie. Ciao, ciao. Che chiacchierata con Costantino Nicoletti. Allora, noi adesso andiamo in pausa. Poi, sperando che insomma la linea funzioni bene, perché il grande Di Maria ha qualche problema di telefono, però mi hanno garantito che l'ha comprato nuovo, le l'ha mandato a Latini, anzi no, pensate, il Latini ha comprato, divaghiamo un po', ha comprato un telefono su una diciamo, catena che conoscete più o meno, ma è una piattaforma, quel telefono non gli è mai arrivato perché è stato perso, quindi diciamo che, sapete che è andato a Ivan Cardina e lo sentiremo adesso, tra poco.

0: tanto calcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua, 11:40 minuti primi, cari amici, con voi Alessandro Santelli, Vincenzo Marangio, tornerà e croce il 4 febbraio, no, in realtà tornerà il primo di settembre. Siamo fatti davvero una chiacchierata con Costino Nicoletti, abbiamo notato tante pratiche che adesso andiamo a approfondire con Caro Ivan Cardia, del suo mercato web.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, buongiorno a te. Allora, ritorno sulla questione Ken, che tiene insomma un po' banco in queste ore. Va a Como o rimane a Firenze?
2: Intanto ti devo dire che credo avessi dato notizie tu su dov'è Enzo Maranggio, però vabbè.
1: Allora, Enzo Maranggio dovrebbe...
2: Si chiede la gente.
1: Sì, è vero. Dovrebbe essere più o meno in Calabria, tu o meno.
2: Meno. Ken invece è sostanzialmente a Firenze, in Toscana, legato alla Fiorina, con la situazione che però si stia creando i presupposti perché poi vada a Camaglia, nel senso che il Como ha individuato come obiettivo d'attacco. Non c'è bisogno di dire che il Como ha grandi risorse economiche, ha bisogno italiani, poi più volte sia lui, da Fabregas, sia Arso, hanno detto che non sarà quello il faro guida, cioè non è che compreranno soltanto per gli italiani, però diciamo che tra un attaccante che serve italiano e uno straniero, per questioni di lista, un po' preferenza per un club italiano, certo. Tra l'altro uno che ha fatto bene il nostro campionato come Moise Ken, c'è il Como, può ovviamente mettere sul la partecipazione alla Champions, che ho già detto perché poi entrambi ambiziosi, però diciamo che Como un po' avanti alla fine in questo momento, che non ha smania di cambiare maglia, ha scelto il numero 9, ha fatto un buon precampionato, ha voglia di scattarsi a Firenze, però può essere affascinato Como, manca tanto da, cioè in questo momento parliamo di una sensazione perché manca tutta la pratica, cioè il Como fa per ora un primo approccio con la Fiorentina, rifiuto al mittente. Non c'è stata ancora una nuova offerta completa e in assenza di quella diciamo non bisogna parlare di una trattativa vera e propria, c'è una certa tensione anche tra chi vive da vicino le vicende di Fiorentina, che se Como si dovesse presentare con una cifra attorno a 40 milioni di euro, la Fiorentina si quando siederebbe sicuramente al tavolo, a quello insomma poi avrebbe all'eventuale cessione, quindi il momento è una fase possiamo dire interlocutore, vuoi non c'è un sviluppo concreto, c'è cioè una certa condizione nell'ambiente che poi questa cosa si andrà a bloccare insomma in tempi anche abbastanza rapidi, ma no, perché siamo a ridosso inizio del campionato, a ridosso della fine del mercato, non è che stanno traccheggiare a lungo.
1: Un'altra questione che esplosa un po' ieri sera riguarda i portieri della Juventus, che a questo punto Perin sembra molto vicino a Palermo, ma Gregorio secondo me certamente ha detto no, ma io vabbè c'ha la febbre, poi guarirà, ma ho detto io a Torino in ogni caso voglio rimanere. Pensi che siano tutte e due, e sì, chi va a fare il secondo?
2: Sì, io credo che sia possibile, nel senso che Gregorio penso che partirà sicuramente, perché c'è proprio una questione di feeling, l'ambiente che si è rotto in maniera abbastanza recuperabile. Io dovrei dire una cosa giusta, cioè io penso che sia non ha fatto bene, diciamo capisco i tifosi bianconeri che non vogliono dire in squadra, allo stesso tempo francamente capisco anche lui che è comunque il portiere titolare della Juventus, umanamente, però professionalmente non mi aspetto che, diciamo, sia disponibile a fare il secondo all'improvviso, essere declassato.
1: Certo, quindi, certo.
2: Cioè, uno ha fatto male, ma poi ha pure ragione, ecco. Quindi, diciamo, molto va bene che possa essere il secondo di Vicario. C'è un sondaggio del Marsiglia, vediamo dove andrà poi di Gregorio. Il discorso è un po' diverso, nel senso che lì evidentemente c'è un problema di feeling, tutto senso vero, e Pedin potrebbe tranquillamente il secondo l'ha già fatto, credo che avrebbe l'ambizione di mettere comunque in difficoltà Vicario, perché Pedin, quando è stato chiamato in causa, sempre fatto vedere di essere uno che in 16 squadre 20 della Serie A giocherebbe titolare,
1: sì,
2: cioè, tranquillamente, e vado anche l'ultimo posto in qualche modo.
1: Sì.
2: C'è la possibilità di andare a fare, a ricoprire un importante da fare in una squadra che aspettano tutti da un già aspettato Serie A, diciamo, onestamente, perché Palermo, squadra del City Football Group, con una struttura molto importante, probabilmente la immaginava in questa stagione in Serie A. Inizio con la promozione, un club che quando arriverà in Serie A continuerà a crescere proprio per quello che rappresenta, e quindi c'è questa possibilità concreta, devono ancora, allora è una trattativa che ancora deve avvicinarsi agli sbocchi finali, anche perché c'è comunque un tema di costi. Il Palermo, un po' come il Como, è un po' come una volta le società del City Football Group, non è che siccome c'è un sacco di soldi li spende in maniera criteriata, quindi devono capire comunque per in a uno stipendio portiere della Juventus in Serie A, non è proprio una cosa semplice portarle lì. Se la cosa non fine, la Juve, diciamo, non fa male barricare. Un nome vendibile che è stato fatto dai colleghi Sky, che è abbastanza diciamo credibile, sicuramente quello di Romero, è un piede che conosce l'ambiente, di come è cresciuto nel Valle Bianconero, è italiano, ha dimostrato in Serie A di poter essere un portiere affidabile, è stato il secondo portiere dell'Inter nello scudetto, diciamo quello della ventestella, quando non poco gestione, però quando è stato chiamato in casa, diciamo, ha dato di essere sempre affidabile, è svincolato, quindi è una soluzione, diciamo che per scriversi è una soluzione orale, ecco.
1: Sì, credo io. Senti, in casa Juventus Arthur va verso la rescissione, no, del contratto.
2: Sì, si va verso una soluzione con un anno anticipo, è chiaramente un male che rappresenta un po' sempre una, in qualche modo, sconfitta per tutti, però almeno io voglio risparmiare una qualcina di stipendio, non mettere in passato anche di più importanti, no? Ti ricorderai Higuaín, per esempio, che può anche, diciamo, un piccolo problema economico, perché poi c'è da mettere in conto anche meno in questo caso il bilancio, credo che rappresenta un particolare problema risolvere il contratto di altri con anticipo. In questo modo, sì, diciamo, la Juve chiude la questione, non è il finale migliore, però che l'affare Arthur non avesse un finale migliore ormai l'abbiamo capito da un po' di tempo,
1: assolutamente.
2: E al di là di quel, poi sono state le valutazioni, ci vale la pena tornare le vicende che hanno fatto la Juventus. Credo che sia stato quell'affare sia uno degli emblemi di cosa non ha funzionato, diciamo, a livello economico e tecnico nella Juve in quegli anni. Cioè, un giocatore, ricorderai, è stato valutato 80 milioni di euro.
1: Scambio con Pjanic.
2: Era palesemente una valutazione molto alta, fuori da un livello di mercato, e lo ripeto, per la Juventus, dal punto di vista della Juventus, è andata anche peggio, poi ha fatto una serie di prestiti. Ora si chiude questo, vediamo anche altri autori cosa faranno. perché non si può ipotizzare la risoluzione del fatto, però la Juve ne ha, c'è dubbio, la Svizzera è un po' in incognita, ci sono Giannetti,
1: esatto.
2: Si può partire, mi sembra meno probabile la partenza di Kokmaz, francamente, però cioè, io c'è troppo tanti giocatori e facendo posto io credo che possa anche inserire un altro elemento.
1: Senti, invece il Milan, perché il Milan comunque se li ha spesi e ne ha spesi pure tanti, è finito qua il mercato, ci saranno ulteriori uscite, Leao

0: che fine farà, nel senso che lui tutto sommato al Milan resterebbe, il Milan però non è convinto, non vuole restare in Italia, insomma un bel no anche questo, soprattutto da risolvere, caro Ivan, in 10 giorni.
1: È un bel nodo, è arrivata oggi la firma di Moreira, che è un giocatore che potenzialmente può giocare anche dove gioca Leao, in realtà può essere impiegato anche a destra, quindi non per forza, diciamo, il sostituto di Leao, però altro esterno con caratteristiche in parte simili. Leao è un bel nodo anche perché il Milan comunque non è che regala sui 50 milioni di euro, giustamente, per verità. Quindi non è facile trovare una soluzione. Per quanto riguarda il campionato del Milan, non credo sia finito, però appunto ora siamo in una fase un po' più legata alle uscite, e poi se si trovano delle occasioni, detto che non è veramente imprevedibile in quello
0: sì,
1: che fa, francamente che se si può scendere 200 milioni di euro per giocatori, non avremmo creduto.
0: No, assolutamente.
1: Che può partire, cioè Jimenez che partire, insomma da loro due poi se fanno le giuste condizioni, magari il Milan riesce a sfogliare un altro messo lì davanti.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, la prima rimando sempre a Milano Jones Indra, si fa?
1: Io credo che alla fine si faccia a poco, non lento di più, nel senso che Jones è un obiettivo dell'Inter da inizio mercato. No. Chi vuole ha chiesto tre giocatori alla divisione dell'Inter? Solet, Palestra e Jones. Uno sicuramente non arriva perché è andato al Chelsea, però non credo che arrivi perché poi è l'Inter lo Stont, quindi diciamo che lì dietro probabilmente rimarrà Pavani dietro se si tratta. Resta l'ultima richiesta di Simu, una trattativa molto farraginosa con il Liverpool, anche che comunque Jones è un po' un titolarissimo, però
0: no,
1: se vede
0: no.
1: I numeri, cioè la Sopra ha giocato tanto, è un dodicesimo, è un non titolarissimo ma quasi, è uno che comunque il Liverpool impiega, quindi per questo c'è un po' di accederlo. La richiesta è molto chiara, come 30 milioni di euro, l'Inter sta aspettando di risolvere un paio di questioni perché deve partire Lani, partirà anche Massolena, ma quello non credo sia un grosso ostacolo. E poi la mondo credo che possa arrivare all'Inter, attenzione, perché se si passano determinate cose, cioè anche la Champions League, penso che possa dare vivo anche un altro attaccante, delle caratteristiche un po' diverse.
0: È molto interessante. L'ultima cosa che ti chiedo a proposito di attaccanti, io non ci ho mai creduto, ma insomma pare sfumi per Riccardi, che dovrebbe andare al Siviglia, dato che leggevo.
1: Sì, infatti ho chiesto un po' di tempo alla Lazio, non tanto per, diciamo, poca funzione sulla piazza o altro, ma fondamentalmente perché dovrebbe, diciamo, rimanere nell'ambito competizioni europee, cosa che ovviamente la Lazio non può garantire. Adesso in questo momento sembra Siviglia la soluzione probabile. Io credo che la Lazio farà un tentativo, anche se oggettivamente un grosso problema lì davanti. Però fare le coppe su certi profili è un ostacolo che inizia a essere insormontabile, ecco, per questo insomma mi penso possa la Siviglia o magari in un'altra razza che gli vada a garantire coppe. Ti può dire che dalla Fiorentina c'è un nome che anche ha parlato alla Fiorentina,
0: sì.
1: Di cui parlavamo, perché all'inizio, e se parte che è un attaccante lo deve prendere,
0: certo.
1: Ce l'hanno sempre, cioè non ci risultano al momento discussioni tra Valentina e l'entourage Riccardi, insomma, per la Riccardi.
0: Ma perdona, ma la Lazio come può fare questa operazione? Riccardi comunque guadagna 5 milioni, ne guadagnava 10, benissimo, prende 5, ma la Lazio se lo poteva permettere. Cioè, non ho mai capito questa cosa, ti dico, è colpa mia.
1: Ci provo un dottore che ha sicuramente delle qualità, che è rimasto ancora sviluppato e

0: essere uno specchio di allodole, io non sento di escludere, però io credo che siamo consapevoli di avere una grande sfida avanti, che la Lazio se ne rischia, e lo sanno bene, di una sorpresa negativa della prossima stagione.
1: Esatto.
0: Malissimo in Coppa Italia, diverse, queste di loro sono ancora aperte, tante difficoltà a muoversi, quindi credo che siamo consapevoli di dover mettere qualcosa di importante a disposizione di Gattuso, perché altrimenti voglio dire che si rischi veramente. La zona rossa, però insomma la Lazio è la vera incognita della prossima stagione in Serie A.
1: Ivan, grazie mille.

0: Eccoci qua alle 12.05 minuti, primi entriamo in diretta, TMV Radio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, ancora un'ora insieme, ripiloghiamo tutto quello che abbiamo già messo sul piatto, l'editoriale con Costantino Nicoletti e le ultime di mercato con Ivan Cardia direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. Adesso però apriamo un bel focus sulle romane che stanno vivendo evidentemente un periodo diametralmente opposto tra sogni e rischi, insomma, i sogni della Roma e il rischio invece della Lazio. Lo facciamo con Marco Evangelisti. Marco, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
0: Marco, partiamo dalle situazioni un po' meno semplici che sono quelle che riguardano la Lazio, non solo per quanto visto sul campo contro il Mantova, perché poi di fatto è stata l'unica sorpresa in negativo del primo turno di Coppa Italia, ma anche per quello che continua a essere il clima attorno alla Lazio. Qui la sensazione è che ogni giorno le cose, invece di, non dico migliorare, ma quantomeno appianarsi, in realtà peggiorano, Marco.
1: Allora, separerei però le due situazioni. Sì, sì. Certamente una è quella ambientale e da questo punto di vista io non posso che fare i complimenti alla tifoseria della Lazio, perché può essere sbagliata o giusta la scelta di non sostenere la squadra nelle partite casalinghe, però va detto che una compattezza simile da parte di una tifoseria, questo è un punto di forza oggettivamente per un club. Ripeto, io non so che risultato otterranno, se alla fine l'Udito, come a questo punto penso anch'io, sarà costretto a gettare la spugna anche per le pressioni politiche che certamente sta subendo, però va detto che questa tifoseria sta mostrando una forza e soprattutto, ripeto, una compattezza, perché una tifoseria calcistica è divisa per definizione, e invece mi pare che tutta l'intera popolo laziale sia deciso a portare avanti questa protesta, e questo certamente non è il viatico migliore per affrontare la nuova stagione. No. Dal punto di vista tecnico c'è la difficoltà sul mercato, però la Lazio qualche movimento lo sta facendo, di sicuro ha perso qualità, perché senza Pedro e senza Gila non è più la stessa squadra, però ha messo dentro un Frattesi, sta sistemando la difesa con le risorse che ha. Io comunque non sottovaluterei le capacità di reazione di questa squadra, perché negli ultimi anni soprattutto questo ha fatto vedere, hanno fatto vedere i biancocelesti, non muoiono mai.
0: Però più di un commentatore, più di un osservatore, no? Marco, mette insomma la situazione della Lazio dal punto di vista del campo abbastanza a rischio, anche per, inutile girarci intorno, un certo scetticismo rispetto all'attuale tecnico.

0: Allora, senz'altro, senz'altro, ma c'è un, anche qui mi sembra che ci sia un equivoco di fondo. Cioè, Gattuso viene spesso visto come quello che era da giocatore, il giocatore preferito da Trapattoni, il mediano senza macchie e senza paura, il feroce Saladino che mandi in campo quando tutto il resto fallisce. Da allenatore a me sembra diverso, onestamente, da quello che mi raccontano non è uno che sbrana i suoi giocatori, tutt'altro, anzi spesso si è schierato con loro di fronte a proprietà o piazze che magari li contestavano. Gattuso è un buon allenatore, secondo me non era la scelta giusta per questo momento della Lazio, ma temo che questa scelta sia stata fatta proprio pensando al Gattuso giocatore, che ripeto non è il Gattuso allenatore. Quindi sì, certamente in questo momento la Lazio sul piano dell'organico, sul piano della qualità generale, sul piano anche delle prospettive, non attraversa il momento migliore della sua storia. Però tutto sommato, per esempio, il centrocampo, quello sì, titolare,
1: questo è vero,
0: è di buon livello, di ottimo livello, direi. I problemi della Lazio sono una certa mancanza di qualità generale e credo in questo momento una carenza in panchina. La difesa mi sembra che la stiano sistemando, magari non nella maniera migliore, però in qualche modo la Lazio può cavarsela se ritrova la serenità, la compattezza, e la compattezza intendo all'interno della società. Questa è la grande incognita, a mio avviso, più ancora che quella tecnica.
1: Concordo. Poi passiamo alla Roma, ultima riflessione sulla Lazio, e tornando sempre su Gattuso, la sensazione, vedendo anche la partita con il Mantova, è che Gattuso stia un po' smontando tutto quello che aveva faticosamente costruito Sarri, anche proprio a livello di idee di gioco, e lo si è visto, no? nel 2-0 secco di Coppa Italia.
0: Ma è evidente, si tratta di due allenatori completamente diversi, e questo a mio avviso è un altro degli errori commessi da Lotito, oltre che la mancanza di sensibilità dimostrata nei confronti della tifoseria, oltre che le varie lettere scritte con concetti a caso che non rispondevano a nessuna delle domande poste dal popolo laziale. E a mio avviso in questo momento forse sarebbe dovuto cercare un tecnico che procedesse nel solco tracciato faticosamente, come dicevate giustamente voi, da Sarri, e invece si è voluto dare una scossa totale. Non lo so, le incognite per la stagione della Lazio sono molte, però ripeto, io non sono così pessimista, perché poi alla fine in questo club si trova sempre la quadra e si riesce sempre a tirar fuori qualcosa di più di quello che ci si aspetta.
1: E se Marco la sponda laziale insomma soffre, dall'altra parte si sogna, lo possiamo dire, è arrivato Mora, potrebbe arrivare Fofanà, anzi si parla di un arrivo pressoché certo però dalla prossima settimana, c'è entusiasmo, già sold out per la partita contro la Fiorentina. Prima riflessione, ti piace questo mercato della Roma?
0: Allora, in realtà fino all'arrivo di Mora non c'era tutto questi sogni e tutto questo entusiasmo. L'arrivo di Mora ha messo in moto qualche meccanismo più ottimistico all'interno della tifoseria. A me onestamente il mercato piaceva, mi è sembrato un mercato razionale, mi è sembrato un mercato fatto di upgrade, perché onestamente perdere Celik ma mettere al suo posto Molina a me sembra quantomeno un upgrade. Il Kouliarakis a me sembra un ottimo difensore, Castro è un colpo a mio avviso molto sottovalutato, non è affatto detto che lui sia la riserva di Malen, ma se anche lo fosse questo significa avere in panchina un pacchetto di gol di grande valore. Mora sposta meglio equilibrio, a mio avviso è l'acquisto più interessante fatto fino a questo momento sul mercato, forse non il migliore perché sicuramente Diego Moreira al Milan dimostrerà subito qualche cosa, ma a me piace più Mora di Alajbegovic, le poche volte che li ho visti giocare, per dire, mi sembra avere un potenziale maggiore, quindi a mio avviso la

0: Roma sta facendo un bel mercato. Se poi finalmente arrivasse anche la famosa ala sinistra, Fofanà, il nome caldo,
1: sì,
0: allora il mercato della Roma potrebbe essere veramente visto come ottimo. Io se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa di più dalla proprietà dopo l'uscita, o meglio dopo il periodo grigio del settlement agreement, in cui peraltro qualche portafogliata, come si dice, c'è stata. Lukaku, Dybala, lo sappiamo. Però è anche vero che la proprietà può avere soldi infiniti, ma tutti gli acquisti e tutti i movimenti vanno comunque inseriti in un bilancio che deve stare in piedi.
1: Però ho anche detto, Marco, che non hanno ceduto nessuno, e al momento la sensazione è che non cederanno nemmeno Manu Koné.
0: La speranza tecnica ovviamente è quella, perché quanto sia importante Koné lo si è visto anche nell'amichevole con il Borussia Dortmund, perché onestamente quando è entrato lui la Roma ha ripreso il controllo della partita, soprattutto del centrocampo che in quel momento aveva perso. Koné è un giocatore fondamentale per questa Roma. Esistono centrocampisti migliori di lui sul mercato? Certamente, ma li devi andare a prendere,
1: certo.
0: E siccome Koné tu lo puoi vendere, viste le cifre che girano, a 50-60 milioni, e poi trovare un giocatore già pronto che ne prenda il posto, mi sembra tutt'altro che semplice. Quindi eviterei al posto della Roma di correre questo rischio, o sarebbe un rischio ancora maggiore di quello che si prese la Roma quando cedette Strootman a pochi giorni dall'inizio del campionato, e infatti ebbe difficoltà poi a trovare gli equilibri giusti.
1: Ma è una Roma che può lottare per lo scudetto, Marco?
0: Secondo me non ancora. L'Inter mi pare superiore a tutte. Se la Roma avesse messo dentro di già un forte alla sinistra e soprattutto un altro centrocampista di qualità, perché le difficoltà della Roma mi sembrano soprattutto in costruzione, allora sì. In questo momento, secondo me, è senz'altro attrezzata per confermare il posto tra le prime quattro e anche per affrontare una dignitosa o più che dignitosa Champions League. E il problema della Roma, ripeto, secondo me, è che deve in questo momento costruire con Ndicka e Cristante, e nessuno dei due ha i piedi o è il tipo di regista che una squadra come una squadra che ha un attacco come quello della Roma meriterebbe.
1: Cosa ti aspetti in più da Gasperini quest'anno? Perché insomma, comunque l'altro anno ha portato la Roma in Champions, al netto poi dei due suicidi che ci sono stati di Milan e Juventus, però ha avuto veramente il grande merito Gasperini di far credere la sua squadra, perché a 5 punti alla fine sembrava tutto indirizzato, no? Con la Roma sotto di 5 punti. Invece dal punto di vista caratteriale è stato veramente molto bravo. Ecco, quest'anno dal punto di vista tattico cosa ti aspetti in più?
0: Allora, Gasperini a mio avviso è uno dei migliori tecnici italiani, se non il migliore in questo momento, ma è anche un tecnico molto meno rigido di quello che si pensa. L'Atalanta ha giocato in molti modi diversi nel corso degli anni, ottenendo sempre risultati notevoli. Quindi non mi aspetto grossi cambi dal punto di vista tattico, anche perché, ripeto, il modo di costruire poi al momento sarà sempre quello, però magari avendo due centravanti non da poter alternare o addirittura schierare insieme, avendo un trequartista che può far coppia con Dybala come Mora di grandissima qualità, mi aspetto una Roma un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, una Roma che punti molto sul possesso palla, una Roma che punti molto sull'efficacia offensiva, che, se ricordate bene, è una carenza che Gasperini l'anno scorso ha più volte denunciato. Sì, quest'anno potrebbe essere molto diverso.
1: Ti chiedo le ultime due cose, Marco. La prima è il ruolo di Dybala, perché nell'ultima amichevole, quella col Dortmund, si è visto un Dybala sugli scudi. Se Dybala è questo, e soprattutto se la condizione fisica lo accompagna, beh, è un acquisto ancora fondamentale per la Roma.
0: È un grosso sì, però se effettivamente non

0: non mentono le indiscrezioni sulla forma del suo contratto, Dybala potrebbe essere spinto quest'anno a gestirsi un po' di meno, a stringere i denti un po' di più anche in situazioni fisicamente difficili. Bene ha fatto l'anno scorso a gestirsi, poi come si è visto alla fine, però magari per aggiungere i bonus che il suo contratto prevede, lui potrebbe essere spinto a stringere un po' di più i denti, quindi giocare un po' di più anche in situazioni magari non perfette dal punto di vista fisico. E lì dietro le punte, quella coppia Moura-Dybala potrebbe essere determinante. Non c'è dubbio che la Roma fino a questi ultimi acquisti era del tutto Dybala dipendente. Se arrivasse anche Fofana insieme con Moura, allora le cose potrebbero cambiare, la Roma potrebbe avere una ricchezza di scelte che poche altre squadre hanno.
1: Indubbiamente. E l'ultima cosa che mi curiosisce, perché il tema è sicuramente caldo, Malen titolare, ma Castro potrebbe andarlo a insediare, perché insieme è difficile che possano giocare, mi sembra aver capito anche le dichiarazioni di Gasperini.
0: Allora, sì, però io ripeto, trovo che Gasperini parli sempre in maniera da non far intendere né a suocera né a nuora, quindi bisogna vedere se poi dopo dal punto di vista tattico non sceglierà di trovare una formula che possa permettere di mettere insieme tutte e due. E in questo momento la scelta va su Malen perché per quello che ha dimostrato nel corso della seconda metà della scorsa stagione, in cui è stato più che determinante. Non è uscito benissimo dal mondiale, deve smaltire decisamente delle scorie, soprattutto psicologiche a mio avviso, però non credo che abbia overperformato lo scorso anno, credo che Malen sia quello. Le caratteristiche sono quelle, la capacità di saltare l'uomo col primo controllo, la visione della porta, non credo che queste cose le possa aver perse. Potrà segnare forse qualche gol in meno, ma questo fa parte della vita di qualsiasi giocatore. Con Castro la Roma mi sembra ben coperta.
1: Grazie Marco, un abbraccio, grazie per il tuo prezioso contributo.
0: Grazie a tutti voi e agli ascoltatori.
1: Ciao Marco. Marco Evangelisti, abbiamo toccato dunque i temi delle romane. Prima di andare in pausa vi voglio ricordare quello che è la prima giornata di campionato nel dettaglio, anche con gli orari, quindi ovviamente segnatevi tutto se ancora non l'avete fatto. Il debutto è previsto per sabato con due partite alle 18:30, devo dire interessante, Udinese-Como, perché insomma del Como ne abbiamo parlato tanto anche in questa puntata, c'è attesa per capire quelle che saranno le risposte di una società che investe e tanto, che è riuscita ad arrivare addirittura in Champions, ma dall'altra parte c'è un Udinese che con questo equilibrio che ha trovato ormai da 3 anni potrebbe, con l'attuale allenatore, potrebbe anche provare ad alzare l'asticella. Poi c'è Inter-Monza, partita che sulla carta è decisamente chiusa a favore dei campioni d'Italia, ma non finisce qua. Il sabato è interessantissimo perché alle 20:45 c'è Parma-Cagliari, ma soprattutto, senza evidentemente togliere niente a Parma-Cagliari, il debutto anche del Napoli di Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi, quindi un sabato veramente molto molto interessante. Così come interessante è la domenica, Venezia-Lecce, c'è già sfida salvezza alle 18:30, contemporaneamente a Frosinone Juventus, mentre la sera prevede Torino-Milan. Anche oggi abbiamo parlato molto di questa grande curiosità che c'è attorno al Milan, che probabilmente non schiererà Moreira appena arrivato, però potrà già contare su Gonzalo Ramos, su Ghira, insomma su qualche meccanismo nuovo, e soprattutto la curiosità di vedere Amorim. E poi Atalanta-Sassuolo, con l'Atalanta che sembra al momento un pochino ai margini, ma che indubbiamente lavorerà anche per insidiare le prime 4 posizioni. E poi c'è un lunedì, a proposito di romane, con Bologna-Lazio 18:30, e credo quella che è la partita veramente più interessante, quella forse anche più equilibrata, detto che poi la prima giornata di campionato vale tutto, il contrario di tutto, tra Roma e Fiorentina alle 20:45. Abbiamo anche un vocale che andiamo ad ascoltare prima di andare in pausa. Prego, Latini.
2: Buongiorno, volevo rispondere

0: rispondere alla domanda se il mercato del Milan aveva una logica. Allora, intanto vi faccio la controdomanda, nel senso, se il mercato del Milan negli anni scorsi aveva avuto una logica.
1: Poca.
0: Perché secondo me no. Poi, per la prima volta viene ascoltato un allenatore a cui viene dato potere, ed era dai tempi di Sacchi che un allenatore non indicava proprio nome e cognome del giocatore che doveva arrivare. Quindi anche questo è un bel passo in avanti.
1: Sì,
0: quindi secondo me ha una logica. Poi che il mercato sia aiutato da George Mendes, vabbè, non è un problema. Il problema è capire se George Mendes ti porta dei buoni giocatori o meno. La considerazione che io faccio sul Milan da inizio dell'anno è la seguente, e cioè speriamo, incrociamo le dita, che Amorim capisca di calcio. Molto semplice, perché se Amorim capisce di calcio, vince anche lo scudetto.
1: Bellissima,
0: se non quest'anno, l'anno prossimo. Se Amorim non vince di calcio, possiamo fare anche peggio della Fiorentina.
1: Una riflessione molto molto molto interessante del nostro amico, evidentemente tifoso del Milan. Allora, sulla logica dei mercati precedenti sono stra d'accordo con te, ce n'è stata veramente poca. Questa forse ce n'è un po' di più, perché come dice correttamente l'amico, si sono seguite le indicazioni dell'allenatore. Diciamo che quello che ha colpito un po' di questo mercato del Milan sono le ondate. Prima ondata con 100 milioni messi sul piatto, Gonzalo Ramos e Ghila, poi un lungo periodo di break, adesso Diego Moreira. Quindi si va un po' a ondate, secondo me serve ancora qualcosa. Su Amorim, io sono molto curioso. Guarda, è uno degli allenatori che mi incuriosisce di più. Al United ha fatto male, però ditemi la verità, chi è che ha fatto bene allo United? L'ultimo credo sia Mourinho, che ha vinto l'Europa League. Dopodiché poi è stato tutto un picco verso il basso. Quindi sembra un po' una fossa dei leoni, a proposito di Milan, vecchi tifosi del Milan, dalla quale, cioè, lo United oggi è difficile uscire. Però se il Milan ha la costanza di seguire questo allenatore, di appoggiarlo con la dirigenza, lì rimane, chiedo perdono all'amico che ha mandato un interessantissimo vocale, rimane ancora un piccolo punto interrogativo su qual è la dirigenza in Milan, però se ha la costanza di appoggiarlo e seguirlo, credo anch'io che il Milan possa fare bene. Subito quest'anno vedremo, però almeno potrebbe esserci un famoso progetto da seguire anche in vista dei prossimi anni. Ci fermiamo, 12:26 break, e poi arriva direttamente dalla Spagna il buon Alain Valneghi. Ho anche un paio di domande per lui che esono dal calcio, ma ci sono notizie di cronaca che mi hanno colpito, e quindi, visto che lui sta a Barcellona, ne parliamo. Apri anche una piccola parentesi, ma che riguarda comunque tutti noi. A tra poco.

Ultima parte di Rotocalcio, 12 e 36 minuti primi, mercoledì 19 agosto. Non so se anche da voi, ma almeno qua a Roma si respira, le temperature sono tornate estive, ma estive di un tempo, non di un tempo che fu, non di queste estati ormai sempre più impossibili da gestire per chi ovviamente è al lavoro. Allora, a proposito, tuttomercatoweb.com, primo piano, nome nuovo per la difesa del Bologna, occhi sul croato Perpic, il Porto lo cede in prestito. È chiaro che il Bologna, dopo l'uscita di Lucumi, deve fare qualcosa in quel reparto. Poi, i tre primi piani della mattina più importanti che trovate in alto. Roma, la rincorsa è finita. C'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86. Ma sempre a Roma, seppur sponda Napoli, in queste ore Badia Scila, Viglia Stewart per le visite mediche. Poi la firma e l'annuncio di quello che è il rinforzo preteso, voluto e ottenuto da Massimiliano Allegri per il Napoli dopo gli infortuni piuttosto seri di Buongiorno, che

0: dovrebbe rientrare intorno alla decima, undicesima giornata di campionato, ma anche di Marianucci, che non è Marinucci, perché noi abbiamo Lucio Marinucci, che troverete tra una mezz'oretta con Marco Piccari, e poi però c'è anche Marianucci, che invece è il difensore del Napoli, ex Empoli, che si è appunto fatto male. Lui dovrebbe tornare intorno alla quarta, quinta giornata, ma a questo punto il Napoli si è portato avanti con Badiashile, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito. E poi ancora Inter, Pio rinnova fino al 2031, scelta controcorrente che diventa una grande notizia. Poi c'è l'editoriale, l'abbiamo sentito prima, Ivan Cardia, la meravigliosa replica di Galli a Maldini e tutto quello che ci serve. Sapete che c'è stata questa polemica tra due ex compagni di squadra del Milan, che evidentemente vedono il calcio, diciamo così, in maniera un pochino diversa, anzi mi verrebbe a dire diametralmente opposta. E Ivan Cardia, visto che in questo periodo ci siamo schierati chi dalla parte di Maldini, chi dalla parte invece di Galli, di Filippo Galli, si schiera dalla parte di Filippo Galli, appunto. Malagò, scrive Ivan Cardia, è partito con il piede sinistro. Però, ultimi 10 minuti di trasmissione con il grande Alain Valnegri. Ciao Alain!
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, senti Alain, prima di parlare di calcio io ti voglio fare una domanda che col calcio non c'entra niente, ma con la stretta attualità e la cronaca sì, perché avrei visto che insomma c'è stata questa violenta rissa che ha colpito un ragazzo italiano, insomma, che è in coma farmacologico. La domanda è: ma Barcellona è diventata una città così pericolosa?
1: C'è tanta tensione, sì. Ci sono dei posti dove comunque io non avevo mai sentito, ma non sicurezza, perché comunque io non mi sento insicuro, però sì, ci sono delle zone dove comunque è cambiato, l'energia è cambiata, ci sono più conflitti, e comunque i fatti di cronaca comunque non mentono. Da inizio anno ci sono anche tanti omicidi, un'arma a fuoco di giorno, poi sappiamo bene cosa siano, da dove nascono, non sono cose spontanee, però quel ragazzo è stata proprio una rissa uscendo dalla discoteca. Sì. Che sono succedevano prima, sì, però la frequenza adesso è comunque
0: è maggiore, vero?
1: È chiaramente in maggiore.
0: Allora, veniamo a cose meno importanti. Parliamo del Napoli, no? Perché sta effettuando le visite mediche a Badiashile. Che colpo è per il Napoli questo? Lui non ha trovato tantissimo spazio nel Chelsea, poi il Chelsea è una rosa, mi pare, di 50 giocatori, quindi ha bisogno di sfoltire. Si rinforza parecchio la difesa del Napoli, secondo te?
1: Se il Badiashile di Monaco sì, se il Badiashile del Chelsea ho tanti dubbi. Bisogna capire come sta fisicamente, perché se Buongiorno analizzavamo comunque i giorni che ha perso e l'infortunio che ha avuto, Badiashile ha avuto il doppio di infortuni rispetto a Buongiorno. Dunque sì, è una scommessa, non è una certezza, questo è chiaro. Il Chelsea sappiamo che comunque è una bottega con tanti saldi, perché quanti giocatori ha stato contratto? 44, senza contare i giocatori dello Strasburgo, eh?
0: Esatto. Alain, aspetta, ti abbiamo perso.
1: Dovrebbe essere determinante, dovrebbe essere comunque un giocatore differenziale. Vedremo come si adatta, sappiamo che non gioca. Pronto Ale?
0: Sì, ora ti sento.
1: Ti dicevo che con Allegri può essere che comunque lui si possa adattare meglio, perché comunque sappiamo come difende Allegri, e lui nel gioco aereo è un giocatore forte, un giocatore che ha dominare lo spazio, una delle sue caratteristiche maggiori. Dunque vedremo, però è una scommessa, non è una certezza.
0: E mi sa che quest'anno in Serie A di scommesse ce ne sono veramente tante, ormai, come
1: sì,
0: avviene da qualche anno,
1: ormai
0: vero?
1: Sì.
0: Invece senti, a me ha sorpreso una cosa, che Openda, il caro Openda, appena uscito dalla Juventus ha cominciato a segnare. Ieri un gol addirittura di testa e un palo.
1: Ma sì.
0: Dov'è la verità?
1: L'ho sempre difeso Openda io, perché lo conosco da Lazio, da Lipsia, comunque... Secondo me è stato un errore di casting della Juve, perché come gioca Openda aveva bisogno di spazio, bisogno di correre, che se tu devi attaccare in posizione, la Juve fa l'80% delle partite, deve attaccare in posizionale. Okay, è chiaro che non è un giocatore associativo, è un giocatore che corre, è un giocatore a scheggia, e comunque lui è in

0: Alen, mi senti? Come? Ecco, vai e vieni, adesso ti ho ritrovato. Stavi parlando appunto di Open Data, del fatto che tu in effetti l'hai sempre difeso e in qualche modo hai sempre scommesso su di lui. Io però ti dico la verità, confermo tutto quello che hai detto, però vedere un giocatore totalmente avulso come è stato l'Open Data dell'anno scorso alla Juventus, immediatamente ritrovato a Lione, beh, speravo che la verità fosse un po' nel mezzo, ti dico, sono sincero. Ok, allora abbiamo qualche...
1: Sì, vai. Sono d'accordo, ma poi è arrivato tardi, non ha trovato spazio.
0: Allora riproviamo il collegamento con Alain Vanleghi. Nel frattempo sta parlando il tecnico del Parma Cuesta. Sappiamo dove vogliamo arrivare, servirà il lavoro ovviamente di tutti. Affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. Proviamo a essere più pronti possibili, fatti tanti cambi, importante avere l'atteggiamento giusto. Sappiamo che vogliamo arrivare, qui ci sono persone molto competenti, queste le parole di questa. Affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. L'anno scorso il Parma ha iniziato non bene, poi però è riuscito a inserirsi in una fase di campionato e di classifica tranquilla, si è tolta anche alcune soddisfazioni a livello di partite vinte, perciò anche quest'anno il Parma dovrebbe poter navigare in zone abbastanza tranquille del campionato. E devo dire che c'era stato anche un po' di scetticismo rispetto all'arrivo di questa sulla panchina del Parma. Ricordiamo, allenatore giovanissimo, quest'anno compierà 30 anni, quindi compierà 30 anni, allenatore veramente giovane, che però ha un'idea ben chiara di calcio. È vero, qualche volta abbiamo visto un Parma molto chiuso, un catenaccio vecchia maniera, però altrettanto vero, insomma, che è un allenatore che sta cercando di portare le sue idee, che non sono soltanto quelle di un calcio difensivo, e quest'anno si ripresenta in asse di partenza con il chiaro obiettivo, come ha detto lui, di fare meglio l'anno scorso, ma evidentemente di ottenere la salvezza. Intanto è tornato Alain, vediamo, no? Allora vi leggo qualche altra notizia, stavolta vado sulla Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista al buon Mazzola: Moratti mi regalò le monete d'oro, io capitano, e Facchetti ci rimase male. Questo dice il buon Mazzola. Invece, tornando su tutto mercato web, andiamo a vedere insomma quali sono gli ultimi aggiornamenti. Lazio, Icardi ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti, Pinamonti in pole. Allora, ne parlavamo anche prima, Icardi ovviamente si è allontanato dalla Lazio, nel senso che non arriva a Lazio. Ripeto, io non ci ho mai creduto a questo tipo di operazione, dovrebbe andare al Siviglia. C'è però adesso l'alternativa, che si chiama Pinamonti. Perché? Perché nel frattempo Pinamonti ha chiesto di andare via dalla Lazio, dal Sassuolo, e dunque in questo momento la Lazio potrebbe provare il colpo Pinamonti, che comunque è un giocatore che il suo in Serie A l'ha sempre fatto, e visto che la Lazio soprattutto là davanti ha qualche problema con Ratkov, che ancora non riesce a entrare, seppur ha fatto un buonissimo precampionato, ma poi ho visto anche una partita con il Mantova, non riesce a entrare nei meccanismi, può darsi che Pinamonti possa arrivare. Detto che, come sapete benissimo, la Lazio deve prima cedere e poi acquistare, quindi vediamo anche qua come si svilupperà la situazione. Notizia di oggi che francamente a me non lascia assolutamente sorpreso: Pogba saluta il Monaco, e io direi, caro Paul, forse dovresti anche salutare il calcio. Pogba dice: non ho giocato quanto speravo, credo che abbia fatto forse 3 partite, 4.

se c'è arrivato. Dice, anche se non ho disputato tante partite quante avrei voluto, resterò sempre riconoscente per aver avuto l'opportunità di indossare questa maglia. Scrive correttamente, tutto Mercato Web. Ora Pogba dovrà decidere il prossimo capitolo di una carriera che ha vissuto momenti straordinari, ma che in questo momento ha avuto soprattutto diversi ostacoli. Allora, io mi permetto di chiudere questa puntata di Rotocalcio con un suggerimento per Pogba. Pogba ha avuto picchi altissimi nella sua carriera con la nazionale francese, con la Juventus e col United. Dal momento in cui ha deciso di ritornare alla Juventus, era il 2022, se non vado errato, 2022, la carriera di Pogba è andata totalmente in discesa, ma è stata una discesa vorticosa, forse anche troppo ripida, causata sicuramente da infortuni, perché ricorderete, tutto nasce con quella decisione, non decisione, di non operarsi quando era ancora in ritiro con la Juventus. Lui si fa male negli Stati Uniti, gli consigliano di operarsi, lui si rivolge a, diciamo, il suo medico di fiducia, non si opera e da lì inizia un calvario infinito che lo porta ovviamente a non giocare mai nella Juventus, a giocare pochissimo. In quelle poche volte che gioca fa vedere ancora qualche lampo di classe, ma sono veramente sprazzi. Rientra, non ricordo in quale partita, ma si rinfortuna subito. Chiude la stagione in maniera totalmente negativa. Poi inizia un lungo tira e molla con la Juve fino al passaggio poi al Monaco, ma anche al Monaco non è riuscito assolutamente ad incidere. Quindi io credo veramente che oggi Pogba debba necessariamente salutare una carriera che rischia in questo momento davvero di essere ricordata più per quello che non è stato fatto negli ultimi anni, che invece quello che è stato fatto negli anni in cui Pogba ha dimostrato di essere un marziano del centrocampo. Poi però si è perso. Credo anche, inciso tantissimo la scomparsa di Mino Raiola, che lo ha preso come un figlio, lo aveva coccolato e lo aveva aiutato e indirizzato soprattutto in alcune situazioni. Da lì poi però il ragazzo si è perso. Con questa notizia su Pogba ci fermiamo qua alle 12:50 minuti primi. Adesso un breve break, poi torna Maracanà con Lucio Marinucci e Marco Piccari. Poi nella seconda ora arriva anche Stefano Impallomani, tantissimi argomenti ovviamente con il mercato in primo piano, ma con il campionato che si avvicina, insomma. Con Maracanà c'è sempre tanto tanto da seguire, da sentire, anche grazie ai vostri interventi. Grazie a Gabriele Latini, noi ci troviamo domani puntuali alle 11 per un'altra puntata di Editoriale prima e di Rotocalcio poi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zaniolo. Non so se rimarrà Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto parecchio.

0: i calciatori della passata stagione sono rimasti, se c'era stata qualche titubanza la passata stagione.
1: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti, www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pegeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile: sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Seie Comment Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro come lo fu Donnarumma.
7: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
0: Vedi, qua una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico, io non credo che lo meriti. È stato preso vicario, buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra. E già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe dargli un prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
7: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
0: Sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già un periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra Juventus.
7: Quindi insomma ti convince, ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose, insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione, a volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma è difficile trovare, no, un difensore che sia assolutamente impeccabile.
0: Ma sai, perso per diverso tempo anche Bremen. Però i titolari saranno sia Breme che Lucumi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa barriera, ripeto, importante, è una garanzia.
7: E Colomani è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
0: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non è stato scelitario. Non che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che in Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo è un giocatore che può far male realmente.
7: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
0: Forse potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
7: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco, e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, il nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa, e ha detto Sarri: avrei voluto averlo a luglio.
0: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare, in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, e non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri. Per pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico e già pronto non è così semplice.
7: E comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese?
0: Io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche sotto l'aspetto mentale, che il calcio deve

0: scusate, determinazione e concentrazione importante. Il momento in cui non ce l'hai è il momento che compi degli errori.
1: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi, c'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
0: È abbastanza sorpreso perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno limitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra. Ho visto anche che Grosso sta cercando ancora un paio di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, perché nel momento in cui tu fai una campagna acquisti di questo genere, crei entusiasmo, ma attenzione perché crei anche aspettative poi.
1: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno dalla Fiorentina c'è anche Attà che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche, secondo te, a chi assomiglia Attà? Perché a Firenze sono stati fatti dei

0: Nella corsa assomiglia a qualche giocatore e si capiva subito un giocatore importante del passato o sta da poco. È importante che questi giocatori riescano ad integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
1: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
0: Sì, è possibile. Rui Costa è un giocatore palapiede che gli piaceva partire e dribblare in velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora è una grande nell'uno contro uno.
1: Hai la sensazione che Kellenkamp resti all'Udinese?
0: Io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori, e ormai siamo quasi, non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, perciò poi dopo diventa difficile. Sai, poi nel mercato, quando è sempre aperto, basta che capiti
1: C'è
0: un'occasione
1: dubbio.
0: o una richiesta e tante volte si fa pigliare la mano.
1: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
0: Sì, 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. Ultimamente invece mi sto ricredendo e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente darei via Leao.
1: Sì.
0: Adesso regalo un giocatore
1: Serve però che arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
0: 5 milioni in meno io lo darei via. È un giocatore che non credo che faccia più a caso del Milan, non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che vuole l'allenatore, gli attaccanti devono lavorare.

0: E anche se il mercato non è finito, ovviamente ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
1: Forse ha avuto anche delle assicurazioni tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più se lui ha.
0: Nel nostro campionato nell'Udinese negli anni scorsi.
1: Ma io ho sempre parlato di Molina in senso positivo nella fase offensiva. E tempo addietro, quando era l'Udinese, è chiaro che la sua un pochettino negatività era in fase difensiva e lo si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Gasperini debba essere bravo con Cagli anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
0: Un'ultima considerazione sulla Lazio, che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, la società biancoceleste, che comunque, lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
1: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie, ci sta perché lui è l'allenatore, la società deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se vede dalla sponda che le cose vanno meglio, fanno sempre il rapporto Roma-Lazio-Lazio-Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che il suo direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra Gattuso, perché sennò diventa tutto più difficile.
0: Fabio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buona serata. E
1: Grazie a te, alla prossima.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Morella non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a un anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi migliorato.
2: Il giocatore pagato così tanto deve fare la differenza, però per esempio il Mondiale ci ha detto che il Dream Team della Francia, che era nettamente la squadra più forte, per singoli ha perso contro una squadra che singolarmente era inferiore ma collettivamente era superiore, che era la Spagna. Cioè è molto più complesso il calcio di un singolo individuo che tu valuti che vale 50 e ti vende da 50.
3: Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
4: Sì,
3: perché
4: sì.
3: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in 3 anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi.
5: A mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva.
6: Bene, bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
7: E Lucio Marinucci.
6: Ciao Lucio.
7: Ciao Marco, un saluto
6: ben
7: a tutti.
6: Bentrovato, bentrovato e benvenuti a quest'anteprima di Maracanã. Prima di entrare in tutti i temi, qui facciamo un rapido giro su un riassunto di tutto
7: un
6: quello.
7: Prologo,
6: che...
7: Un prologo, un prologo.
6: Sì, il prologo. Che mi piace molto anche nel ciclismo. Allora, dunque, allora ci siamo, caro Lucio, ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio di questo campionato, il mercato che va avanti, e gli arrivi, ieri c'è stato l'arrivo di Rodrigo Mora, grande entusiasmo, 500 tifosi a Ciampino,
7: sì, accolto,
6: ad aspettare questo ragazzo, quindi
7: alla grande
6: entusiasmo. Lo abbiamo detto ieri, lo possiamo sottolineare, l'arrivo di giovani giocatori talentuosi che arrivano in questo campionato, quindi sì. Mora ieri, poi Moreira, poi Alebegovic e poi
7: Mastantuono, insomma, molto simili peraltro,
6: sì, all'accoglienza. Sì, tutti i giocatori, esatto, tutti i giocatori poi tra l'altro che hanno la qualità, no, come caratteristiche,
7: sì,
6: quindi
7: detto, molto tecnici,
6: molto
7: moderni.
6: Tecnici, giovani, quindi speriamo che possano dare il loro contributo. Peccato, ieri si è toccato anche questo tema, che non ci siano giovani italiani in questo momento. Ce n'è uno però che dobbiamo, diciamo, speriamo che possa trovare sempre più spazio e considerazione nel calcio italiano e anche nel suo club, e si tratta di Pio
7: Esposito,
6: che va anche per il rinnovo del contratto fino al 2031, e questo,
7: sì,
6: è sicuramente un'ottima notizia. Le parti sono ormai praticamente vicino a chiudere questo tipo di accordo, con aumento dell'ingaggio per il calciatore, via dicendo.
7: Sì, fino a 3 milioni.
6: Esatto, quindi molto importante questo. Intanto c'è una foto che giro, che mi è arrivata dai nostri corrispondenti.
7: Ah, chi è che
6: sì, la giro subito.
7: In giro
6: la giro
7: l'Italia.
6: Subito, così ne parliamo, perché poi questo è un altro tema, perché tra l'altro ieri è stato toccato dal direttore Ravezzani, che è intervenuto qui da noi ospite, e ha accennato una cosa su questa situazione qui, che poi ha fatto pure arrabbiare qualche ascoltatore, ma sinceramente trovo che sia sempre molto eccessivo l'arrabbiatura in alcuni momenti,
7: no,
6: quando poi viene detto una cosa anche con il sorriso. Va bene, comunque ne parliamo, perché è un altro tema. No, dicevo, Pio Esposito che ha rinnovato fino al 2031, e questo è sicuramente una cosa positiva, e mi auguro che, visto che abbiamo detto arrivati 4 giocatori stranieri giovani interessanti, quelli eccetera, questo è un attaccante che ha delle ottime qualità. Speriamo che possa trovare sempre più spazio nell'Inter, per poi dare seguito anche in nazionale, quindi speriamo, perché questo è un giocatore che ha delle ottime potenzialità, però deve giocare con continuità, perché poi alla fine sì, siamo sempre lì.
7: Anche perché già, insomma, è ancora molto giovane, però rispetto già a Mora o Mastantuono è più vecchio, tra virgolette, perché è un 2005, gli altri sono 2007. Infatti nei giorni scorsi, Marco, la domanda che è un po' assillato anche, o perlomeno la domanda, la considerazione che abbiamo rilevato spesso è: ma perché parliamo sempre solo di giovani stranieri? Perché 2007 italiani non giocano. Ora da capire se siano più pronti o meno pronti, per me c'è anche quel discorso lì, per come vengono cresciuti. Però se guardiamo i 2007 che giocano, quelli più preziosi al mondo di italiani non ce ne sono. Ecco, sì, Amal 2007.
6: No, no, no, 2007, peccato, Stelao, peccato. Guardi. Peccato, però ecco, mi auguro che almeno qualcuno cominci a trovare un po' più di continuità di spazio. Sì. Io spero per il Esposito, perché è uno che ha delle potenzialità, quindi però chiaro, sì, giochi nell'Inter,
7: sono tra i più giovani.
6: Esatto,
7: però
6: giochi nell'Inter,
7: oltre 20 anni.
6: Là davanti la concorrenza è molto elevata. Però speriamo che quest'anno, l'anno scorso ha fatto 15 partite da titolare, speriamo che possa farne qualcuno in più quest'anno e trovare anche qualche gol in più rispetto allo scorso anno.
7: Vero. Anche se tanti gol sempre decisivi, è il grande peso di Pio Esposito, che quasi tutti i gol sono sempre stati decisivi.
6: A me piace molto, non è una cosa, però è chiaro che un giocatore di questo tipo deve trovare spazio, altrimenti diventa molto difficile. Oggi, tra l'altro, poi alle 15.30 parlerà anche Sarri, conferenza stampa. E quindi sentiremo anche un po' dopo mister Sarri qualche passaggio,
7: tempo d'esordio.
6: Esordio in conference, e quindi è la vigilia di una competizione che lui non ama molto, ama molto le coppe, quindi vediamo come le affronta. No, Atalanta è una squadra che in coppa ha costruito tantissimo, si è fatta un nome importante, deve rientrare nel giro che conta, perché l'Atalanta insomma è stata in Champions con ampio merito negli anni passati,
7: ha vinto l'Europa League
6: quindi deve assolutamente riprendere un percorso in Europa, e Sarri ha anche questo come compito, oltre a portare la sua idea di calcio, che è diversa rispetto a quella che aveva l'Atalanta, e quindi impattare da questo punto di vista, deve poi fare i conti anche con l'Europa, che per l'Atalanta è sempre stata molto importante.
7: Beh, ma soprattutto perché poi, Marco, l'Atalanta deve puntare, non voglio dire a vincere per forza la Conference League, ma ad arrivare in fondo assolutamente. L'altra squadra che forse può al momento dare più, essere più competitiva all'estero è il Brighton in Conference League, l'Ajax forse, ecco, che sono le squadre più forti. L'Atalanta in Conference League, per i valori che ha, deve arrivare in fondo. Abbiamo visto la Fiorentina, che per me ha qualcosa in meno, arrivare quasi sempre in finale o in semifinale. Sarri
6: è una protagonista, deve avere un ruolo da
7: puntarci,
6: protagonista. Ieri sera ha segnato Open Day, hai visto?
7: Sì, leggevo anche le parole di Tolisso, non so se le hai lette.
6: No, queste mi sono scappate.
7: Le ho lette, ho pensato tra me e me, ho detto ma chissà se le leggessero i tifosi della Juventus. Ha detto che è un calciatore che ha dei colpi fantastici, che è un super giocatore, che quindi sono tutti contentissimi di averlo a Lione. Quindi ho detto,
6: posso dirti una cosa, però io non penso che lui sia
7: scarso, neanche io.
6: Non penso questo, non ha trovato evidentemente il contesto dove è arrivato, il campionato non si è trovato, punto.
7: Pagato troppo,
6: pagato Marco, tantissimo, pagato tantissimo,
7: oltre 40 milioni così messi sul piatto.
6: La critica bisogna farla a chi magari ha investito tutti questi soldi.
7: Posteriore è più facile,
6: Lo so.
7: Ma anche a priori avevamo dei dubbi. Io perlomeno avevo dei dubbi e li avevo espressi subito.
6: E poi ieri è andato in gol, adesso non è che un gol cambia sempre tutto, però no. È chiaro che iniziare così è sempre meglio.
7: Trova la sua dimensione a Lione.
6: Sì.
7: Lo sa.
6: Senti, dicevo prima della foto che volevo far vedere anche ai nostri. Eccolo qui, questo lo sai chi è, lo diciamo in video, no? Questo lo facciamo e così salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, nonché quelli che ci guardano attraverso l'app. Però c'è chi ci ascolta in radio, dice ma di che foto stanno parlando? Stiamo parlando di Jorge Mendes, che è a Milano. Senti, io voglio dire una cosa, tra l'altro oggi c'è l'editoriale anche di del nostro Ivan Cardia, che avremo nel corso del pomeriggio, e ci torniamo su questo argomento, perché dice Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Aspetta che non l'ho ancora attivato, e quindi chiedo venia a Gabriele Latini, così lo saluto. Non avevo attivato ancora la possibilità di far vedere anche il sito in TV, quindi colpa mia, caro Gabriele. Sì, no, dai, dicevo a C. Mendes, che questa cosa qui l'ha detta pure ieri Ravezzani, ha detto sì, Porto Mendes, vabbè, insomma,
7: vabbè, è cavalcata da tanti.
6: Però io ha fatto arrabbiare qualche tifoso del Milan che ha detto: ma come, allora porti i giocatori da tutte le parti adesso perché li porta al Milan? Beh, intanto al Milan ha portato allenatore e giocatori, quindi ha fatto un bel una bella imbarcata. Però io devo dire una cosa, ma qual è il problema se Mendes fa il mercato per il Milan? Spiegatemelo. Cioè, aspetta, poi mi fermi, ti lascio.
7: Beh,
6: altra cosa che aggiungo,

0: Sentivo, no, giorni fa, ah, ma ha pagato troppo, ha pagato quello. Allora io voglio capire una cosa. Ma al tifoso, il tifoso che deve fare, il commercialista? Fammi capire.
1: Su questo sono d'accordo.
0: Cioè al tifoso che gli interessa se il Milan spende. No, perché io, sai, mi piace poi andare a vedere tutti i commenti su ogni cosa che ci sono nel mondo social, no? Allora, ieri mi sono imbattuto in più di un commento che dicevano: ma il Milan ha speso un sacco di soldi, ma come si fa a pagare Moreira 50 e valutato 17, 20, che poi tutte queste valutazioni io non so dove le prendono, comunque vabbè, 17 ha pagato 50, adesso vi spiego perché, ma non si può. E sono tutti i tifosi, ma io dico, ma che te frega? Cioè, voglio dire, ma al tifoso, oddio, che cosa gli frega se quel giocatore viene pagato 50 invece che doveva essere pagato 40? Cioè,

0: se non devi aspettare, però
1: sono d'accordo,
0: 50 milioni.
1: Però secondo me questo discorso si fa solo ed esclusivamente in Italia, nel senso che ovviamente
0: sono d'accordo Matteo, però 50 milioni per l'Italia sono 50 milioni, no?
1: Certo, esatto, esatto, sono d'accordo, cioè proprio per l'Italia tutta la
2: esatto, è vero, in Inghilterra no.
0: Sono d'accordo con te, però stiamo parlando dell'Italia, se tu spendi 50 milioni tu devi essere sicuro che fa la differenza quel giocatore,
1: perché sennò non rischio, perché non hai la certezza che 50 milioni siano effettivamente ripagati.
0: C'è tutta l'attesa del caso, la cautela nelle critiche, nelle osservazioni, però se tu fai un investimento di 50 anni chi fosse, e io ho detto lavori, mi aspetto che tu faccia la differenza, non dico la prima giornata, mi dico la terza, già tu devi spaventare due gol o devi fare un nazzo, perché sennò qui va tutto.
2: No, ma io
0: ragazzi, ma non è Mastantuono, quanto è costata la Fiorentina? Niente. Allora operazione, quando tu sborsi e alla fine comunichi con tu Roma, in generale qualsiasi operazione,
2: sono d'accordo con Mario, 50 milioni.
0: 50 milioni, ma aspetto che faccia la differenza.
2: Vi posso dire che il tenore dei messaggi che arrivavano da ieri era proprio questo, cioè se tu investi 50 milioni io mi aspetto che il giocatore
0: sia subito pronto. Cioè Baggio, quanto è stato Baggio? Non è che ti dici, se Baggio, allora aspettiamo Baggio, pronti, buona destra, buona sesta, buona all'ottava.
2: Sennò
0: qui ci sfugge un po' anche che cosa dobbiamo valutare noi. Dobbiamo aspettare tutto? Tutto va bene? Sono d'accordo, si deve ambientare. Insomma, la giovane, sì. E sono d'accordo con Matteo, un altro campionato.
2: Un altro campionato, sì, il discorso che fa Matteo è giustissimo, cioè in Premier non guardano questo, perché
0: no, 50 se ne fidano.
2: 50 milioni.
0: Ma anche i tifosi se ne non esatto. È che vanno via a vedere.
1: Ma guardate il calciomercato che ha fatto l'Ipswich Town, clamoroso, cioè una neopromossa ha speso quasi 200 milioni.
2: Sì.
1: Lì è non un c'è altro paragone. È chiaro che in Italia una cifra così, lo stesso discorso per Gonzalo Ramos, cioè Gonzalo Ramos avrà una sorta di aspettativa intorno a sé clamorosa, perché chiaramente se l'acquisto più caro della storia di Milan, una decina di gol li devi fare forza, altrimenti in Italia le critiche sono dietro l'angolo dopo due partite. Poi poco ma sicuro. Ma
2: voglio chiedere una cosa, rimanendo sempre in tema giovani, come sposto su quello su un italiano che poi è in onda di rinnovo, insomma ci dicono che è fatta, che mi riferisco a Pio Esposito, prima cosa non abbiamo toccato questo tema. Voglio andare a Ricky, può essere un po' l'anno dove insomma potrebbe avere più spazio nell'Inter, no? L'Inter che è campione d'Italia, quindi parte secondo me sempre grandi pressioni, però chi già ha fatto vedere, ho vinto lo scudetto, adesso posso anche cercare di dare più spazio magari a giovani che possono dare un po' di riposo, per dire

0: alternative ai big, potrebbe essere l'anno di un maggior spazio per Pio Esposito.
1: Che di spazio se ne è preso bello, bello più tanto lo scorso anno,
0: questo per tutti, però, sì, però ha fatto 15 partite solo, io mi immagino, insomma,
1: allora secondo me eravamo qui perché il mercato era per dire più Esposito dove era prestito in via. Eravamo ancora qua a dire questo 15 mesi fa, guarda come è cambiato il mondo in 12 mesi. Io penso che sia nella condizione ideale, perché ha un allenatore che lo conosce alla perfezione, sì, ha una testa che ha già dimostrato essere molto più avanti rispetto agli anni che ha, e ha un contesto, e tu, questa parola la riporta da poco, quindi interessantemente in questo momento ha pari di vantaggio più o meno su tutti. Quindi sì, può essere l'anno in cui aggiunge ulteriormente qualcosa, oltretutto in una comfort zone, perché ripeto, se c'è un allenatore conosce alla perfezione ogni angolo oscuro del carattere di Pio Esposito, è un altro Cristian Chiesa. Quindi è le mani giuste, al posto giusto. Ripeto, 12 mesi fa questo dicevamo dove va a dare in prestito, se in A o in B.
2: Vero.
1: Era questo il disco. Quindi in 12 mesi è cambiato tutto.

0: in Ma chi gioca al suo posto, Righi? Perdonami.
1: Della Roma vede le cose, per esempio, e questa cosa qua è una bella scommessa. Se la vince, stiamo parlando di un
0: sì, è vero. Ma è bella quella cosa qua, perché poi siamo qui tutti curiosi e dobbiamo avere pregiudizi. Mai.
2: No.
0: Sono d'accordo con lui, uno vede la partita, poi certamente ha detto bene, bisogna anche attendere, non è che dico che bisogna essere seri. Però se non si vede dal mattino, sì, presenti, una prima traversa, stai lì dalla manovra, l'intensità, vedi il calciatore, lo vedi, la dice allora...
1: c'è una base di partenza enorme, certo, qua, ed è il motivo per Roma ha speso anche un po' di più rispetto alle cifre che circolavano, un passo ad altri talenti.
0: La sto facendo, insomma, ecco.
1: Mamma mia, ma una roba... questo è uno dei 10 più grandi che ci sono in Europa, ragazzi, deve farlo il passo, deve farlo.
2: No, sono d'accordo anche con Rico quando dice che la garanzia di Pio Esposito è proprio Kivu, no? Che lo conosce. Quindi
0: è stato straordinario Kivu. Ha visto la sua nessuna perché nessuno ha detto bene, pensavo Pio Esposito, ma ce la farà a sostenere questo.
2: Sì, sì.
0: Io non pensavo che avesse, cioè che accorciasse così i tempi di maturazione. Anche quello senti parlare. Sembra che gioca in Serie A da 6 anni, è pavento. Sì, nazionale pure si è presentato alla grande. È uno che vuole sempre migliorare, rispetta i ruoli, rispetta le gerarchie, però non è modesto. Cioè, non è che dici io sto qua lì, no, sto lì, mi merito di giocare nell'Inter, sono giocatore di ottimo livello. Mi piace come si comporta, come parla, come analizza anche le partite. Guarda che ragazzo straordinario.
2: Matteo, mi calma anche il tuo pensiero.
3: No, su Pio Esposito concordo, per me è un giocatore molto forte, sicuramente il futuro della nazionale. Ha avuto la fortuna, io credo che incida molto questa cosa nel poter fare un campionato di Serie B ad alti livelli, perché lo Spezia giocò la promozione con la Cremonese in playoff, fu un trascinatore assoluto, quel campionato è stato un trampolino di lancio importante. L'anno scorso ha fatto per me una grande stagione, perché spesso e volentieri è dovuto entrare a Lautaro e a Thuram che hanno avuto i problemi fisici, onestamente io non ho notato grande differenza, quindi nonostante il tifo io credo che Pio Esposito possa essere un giocatore di grandissima prospettiva, ma non solo in futuro, ma anche nel presente, cioè un giocatore che incide nella partita in ogni momento, un bel giocatore, sì. Spesso si paragona a Marda, secondo me c'è una grande differenza, soprattutto per quello che è il calcio italiano. L'impostazione fisica. Pio Esposito è quel giocatore che fisicamente Italia tante squadre soffrono. Mi viene in mente quando Luco arrivò all'Inter, insomma, quei giocatori fisici così fai fatica a contrastarli nel nostro campionato. Quindi,
0: a proposito di Inter, mi sembra che ci sia il Geras Gasattina a parte del
2: sì, perché se
0: arriva Curtis Jones, dico che si chiude.
2: Ci siamo.
0: Però siamo lì vicino. E l'Inter. È vero che è partito Diouf, non sta deludendo l'aspettativa, non caccio di esso, però insomma in maniera intelligente sta garantendo un ottimo rendimento. Spence non è un giocatore comune, Stones rappresenta te, e Curtis Jones è l'alternativa, cambi motore, togli Zilis, metti Curtis Jones in alcune partite. Quindi io la vedo, cioè non so la vedo voi, già, ma la vedo un internazionale di Milano abbastanza, non lo ingiocabile, però siamo lì vicino.
2: Non ingiocabile che per dopo...
0: Però siamo lì vicino, se arriva Curtis Jones siamo lì vicino.
2: Vi chiedo anche al volo, perché anche tutto il mercato web andando in questa direzione, aumenta la fiducia in casa Inter, l'ottimismo per arrivare a Roma da Bianca su Jones, quindi è altro elemento, altro tassello per l'Inter di Kivu, 25 anni da Liverpool, Ricky.
1: Sì, tu ha già anticipato Stefano, è un giocatore che arriva con fame, perché anche questo ha bisogno forse di una stagione davvero protagonista. L'Inter aveva bisogno di molto, è vero che ha perso la giocatore importante come Dumfries, ma non aveva bisogno di molto, e ha avuto anche la pazienza pure di reggere un paio di no brutti, un paio di volte in faccia brutte che ha preso all'inizio del mercato, poco simpatico. Il vantaggio che io vedo nei confronti dell'Inter è derivano dal lavoro che devono fare le rivali. Il problema è questo, cioè non c'è in questo momento, io non vedo lo stato avanzamento cantiere di fare nomi, Napoli, Milan, Juventus, che poi si va sempre lì, la stessa Roma che comunque avrà la Champions League che sarà in attiva, non parliamo del Como che avrà per la prima volta impegni. In assenza, come si dice una volta, questi hanno veramente dei chilometri da gestire. Poi è tutto bellissimo, è tutto apertissimo,

0: Parliamo anche di un campionato che si gira all'ultima giornata, però insomma, non è Inter favorita, mi sembra veramente avere lasciato il tifoso da che parte, no? Non è per me, ecco, cioè Inter è nettamente la favorita.
1: Matteo, proviamo.
2: No, sottoscrivo, ha ragione Rico, tra l'altro saluto e credo sia una fonte di ispirazione chi fa il telecronista, quindi il grande telecronista. E no, d'accordo, l'Inter è evidentemente la favorita. Credo che la perdita di Dumfries non sia una perdita da far stare sotto gamba, perché è un giocatore che incide tantissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Però Diouf potrebbe essere il profilo ideale sia per età che caratteristiche per sostituirlo. A me Pence non entusiasma particolarmente, però Chris Jones sarebbe, secondo me, soprattutto per il nostro campionato, un centrocampista, non voglio dire unico, ma quasi, perché ha delle qualità tecniche, ma anche da interdito importanti. Quindi se davvero Inter dovesse chiudere questo acquisto,
3: rafforzerebbe
2: ulteriormente la sua posizione da favorito. Questo è poco, ma sicuro.
1: Va bene, va bene. Qualcuno scrive: Pio Esposito mi piace proprio, ne parlate come se già fosse un campione affermato, andiamoci piano. Stiamo parlando veramente
2: del... Ha vinto uno scudetto a 20 anni, eh.
1: Io abbiamo detto che...
3: Vabbè, non dice più niente. Allora...
1: Vabbè. Poi, poi dopo c'è Carlo che dice che l'anno scorso la titolare subentrato ha collezionato 48 presenze. No, so meno, però insomma la titolare ne ha fatte 22.
3: Carlo riesce fuori.
1: Sì, Carlo riesce.
2: Ma poi ragazzi, non bisogna... Ma scusate, bisogna guardare prestazione, non soltanto i numeri. Le prestazioni di Pio Esposito, cioè un giocatore
3: che vive
2: della manovra, sempre pericoloso. Cioè non, i numeri poi sì, sono importanti, ma l'incidenza che è un giocatore nella partita
1: per me
2: è
1: bisogno di
2: altra cosa.
3: No, ma allora scusami, perché non è noi vale. Abbiamo due centravanti, Ken Esposito, adesso Esposito, vabbè, no, è la nota lieta, no?
1: Dai, altro calcio, non è che qua abbiamo detto, stiamo sperando che questo ragazzo possa avere sempre spazio in un
3: certo
1: importante come l'Inter.
3: Bravo.
1: Per poi dare una mano anche alla
2: nazionale,
3: al movimento, la speranza.
1: Poi c'ha ragione io quando dice, se poi uno deve mettere la sciarpa al collo e deve parlare la sciarpa al collo è un discorso, lasciamo ad altri, insomma, va bene.
0: Ti abbraccio forte, perché nel mondo dei social 2026 non puoi avere successo, è vietatissimo avere una prospettiva, e quindi anche sottolineare che un ragazzo di 20-21 anni è andato avanti,
2: è vero, bravo,
0: bravissimo, ma perché te?
1: Vabbè, lasciamoli così, caro Bucaglio.
3: Ricky, la prima?
1: La prima dove sta?
0: Già tutto. Milan, con grande curiosità.
3: Un ottimo Toro Milan, domenica 20:45.
1: Vediamo questo Milan come parte, questo Milan di Amore, che io percepisco un po' di pessimismo su questo allenatore, invece quest'anno sono ottimista, guarda che dico.
2: Secondo me ci sono le possibilità di far bene.
1: Vediamo.
2: Vediamo. Diciamolo subito, certo. Che bisogna dar tempo, perché altrimenti si rischia di fare la fine.
3: Contro l'ex Abate.
1: Contro l'ex Abate, staremo a vedere.
3: Molto amico di Ibra.
1: Capito, si sentiranno. Va bene, grazie a Ricky Buscagli. Grazie anche a Matteo.
3: Ciao Matteo.
1: Grazie anche a Matteo, presto. Un abbraccio, che becca per noi, torniamo tra poco.

0: Bentornati, sempre con voi nel pomeriggio di Marco Bicchieri e Stefano Impaveni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E dunque, ben trovati, 3318200023 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. E speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa avere ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
0: Ben trovato Ivan.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Ivan. Ben trovato anche a Stefano Mattei, che ritrovo sempre, che ritroviamo qui in questa apertura di Marca. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Ciao a tutti. Ciao, buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle, via.
0: Meglio per loro. Francesco Moffatti di Netflix, che collega anche video con noi.
1: Ciao Francesco,
0: ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, senti, io colgo l'occasione, così prendo spunto l'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi tra l'altro sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, e quindi le operazioni di Mendes e Milan le sappiamo, l'allenatore, il giocatore, insomma, molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Insomma, Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sai, sta cosa fa arrabbiare i tifosi Milan, io te lo dico.
2: Sì, me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, semplicemente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Gomoreira, che diventa ufficiale, insomma, questione di ormai di minuti, che ha firmato stanca il suo contratto, sono affari che possono arrivare a 130-150 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che portava Ruben Amorim, che è allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è strutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
0: Ma scusatemi, ok, beh, quello che si diceva prima, addirittura Paolo ha detto magari sta facendo direttore sportivo del Milan, no, Mendes, in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente, è una strategia, come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, da poi delle operazioni che abbiamo fatte, Stefano, in Palomeni.
1: Sì, al netto della valutazione si può fare, se ho sbagliato, sì. È sicuramente un uomo fluente, non è, ti fa la differenza, quindi dire se è giusto o sbagliato, beh, uno che incide.
0: Incide, esatto.
1: Quindi ti puoi aiutare a rafforzare, a indicare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice, non è, cioè, legandoti così a una gente, non mostri anche il fatto che non manca l'organizzazione, ecco.
1: Ma non credo, perché fa fare con tutte le squadre del mondo.
0: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
1: Non credo ci
0: cosa.
1: Sia una desdipendenza, ecco.
0: Ivan.
2: Ecco, no, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico se sia giusto o sbagliato, prendo che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio nella misura in cui, sai, come dice giustamente Stefano, Mendes fa affari in tanti club, cioè anche Real Madrid uno può dire fida a Mendes.
0: Esatto.
2: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la rete più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nervoso da quel punto di vista e ragiona quasi pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno lo vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forza nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non ti farà mai per il Milan, Mendes ti fa per la Istitute, che non è una squadra di calcio, ma è notoriamente la sua agenzia.
0: Certo, certo.
2: Quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo. E Bonfanti?

0: la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in cala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Riccardo Zale. Esatto. È stata grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si è mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa su Milan, è una scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna di acquisti del Milan a Jorge Mendes, e in conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes a comprare, devi anche prendere l'accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi, facendoli magari stragare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo non può non esserci Jorge Mendes, è io ti prendo, però mi devi aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
1: Vediamo Leao che succede, perché lì possiamo capire
0: molto, per esempio,
1: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei,
2: ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando secondo me in peggio e in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare tanti, il nome di tanti altri procuratori. Ormai cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti, e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio. E questo non bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa, e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ti ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppi procuratori.
1: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento,
3: Sì, ma l'abbiamo sempre.
1: Sì, è un cambiamento, cioè,
3: ma non è mondiale, però il problema è la questione
1: è mondiale. Sì.
2: Generale, Mendes è uno dei più influenti,
1: no, certo.
2: Potrei fare l'elenco di procuratori, no?
1: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa, stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio, quindi stiamo parlando di uno che c'ha
0: che sono soldi che non restano nel calcio, ma questo è il problema.
2: Cioè, è quello che ho detto prima.
1: Esatto.
2: Che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. E poi sono in crisi.
1: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di conference della Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, andremo a commentare nella fascia di 10:30. No, altro, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente, e che potete dare tutti sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò. Ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli, che ha ripreso un po' mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto dove nei settori giovanili, quando lui almeno si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e

0: il Pogba lì. C'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo diario che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo, si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maranà, proprio un minuto a testa, Stefano. Bene.
1: Guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè, Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzurro della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato Maldini contro Malagozzo, ma al solito
0: Esatto,
1: diciamo,
0: sì.
1: in buona sostanza, partirei da quello che ha scritto Anacardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni, e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua, cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo
0: Esatto, il
1: praticamente,
0: messaggio è quello che è.
1: credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in passaggio di intervista, aveva detto: ah, ma a Milan non si vede il talento, solo tattica, si vuole solo la tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì, è vero che devi vedere, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi agire
0: Collettivamente.
1: collettivamente, e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno,
0: No,
1: e difendere
0: il
1: il suo
0: lavoro che è
1: ruolo,
0: stato
1: il suo lavoro
0: fatto,
1: fatto
0: sì.
1: tutti gli anni a Milan, tra l'altro grande milanista, Filippo
0: Ah,
1: Galli,
0: forse.
1: come non lo è Paolo Maldini, però sai, per il Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, cioè Paolo Maldini è milanista, Filippo Galli no,
0: No,
1: Filippo
0: no, no.
1: Galli è milanista quanto Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro, poi è arrivata anche ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato per il settore giovanile del Milan, anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli, cardiaco.
2: Beh, sì, a me la risposta è piaciuta tanto, non è sul mercato web, è sul blog, quindi faccio
0: Sì,
2: finta tanto,
0: no, tu
2: però
0: l'hai riportata giustamente, tu l'hai riportata, chiaro.
2: sì, me ne parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fate divertire, evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non l'ha nessuno, perché non è in quel mondo. L'indice da studiare, c'è da capire. A me la risposta finale da quel punto di vista è piaciuta tanto che ha dato complessità a un problema che è complesso, che possiamo risolvere. E del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema Maldini, quindi un periodo molto lungo.
0: Certo.
2: Poi, visto che chiede parere anche sul generale, sul tema legale, a me ha speso molto l'approccio Maragò. Sarà quello giusto perché Maradona ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi siamo andati a impuntarsi. Allora, Pirlo può essere un'idea sbagliata, sinceramente penso anch'io. Però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene votata fanno un passo indietro, cioè non è
0: Però
2: senza
0: perdonami
2: argomenti.
0: Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è partito. Facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delo tutto quanto in Pallomeni. Senti, vedi tu,
1: Magari.
0: scegli allenato, scegli sto c... mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola. Mi scendi, mi dici pure che volevi De Rossi grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico, senti, Pallomini, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare? Cioè, sei partito dall'alto, scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro. Cioè, non ci vedo, cioè un presidente che fa, delega e non dice una parola?
2: No, però devi dire prima, cioè allora quello che hai detto là, Ancelotti, cioè a me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
0: Però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi, eh?
2: sì,
0: Ha fatto Maldini
2: quello è
0: il
2: vero, però secondo me nessuno tra di loro non ha mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e
1: Ma
2: Leonardo.
1: perché?
2: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain.
3: Ah, è vero.
2: Quindi quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo buttando

0: massimo, che è stato un totale al gol da parte Maldini, quello, però vabbè. De Rossi Grosso, insomma, si sa, lo sapete, anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel corso di delega che dici tu, cioè, o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda, stiamo pensando, però capirai, caro, è difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè, o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che l'intente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per Pirlo non è una gran scelta, poi non è capito quanto Maldini, il problema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse vuoi me, vuoi per qualcos'altro, cioè, ho capito quel
1: no, può essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi un fan.
2: Allora guarda, io faccio una premessa brevissima, io sono amico di Giovanni Malagò, io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT, per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
1: certo,
2: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui doveva nominare il nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, state le vacanze, a settembre in poi, un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quegli impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo, e forse è lì che adesso il presidente appunto federale Malagò deve dimostrare di avere l'idea ben chiara.
1: Bonfanti.
3: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho pensato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan, quindi quando ha letto quello che ha letto, evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini e Malagoldini, secondo me escono malissimo un po' tutti, perché dal punto di vista della comunicazione, secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, 8-10 anni riguarda riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato a nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola, esatto. Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché, cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con la società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con la società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini, secondo me, ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora basta. Esatto.
1: Allora me ne vado.
3: Poteva trovare anche una di mezzo, nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma
1: esatto.
3: Prende su Baracca e Burattini e andarsene, mi lascia perplesso anche questa cosa. Alla fine
1: io sono molto vicino a questo.
3: Il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era Roberto Mancini.
2: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo, sì, nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini, allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo, e allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque la scelta la seconda scelta comunque stava sempre a lui, e invece forse gli si imposta.
1: No, però proprio a chiudere in Palomeni, che qui mi così chiamo per cognizione con Stefano, faccio una confusione, però è vero, se tu

0: se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti hanno detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione, il calcio italiano, e compiono un pezzo e facevi una rivoluzione, e io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato di lui. Io sono d'accordo con Fresco, dice, beh, rimani e lavora, non è il CIT, volevi scegliere tu.
1: Ma guarda, ma è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Marco. Cioè, voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione, quando ho citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì e ha parlato, è stato sorprendente. E credo che abbia sorpreso tutti.
0: Sì, sì.
1: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
0: Sì, sì. Io mi ricordo il giorno
1: come
0: dopo.
1: Come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare, non, cioè, non esatto. Certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari. Per un personaggio scafato, di grande personalità, un grande fuoriclasse, che ha un'immagine immensa. Cioè, fare quel tipo di dichiarazione, non si dice Ancelotti Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
0: Ma poi nell'intervista,
1: cioè, come se lui stesse parlando con amici, esatto. Capito? Poi
2: esatto.
1: Tutti in piedi, esatto. Quindi e poi c'è stato tutto. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa legata da
0: Russia, sì,
1: è stata la salvezza di Malagò. Cioè, l'ha presa, l'ha guardata e poi lì è saltata il panno.
0: Adesso vado a prendere
1: quello. Sì, ma se non ci fosse stata,
0: chissà.
1: Cioè, come si metteva?
0: È vero.
1: Arrivava Pirlo.
0: Senti, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A, che giocheranno appunto il prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Moreira, Mastantuono e El Begovic, chi secondo te avrà un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
3: Direi Rodrigo Mora per i metodi Gasperini con la Roma.
0: Secco proprio.
3: Sì.
0: Ok. Matteo.
4: Secondo me El Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato Roma continuerà, e lui più che un esterno, l'esterno che aveva Gasperini, mi sembra più un quartista. Begovic ha la stessa età, ma un pizzico di esperienza in più, forse troverà più spazio nella Juventus.
0: Cardia.
5: Secondo me è Begovic, perché al di là di quello che è stato giocato, giustamente, non è proprio a livello di potenziale, è quello che mi fa pensare di più che può diventare qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti di secco è sempre qualche rema, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un valore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
0: Vediamo, grazie a Francesco Fanti.
1: Ciao Francesco.
0: Buon lavoro Francesco, come
3: grazie
0: sempre,
3: a voi.
0: Grazie.
3: Alla prossima. Ciao.
0: Grazie Ivan Cardia.
1: Ciao Ivan.
0: Buon lavoro a tutta la redazione di tutto il mercato. Ciao Ivan. Ciao. Stefano, grazie anche a te.
1: Ciao Stefano.
0: Prestissimo, ciao, prestissimo. Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in parlamento lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato un grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora, principio... Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo, però dice perché deve essere considerato un grande dirigente, però insomma ha vinto anche lo scudetto con Milan, cioè da dire
1: fatto cose, così ha fatto cose buone,
0: ha fatto cose buone, ha sbagliate praticamente altre, mentre Max
1: però
0: ci dice che era presto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò, e quindi perché non si è seguito
1: che mondo in mondo, il presidente federale è una storia del calcio italiano, ha sempre scelto
0: il presidente federale.
1: Poi sta figura di direttore tecnico, tutto rispetto per me Claudio, che è super diciamo di esperienza. Io sono incuriosito di capire il nuovo organigramma, come è strutturato tutto nazionale, che ha dato delegazione, insomma alla fine ognuno non cominciamo, ognuno fa le scelte che vuole, fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui.
0: Certo.
1: Insomma, non mi sembra gli altri presidenti federali che ha fatto. No, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me l'aspetto di vedere i fatti.
0: Cioè, poi alla fine lui è doveva nominarci. Guarda come
1: sì, no, lui però questo principio di delega non riguarda soltanto la diciamo così il direttore tecnico, però anche il co-delegazione, sì, adesso ha sì. fatto anche da una figura tra di Unione, tra Movimento Giovanile, Zola, sì. credo Bergamini che stava a Bologna e l'abbia messo anche una sorta di capogabinetto, insomma voglio dire, ha strutturato la nazione in modo diverso, che poi adesso diciamo ma che è, vuol fare qualcosa di fantascientifico, no, aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che scegliono gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non l'amichettismo, tanto l'amichettismo, cioè, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
0: Vabbè, Maldini,
1: non mi chiami.
0: Ma gli hai detto, c'è un amico mio.
1: Guardiola, io e te lavoriamo insieme perché siamo bene, ma siamo
0: mio.
1: Anche amici.
0: Rossi, no. Amico mio. L'amico mio l'ha detto, lui non l'ho detto,
1: se uno c'ha che ne ho, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma allora ma, cioè, ma di che stiamo parlando perché ma all'estero come funziona, ma dai, o no
0: vabbè dai, fermiamoci, torniamo tra poco con altri temi, tra poco.

0: Bene, ci siamo rientrati nuovamente, stiamo dando un'occhiata un
1: ciao
0: po'
1: a tutti,
0: di...
1: no, ciao Marco,
0: ciao Stefano, ciao Stefano, ben ritrovati. No, stavamo parlando dell'intervista di Mancini, che oggi ha
1: Gianluca.
0: Fatto Gianluca Mancini, non Roberto, Gianluca Mancini, Roberto. Abbiamo visto.
1: No, Roberto ancora sta dando i motori.
0: Ha detto che l'Inter è davanti a tutti.
1: Davanti a tutti e poi sotto tante squadre.
0: Che... tutta una mucchiata praticamente.
1: Sì, una grande mucchiata. Ma io la vedo così.
0: Ma il Napoli non è un po' più avanti
1: sì.
0: delle altre? No.
1: Sì. Napoli e poi grande mucchiata.
0: Anche se bisogna capire succede con Anghissà perché insomma...
1: qui dobbiamo aspettare che è il 2 settembre. La fine.
0: Sì, primo settembre.
1: Primo settembre. Perfetto.
0: Vabbè, vediamo un po' se la pensano così anche coloro che stanno con noi in contratto di trasmissione. Cioè, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano.
1: Ciao, Ciccio.
2: Ciao, ciao Stefano.
0: Come stai?
2: Tutti.
0: Come
2: stai? Bene.
1: Grande Ciccio, dai.
2: Adesso levo, perché ero su 61,
0: ah,
2: con le due camicie, con la camicia bianca, sembrava due gemelli.
1: Ti veniamo a servire a tavola, se
0: sì. Siamo un po' camerieri oggi. Sì, caro Gigi, è stato gentilissimo che hai detto gemelli, proprio,
1: gemelli del gol.
0: Magari. Allora,
1: Baiano Battistuta.
0: Lui sì che è stato un gemello del gol. Tanta roba, tanta roba. Tanto che arrivo, presento anche gli altri perché abbiamo Paolo Ghisoni con noi. Ciao Paolo, ben
1: ciao, Paolo.
0: Ben ritrovato anche a te Paolo.
3: Ciao, obietto, secondo me siete più gemelli a Radio Marelli, va bene, andiamo avanti.
0: Hai capito? Come è carino.
1: È schizzinoso.
0: Lui sì, è un po' così. È un po' così.
1: Poi, sotto il naso.
0: Allora c'è anche il collega di Neri che è Riccardo Fusato. Ciao Riccardo,
1: ciao,
0: ben
1: Riccardo.
0: Trovato, ben trovato a te.
4: Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie. No, stavamo parlando un po', leggendo un po' di dichiarazioni di questo Inter avanti a tutti. Adesso anche Jones, ormai 35 milioni, operazione... che va in porto
1: un motorino, cioè.
0: Il motorino dici tu Ciccio, però io ho detto ma Napoli non ce lo mettiamo subito dietro riuscì o meno ma adesso c'è il caso anche di capire se insomma rinnova oppure se va via, c'è l'Atalanta che lo corteggia. Però insomma il Napoli mi
1: dal, dal Napoli va l'Atalanta chissà, no?
0: Dai, no, dice, va, fa la Champions che dici Ciccio?
2: Ma sono d'accordo con voi del fatto che l'Inter al di là del fatto che ha vinto il campionato, bisogna metterla lì in pole position, no?
0: Certo.
2: Ma l'Inter è già da 3-4 anni che è in pole position rispetto alle altre. Poi ovviamente il campionato ha perso per dei meriti dell'Inter, ma arriva davanti a tutti all'inizio del campionato. Il Napoli lo metto dietro come le altre squadre.
0: Cioè,

0: insieme alle altre, oppure lo vedi sempre comunque l'unica?
1: Ma un passettino, mezzo passo avanti alle altre,
0: sì.
1: E poi c'è il gruppone che se la giocherà fino alla fine.
0: Riccardo, la pensi anche tu così?
2: Sì, sono d'accordo con Ciccio che ha perso forse uno scudetto per dei meriti propri, però devo dire che in effetti la capacità dell'Inter e la sua dirigenza è quella di riuscire a tenere una struttura di squadra forte. I senatori all'interno dello spogliatoio sono importanti. Poi mi sembra di dire che quel mercato dove finalmente il Tri va ad investire sia anche più propenso a cercare magari di trovare un attimino più di qualità per fare più corsa in Champions, credo, perché sappiamo benissimo come ragionano questi fondi. Parlavo l'altro giorno a TV Nerazzurra con altri colleghi, l'anno scorso tutti bene, tutti contenti, però sotto il profilo di Tri, essendo un attimino così un po', parlando un po' di cose più tecniche, magari Octree era più contenta 2 anni fa con la finale di Champions, cioè quello di introiti. Quindi credo che questa campagna acquisti, che secondo me è importante, sia anche rivolta al fatto che l'Inter deve fare strada in Champions. La rosa resta a disposizione da chi con per innesti forse potrebbe non essere finita qui, potrebbe in tal senso.
0: Paolo?
3: Sì, confermo anch'io, diciamo, l'estoria o comunque la voglia di far bene in Europa. Secondo me c'è da aggiungere il fatto che non si aspettano tecnicamente con l'allenatore che hanno scelto di essere così avanti nel programma, perché lo ricordiamo all'inizio, insomma, lo scetticismo di Sivu, che era la terza, quarta scelta, si è ritrovato con l'allenatore comunque in casa, campione d'Italia, con delle situazioni in cali conferma, mi sembra anche di poter dire, non propriamente da Inter nella difesa d'oltranza con il gruppo di Chivu, perché era una scelta comunque soprattutto poi dopo avvallata da Marotta, però la storia parla anche di, insomma, anche quando Draghi arrivava a fare risultati, insomma, dopo 2 o 3 situazioni un po' così, lì c'era subito, non di contestazione, ma si parlava del sostituto, insomma. Invece l'anno scorso è marciato tutto, credo anche abbastanza bene, e adesso tutto quello che stanno facendo a livello di campagna acquisti, giustamente sottolineata dai miei due precedenti colleghi, è in ottica proviamo a fare qualcosa in più in Europa, anche perché, insomma, a ragione Mancini, mi sembra di poter dire che non hanno una squadra, ne hanno 1 e 3 quarti per vincere il campionato. Poi adesso forse vedo anche la scelta che sta fatta su mettere Luis Enrique magari sul mercato, può interessare da una parte o l'altra. Ho visto in questo inizio di campionato sembra un giocatore totalmente diverso, quindi c'è una tranquillità, una programmazione che bisogna dire,
0: certo, sta dando,
3: è chiaramente una virtù dei forti, ma in casa Inter non sempre è stato assioma, ecco.
0: Stavi
4: confermo Inter un po' perché ha un'intensità diversa rispetto all'altra squadra, perché ha qualità, l'organico, abbiamo detto, una struttura di gioco abituata a vincere, e il doppio impegno lo digerisce proprio alla grande. Non è che la Champions League non riesce a non perdere adesso col voto vinto come andato, ma insomma alla fine non è che teme il doppio confronto, il doppio, certo, impegno. Mentre per Roma e Como sarà un'incognita, sarà un fattore. Per il Napoli l'incognita si chiama Allegri, per il Juve l'incognita si chiama la ricerca dell'identità perduta, di un qualcosa che non riusciamo ad affrontare adesso. Sono due squadre in cantiere, la Juve è più avanti perché ha Spalletti 2 mesi più rispetto ad Amin, però attenzione, può succedere, però rendimento, resistenza, la fatica, i giocatori, cioè chi ti traina. L'Inter individui subito il gruppo traina, la Roma uguale pure, perché fa Fabregas che fa parte dei calciatori. Milan e Juve stanno in ritardo da un punto di vista, Napoli c'è da sistemare, c'è da spingere un tasto, i calciatori attendono da Allegri, guarda, abbiamo fatto 2 anni con Cole e siamo finiti, ci dai un po' di tregua. Lì è molto semplice, la squadra è forte, però tu mi dici, anche chissà se ha quell'altro,
0: no, no, io non è che ho detto
4: chissà, Di Lorenzo è esausto, c'è gente da rigenerare. Allora, se hanno voglia di dire ancora la loro, il Napoli bene. Io ce lo metto, se no io ci metto come comoda, come spinta che viene dal basso, cioè questa sì. fame, questa voglia di stare insieme, che l'Inter ha, che l'Inter ha tutto quello che altri non hanno.
0: Ma Ciccio, ti chiedo una cosa, questo Napoli qui no, avevi più, cioè ti dà più fiducia, ti dava più fiducia quello di Conte rispetto a questo di Allegri? Oppure senti la stessa fiducia che c'ha con la partenza di Conte?
1: Ma no, io sento la stessa fiducia, sinceramente, la squadra più o meno è quella lì. Le motivazioni faranno la differenza, bisogna capire. Bisogna capire le motivazioni, perché non ci dimentichiamo che Napoli dopo lo scudetto è arrivato il decimo.
0: Sì.
1: Era scarico mentalmente.
0: Beh, dopo tutto quello che è successo, però c'è cambio allenatore, tutto un sì, sotto.
4: Però lì c'è arrivato secondo un conto dopo lo scudetto.
0: Capito, l'anno scorso è arrivato secondo.
4: Tra mille
1: fortuni. È arrivato secondo, perciò ti dico, con tantissimi infortuni, perciò ti dico la squadra è forte. Però la differenza, io quello che noto non è tanto negli 11, io la differenza con l'Inter la trovo abissale nei cambi, e il calcio è cambiato, certo. Adesso sono 5 cambi, ragazzi, sono il 40-45%, e l'Inter quando entrano gli altri sono alla pari dei titolari, può giocare in un modo, può giocare in un altro. Benissimo. Ma la differenza è la fanno i calciatori.
4: No, Ciccio, perdona, lo scorso anno tu su Ciccio non sapevi cosa potesse garantire e dare all'Inter. Bonini uguale, Bissell uguale, cioè il lavoro allenatore è importante, secondo me non è sottovalutare.
1: No, ma no, assolutamente, ma tu ti parli quindi, di chi vuoi,
4: le risorse delle tre attraverso il lavoro, tu fai l'allenatore lo sai meglio di me.
1: Ma no, ma sicuramente sì. Perciò io a chi vuoi 10. Cioè, per me
4: molto bravo.
1: No, ma è stato bravissimo. Entrare in un gruppo così forte non è una cosa semplicissima. Ricordiamoci l'allenatore del Real Madrid, che è arrivato in pompa magna e ha trovato un gruppo di più di calciatori, attori, e si è trovato dopo poco tempo l'hanno dato via.
4: Cioè, Alonso, tu ti rivedi.
1: Alonso, perciò non è. Io parto sempre da questo e dico le parole di Allegri, tutti possono allenare, ma sono pochi quelli che possono allenare le grandi squadre.
0: Beh, pure questo è vero.
4: Sì, sì, quindi no, secondo te Allegri è... lo vedi bene a Napoli?
1: Ma se secondo me ha preso l'allenatore più titolato e il presidente si è messo a riparo da critica. Cioè io ho visto questo, io mi aspettavo sinceramente che arrivasse italiano. Ma non c'è, praticamente a Napoli poi sai io c'ho i miei, c'ho gli amici e tutti quelli che conosco erano oscuri dell'arrivo di italiano, perché ovviamente pensavano.
0: Secondo me era sì pure lui. Si è trovato un pochino,
4: un caico l'abbiamo poi dopo.
0: Secondo me era sicuro pure lui. Poi a un certo punto hanno detto no, guarda che non è così, devi andare da un'altra parte. Cioè, come...
1: però faccio una battuta. Sente molto la piazza e ci voleva mettere al riparo.
4: I giocatori.
0: Però ci devo dire una cosa.
4: Bisogna capire anche
0: scusate Ghisoni, però secondo me per questo tipo di squadra, spremuto così da Conte negli ultimi anni, a me non andava bene neanche italiano, Stefano, perché dovevi rinnovare la squadra, allora tu prendi Allegri e dici è una garanzia, mi gestisce il campione, mi fa...
4: Sì, però io ti dico 25, devi pedalare per vincere la partita,
0: vabbè, vediamo.
4: Cioè devi correre, questo gioco devi correre più
0: Riccardo, del solito. Vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi insomma
2: cioè, no, diciamo che il Napoli di Conte lo sappiamo, Conte, no? Conte primo anno dà quell'impatto importante, l'anno scorso, due anni fa l'ha dimostrato. Il secondo anno di Conte diventa complicato perché lui comincia a metà anno a mettere zizzania, a fare delle uscite un po' così antipatiche. Napoli lo sappiamo benissimo come l'ambiente, quindi io per assurdo a me faceva più paura il Napoli il primo anno di Conte.
0: Okay.
2: Con Allegri è un gestore, Allegri ha una, hai detto bene, so chi l'ha detto prima, ha un curriculum importante e quindi tutte le pressioni la squadra tutelata e tutto questo. Però volevo tornare un attimino anche sulla questione Inter, sul fatto che non dimentichiamo la società, perché la società oggi dell'Inter ha dato un'impronta a 360 gradi. Non dimentichiamoci dove veniva l'anno scorso con lo zero titolo. La partenza di Chivu non è stata semplice, la società gli ha fatto quadrato intorno,
0: sì, sì, ha fatto grandi risultati. Peso, sì,
2: e
0: sì.
2: Poi Chivu ha portato le sue idee, non dimentichiamoci che in tempi non sospetti disse: io Diouf voglio provare perché secondo me può giocare. Ha fatto una pre-season, devo dire, da quinto interessante. Poi è chiaro che fa il campo, sì, però sì. Devo dire che in effetti oggi la società Inter non è la società di Moratti che dopo la sconfitta di Torino molto probabilmente l'anno scorso avrebbe cacciato Chiu. Sta compatta, c'era un'uscita
0: difficile dell'allenatore sicuramente. Vado un attimo da Paolo perché aggiungo una cosa. Paolo, tu che insomma con la Giovane Italia sei seguito veramente i giovani in tutto, e ti chiedo, ti aspetti una presenza maggiore quest'anno dall'inizio di Pio Esposito, che va anche per il rinnovo del contratto, e quindi ne abbiamo parlato oggi anche con Stefano insomma sempre elogiato moltissimo questo centravanti. Poi voglio sentire anche Baiano, proprio su giocatore, ti aspetti qualche presenza in più?
3: Ma sai, io mi aspetto un'evoluzione tattica, un'evoluzione anche, diciamo, forse posso dire tecnica, ma lascio parlare chiaramente chi ha fatto il mestiere dell'attaccante, siete ben attrezzati oggi. Quando arrivi così giovane in Serie A, se ti chiedono di sfruttare un armadio dell'Ikea pur di giocare, lo fai. Cioè, l'anno scorso lui ha fatto di tutto per esserci e diciamo per mettersi come Nino tutti a servizio della squadra. Qualche gollettino ho fatto, secondo me è importante che lui fa un'eresia, ritorni ad essere il giocatore che abbiamo visto a Spezia, che lì segnava veramente tanto, e però lì aveva un ruolo anche lì semi sorpresa, però centrale nell'Inter in una rotazione con altri ottime punte. Adesso secondo me un ragazzo del genere ha 21 anni, 22 anni, non di pensare quanto ci puoi puntare, devi capire quando lui sia disposto a evolversi, perché ha cristallizzato determinate cose benissimo, ma adesso, a parte che uno che ogni tanto delira e arriva a paragonarlo al Van Basten, qui siamo, però uno ma le legge queste cose, capisci? Bisognerebbe veramente fare come in Turchia quando
0: non esagerare.
3: No, veramente, fai dei danni dal punto di vista morale.
0: Esagerato, Paolo, quando devi andare a esagerare. Aspetti, fermo un attimo, fammi sentire anche Baiano su Esposito, così chiudiamo. Aspetta, tu, ecco, questa evoluzione che dice Paolo, tecnica e tanto.
1: Sicuramente sì, ne aspetto, ovviamente è arrivato in punta di piedi adesso che probabilmente è quasi vecchio, perché noi a 22 anni pensiamo che siano giovani, poi guardiamo in Europa e sono già vecchi a 22 anni. E io mi aspetto ovviamente che possa essere, non dico un titolarissimo, ma che faccia molte più partite da titolare. Poi bisogna anche vedere il rendimento di Thuram, perché lì c'è un titolare fisso giustamente, che è Lautaro, e poi gli altri che girano, è normale che bisogna farlo riposare Lautaro, ma io aspetto che nelle partite importanti dove veramente gioca il titolare il ragazzo possa essere presente.
3: Poi posso aggiungere una cosa, ragazzi, l'anno scorso Lautaro c'era i mondiali, quest'anno ci sono più i mondiali, fagli digerire una panchina, vabbè, ok, gioca ragazzino, e poi però comincia ad arrivare la Champions, quest'anno cambia anche molto nell'approccio psicologico, nella dinamica del gruppo, perché poi c'è Boni che ha fatto un'ottima stagione, quindi io quando dico mi piacerebbe che cambiasse pelle dal punto di vista anche dell'attitudine psicologica, mi riferisco a questo, capisci? Perché questo sarà un anno tosto. Da buttare. Abbiamo visto un po' Frattesi, no? Tanto un esempio in un altro ruolo che quando è arrivato doveva essere, eppure sono passati gli anni e alla fine Frattesi è stato quello poi abbandonato dalla Nantes, pur avendo portato l'Inter fino a Champions, ce lo ricordiamo tutti.
0: Sì. Sentite, proprio
2: No, scusate, posso dire una cosa?
0: Vai.
2: Magari Ciccio su questo mi trovo, posso essere d'accordo. Cioè, lui deve, l'ho visto, è stato l'anno, anche se in ottica nazionale a noi serve davanti alle. Io l'ho visto anche lavorare molto la squadra, per fuori, prendere i palloni. Ecco, secondo me per migliorare anche a livello tecnico dovrebbe imparare, questo sicuramente arriverà l'esperienza, a sentire l'odore di sangue, cioè della porta. Perché lui molte volte ha l'occasione per tirare in porta, fare gol, invece ha l'assist. Invece secondo me dovrebbe crescere su questo profilo. Perché un movimento da centramanio fa, esce, prende fallo, ti porta avanti la squadra, però molte volte sotto porta è un attimino così, inesperto, eccetera. Dovrebbe essere più egoista, ecco, diventare il Tonio, il Bobo Gheri. Adesso non voglio caricarlo troppe responsabilità, però ecco, sono giocatori che vedono la porta, ecco.
1: Lì arriva con un po' più esperienza, anche perché se tu metti a confronto quello di Spezia e quello dell'Inter, sono due giocatori completamente diversi. Lui quando giocava con lo Spezia tira anche dalla bandierina. Con l'Inter e l'aveva proprio lì lo fare, ma quando tu hai accanto Ram, Lautaro, Mkhitaryan e questa gente qui, tu cerchi ovviamente, stai entrando in punto
4: di limitare il repertorio,
1: di limitare e questo che mi aspetto da lui. Adesso sei entrato in punto di
4: piedi, adesso tira da centro,
5: adesso
4: fa, bravo.
5: Ciccio, sì.
4: Fare il tuo repertorio.
5: Sì. Due cose velocissime prima di Santi, due nuovi allenatori. Sarri, che dopo sentiamo, ha parlato, e mani avanti già.
4: Però ha detto che ha un ottimo potenziale.
5: Bene,
4: potenziale.
5: Tre sfide tecniche in panchina di questi tre allenatori. Qual è quella secondo te che, non so, convince di più?
4: Non è che mi convince, mi intriga. Vediamo un po'.
5: Vai. Polissò ha detto delle cose open da clamorose.
4: No, ma c'è mancato. Poi no. È arrivato.
5: È vero.
4: Calcio strano.
5: Ciccio, tre sfide in panchina di questi allenatori? Quella che ti
1: Sarri?
5: Quella di Sarri ti intriga e quindi ti aspetti?
1: Mi intriga molto perché qui praticamente un decennio, più di un decennio, gioca in una certa maniera e non bastano un mese e mezzo per cambiare la testa dei giocatori. Prima giocava a uomo a tutto campo, adesso c'è una ragione di più e non è semplice ovviamente portare il tuo credo in un mese e mezzo.
5: Verissimo.
4: C'è il rischio di minestre prima, le prime partite dell'Atalanta erano un po' delle minestre così, poco riconosciute.
5: Le situazioni della minestra va bene.
4: No, per far rendere un po' quello che dice Francesco, ci devi avere tempo per poi cambiare la cultura, che necessariamente la devi cambiare, non è poi già sempre come Gasperini.
5: Infatti. Riccardo?
2: No, sono d'accordo con voi. Io sono attratto da un altro nome, mi permetto di
5: dirlo. Lì.
2: Io sono curioso di vedere Grosso la Fiorentina.
5: Ma io l'avevo chiesto, di tutti questi tre c'era anche Grosso.
2: Sì, perché Grosso, a differenza della leva 2006 di Ossi, Gilardino, ha portato qualcosa. Quest'anno la Fiorentina è una signora squadra, adesso non dico che deve andare in Champions, però degli allenatori così emergenti, perché mi piace anche l'allenatore italiano eccetera, adesso voglio vedere quest'anno, sono curioso di come fare, perché comunque solo ha fatto bene e
4: adesso fa 4-3-2-1, capito Marco? Capito Riccardo?
2: Sono idee
4: intelligenti, perché non può fare 4-3 e fare 4-3-2-1.
1: Non c'è Stefano, non c'è Esterni.
4: Bravo, ma sai, gli allenatori sono capoccioni, però, capito Ciccio? Cioè, nel senso che lui 4-3-3 non c'è, 4-3-2-1.
1: giusto.
4: Guarda lunedì che partita, io sono un po' preoccupato per lui.
5: Ghisoni.
6: E io invece dico Fabregas, perché...
5: Fabregas, non è novità, però.
4: È fuori concorso, Fabregas.
6: No, ragazzi.
4: È fuori concorso, Fabregas.
6: È un po' come il discorso di più esposito, l'anno scorso andava tutto bene, quest'anno va tutto bene? Vediamo, perché così
4: Ma era bravo, anche se era male, Fabregas è un valore, sempre.
6: No, ma Stefano, non sto dicendo di andare male, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo sono intrigato nel vedere Next Level, perché giustamente lui è rimasto dentro anche la società con delle quote, perché la proprietà comunque gli ha fatto intravedere, no?

0: una dimensione non da calcio di provincia, ma da Champions o comunque da Europa.
1: È un martello.
0: Adesso che c'è l'Europa, vediamo.
1: Adesso che per campionato ha scelto le squadre più forti titolati per prendere un po' di piatti, per vedere.

0: Mi piacciono a Paolo questi discorsi, l'hai visto tra l'intervallo di Bonacomo?
1: No.
0: Ah, una cosa meravigliosa. Uno gli ha detto, guarda, io non ti ho mai fatto giocare, tira fuori. Non mi ricordo il nome. Lo so, ti chiedo scusa. Ma è straordinario, ma l'hai seguito quello, Paolo?
1: Sì.
0: Ma una cosa meravigliosa, vattela a vedere, l'intervallo di Verona, e poi segna Dovic, è una partita delicata, eh? Verona gli ha schiato di fare 6 gol più tempo. Tra primo e secondo tempo ha detto, noi siamo una squadra, ma io cammino quello che cammino, quell'altro. Però c'è fuori proprio Guardiola, a te piacerebbe queste cose, tipo Guardiola, quella scuola lì, eh?
1: Posso chiudere con l'ultima, sì. Visto che sono 4, ma poi De Rossi a Genova, no? Cioè qualcosa di finalmente De Rossi.
0: Ma noi ce la auguriamo tutto il cuore per Daniele e per altro.
1: Certo, quello al di là dell'augurio, a parte che poi si è scoperto chi doveva essere il vero natore della nazionale quando c'è stato il cambio.
2: Sì, ci mancava proprio quello.
1: E ci mancava proprio quello, sicuro?
2: Sì, ci mancava.
1: Secondo voi se no. Al posto di Gattuso c'era De Rossi, veniva così?
0: E che ne sappiamo noi, Paolo? Adesso
2: sappiamo. Avrei messo Baldini la partita.
1: Ci mancava proprio quella, no?
2: Io avrei preso. Ma era un allenatore sotto tratto, non poteva andare alla nazionale. Su.
0: No, diceva prima.
2: Prima.
0: Sarebbe andato al mondiale secondo Paolo di Guerra in panca al posto di Ringhi.
2: Non lo so.
0: Intanto avrà il Napoli a Marassi,
2: che prima 45. Di arrivare in nazionale devi fare un percorso serio.
0: Devi strutturare.
2: Prima di arrivare
1: la soluzione migliore sarebbe stata Baldini. Adesso
2: bravo. Baldini
1: è un allenatore con
2: la Bosnia. Andiamo ai mondiali con 4 giovani e Baldini.
0: Non so, ma Silvio non è portato Silvio.
2: Ci saluto, ci sto a salutare, ti chiedo una cosa però, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Sì, volevo dire che di Baiano non ci sono più in giro.
2: Purtroppo così.
3: Volevo dire che ti stava parlando, ma ero molto d'accordo sul fatto che per avere la nazionale non basta un campionato, non basta neanche i calciatori, che dopo due partite.
2: Benissimo.
0: Sì, però ci rifaccio il discorso al contrario, ci sono tanti allenatori titolati che sono 6 stagioni consecutive ancora, però sanno. Capito come funziona qua. Ci sono i sono in generale, sto dicendo, c'è chi lava per l'orto a tante persone, agli altri che stanno sempre lì e no, quello no, perché quello dice le cose che fai, quell'altro no, perché quello. Però Boracci non lavora mai. Lavorano sempre gli stessi, anche se falliscono, fanno cose clamorose, stanno lì.
1: Hanno trasmissione, la sentita fa esordire un 2010 Federico Croce, e non parliamo di il più giovane esordiente nella storia del calcio italiano.
0: Non è niente nessuno però, vedo Paolo.
1: Ma parliamo avanti.
0: Però dobbiamo sentirci più spesso quest'anno adesso, Paolo, seriamente, per questa cosa. Dobbiamo fare la formazione di ogni settimana
2: di giovani, la fa Paolo.
0: Se gioca a proposito, se non gioca. Forza liberali. Capito? Come
2: lo fabbrica quest'anno.
0: Non so, mi sa che fa giocare a Baduina, questo.
2: Liberare la panchina.
0: Si deve liberare dalla panchina.
2: Sì, ma incatenato.
0: Stai dicendo, Ciccio?
2: Piazza
0: al Dortmund.
3: Ecco. E noi lo facciamo.
0: Paolo, spondi la porta aperta. Paolo, non glielo dire a Paolo.
2: Senti, a proposito, sto parlando.
1: Andrea Delle Rovere, giocatore.
2: Delle Rovere.
0: Sembra il suo cognome, però un po' da barone.
1: Gioca in Primavera 2, ha qualche partita in Cremonese in B, e quest'anno un pazzo, Company, in un amichevole.
0: Quello che ha fatto lo Pietro al Parma, Squa Milan, là, come si chiama, in Coppa Italia?
1: Stavo parlando
0: lontano.
1: Stavo andando sul discorso della Rovere in un amichevole del precampionato del Bayern Monaco, aveva la fascia a braccio
0: pazzesco.
1: Italiano, ragazzi, cioè, noi continuiamo a finta che qua arrivino i giocatori veri, ma no, i giocatori veri forti vanno via.
3: Quello per buttare fumo negli occhi.
2: Ma oh, scusami Ciccio, sono i quattro stranieri giovani, Mora, Mastantuono, Mora, Alabegovic

0: c'è chi farà meglio?
1: Fammi vedere. Portare dietro Reggiani, PA e questi qua, no, no, dell'eroe, invece di pigliare questi, lasciarli dove erano, no? Se poteva fare.
2: Io avrei fatto questo.
1: Sono i ministri del calcio. Sono i ministri del calcio.
0: E tra questi quattro chi dici, Ciccio? Chi va?
2: Ribegovic, quello della Juventus. Mi piace molto. Mi piace per un motivo. Poi bisogna vedere. Questo
3: punto l'uomo come lo punta vedo, Ciccio.
2: Punto l'uomo, ma per la personalità. Adesso
3: a destra a sinistra, non sa mai se va a destra o a sinistra.
2: Io non la parla, giocano Zegrova,
0: parliamo di questi che
1: sono. L'anno scorso e lo stesso scorso. È arrivato questo, sembrava. Vabbè,
0: questi sono quattro giovani, questi qui. Un po' più giovane,
1: ma mio nonno però non è che voglio dire
3: chi ha votato Paolo,
0: Paolo non lo so, Paolo è difficile farlo votare,
1: non
0: so,
1: vabbè, non io non li voto gli stranieri, cioè proprio la
3: differenza. Ah, ma non fare adesso,
0: mamma mia,
1: no, fino a quando
0: se Gro è un 99 non può essere paragonato a questi, dai tu
2: poi sono il 2007
0: questi sono 2000 giovani, io volevo dire Riccardo
3: tu chi
2: mi voti veramente,
0: questi sono giovani, tu chi mi voti Riccardo?
1: No, credo che Mastantuono con caratteristiche di calcio sia un giocatore che possa sicuramente imporsi. Ma ne abbiamo di giovani.
3: È più votato il sondaggio.
0: È più votato
1: anche, per distacco. Anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter. Anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter. Che vabbè, si scandalizzano, ma ti segue il calcio.
3: È bravo quello, bravo. Il centrale dietro, molto bravo.
1: Però di più giovani ci sono, bisogna avere il coraggio di farli giocare. Bisogna averci questa.
3: Ne hanno fatto il contratto,
0: vero, cioè, è vero, il coraggio bisogna averlo, hai ragione.
3: No, però ci la settimana è azzurro.
0: Fasoli del Napoli, ci dicono anche.
3: Costantino, oggi annunciato. Costantino Fasoli.
0: Fasoli. Pure lui potrebbe essere una bella
1: squadra. Tra il Frosinone non è un altro bel giocatore. Comunque diventa forte, invece, il figlio di nostro collega.
3: Chi è?
1: Lo dico già, all'Inter. L'attuale direttore Amazon,
3: chi?
1: Marco Furoni, ha un figlio, Alessandro Furoni, nazionale, adesso era già aggregato a primavera, nonostante sia in età di andare a 17, ragazzo di una serietà, di preparazione, di un'educazione, chi nell'Inter lo frequenta a livello giovanile, fermo, 10 e lode,
3: bravo.
1: 10 e lode, veramente
0: tanto. Bocca al lupo.
3: Bocca al lupo.
0: Mi devo fermare, grazie Ciccio Baiano.
3: Ciao Ciccio.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
3: Un abbraccio.
0: Ci salutiamo anche dalla televisione, così ci
3: ciao, Ciccio.
0: Ciao grande Ciccio. Un saluto a Riccardo Fusato, grazie.
3: Ciao Riccardo.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, buon lavoro.
3: Allora Ciccio, preparati, capito, formazione degli italiani con
0: Ciccio, un calupo anche per la tua piattaforma che sta partendo, se vuoi una cosa al volo, vai e mi fa piacere.
1: Come tutte le cose italiane, in questo momento puntiamo sui giovani, armiamoci per te, quindi abbiamo dovuto in qualche modo voluto con grande passione, investimento, ci siamo creati una piattaforma nostra che non dipende da Juno, ed è un
0: possiamo farla anche vedere,
3: facciamola vedere, va, ti faccio anche così. Questa cosa Radio Marelli come ci ha offeso prima inizio. Sono buono a tuo favore,
0: la tua
3: storia,
1: io voglio bene e lo faccio.
3: No, sì, lo so. Facciamo vedere questa. Ecco,
0: vediamo
3: un attimo. Qui abbiamo. Descrivi un attimo.
1: Siamo un tornei under in memoria di due giganti. L'Alba dei Campioni, il 26 di agosto, che è il torneo di Luca Vialli. E poi ci sarà la versione sia femminile che maschile del Memoria Paolo Rossi, tra l'altro domani a Coverciano.
3: Telecronista Paolo Ghisoni?
1: No, assolutamente no. Io e i ragazzi, il gruppo, che sono molto più bravi di me.
0: Bravo Paolo, ti seguiamo e ci sentiamo presto, va bene?
1: Arrivederci.
3: Ciao Paolino.
0: Un saluto a Paolo Ghisoni, grazie ancora. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati, recuperiamo un po' di messaggi, caro Stefano, rispondiamo un po' di amici che sono rimasti indietro nei messaggi. Allora, quindi, da tutti i discorsi che ho sentito, Alekovic è più forte liberali, mi sembra che a livello giovanile liberali abbia fatto vedere di più, peccato che sia italiano, fosse stato portoghese qualcuno lo avrebbe già comprato a 50 milioni di bonus, scrive Antonio. È un paragone che si può fare, Stefano?
1: Non so perché non dobbiamo credere in liberali, il talento non sanno. Forza liberali. Speriamo insomma che possa avere le possibilità e possa dimostrare il suo valore. Sono per i liberali.
0: Il problema è che ancora
1: ci sentiamo liberali.
0: A parte che ha 19 anni.
1: Però Catanzaro ha fatto molto bene.
0: Catanzaro.
1: Il Milan non ci ha creduto fino in fondo, è stata una distrazione tale. E Fabregas subito messo gli artisti, 6 milioni ha pagato, smaderrato la clausola e si è preso. La porta come? Può essere l'alter ego di Barina nell'arco del Champions League, Coppa Italia, antimpegni, infortuni.
0: No,
1: l'anno è lungo.
0: Begovic, cioè sì, che vi devo dire,
1: ho capito, è bravo e se la giocherà con Baturi e Passo.
0: Per esempio, liberali ci la Milan, non ci ha creduto il Milan, e quindi speriamo che ci possa credere.
1: Il Como l'ha preso, l'ha comprato.
0: Speriamo che gli possa dare, che gli possa dare spazio Fabregas e che possa crescere il giocatore. Che vi devo dire?
1: Ripeto, l'anno è pieno di fitto di appuntamenti. Como fa la Champions League quest'anno, Secondo me giocherà le sue partite e avrà l'opportunità in questo contesto che è ormai oliato, gioca una meraviglia, è una squadra straordinaria, con un altro straordinario, secondo me non puoi far male, molto difficile che tu possa far male.
0: Allora poi Alberto scrive, ragazzi comunque non riesco a capacitarmi come con tutti gli ingiocabili dell'Inter in squadra, la nostra nazionale non si è arrivata almeno alle semifinali mondiali, davvero inspiegabile. Questa è un po' una, un peculeggiare da parte Alberto, perdonami, insomma, ci vuole anche questo tipo di espressione, sì, a parte che non so, tutti gli italiani, i giocatori dell'Inter, insomma, quindi, vabbè, andiamo avanti. Dai. Allora, poi ci, vabbè, Fasulli l'abbiamo citato, prima ci veniva richiesto questo, tra poco poi parleremo anche dell'Atalanta di Sarri, e poi c'è Federico che dice solo la Lazio sta facendo un mercato peggiore di quello dell'Atalanta, se nei azzurri di Bergamo investiranno subito 150 milioni, il responsabile sarà solo uno, Cristiano Giuntoli. Ma perché deve investire così tanto l'Atalanta? Deve comprare così tanto? Oppure deve essere un po' rigenerata tutto il profilo. Sì, però mi sembra una squadra che il reparto offensivo dell'Atalanta mi sembra un reparto di tutto rispetto, il centrocampo di tutto rispetto.
1: Raspadori, Scamacca.
0: È stata una stagione molto negativa quell'anno scorso, ma insomma mi auguro che Sarri possa dare il suo contributo a questa squadra, che Sarri gli serve ancora tanto. Cioè,
1: no, quello che diceva Ciccio Baiano prima, l'ho condito, adesso voglio dire, Marco.
0: Cioè il valore di Sarri uscirà fuori stavolta? No, o
1: adesso l'Atalanta, no, discorso pro Sarri dovrà avere necessariamente un po' di tempo, no? Per cambiare la cultura, perché non è che puoi giocare vita natura durante questo modo di giocare. Spedina ci ha provato, lui ci ha riprovato con Platino, insomma alla fine uomo contro uomo, tutto, non è che puoi giocare tutta la vita così.
0: No,
1: c'è un punto, dice, voltiamo pagina, prendiamo Sarri e speriamo che si possa aprire un ciclo anche da un punto di vista proprio della struttura del gioco, no? dei principi di gioco, che cambieranno, perché non è che Sarri va là e va a fare Gasperini, Sarri va a fare Sarri, come giusto sia.
0: Certo, certo. Max ci scrive, che ne dite della crescita di Diouf in prospettiva, possibile che
1: mi
0: faccia la fetta con Spence per partire più o meno offensivo?
1: Mi sembra che sia stato un precampionato significativo lui. Tante perplessità su questo calciatore, devo dire chi un altro che ha creduto fino in fondo, e per adesso stiamo parlando del precampionato naturalmente, sostituire Dumfries, cioè l'eredità è pesante, Dumfries, però ha caratteristiche diverse ed è un giocatore

0: è molto, insomma, sta facendo vedere, si sta mettendo in mostra. Quindi può essere una pedina importante nell'arco della stagione. Poi non scopriamo c'è Spence, l'altro dalla sua destra.
1: Allora, Max dice: nel frattempo l'Inter ha preso Jones, io avrei investito nella crescita di Stankovic. Ancora non è ufficiale, quindi non ho nessuna ufficialità. È un'operazione da 35 milioni, però sinceramente l'ufficialità.
0: Ruggeri è andato alla Aston Villa, a proposito di italiani, all'Atletico Madrid.
1: Sì. Allora, poi ci sono dichiarazioni di Ederson, che ha parlato, il giocatore dell'Atalanta, ha detto contento di essere rimasto, così riporta anche tutto il mercato web. Obiettivo, possiamo puntare in alto, quindi obiettivi importanti dell'Atalanta, che tu la metti in quel gruppone, sì, dietro di tutte le squadre, c'è pure l'Atalanta di
0: Inter, Stato. Napoli leggermente dietro e poi la mucchiata.
1: Dunque vediamo, insomma, se c'è un audio andiamo, lo chiedo a Gabriele in regia al 331 820 213. Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io mi auguro che stia scherzando, perché un giocatore come Ings, che viene osannato per quello che non ha fatto finora, mi sembra assurdo. Ha fatto gli stessi gol di Orsolini e Orsolini non viene osannato giustamente. Siccome questo gioca nella Juve, bisogna osannarlo. Da quando ha firmato un contratto di 7 milioni all'anno, sì, ragazzi, vedi, 7 milioni l'anno, sì, e non ha dimostrato niente, l'ha dimostrato più che altro ai mondiali, che praticamente non si è visto. Se fosse così, la Juve è fortunatissima.
0: Al posto suo avresti firmato un contratto di 6 milioni l'anno con Juve, dai, su.
1: Gli hanno proposto.
0: Ha firmato. Facciamo una cosa. No. Ti ha firmato 6 milioni, adesso non gioco più.
1: No, ma questo,
0: è così.
1: Questo è nato al fatto.
0: È giovane, ancora deve... poi ha avuto problemi, c'era ancora problemi fisici, di rimettersi a posto, insomma.
1: No, è chiaro che devono step anche lui come giocatore,
0: Perché tanti per devono fare dei step.
1: Dico, per me vale 100 milioni di
0: pure per me, ma se arrivano i calciatori pagano 50 milioni o 45
1: diciamo
0: o 60
1: giocatori. Poi
0: perché Anne, se andate a Manchester City 140 milioni, ma Dio me costa 140 milioni di euro?
1: No, le valutazioni
0: da c'è alla Real Madrid là, dai. Ma che è?
1: Le valutazioni sono assurde, sono d'accordo con te, quindi non valgono loro quei soldi, non li vale nemmeno il...
0: Cioè, se De Onde vale 140, Mbappé e Holland non hanno perso.
1: Ma anche questi che sono stati presi adesso 50,
0: ma sì,
1: non so, giocatori che da quel valore. Però, come dicevamo prima, se le vuoi prendere, puoi prendere un giovane, investire su un giovane così, quella è la cifra minima.
0: Perché ne ha vinto la scarpa Golden Show?
1: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Quanti gol ha fatto? 100.
1: Questo segna sempre. Ma sai che ho visto un video? Stava in barca.
0: Sì. Dove?
1: Adesso mi ricordo.
0: Sud della Francia.
1: E c'aveva praticamente la massa da golf, che okay, con la pallina. C'era una specie di ciambella buttata largo, ma bella lontana dove stava lui. Lui si è messo lì, ha cucciato, non ha visto, fanno quel movimento su, guardano il bersaglio, no? Ha fatto partire sta pallina, pum! Sta pallina dritta proprio a ballina sulla ciambella, capito?
0: Hai capito? Sa giocare pure a gol.
1: Ha fatto 5 gol.
0: Vabbè, sì.
1: Sì. 331-8200-213, ciao ragazzi, dite al tizio messaggio vocale che quelli che non si sono visti al mondiale sono gli italiani dell'Inter, il Diz li ha giocati. Ma c'è sempre sta rivalità con i giocatori tra Inter e Juve. Vabbè, però insomma, Ildiz ha giocato, non è che ha lasciato un segno profondo al mondiale, Ildiz.
0: No.
1: Mi sembra, insomma, no? E si aspettava forse qualcosa in più.
0: Da lui e da Turchia.
1: Esatto. Sì, che era stata tanto pompata, poi alla fine...
0: Anche per Celotti. Ti resta lì,
1: Sì, sì, nonostante la telefonata di Maldini. Allora... Vediamo se stiamo per andare in pausa, dai, stiamo per andare in pausa, così torniamo, andiamo anche sulle parole che ha detto Sarri, parliamo un po' di Atalanta con Fabrizio Carcano, poi c'è anche l'amico Marotta, tra poco.

0: Il calcio fa impazzire. A tutti, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro in questo mercoledì 19 agosto 2026. Prima di iniziare con la trasmissione, diamo come consueto i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, 331 82 00 213, è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo dato tutte le coordinate, caro Costantino, ti do sveglio stamani, insomma, bello pimpante, beato te, perché qua i pimpanti ci sei solo te. Quindi direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoci.com, dove stamattina con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora, finalmente siamo abbiamo iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo per quanto riguarda il campionato, perché la Coppa Italia ci ha già regalato le prime emozioni, le prime vittorie, le prime sconfitte, le prime polemiche, perché giustamente se no non potevamo stare sereni nemmeno in questo caso. Però in attesa che appunto prenda la prima giornata di campionato per la stagione 26-27 di Serie C, c'è tanto mercato come consueto. Io inizierei da tante società che stanno operando in maniera piuttosto decisa. Una su tutte, mi sembra in queste ore si possa dire la Reggiana, che è una delle quattro retrocesse dalla Serie B, che fino ad ora magari avevo aperto un po' più in sordina rispetto soprattutto allo Spezia e al Bari, ma che in queste ore sta mettendo dei colpi importanti.
2: Sì, assolutamente, perché la Reggiana è stata sicuramente nella prima parte di calciomercato, soprattutto con quei calciatori che erano di esperienza a lei, come Battistini, Furlan, Sipos, che sono dei giocatori sicuramente importanti.

hanno giocato a Cesena, è rimasto fuori nel primo test ufficiale, nella prima partita di Coppa Italia, che il Cesena ha perso per 3-0 con il Sassuolo. Lui è della provincia di Reggio Emilia, andrebbe probabilmente a chiudere la carriera nella propria città, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto, ed è un calciatore sicuramente importantissimo per la Serie C e per il centrocampo della Reggiana, e deve fronteggiare un girone sicuramente il più complicato di questa dei tre di quest'annata. E non si fa la Reggiana, non si fermerà soltanto a Castagnetti, infatti è previsto un ritorno, perché posso parlare di assolutamente ritorno, che è di Jacopo Pellegrini, l'attaccante che è tornato all'Unione Brescia dopo l'annata in prestito al Trento. È stata un'annata delle due volte per Jacopo Pellegrini.

0: pellegrini, perché fino a dicembre, fino a fine gennaio, anzi, aveva messo a segno soltanto un gol con la squadra di Tabiani, poi ne ha segnati 8 nel girone di ritorno. È un attaccante importante, più una seconda punta che un centravanti tratto un ritorno, perché aveva esordito giovanissimo con la Reggiana in Coppa Italia Serie C nel 2017. Per lui, che è un attaccante del 2000 e che poi era ritornato dopo il periodo nella prima area del Sassuolo, era tornato proprio per Reggio Emilia nell'anno della promozione nel 2022-23,
1: Vero.
0: aveva messo a segno 10 gol, capocannoniere della squadra. Poi promosso, tra l'altro, colpo importante per l'attacco, si aggiunge quindi a Leon Tsipos, sicuramente andando a comporre un attacco importante per la squadra di Tesserra. Ma è cominciato, diciamo, con il passaggio di Dursi alla Salernitana, di Ferrari a Guidonia, sta cominciando un importante giro d'attaccanti che sta un po' coinvolgendo tutte le squadre che poi vogliono lottare per la promozione, passando anche dall'Union Brescia, che è alla ricerca di un attaccante, nonostante ne abbia tre importantissimi in organico. Oggi è spuntato anche il nome di Tommaso Fumagalli, che è reduce proprio da metà stagione alla Reggiana e metà all'Entella in Serie B, e potrebbe rappresentare una carta importante per l'organico di Eugenio Corini, che sicuramente parte favorito davanti a tutti nel girone A.
1: Tra l'altro va a essere degli attaccanti che coinvolge e coinvolgerà anche Giacomo Parigi del Latina, uno degli attaccanti più seguiti di questa sessione di mercato. Dovrebbe, mettiamo tutti i condizionali d'obbligo, perché per carità nel mercato cambia tutto nel giro di 20 secondi, approdare ad un'altra big del girone B, perché dovrebbe vestire i colori del Ravenna, quindi un girone B che ulteriormente alza il proprio livello, il proprio tasso tecnico, e sarà veramente, veramente dura riuscire a portare a casa il risultato per qualsiasi big, ma un po' anche per tutte le altre, a prescindere dall'obiettivo finale. Ci sono state le notizie anche per quanto riguarda il Lecco, Nino, sempre per il fronte attaccanti, Galeandro e un nome dalla Serie B.
0: Sì, Galeandro potrebbe salutare, la Torres è una delle squadre più interessanti e più interessate all'attaccante, però adesso alla Serie B spunta il nome di Rico Piovanello. Anzi, quello di Piovanello era fino dopo il termine della stagione con il Crotone, è tornato alla Juve Stabia, era un nome forte fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, per il Cosenza. Infatti il nuovo Cosenza di Coppitelli puntava forte sull'esterno d'attacco, che però non pare così convinto della destinazione, anche perché è un po' rose alla mano. Comunque il Cosenza, come il Crotone, poi si sono sfidate in questo derby di Coppa Italia, hanno fatto dire un po' tutte le lacune di organico in un'estate parecchio travagliata per entrambe le calabresi, e Piovanello potrebbe finire a Lecco, mentre con la Juve Stabia invece il Cosenza ha praticamente chiuso per Petrovic. Sicuramente rappresenterebbe un colpo importante per un Lecco, un po' si ridisegna dopo diversi addii importanti. Abbiamo parlato prima di Sifo, sono andato via anche Battistini, è andato via Zanellato, quindi sicuramente sono andati via nomi importanti, però il Lecco prova a chiudere per un esterno che per la Serie C rappresenta una garanzia. Vedremo poi invece come si muoveranno le altre scontente, come da questo punto di vista il Cosenza, che si era fatto addirittura il nome di Massimo Coda per l'attacco, ma sembra un'operazione molto molto complicata per il club silano, mentre si accende il mercato nuovamente su Paterno, perché ricordiamo che Paterno è ormai fuori dal progetto dell'Avellino, e proprio tu citavi prima Giacomo Parigi. Col passaggio di Parigi al Ravenna, Paterno potrebbe poi finire alla Latina, dove conosce bene il direttore sportivo Condò, anche se la regina in Serie D preme per il bomber dell'Avellino, ma anche per costi e per categoria sembra un'operazione molto complicata, e anche qui si muove quindi il valzer degli attaccanti, che con la partenza di Parigi potrebbe coinvolgere anche Cosimo Paterno.
1: Tra l'altro Ravenna, prima abbiamo parlato di Castagnetti che saluta Cesena per andare a Reggio Emilia, c'è un altro giocatore del Cesena che saluta il bianconero e la Serie B per scendere in Serie C, mi riferisco a Giovanni Zaro, al difensore centrale, che anche lui è promesso sposo, mettiamola così, del Ravenna, quindi un innesto di alto livello anche per quanto riguarda la retroguardia di mister Mandorlini, che già l'anno scorso aveva una signora squadra, quest'anno mi sembra che non si possa comunque lamentare. Nino, abbiamo citato abbiamo sfiorato, mettiamolo così, il tema Coppa Italia. Ieri sono arrivate delle prime decisioni da parte del giudice sportivo in merito a due gare, una che riguarda proprio la Reggiana, sconfitta 3-1 dal Livorno nel primo turno della competizione, e anche Grosseto Guidonia Montecelio. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo in queste due partite, tanto da portare il giudice sportivo a non omologare i risultati.
0: Sì, perché partiamo dal Livorno, che poi ha vinto anche con il gol di Tommaso Mancini per 3-1 contro la Reggiana. Tommaso, l'attaccante ex Virtus Verona, è arrivato a Livorno dalla Juventus, praticamente mancava il visto di esecutività per quanto riguarda il passaggio all'attaccante dalla Juventus a Livorno, visto che non è arrivato nella serata del 14 di agosto, non è arrivato nel giorno di Ferragosto, quindi non poteva scendere in campo nella sfida contro la Reggiana, e probabilmente qui si andrà verso il 3-0 a tavolino in favore della Reggiana a tiro tessere. Fin da subito il Livorno comunque ha riconosciuto l'accaduto, non si è giustificato, anzi ha parlato di proprio errore, quindi non dovrebbero esserci grandi novità. Mentre è un po' più intricata la situazione riguardo il Guidonia, con Mastrantonio, il giocatore che era squalificato nella finale di Coppa Italia di Serie D tra Ravenna e Guidonia, una squalifica che non ha mai scontato. Il Grosseto ha fatto ricorso, ma in questo momento il Grosseto si è sicuro di poter portare a casa questo 3-0 a tavolino, mentre il Guidonia si sta appellando al fatto che comunque si tratta di due competizioni differenti, una
1: competizione di Serie
0: D, altra Coppa Italia Serie D, quindi il Guidonia sta lavorando su questa traccia, mentre il Grosseto, che si è affidato all'avvocato Grassani, è certo del 3-0 a tavolino. Aspetteremo quindi le decisioni. Sicuramente si è partito con due casi abbastanza spinosi, era già successo in passato, non sbaglio, la Pro Patria con Boffelli e con la Reggiana nel 2020 con la posizione di Carbò, che era squalificato nel precedente Coppa Italia e poi sceso in campo nel primo turno, ma anche lì si trattava sempre della stessa competizione. Vedremo quale sarà la decisione poi sul caso Mastrantonio del Guidonia, essendo due competizioni differenti.
1: Sì, tra l'altro, insomma, è una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Giusto perché non ci piace stare tranquilli, la prima giornata di campionato porta con sé già il primo caso, tra virgolette, della stagione, e riguarda una delle neopromosse, ovvero la Folgore Caratese, che incredibilmente, nonostante uno stadio, un centro sportivo praticamente costruiti ex novo, ristrutturati completamente in proiezione in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie C, sarà costretta a giocare in casa dell'Albino Leffe la gara della prima giornata, quindi la prima gara casalinga della sua storia in Serie C, perché il comune di Carate Brianza, essendo andato in ferie con alcuni suoi elementi, non ha firmato i documenti per poter far disputare la partita all'interno dell'impianto. Nino.
0: Sì, sicuramente è un caso abbastanza paradossale, anche perché la Folgore arriva a questa stagione di Serie C dopo un'annata trionfale, sicuramente una grande vetrina per Carate Brianza. Abbiamo sentito le parole del presidente Michele Cristiani, sicuramente lo ha mandato di là al comune di Carate Brianza, ma nella giornata di ieri si sono fatti sentire anche i tifosi della Gradinata Est, che hanno affisso uno striscione con scritto comune ancora in ferie, quindi sicuramente è stata un'occasione persa anche da parte del comune, perché andare a giocare la prima partita in casa dopo una stagione del genere comunque la Folgore meritava di giocare nel proprio stadio, giocherà

0: a Zanica la prima gara. Sicuramente ci aspettavamo un esordio casalingo da parte della Folgore Canavese, anche perché c'è tanta curiosità intorno alla formazione lombarda, ma anche qui tra botte e risposte tra società, comune e tifosi già arriva il primo caso spinoso riguardo questo nuovo campionato, per non, come dicevi tu, per non farci mancare nulla come ogni anno in Serie C.
1: Esatto, e sinceramente, mi sento di spezzare una lancia a favore delle società. Spesso le critichiamo, perché hanno dei comportamenti magari non adeguati a un campionato professionistico. Questa volta, sinceramente, per quello che siamo riusciti a capire, per quello che ha dichiarato anche il presidente Cricitiello, la Folgore più di questo non poteva fare, anche perché, i lavori di ristrutturazione dell'impianto sono stati a carico interamente del club, e adesso si trova a dover giocare da un'altra parte. Quindi, credo che questa volta si possa imputare davvero poco a uno dei club di Serie C, visto che spesso ne parliamo, in maniera anche critica per quello che riescono, a combinare nel corso delle stagioni. Toccherà alla Folgore, soprattutto ai suoi tifosi, aspettare qualche giorno in più per poter vedere la squadra, la propria squadra del cuore in casa, all'impianto casalingo, per una gara ufficiale di Serie C. Direi che per oggi è tutto. Nino, io ti saluto e ti ringrazio. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di tuttoc.com. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, poi torniamo con la seconda parte, che c'è subito un bell'ospite da ascoltare.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua edizione di oggi, nel suo appuntamento di oggi, mercoledì 19 agosto 2026. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E visto, ok, il buon Costantino mi ha dato il via libera, quindi diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, come sta andando il conto alla rovescia per l'inizio del campionato? Come la sta vivendo la squadra? Come sente l'ambiente intorno alla sua squadra, alla sua formazione?
1: Adesso si comincia a giocare davvero, basta amichevoli, basta esperimenti, si comincia a giocare per il risultato. Già la Coppa Italia ci ha dato una bella indicazione, siamo stati bravi e fortunati a passare il turno e dunque siamo partiti abbastanza bene. È chiaro che come tutte le squadre è una fase ancora di rodaggio e dunque bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma dobbiamo naturalmente migliorare e essere più performanti, sbagliare di meno, e già questo da venerdì, perché siamo chiamati subito alla prima di campionato e niente, finalmente si gioca, diciamo, seriamente.
0: Direttore, si è fatto un'idea intanto degli equilibri? È vero, manca ancora 2 settimane alla fine del mercato, quindi diciamo un po' la bilancia si può spostare, ma si è già fatto un'idea insomma di che giro

0: girone sarà il raggruppamento A di quest'anno?
1: Parliamo ad oggi, perché i giocatori, con questo mercato così lungo, fastidioso, sta spostando molte energie sul controllare il telefonino piuttosto che fare allenamenti con concentrazione e essere applicati dentro la squadra. Dunque, tutte le squadre hanno giocatori in esubero, ci sono situazioni delicate, ci sono tanti giocatori fermi, e questo disturba molto anche noi, sinceramente. Dunque, però a oggi diciamo che noi nel nostro girone c'è una super super favorita, che è l'Union Brescia, e poi ci sono delle squadre ben attrezzate che un po' arrivano dall'anno scorso, che sono Cittadella sicuramente, tutte le squadre che sono arrivate lì, il Trento, che è una buonissima squadra, ci siamo anche noi, che abbiamo fatto bene. Mm-hmm. E poi ci sono squadre ambiziose come il Treviso, come squadre che hanno speso molto, che hanno fatto acquisti importanti, e dunque naturalmente qualche sorpresa, positivo e negativo, sarà sicuramente un girone divertente con una super super favorita, e niente, poi vedremo il campo cosa dirà durante il percorso.
0: Ecco, ad oggi, ribadiamolo, il Treviso è la neopromossa più, mi passi il termine, pericolosa in questo girone.
1: Sì, blasonata, è una squadra che ha avuto un grande passato, in questo momento è una società in ascesa, il primo anno di Serie C comunque è delicato. Certo, per i giocatori che ha acquisito è una squadra molto attrezzata, dunque. E poi ci sono squadre come sempre che da anni fanno questo campionato, come l'Albino Leffe, come l'Arzignano. Il Novara stesso si è rinforzato molto molto bene, mi sembra una rosa molto importante. L'Alcione Milano, che ha fatto 2 anni molto importanti. Insomma, è un bel girone, è un girone che conosciamo bene, perché noi lo facciamo da 17 anni, e dunque siamo tutti dentro questa Lega Pro nel girone A, ecco.
0: Direttore, mancano 2 settimane alla fine del mercato, il che significa che c'è almeno 1 mese e mezzo di lavoro già alle spalle. A che punto siamo con le operazioni per voi, sia sul fronte entrate, sul fronte uscite? C'è una percentuale di
1: No,
0: completamento lavori?
1: siamo messi bene, perché naturalmente la squadra l'abbiamo composta, e diciamo che, però, come tutti, ci sono dei giocatori che per esigenze personali particolari avrebbero il desiderio di cambiare, e naturalmente diventa difficile, perché questi giocatori sono molto distratti, ci sono delle situazioni che dovremmo sistemare, ma a questo momento è molto difficile, perché tutte le squadre sono in esubero e fare le uscite è veramente molto molto molto complicato. Dopodiché abbiamo dei giocatori importanti che hanno fatto un campionato strepitoso l'anno scorso, e sono attenzionati anche da altre società, che naturalmente per noi sono punti cardine della nostra squadra, e anche qui sono, anche questi sono distratti, perché comunque ricevono delle attenzioni, e naturalmente, come ogni cosa, ogni giocatore ha un prezzo, e in base al prezzo si valuterà poi la situazione. Però io penso che noi tutti i direttori, tutti continuiamo a dire che il mercato è troppo lungo, che andrebbe terminato prima di iniziare il campionato, perché effettivamente giocare in questa situazione non è calcio, dico io, cioè, perché i giocatori, ripeto, sono troppo distratti, non si riesce a tenere la barra dritta, non si riesce a mettere tutto il focus sulle partite. E ci sono dei giocatori che, come finiscono l'allenamento, vanno a prendere il telefonino per vedere se il procuratore ha trovato situazioni. Questo è scomodo, però non possiamo farci niente, dobbiamo convivere ancora, fortunatamente, ancora 2 settimane, e poi fortunatamente andiamo a concentrarci bene su quello che sarà il girone d'andata.
0: Ecco, giusto per fare un po' di, non dico polemica, però per affrontare il tema, allora, gli stessi direttori sportivi, che comunque operano sul mercato, si lamentano che la finestra di calcio mercato è troppo lunga. Gli allenatori, idem. Questo vale in Serie A, in Serie B, in Serie C nel nostro paese. Poi ovviamente ci sono delle date, delle finestre di trasferimento che non riguardano solo l'Italia, ma che sono collegate diciamo a ragnatela con tutti gli altri paesi, e anche gli

0: altri continenti, però mi sembra che sia un sentire abbastanza comune, perché immagino che non faccia piacere nemmeno al direttore sportivo di una squadra inglese o di una squadra, o un allenatore di una squadra portoghese, insomma, avere giocatori che gli vanno e vengono durante la settimana. Perché non si è mai deciso di cambiare? Perché oramai sono in questo mondo da qualche anno, ancora non avevo i capelli bianchi e lo sento dal primo giorno in cui ho iniziato a fare questo mestiere.
1: Lo so, io ho capelli bianchi e purtroppo lo sento da tanti anni. Veramente non so come rispondere, perché è stato veramente sarebbe un'esigenza di chiudere prima. Tanto le operazioni che bisogna fare poi si fanno prima, non è che bisogna arrivare all'ultimo giorno, all'ultimo minuto poi per dover fare un'operazione. Però funziona così, si tende a portare le cose molto avanti, si tende ad arrivare un po' all'ultimo, anche per, parliamoci chiaro, per avere vantaggi economici per quanto riguarda l'acquisizione, certo, o i contratti sui calciatori. I calciatori si trovano praticamente allo scadere senza un contratto, accettano situazioni magari che non avrebbero mai accettato il mese prima, dunque è un po' una forzatura, però questo potrebbe succedere anche prima di iniziare, non lo so, non so come rispondere, perché sarebbe una bella novità anche questa, insomma, di riuscire a limitarlo questo calciomercato, anche nella sessione invernale. Un mese di calciomercato è troppo, con 4 partite di campionato dentro non esiste. Se il girone d'andata finisce il 22, il 23, il 24, il 20, 22, 23 di dicembre, arrivare fino al 15 gennaio, ci sono delle settimane dove si potrebbe fare il calciomercato e ridurlo almeno di 15 giorni.
0: Senza dubbio, è un ragionamento che non si può che condividere, perché complica il lavoro a qualsiasi livello si faccia calcio. Direttore, quest'anno in Serie C c'è la novità del salary cap. Sto facendo questa domanda un po' a tutti i suoi colleghi che mi capita di sentire, proprio per capire un attimo. È cambiato? Come è cambiato? Se è cambiato il vostro lavoro, l'operatività nella finestra di mercato?
1: Allora, per il Renate Calcio nello specifico non è cambiato niente, perché noi il salary cap ce lo siamo autoimposto da 15 anni, dunque praticamente siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. Però ritengo che sia giusto, perché le società devono garantire di iniziare il campionato, ma soprattutto di finirlo il campionato, e dunque basta avere classifiche, penalizzazione di punti, squadre che vengono eliminate a metà girone, basta avere questa incertezza, bisogna avere un campionato regolare dall'inizio alla fine. Naturalmente, come sempre, le squadre più grosse hanno anche ingaggi più alti, però hanno anche introiti maggiori, e dunque il divario tra le squadre grandi e le squadre piccole è ancora maggiore. E dunque noi che siamo piccoli, nel nostro caso specifico, dobbiamo avere tante idee e dobbiamo gestire bene il pacchetto economico, e dobbiamo assolutissimamente cercare di sbagliare il meno possibile, perché non abbiamo grandi possibilità di poter compensare con l'aggiunta di calciatori. Inoltre poi c'è il Lega Pro, come sapete tutti, la lista di 23 calciatori,
0: certo,
1: per il settore giovanile, dunque anche lì è una limitazione che anche i calciatori devono capire, lo sanno. E infatti ci sono in giro calciatori molto importanti che sono disoccupati, svincolati, giocatori anche di qualità, però i calciatori sono troppi, le rose sono tutte abbondanti e c'è un imbuto nel quale tanti calciatori rimarranno fermi, e questo insomma, è la legge del mercato.
0: Sì. Direttore, tornando al campo, visto che abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata dicendo finalmente si parla di campionato, qual è l'aspetto dell'alcione che vi preoccupa, che la preoccupa di più in vista dell'esordio in campionato?
1: Una società amica, una società vicino a noi, stanno lavorando molto bene, persone molto serie, un bel tecnico, una squadra che conosce bene la Lega Pro. Sarà una partita molto difficile per noi. però chiaramente abbiamo anche le armi per poter dire la nostra.

0: comunque non ci facciamo più di tanto la testa, abbiamo il giusto rispetto degli avversari, ma dobbiamo anche cercare di imporre quello che è il nostro calcio. Vedremo, sarà una bella sfida come sempre, sfide sempre molto difficili, molto tirate, e lo sarà ancora anche venerdì sera.
1: Ultimissima cosa, poi la saluto e la ringrazio, la lascio al suo lavoro che sicuramente ce ne ha a sufficienza. Proprio nel suo girone, nel vostro girone, e letteralmente in casa vostra, mi verrebbe da dire, ieri è esploso definitivamente la situazione legata allo stadio della Folgore Caratese. Cioè, possibile che anche di fronte a società, e questo lo dico da cronista verso un esponente di un club importante come Renate, si trovino anche a combattere contro situazioni che sinceramente sono forse al di là del comprensibile, perché qui si parla veramente di sembra una commedia anni 80, ecco, sinceramente.
0: Sì, ma noi come Renate non vogliamo entrare nelle cose altrui, perché lì è una questione tra la Caratese e il comune di Carate, dunque non sta aspetta a noi dare giudizi, anche perché non siamo a conoscenza bene della situazione. Dunque sinceramente mi sembra indelicato e inopportuno commentare una situazione che non conosciamo, sicuramente non siamo noi quelli che dobbiamo, come dire, dare un giudizio. Detto questo, noi andremo a giocare anche noi a Carate, molto volentieri, e speriamo che la situazione si sblocchi quanto prima per poter anche noi disputare le nostre partite in casa allo Sport Village.
1: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, di nuovo arrivederci, grazie.
1: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che appunto in quanto anche la squadra, anche le Pantere giocheranno le proprie gare interne allo Sport Italia Village, parte in causa di questa situazione. Ci sono un po' di notizie di cui è giusto darvi conto, una su tutte, direi, le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, che attraverso i microfoni di Rete 8 ha fatto il punto sulla trattativa, sull'interesse del Delfino nei confronti di Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, uno dei giocatori che meglio aveva performato in rossazzurro nella prima parte della scorsa stagione. Poi un bruttissimo infortunio lo ha di fatto tenuto fuori dai giochi fino ai playoff, ma chiaramente con uno stop così lungo, anche se è rientrato in campo il numero 10 dell'Elefantino, insomma, ha patito un po' la lontananza dai campi. Si era parlato di un possibile addio al club siciliano. Con il Catania siamo in ottimi rapporti, ha detto Pasquale Foggia, ma non abbiamo mai parlato direttamente con loro. È una situazione nata anche attraverso il procuratore, perché inizialmente il ragazzo era in uscita, poi il Catania ha deciso di non cederlo. Quindi Emanuele Cicerelli, ufficialmente possiamo dire così, non lo so, insomma, con due settimane ancora di mercato davanti aspetterei un attimo, ma si riavvicina, mettiamo così, Emanuele Cicerelli si riavvicina alla sua maglia, alla maglia del Catania, la maglia che ha difeso anche nella scorsa stagione. Una notizia di mercato che lega Calabria e Campania, nel dettaglio Crotone e Itana, riprendiamo da un altro dei nostri canali del network, lo Calcio Calabria, che parla di un interesse della Salernitana nei confronti di Marco Zunno, esterno attacco del Crotone, già trattato in maniera costante da diversi giorni dal Foggia, un Foggia molto molto attivo, perché giustamente ha iniziato le sue operazioni di mercato una volta avuta certezza della partecipazione al campionato di Serie C, quando riammessa dopo la scomparsa della Ternana. Catania, che ieri tra l'altro ha ufficializzato un innesto, e un innesto di spicco, perché è stato testato Edoardo Masciangelo, esterno sinistro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B e si è andato a conquistare la Serie A, e l'ha svincolato. Masciangelo ha deciso di accettare di sposare il progetto del club etneo. funzionalità molto interessante anche quella della Next Gen.

0: per, con il rinnovo di Finocchiaro e prestito addirittura in Olanda, con un altro degli italiani, dei nostri talenti italiani, che va a farsi un po' di ossa fuori dai confini. Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo del 2006, è stato ceduto in prestito al De Graafschap nel campionato di Serie B olandese. Prima con Sergio abbiamo ricordato Franco Ferrari è stato ufficializzato come nuovo attaccante del Guidonia, quindi un innesto davvero di altissimo profilo per la formazione laziale, che piano piano, da quando è tornata in Serie C, sta ingranando, sta cercando di salire con le marce per cercare di essere sempre più protagonista. In chiusura di fascia risveglio da deporre il buon Costantino Ferrari dal vetro, andrei a sentirci le direzioni di uno dei prossimi protagonisti di questa Serie B. Parlo in conferenza, mi riferisco a Simone Nicoli, giocatore della San Benedettese. Poi due minuti di pausa e torniamo.
1: Conferenza stampa di Simone Nicoli, a voi la parola.
2: Buonasera e complimenti già per questa presentazione che hai fatto a Chiaro e a San Benedetto. Ho fatto in tempo a leggere la tua scheda, però che sei una persona voluta dalla musica, perché Boscale ci sta un po' giocatori che hanno una certa importanza. Quindi, che dire, oltre a questo, dici no, se ti aspettavi tutto questo, perché San Benedetto penso che sia una piazza molto invidiata da altre piazze. Quindi penso se hai fatto questa scena, hai fatto anche abbastanza oblata per la tua carriera.
3: Intanto buonasera a tutti. Innanzitutto per me è veramente una grande felicità essere qua. Mi sto trovando veramente bene. La scelta San Benedettese, come hai detto in precedenza, tanto è anche per l'inclusione della fiata, per la tifoseria, che vabbè, non è che non c'è bisogno che io presentarlo, ma è una tifoseria, è una piazza storica che vive di calcio, e sicuramente per noi giocatori tutte le volte che scendiamo in campo è un onore, quindi domenica non vedo l'ora, spero che ci sia lo stadio pieno, e sinceramente credo che ogni giocatore la cosa principale che guarda quando viene qua è la situazione della piazza e tutto. E Musi lo conosco dall'anno scorso, che eravamo a Trapani insieme, e quando mi ha chiamato sinceramente ci ho pensato un po'.
4: Sì, buonasera, Benedetto Mariani, storica fine con lo sport. Due domande. Diciamo questa san crescita dei campionati in Coppa Italia, a priori siamo 60% ha detto in Boscaglia, la seconda, questo girone lì come lo vedi? Come, visto che le tre le successe sono tutte nel nostro girone. Grazie.
3: Buonasera. Ma penso che il girone B quest'anno sia un po' il girone più competitivo, e sicuramente ogni anno entrambi i gironi, tutti e tre i gironi sono molto tosti, però credo che come piazze, come comunque come rose, il girone B sia il più impegnativo, però alla fine, come si sente il mister, prima o poi bisogna affrontarle tutte, per cui che sia prima, che sia l'ultima giornata, comunque le squadre top vanno affrontate. Adesso pensiamo domenica, che è già di fila contro i Forlì e non ci sono partite facili in Serie C.
5: Maunini Girolgi, allora ha segnato il gol contro il Pescara, che la rivalità con il Pescara da Samento è molto sentita, quindi è peccato che non c'era tipo a farti un'azione, a andare con la curva a festare. Però la funzione è stata segnare contro Pescara e vincere questa partita, che in fondo Pescara era dato favorito.
3: Sicuramente è stata un'azione incredibile. Abbiamo intentato la partita molto bene. Come c'era il mister, siamo entrati in campo con il giusto approccio, e poi secondo me nel secondo tempo ci siamo passati un pochino troppo, però ci sta, perché comunque è un mese che lavoriamo densamente, e ha detto bene, tanto che non c'erano i nostri tifosi, perché sennò potremmo festeggiare insieme, che comunque so che è un derby molto sentito, e siamo contenti per lo stato del turno. Adesso, come ho detto prima, ormai questa è andata, si è messa domenica con fuori.
6: Che slancio ti dà

considerato la domenica scorsa e qua insidie, questa è la seconda domanda, qua insidie troverete con il fuori domenica prossima considerato della prima di campionato sembra dargli colpa, no?

0: Il Forlì io lo conosco abbastanza bene perché comunque è vicino dove vivo, e la squadra anche tutti gli anni lavora con tanti giovani, lavora bene, sceglie i giocatori in maniera giusta, quindi sarà una vita difficilissima, però spero di una grande settimana che ci porterà domenica a carichi.
1: Buonasera Giulia, Zardi e Stenius. Allora, cosa ti porti dietro dalla scorsa stagione Trapani? Quanto pensi possa esserti utile questo ambiente del Toto?
0: Buonasera. Sinceramente mi porto dietro un buon bagaglio di esperienza perché l'anno scorso è stata un'annata buona come squadra. Abbiamo un po' di problemi con delle penalità, però comunque sono una squadra fortissima. Il girone del sud è un girone super impegnativo che vai a incontrare squadre come Sanità, Catania, eccetera. Quindi mi porto dietro un po' di esperienza del calcio sud e sinceramente spero di portarmela quest'anno qui a San Benedetto.
2: Ciao Simone, piacere Mario Fagioli di Obiettivo Sport. E ti volevo fare due domande. La prima come stai trovando con questo modulo? Poi, visto che la partita deve fare molto con le ripartenze e il tuo gol nascendo da una palla recuperata e poi è nato il gol, ti volevo chiedere se tu hai questa caratteristica di attaccare lo spazio in meno attacco o se è proprio un'indicazione diciamo, di mister. Ultima domanda, il tuo nome si legge Nicoli o Nicoli?
0: Nicoli, allora, il mister vuole appunto grande aggressione in fase difensiva, vuole che una volta riconquistata andiamo in avanti per cercare di essere diciamo, abbastanza attivi nella ripartenza. Il gol è nato dopo una grande pressione difensiva e sicuramente oltre anche a questo a livello di contropiedi proviamo anche molto a giocare, comunque ci sono giocatori forti che sanno giocare, quindi penso che dobbiamo riuscire ad allenare in maniera buona la fase di possesso, la fase di non possesso e comunque essere sempre molto

terza ed ultima parte di Tuttaci nella sua versione odierna di mercoledì 19 agosto 2026. Abbiamo sentito le parole vincoli dalla semestre, ma sono tantissimi protagonisti della Serie C che in queste ore stanno parlando. Uno ha lasciato un'intervista molto interessante a Tutto Mercato Web all'interno della rubrica A Tu per Tu, gestita da Alessio Alaimo. Mi riferisco a Alfredo Novellino, consulente tecnico del Perugia, fresco di passaggio di proprietà, ma nonostante l'addio dell'argentino Faroni e il ritorno della famiglia Gaucci, il Novellino è posto all'interno del pool dirigenziale del Grifo, e ha parlato della nuova stagione, del nuovo Perugia che sta nascendo. Novellino ha fatto senza mezzi termini, hanno detto che è una squadra fortissima, un giocatore bravo, i giocatori sono arrivati, sono importanti, in mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono enti del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Sugli obiettivi è stato un pochino più democristiano, mi verrebbe da dire, vogliamo creare i presupposti, creare una grande campionato, poi affronta il tema più spinoso di questo precampionato, ovvero la separazione

0: con Giacomo Tedesco, il tecnico che lo scorso anno ha guidato il Perugia alla salvezza dopo un inizio disastroso di stagione e l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Credo che alla fine abbia fatto tutto lui, dice Novellino, gli avevo consigliato di aspettare di parlare con Alessandro Gaucci, non l'ho fatto, poi ero via e non so cosa sia successo dopo, ma diciamo che è stato prendere dall'istinto, forse troppo, avrebbe dovuto aspettare. Alessandro Gaucci non è uno stupido, capisce di calcio come Riccardo, sono due fratelli che sanno di calcio, sono molto ambiziosi. Questa è la posizione Novellino in merito a quella che è stata la propria sorpresa, perché Tedesco era stato confermato al termine della passata stagione, aveva già iniziato a programmare il torneo 26-27, poi con il cambio di proprietà, il ritorno della famiglia Gaucci, di fatto c'è stata la rottura definitiva e da lì l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Altre parole che arrivano dal mondo della Serie C, questa volta è Iob Zambataro, terzino nuovo, terzino del Novara, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione nel club montese. È stata un'estate di attesa, ho avuto modo di avere altre offerte da altre squadre, ma per una o per l'altra non ho convinto di accettare. Nel momento che è arrivata la proposta, guarda, non ho esitato, sono sincero. La cosa importante e l'obiettivo mio è quello di dare il mio contributo per portarla il più in alto possibile. Quando un giocatore si sente desiderato e più invogliato a usare un progetto e di conseguenza anche a mettersi in gioco in una piazza importante come Novara, penso che sia anche uno step in più per la mia carriera. Tra l'altro poi parla anche di Alessandro Birindelli, tecnico del Novara, arrivato in estate dopo l'ottima stagione scorsa sulla panchina della Pianese. Visto la sua carriera da calciatore, Birindelli, ex terzino della Juventus di Marcello Lippi, giusto per dare dei riferimenti a chi ci sta seguendo, magari non l'ha vista quella Juventus, vista la sua carriera da calciatore di fascia, mi può dare qualche consiglio in più per migliorare, dato che qualcosa sono convinto che ancora mi manchi, anche da secondo me ampio miglioramento, partendo però da una buona base. Quindi anche qui fa una riflessione su quella che è lo stato dell'arte del Novara, che sicuramente quest'anno è chiamato a fare un passettino in avanti nel percorso di crescita. E magari ricordiamoci, insomma, il Novara è stato anche in Serie A qualche anno fa, e sicuramente è una piazza tra le più storiche del nostro calcio. Notizia di mercato, abbiamo parlato di Catania prima con Masciangelo, con Cirelli, chi rimane, chi è arrivato. C'è invece un giocatore che non arriverà, mi riferisco a Matteo Ricci, il regista di centrocampo svincolato sul scorso 30 giugno dalla Sampdoria. È stato di fatto sfumato come obiettivo di mercato della Catania, perché dopo insomma qualche giorno di riflessione il giocatore sembra aver deciso di rimanere in Serie B ed accettare la proposta dell'Ascoli neopromosso in cadetteria. È il secondo obiettivo per il centrocampo del Catania, che sfuma dopo che Vitale del Vicenza ha preferito Salerno a Catania. Quindi bisognerà capire un po' quali potranno essere i nuovi obiettivi per il centrocampo del Catania. In chiusura, questa, vi salutiamo e vi ringraziamo dandovi appuntamento non solo a tutta la programmazione che segue dopo di noi, perché c'è tantissimo mercato, tantissimi approfondimenti, arriva il campionato Serie A, arriva il campionato di Serie B, riprendono i campionati esteri, quindi c'è di tutto da seguire. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani, appuntamento con la nuova puntata di A Tutta C. Lo facciamo con le parole da calciatore della Pergolettese, di Michael De Marchi, che di fatto è un grandissimo colpo per la Pergolettese, è un giocatore che in attacco può spostare gli equilibri. Quindi noi ci salutiamo con De Marchi, saluto Costantino Fazzari dalla parte del vetro, che già non ne può più di starmi a sentire, e un buon proseguimento di giornata con la programmazione in tempo radio.
1: Innanzitutto benvenuto alla Pergolettese.
2: Grazie mille, grazie, benvenuto.
1: Arrivi dalla Virtus Verona, prime due stagioni alla Virtus Verona, no, dopo un'annata, due anni fa, un'annata piena di partita. L'anno scorso ho avuto una stagione un po' tribolata, adesso diventi più in piena forma, pronto per riscaldare la brutta annata dell'anno scorso.
2: Ah sì, sono contento di essere qua. Sì, come hai detto tu, l'anno scorso è stata un'annata particolare, ma ho avuto un brutto infortunio. Finalmente siamo verso la fine del tunnel, tra le piazze, insomma, questa era la più volenterosa, e ho sentito la voglia di avermi qui, sono contento di essere qua. E niente, vedo la c'è il gruppo, sta a tutti per questa nuova avventura.
1: Una carriera importante la tua, tanti stagioni in Serie C, due passaggi anche in Serie B, tante società importanti, adesso in questa realtà piccola come la Pergolettese, che è una società che anche da 7 anni che è in Serie C, come la Virtus l'anno scorso, sta lottando tutti gli anni per mantenere le categorie, che è l'obiettivo primario della stagione.
2: Ma c'è, no, beh, ma sono, ti ripeto, cioè, l'umiltà è sempre la base per tutto, no? Poi in campo si va sempre in 11 e quindi non è un problema, sono pronto a entrarmi in questa realtà, insomma, e di poter mettere a disposizione e dare il mio meglio, il mio contributo a questa causa.
1: È stata una trattativa abbastanza lunga, perché il nostro direttore sportivo da tempo che ti cercava, quindi la contentezza di entrambe le parti è arrivata finalmente a questo matrimonio.
2: Sì, no, ma che il ginocchio non ha aiutato, dire, perché comunque anche alla fine della riabilitazione che volevo portare avanti fino in fondo, insomma, mi è venuto un po' fermo, però intanto che alla fine abbiamo trovato questo momento, insomma, fermato, quindi sono contento e nulla.
1: Arrivi in un gruppo con parecchi giovani, c'è qualche giocatore di esperienza come Arini, Dell'Orco, Silvestri, che hanno già da anni di Serie C. Anche tu dovrai dare la tua esperienza per dare consiglio ai nuovi giovani che si affacciano per la prima volta nei campionati professionistici.
2: Certo, no, sono convinto che posso dare il mio contributo e niente, sono contento di essere qua, ti ripeto, di conoscere tutti e di cominciare.
1: Grazie.
3: Ci fa impazzire. Valutaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di Tiamo Cugnosa, buonasera, trovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo i temi legati al campionato per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabrini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese partita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zanioni. Non so se rimarrà Udine, però è squadra, secondo me, che era qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto, parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti, c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco, tornando a Davis, si sta bene fisicamente, può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese?
1: Ma è un giocatore importante, come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è stronzo,

0: che se sono giornate entrambi, era difficile affrontarli.
1: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
0: Ah, questo sicuramente è chiaro, però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale, che forse la passata stagione un pochettino mancata all'Udinese.
1: Senti, a proposito di Dennis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
0: Sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri, ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Sta sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter più su per poi vedere, perché questa è un po' la loro critica.
1: Eh sì, assolutamente. Parlando ancora di mercato, sei rimasto sorpreso del fatto che comunque l'Udinese, almeno per adesso, sia riuscita a trattenere Solet?
0: Non sono sorpreso, perché qualche giocatore di qualità è importante, e anche il carattere la squadra lo deve mantenere, perciò credo che sia ancora maggiormente un livello di maturazione per questo giocatore.
1: Si era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, per la fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per le valutazioni che ha fatto il club nerazzurro.
0: No, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa e mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico, perché anche quello va visto.
1: Assolutamente, sì, c'è dubbio. Cosa pensi anche, se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già interesse intorno a questo difensore.
0: I giovani sono giovani, pieni di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare, e poi valutare le loro qualità. Perché se altrimenti al primo errore poi o gli si dà continuità o gli si muove addosso la croce, diventa un problema. Guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando, che mai niente, è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro, come lo fu Donnarumma.
1: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per Bianconeri?
0: Qua è una cosa che un pochino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato 2 giocatori, poi la responsabilità è stata data perché è vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, io non credo che lo metta. Preso Vicario, un portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra, già questo dice molto. Dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
1: E sempre parlando della Juventus, Lucumi, quanto alza il livello della difesa?
0: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il voglio è che questi calciatori arrivano quando già un periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Sta facendo un'ottima squadra la Juventus.
1: Quindi insomma,

0: ti convince, ecco, anche se acquisti Lucumi, che certamente è un giocatore che ha fatto una bella esperienza sul campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose, insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione, a volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma, è difficile trovare un difensore che sia assolutamente impeccabile.
1: Sai, verso il tempo anche a Bremen, titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa barriera, ripeto, importante, è una garanzia.
0: E Kolo Muani è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
1: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita del Mondiale, che non è stato in Italia, non che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, esempio, forse qualche nazionale, non è che l'abbia visto uno, soprattutto qua, in campo e poi in partenza. Il punto interrogativo è che l'Italia diventa difficile poter esprimersi punti sparsi. Certo che se mi sono quattro, è un giocatore che può far male a niente.
0: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto da risentirne nel campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
1: Forse potrebbe magari in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però sono giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che sarà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo, dico, l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto, è chiaro, diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
0: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero entrare in difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto l'aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta, che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri avrei voluto averlo a luglio.
1: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione dall'inizio. Arriva un calciatore chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già sta collaudata quantomeno, e non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri, per pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico è già pronto, non è così semplice.
0: Comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese.
1: Ma io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche problema sotto l'aspetto mentale, perché il calcio deve avere una determinazione e concentrazione importante. Nel momento in cui non l'hai, compi degli errori.
0: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi, c'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
1: È abbastanza sorpreso, perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno di limitare i danni, questa nuova avventura si è speso quasi 100 milioni di euro, per rinforzare la

0: qua. Ho visto anche che il grosso sta cercando ancora un paio di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, che nel momento in cui tu fai grandi acquisti di questo genere, crei entusiasmo, ma attenzione perché crei anche aspettative.
1: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno dalla Fiorentina c'è anche Tah, che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche, secondo te, a chi assomiglia? Perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
0: Cioè, è un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche importante e fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e mentale da parte di un giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai le somiglianze. Guarda che già nella corsa somiglia a qualche giocatore e si capisce subito un giocatore importante del passato o so da poco. È importante che questi giocatori riescano a integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
1: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
0: Sì, è possibile. Costa è un giocatore palla a piede, gli piaceva partire, deve avere velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, sai che il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a provarli e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso magari gli spazi non ce l'hai e allora abbiamo una nel mondo.
1: Hai la sensazione che Kellenkamp resta l'Udinese?
0: Io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori e ormai siamo quasi. Non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, però poi dopo diventa difficile. Dai, poi nel mercato, quando sei aperto, basta che capiti
1: C'è
0: un'occasione
1: dubbio.
0: o una richiesta e tante volte si fa pigliare la mano.
1: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
0: Sì, 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. Ultimamente invece mi sto riprendendo e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente dal mio Real.
1: Sì.
0: Adesso regalo un giocatore
1: Serve però che arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
0: milioni in meno. È un giocatore che non vende faccia più a caso del Milan, non pensione, per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello vuole l'allenatore che gli attaccanti e non ce lo vedo molto da questo punto di vista.
1: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
0: Lì a Roma c'è stato anche uno sfogo un po' di Gasperini e credo che abbia smosso un qualche cosa e lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini secondo me si aspettava e forse ha avuto anche delle assicurazioni in tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era un po' in difficoltà sotto questo aspetto.
1: Ti chiedo anche come vedi il ritorno di Molina in Italia, proprio alla Roma, Molina che ha giocato nel nostro campionato nell'Udinese anni scorsi.
0: Ma io ho sempre parlato di Molina in senso positivo nella fase offensiva. e tempo quando era Udinese, è chiaro che la sua un pochettino negatività è apparsa di percentuale, lo si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Panini debba essere bravo anche con Cagli e anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
1: Un'ultima considerazione su Fazio, che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, la Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, che comunque lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
0: Cosa è preoccupante, perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, capisco che di chiare responsabilità sono mie, ci sta perché lui è l'allenatore, posso cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se deve trasporre le cose vanno meglio quando si prende l'apporto Roma, Lazio, Lazio, Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che il direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra Gattuso, perché sennò diventa tutto più difficile.
1: Fabio, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie
1: Buonasera.
0: a te. Grazie a te, alla prossima.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Vini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp 331 82 00213.

0: È mercoledì, sono le 11:10 minuti primi. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santarelli e Gabriele Tini in cabina di regia. Si avvicina all'inizio del campionato, si infiamma il mercato in questi ultimi giorni dove tantissime operazioni devono andare in porto. E allora non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo del nostro editoriale. Diamo il buongiorno a caro Costantino Nicoletti. Ciao Costino!
1: Alessandro, ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Gabriele ovviamente, buongiorno a tutti gli amici di TV Radio.
0: Grazie, grazie Costantino. Allora, ti è mancato il campionato? C'è questa fiammella che si accende piano piano?
1: Guarda, che quando arriva questa fase della stagione, soprattutto chi opera nel caso mercato,
0: esatto,
1: ti porto una metafora, è come il pastiere che non mangia le brioche, capisci? Bravo. Cosa voglio dire?
0: Sì,
1: sì, bene, si torna finalmente a vedere il pallone rusolare, Coppa Italia è stata di

0: ci sono rimasto, ci sono stati qualche risultato a spesa, e abbiamo visto già delle buone situazioni, però io ancora, cioè, dopo 21 anni che faccio questo lavoro reale, non capisco come mai, al netto del show, dello spettacolo e quant'altro, il mercato si debba decidere gli ultimi 10-12 giorni. Non si è mai capita questa cosa. Che poi non è che dici risparmi chissà cosa, sì, ovviamente ci sono le operazioni, giocatori che sono, diciamo, tra virgolette, invendibili, arrivi a fine mercato e puoi arrivare a un prezzo di saldo, per l'amor di Dio, risparmi due mensilità, che fanno anche queste, certo, considerazioni, certo, molte società e quant'altro. Però non capisco come mai tante puntate si decidano gli ultimi 10, 12, 13 giorni del calciomercato. Qualcuno un giorno ce la
1: fierà. Sì, assolutamente, assolutamente. Già, se non lo capite voi che siete dentro, figurati noi che siamo fuori. Ma a proposito di questo, però,
0: assolutamente,
1: Santino, è chiaro che però determinate operazioni, diciamo, di una certa importanza non si possono, anzi non si dovrebbero concretizzare negli ultimi 10 giorni.
0: Bravo, e faccio riferimento a una vicenda che sta riguardando Firenze.
1: Esatto, e lì voglio arrivare.
0: Allora, secondo Reale, se Como, con la potenza di fuoco che ha, con la volontà di Fabregas, che sappiamo bene che c'è, Fabregas stacca e assegna a Como, quindi non è che da chiedere grossi pesi e grosse autorizzazioni, vuole veramente col Ken, perché si decide, perché ancora non è deciso nulla, ci risulta da alcune linee che arrivano alla società o piuttosto dagli agenti che è stata formata un'offerta non ritenuta congrua, testuali parole,
1: sì,
0: quindi sulla base di 30 milioni. Dico io, cioè, il giocatore ha espresso sì la disponibilità a trasferirsi a Como, ma non si è messo di traverso, riprendendo esempi più recenti come quello di Esposito a Cagliari, per esempio.
1: Sì.
0: Quindi non sto capendo la strategia, tra virgolette, cruciale. O è una strategia prettamente, come ti posso dire, di marketing, cioè fa uscire bene la Fiorentina perché si priverebbe comunque dell'attaccante della nazionale italiana e fa questa tarantella, te lo dico tra virgolette,
1: sì,
0: guardate, la Fiorentina ha fatto resistenza, il giocatore comunque non si è messo verso. Il Como poi formulerà offerta congrua sulla base di 40-45 milioni, a quel punto escono tutti eroi, capisci? Perché c'è questa strategia, avendo a che fare con dirigenti di spessore, in questo caso Paranici, di La Fabbrica, comunque Charlie Ludi e quant'altro, perché sennò il senso non lo avrebbe a 12-13 giorni dalla chiusura del calcio.
1: Ma infatti, guarda, ne parlavo proprio ieri con Niccolò Ceccarini. Allora, il punto è, secondo te, quanto perde la Fiorentina e quanto danni eventualmente Como, ma soprattutto se esce Ken, la Fiorentina che fa?
0: Bravo, allora, punto numero uno, di sicuro la Fiorentina perde qualcosa, è da capire chi è Ken.
1: Oggi, io non l'ho mai capito, Costantino.
0: Non solo te, è un problema che attanaglia tanti di noi piuttosto che tanti di così viola, cioè, vuol dire. Ken, quello della prima stagione a Firenze, 25-20 reti? Ken è quello dell'anno scorso che, al netto degli infortuni che ha avuto e del fatto che si fosse più concentrato nei confronti della nazionale, anche per, giustamente per certi aspetti, perché mondiale, disputa mondiale è sempre una cosa importante per un calciatore, e al netto degli infortuni ha fatto le 7-8 reti la passata stagione? Questo dovrebbe essere l'anno di consacrazione, Ken.
1: Certo.
0: Partendo dal concetto degli attaccanti tendenzialmente, tu lo sai bene, più tardi,
1: sì,
0: gli attaccanti raggiungono la maturità, vedono una lotta più grande verso i 25, 26, 27 anni. Beh, Ken ora c'è a quell'età, ha fatto una stagione strepitosa a dispetto di tutti i pronostici, perché sfido chiunque dei nostri amici in ascoltora a dirci che il primo anno di Firenze che avrebbe realizzato 25-26 reti.
1: No, nessuno ci credeva.
0: Bravo, se non avessi messo un euro, non ti dico 1.000 euro, ma nemmeno un euro, perché veniva due stagioni dove già poco e niente, la sua vena realizzativa molto bassa, quindi fu un esplosivo strepitoso che l'ha messo un po' sotto gli occhi della ribata. Ale, in saltare, sono state due sessioni mercato estive dove c'era delle clausole per poterlo prendere. Fondamentalmente nessuno si è avvicinato a Ken, nessuno ha voluto o pagare la clausola o fare delle proposte post clausola. A parte l'anno scorso, un club arabo, che non era nemmeno tanto convinto

0: Quindi c'è qualche perplessità nei confronti di questo giocatore. C'è la forza di Fabregas, che lui chiaramente, dall'altro risultati che sto ottenendo, dall'esperienza che ha anche come tecnico, è convinto di poter consacrare, dargli una linea che è importante, cioè, quindi tutto può essere, capisci? Però ci sono delle, non dico paure, delle perplessità nei confronti di questo giocatore, perché se no top club inglesi non avrebbero avuto problemi a soddisfare l'ausola recessoria.
1: Certo.
0: 50-60 milioni li spendo un pezzino in Inghilterra, giusto per farti capire, cioè, il senso del mio ragionamento. Quindi c'è alcune ombre che accompagnano questo profilo, questo giocatore, e quindi vediamo se sarà il Ken, perché non ci dimentichiamo che ad oggi è sempre comunque l'attaccante della nazionale azzurra.
1: Assolutamente sì, la Fiorentina però sta cautelata, perché comunque è arrivato Perino, che penso possa fare il titolare nella Fiorentina.
0: Assolutamente sì, sai, la differenza sostanziale, Sandro, che ora c'è una Fiorentina diversa. Cosa voglio dire? Negli anni passati molto spesso arrivavano anche buoni giocatori, per l'amor di Dio sono arrivati buoni profili, interessanti, con dei curriculum importanti, però arrivavano in un contesto dove invece di mantenere il loro standard qualitativo o addirittura migliorarlo, subivano tendenzialmente un'involuzione. Quindi non si capiva perché, con la società, l'organizzazione, in alcuni casi l'improvvisazione, o che delle figure non appropriate per determinati ruoli facevano sì che alcuni giocatori subissero un'involuzione invece di migliorare nel loro arrivo a Firenze. Oggi cos'è che fa forza nel tifoso viola? Che c'è, o meglio, c'è lavorato per strutturare la società in maniera un pochino più efficiente e organizzata, modernamente organizzata. Sono arrivate nuove figure all'interno degli staff, dell'organizzazione aziendale, quindi anche il calciatore che arriva trova un contesto più organizzato. Quindi è quello magari che può far forza. Di sicuro, caro Ale, non potrai affrontare una stagione comunque che ti deve rilanciare, soprattutto nel panorama italiano, nel campionato, che non fai le coppe e comunque fare una Coppa Italia da protagonista con un attaccante solo.
1: No, questo è ovvio.
0: Che ad oggi, se vai a guardare la cosa della Fiorentina, c'è Pellegrino e Zola, per assurdo.
1: Sì,
0: già. Si sta allenando già. A parte dall'altro, capisci?
1: Già, già. È vero,
0: c'è sempre cosa ti voglio dire.
1: Sì, sì, è vero.
0: Quindi ci aspettiamo tutti un intervento. Poi sai, la differenza del calcio moderno è che oggi si parla più di reparto. Magari non arriva una prima punta perché c'è già Pellegrino, può arrivare un esterno importante a doppia cifra, da 10-12 reti a stagione per esempio. Quindi è reparto d'attacco. Sono arrivati i giovani di talento, c'è qualità altissima quest'anno in questa Fiorentina, Mastro Antonio, Olai, insomma ci sono Ata, non ci dimentichiamo che è stato un gran colpo mercato, forse non celebrato a dovere, ma a te sta una grande operazione.
1: Sì,
0: Paratici ci ha raccontato che comunque spende, perché spende, anche spendere. Ora devono misurarlo se ha il valore di un dirigente, purtroppo nel calcio moderno.
1: Da lezioni, vero?
0: Bravo, mi ha letto nel pensiero. Quindi è una forza al netto, insomma qui si confrontano le due proprietà più ricche della Serie A, perché la storia ci racconta che il Como è la proprietà più ricca della Serie A. La famiglia ha messo sulla carta la seconda proprietà più ricca del campionato italiano. E quindi è un bello scontro, diciamo, vediamo un po' i scenari che si apriranno. Io penso non prima della partita con la Roma, sinceramente, che si farà lunedì sera, quindi Roma-Fiorentina, quindi io penso che questo troppo tardi, ma la fiducia in Paratici è tanta in questo momento, che lui sicuramente ha già preparato, ha già pianificato, perché questa operazione, Ale, te lo dico per esperienza, che si fa, sì, si fa dopo la partita di Roma-Fiorentina, ma è stata già preparata da tempo,
1: sì,
0: cioè gli accordi sono stati raggiunti da tempo, quindi c'è stato tutto il tempo tecnico e materiale per poter intervenire con un piano di...
1: Assolutamente sì. Senti, a proposito di cessioni, a proposito di dirigenti che devono cedere, Carnevali e Massara, sono tanto da cedere nella Juventus.
0: Ah, però, forse loro, di volento, a noi ci arrivano liste in continuazione per arrivare proposte, offerte per calciatori. Sì, è stata un po' la tendenza degli ultimi anni, allargamento delle rose e quant'altro. Ti ripeto, queste sono situazioni che si sbloccheranno nelle ultime 48 ore, 3 giorni, situazioni che sicuramente ho preparato prima, sempre per rimanere in casa a Fentina, vedi Dodò, la prossima la partenza, c'è un interessamento concreto del Nottingham Forest, quindi altri giocatori, sembra lasciarono la Fiorentina, perché per assurdo, sembra una banalità, però soprattutto i top club, le società importanti, come la Juventus, come il Milan, come la Fiorentina stessa, avendo giocatori con ingaggi importanti, chi va a investire o a prendere un giocatore, una seconda linea di questi club, è la possibilità di risparmiare due mensilità, poi incidono nell'arco della stagione. Quindi puoi trattare sullo stipendio, sulla formula, puoi chiedere contributo anche al club che te lo dà. Quindi sono tutte dinamiche che gioco forza, questi sono nodi che si sceglieranno sicuramente a fine mercato. Posso dire di contattare che comunque la Juventus a livello di mercato di entrata sta facendo un mercato interessante finalmente.
1: Sì,
0: quest'anno.
1: Concordo. Che ne pensi per esempio dell'operazione Vicario?
0: A me piace, ti ripeto, è un portiere importante, può essere un portiere da Juventus, è stato sempre un po' il sonneo della Juventus negli ultimi anni. Cioè, proprio la Juventus ci aveva abituato ai portieri della nazionale, a dei fenomeni, non voglio citare Buffon, però anche Cerny di Turno, insomma, ha avuto sempre portieri top. Negli ultimi anni, insomma, quel ruolo è stato un po' maltrattato, bistrattato, diciamo, dalla Juventus. Soprattutto un'altra occasione a me mi intriga tantissimo, un giocatore che io stimo tantissimo, che avrei guardato anche per la Fiorentina in altri momenti, che è Lucchini per il centro della difesa. Cioè, una qualità, una forza fisica, questo giocatore che dà sicuramente quell'upgrade, dicono quelli bravi, più per la stagione che viene. Spalletti lo vedo particolarmente carico e motivato, ovviamente dopo la delusione della Champion sfuggita per un non nulla, diciamo, perché sta veramente clamorosa, per viaggiare col Verona del retrocesso, vedo con la Fiorentina che non aveva poco niente da chiedere a questo campionato, insomma, ferita che c'è da lavorare, insomma, per i culti di marginarla. Quindi mi sta piacendo un po' il mercato della Juventus. Mi incuriosisce, non so te, a morire, quello che sta facendo il Milan.
1: Infatti è la prossima domanda.
0: Immaginavo.
1: Quindi te la butto proprio lì. Mi incuriosisce molto anche a me. Ma c'è logica dal tuo punto di vista del mercato del Milan?
0: Senti, io logica negli ultimi anni il Milan l'ho vista veramente poca.
1: Anch'io.
0: Ma tanto poco. Mi dispiace per così milanisti. Comunque erano abituati bene, hanno vinto, hanno vinto tutto quello che era possibile vincere. Ora leggevo però le pagine vostre sul mercato web e quant'altro, insomma ci sembra ci sia lunga mano di Mendes,
1: sì.
0: È sempre rischioso affidarsi ad un procuratore solo, e te lo dico per esperienza personale, certo. Io conosco, ho un bellissimo rapporto con un importante dirigente italiano che mi contava che nel suo club preferiva avere 25 giocatori da 25 procuratori diversi,
1: certo.
0: Che capisci? Oh. Di conseguenza quindi anche quello non lo so se è frutto di tentative, hai visto quando brancolini nel buio e cerchi appiglio un po' ovunque, buona sostanza, di sicuro Milan, questo è un'obiettività, una banalità, un po' accannare anche questa stagione fondamentalmente, no, perché sarebbe un disastro finanziario, sportivo, economico e quant'altro.
1: Che poi tra l'altro Costantino all'inizio si è mosso molto bene, perché Gonzalo Ramos è un grande colpo, forse certo, strappato, Ghila è un grande colpo,
0: come
1: però
0: no?
1: Mi sembra che manchi appunto un'idea, una logica, cioè ci si affida, come dici correttamente, a un procuratore e a un allenatore che comunque deve dimostrare tutto.
0: Assolutamente bravo. Sì, sarebbero, i soldi sono stati spesi, ma anche nel passato, se pensi bene, almeno tutto si può rimproverare fuori che il fatto che i soldi non sono stati spesi, poi si torna sempre lì, come li spendi fondamentalmente. Quindi c'è un progetto che, non so se, ecco, già parlare di progetto forse ho usato troppo, perché c'è un allenatore che hai, come hai detto giustamente te, tutto da valutare, tutto da capire, tutto da scoprire. Ha delle idee sicuramente, ha voglia di frene, ha sicuramente una grande opportunità a sedere sulla panchina del Milan, però vedo sempre qualcosa di superficiale nella gestione di questo Milan e non vedo qualcosa di programmato, di prospettiva. Però ti ripeto, sì, le operazioni che hanno fatto sono molto intrigue, infatti non a caso ho dato il termine curiosità. Quindi è un Milan, cioè in un'ipotetica griglia di partenza che a me piace molto fare, sì. E mi piace condividere anche con gli amici a casa, cioè io il Milan oggi non lo metto nella position, diciamo nei primi quattro posti, facciamo così, dividiamola per quattro. Cioè, oggi tra le prime quattro vedo sicuramente Inter, del Napoli, Napoli con Allegri, della Juventus di Spalletti, e poi ci vedo la Roma, per esempio, Gasperini. Queste sono le prime quattro che possono giocarsi il dolore o rendere un campionato abbastanza affascinante. Il Como? L'incognita champion, che fesseria. Io al netto che sono straorganizzati, al netto che il progetto Como a me mi affascina da morire, al netto che Fabregas è bravo e quant'altro, c'è sempre questa incognita champion. La champion comunque di Raffa ha sempre portato via un po' di energia alle squadre. Ci ricordiamo il Bologna, ci ricordiamo tanti altri episodi dove comunque se non avendo quell'esperienza internazionale possono, ma cioè, la Champions ha creato problemi anche ai club,
2: sì, sì, di ben
0: passato. Quindi di conseguenza assorbe già l'Europa League e la Conference, che sono comunque dispendose e impegnative, portano via delle energie. Immaginati la Champions League, capisci? Quindi non lo so, come lo metti in seconda fascia, non lo voglio buttare giù di tutto. Diciamo l'altro quartetto che potrebbe stare a ridosso di queste quattro, ci metto il Milan, quindi sì, la curiosità del Milan, il Como, ovviamente, sì, l'Atalanta di Sarri e Giunti, che insomma garanzia esperienza a servizio insomma di un grande club organizzatissimo come l'Atalanta dei Percassi e di Pagliuca, e poi ci metto la mia Fiorentina.
2: Certo, infatti lì volevo arrivare, perché la Fiorentina potrebbe essere la grande navigante di questo campionato, perché ha una qualità enorme in ogni caso.
0: Assolutamente, quello che ci casa è stata a Firenze, perché non è che abbiamo mai stravinto, non è la nostra bacheca, come ti posso dire, strabonda di trofei. Sempre stata quella squadra che storicamente ha un brand da quinto posto, e quella che ha sempre creato un po' di fastidio, è sempre stata quella scheggia impazzita che comunque creava delle difficoltà anche alle big, è sempre stata competitiva. Diciamo che gli obiettivi di quest'anno, giusto per tornare a parlare della Fiorentina, sono: primo, soffrire meno della passata.
2: Beh, ma questo Costantino, diamolo per scontato, lo so.
0: Tanto la Cade ha ottimi rapporti con la redazione di Firenze, di Roma,
2: certo,
0: con tutte le nostre redazioni,
2: certo.
0: Sai che io ho vissuto Firenze,
2: assolutamente,
0: scorso,
2: sì,
0: ti voglio dire.
2: Sì, sì.
0: Quindi diciamo che il primo obiettivo è quello. Secondo, tornare allo stadio, la Coppa Italia ce l'ha dimostrato, perché avere 15
2: tanta anni, roba, oltre
0: 15.000 persone. 14 agosto alle 21.05, alle 21.15 con 40 gradi all'ombra, e insomma Firenze su questo si è risposto presente, dice la voglia di vedere anche un bel calcio, un buon calcio, e i presupposti sono, perché c'è, come dicevo prima, ci sono dei giocatori che veramente danno del tuo al pallone, cioè ci sono personaggi che possono veramente esaltare le folle, regarci delle belle giocate, ma non solo per la Fiorentina, proprio per tutto il movimento del calcio italiano, che ne ha particolarmente bisogno, insomma.
2: Sono d'accordo. L'ultima domanda esula dal calcio, ma vado allo stadio di Firenze perché mi incuriosisce molto. Ma a che punto siamo, Costantino? Perché adesso vedo uno scheletro, però mi sembra che stiamo ancora dietro.
0: Allora, partiamo da un concetto: tanto per realizzare un'opera all'interno di un'altra opera, è ovvio che le tempistiche sono lunghe. Io ricordo sempre che comunque anche a Bergamo, che
2: sì,
0: massimo dell'efficienza, ci sono voluti 5 anni per realizzare uno stadio, riabbattendo e ricostruendo nuovo, a parte la tribuna che è rimasta quella storica. I tempi sono lunghi, sono biblici, e l'unico aspetto positivo è che finalmente lo sto facendo, ecco, questo lo dobbiamo
2: almeno si vede la Fiesole, no?
0: Sì, ma sai cosa assurdo? L'assurdo era che nel 2026, e non parlo solo di Firenze, ci fossero di piante ancora così isolati,
2: sì,
0: molti risalgono ai mondiali del 90.
2: Del 90, come?
0: Calcolo te, certo. Capito cosa ti voglio dire? I più recenti, gli altri sono gli 80 fatti da Costantino Rozzi, fatti capire. Quindi di conseguenza l'assurdità, l'anomalia era che ancora oggi ti andassi allo spettacolo, per il spettacolo si parla, in un ambiente angusto, dove è insicuro, dove rischiava di prendere il tetano se vai in bagno, non è solo Firenze. Quel dramma che cioè, le leghe, la federazione, compresa la politica, dovrebbero assolutamente intervenire. Però tanto è una crociata che io ormai porto avanti da oltre 15 anni, ma per ora è un muro di gomma, perché lo vedi, dalle ritardi, siamo prossimi, siamo candidati a un europeo,
2: sì,
0: e se ci pensi bene non sappiamo ancora dove lo giochiamo.
2: Ma poi tra l'altro Rosantino, la nostra Toscana da questo punto di vista a livello di infrastrutture sta malissimo, no, poi penso allora, al Gorno, a Pisa,
0: no,
2: Empoli,
0: Pistoia, bravo, bravo, bravo. In là,

0: Adesso il discorso è molto semplice. Cioè, se la Fiorentina, perché io spesso consiglio la Fiorentina, ma scusate, anche per mettere la politica con le palle al muro, vai a giocare dall'altra parte.
1: Certo, ma oggi, dove?
0: Ecco, cioè io sono grande, non dico anziano, ma io nel 90 mi ricordo se andavo a giocare al Melani di Pistoia,
1: sì, come no,
0: lo stadio del 90, no, se andavo a Perugia per la Coppa UEFA,
1: certo,
0: c'erano le alternative. Oggi una squadra con i rismi e con le caratteristiche da uno stadio, in scala veramente, da Empoli, che è adattato e c'è una capienza di 18.000 persone, cioè la Fiorentina avrebbe fatto fatica individuale un'altra struttura dove poter andare a giocare fondamentalmente, capisci? Anche per mettere la politica con le spalle al muro.
1: Siamo sì.
0: Però non c'è, come ti posso dire, non c'è volontà, non c'è la possibilità ai privati di investire, perché ci sarebbero oggi, come oggi, proprietà come a Pistoia Prato, avrebbero la forza di investire sulle infrastrutture, te lo sai bene.
1: Come no?
0: Però non viene concessa questa opportunità.
1: Staremo a vedere, Costantino, grazie, sempre un piacere sentirti. Ciao Costantino,
0: grazie.
1: Ciao, che bella chiacchierata con Costantino Nicoletti. Allora, noi adesso andiamo in pausa. Poi, sperando che insomma la linea funzioni bene, perché il grande Ivan Cardì ha qualche problema di telefono, però mi hanno garantito che lo ha comprato nuovo, le l'ha mandato Latini, anzi no, perché pensate, il povero Latini ha comprato, ogni tanto diviamo un po', ha comprato un telefono su una, diciamo, catena che concede più o meno tutti, ma quel telefono non gli è mai arrivato perché è stato perso, quindi speriamo che... Magari, sapete che è successo? È andato Ivan Cardia e lo sentiremo adesso, tra poco.

0: ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua, 11:40 minuti primi, cari amici, con voce Alessandro Santelli, Vincenzo Marangio tornerà occhi e croce il 4 febbraio, no, in realtà tornerà il primo di settembre. Siamo fatti avere una bella chiacchierata con Costantino Nicoletti, abbiamo affrontato tante tematiche che adesso andiamo ad approfondire con il caro Ivan Carria, adesso del tuo mercato. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ascoltatori.
1: Ivan, buongiorno a te. Allora, ritorno sulla questione Ken, che tiene un po' panco in queste ore. Ma Como o rimane a Firenze?
2: Intanto devo dire che credevo che avessi dato tizio e tu su dove è Enzo Marangio, però vabbè.
1: Allora, Enzo Marangio dovrebbe...
2: chiede la gente.
1: Sì, sì, è vero. Dovrebbe essere più o meno in Calabria, più o meno.
2: Più Ken c'è sostanzialmente a Firenze, in Toscana, legato alla Fiorentina. Ho la sensazione che però... diciamo si stiano cambiando i presupposti perché poi vada a cambiare maglia, nel senso che il Como lo ha individuato come obiettivo per la Co. Non c'è bisogno di dire che il Como ha grandi risorse economiche, ha bisogno di italiani. Più volte sia lui sia Fabregas sia su Arso hanno detto che non sarà quello il faro guida, cioè non è che comprano giocatori soltanto per italiani. O diciamo che tra un attaccante che serve italiano e uno straniero, per questione di vista un po' di preferenza per un profilo italiano, tra l'altro uno che ha fatto bene nel nostro campionato come Moise Kean, c'è. Il Como può ovviamente mettere sul piatto la partecipazione alla Champions, da del progetto, perché poi entrambi sono ambiziosi, però diciamo che il Como un po' più avanti alla fine in questo momento. Il Ken non ha smania di cambiare maglia, ha scelto il numero 9, ha fatto un buon precampionato,

0: promettente per Viola, non c'è stata ancora una nuova offerta concreta e in assenza di quella, diciamo, è difficile parlare di una trattativa vera e propria. C'è una certa convinzione anche tra chi vive da vicino, vicino di casa fiorentina, che se Como si dovesse ripresentare con una cifra attorno ai 40 milioni di euro, la Fiorentina si chiederebbe sicuramente a quel punto, insomma, poi aprirebbe all'eventuale cessione. Quindi al momento base possiamo definire interlocutoria, se vuoi, non c'è uno sviluppo concreto, c'è una certa convinzione nell'ambiente che poi questa cosa si andrà a sbloccare in tempi anche abbastanza rapidi, ma quello perché, voglio dire, siamo a ridosso dell'inizio del campionato, a ridosso della fine del mercato, quindi non è che possano traccheggiare ancora a lungo.
1: Un'altra questione esplosa un po' ieri sera, caro Ivan, riguarda i portieri della Juventus, perché a questo punto Perin sembra molto vicino al Palermo. Di Gregorio, secondo me correttamente, ha detto no, ma io, vabbè, ora c'ha la febbre, poi prima o poi guarirà, insomma, ha detto io a Torino di caso non voglio rimanere. Pensi che usciranno tutte e due, e se sì, chi va a fare il secondo?
0: Sì, io credo che sia possibile, nel senso che Di Gregorio penso partirà sicuramente, perché c'è proprio una questione di feeling con l'ambiente che si è rotto in maniera abbastanza irrespirabile. Credo che tu abbia detto una cosa giusta, cioè io penso che sia non ha fatto bene. Non capisco i tifosi bianconeri che non vogliono dire gol in squadra. Allo stesso tempo, francamente, capisco anche lui che è stato comunque il portiere della Juventus. Umanamente, professionalmente, non mi aspetto che, diciamo, sia così disponibile a fare il secondo all'improvviso, essere classato.
1: Certo.
0: Quindi uno può aver fatto male, però poi ha le sue ragioni, ecco. Quindi, diciamo, mi sembra molto improbabile che possa essere lui il secondo di Vicario. C'è il Monza, c'è un sondaggio del Marsiglia, vediamo dove andrà poi Di Gregorio. Il discorso su Perin è un po' diverso, nel senso che lì evidentemente non c'è un problema di feeling rotto in senso vero, e Perin potrebbe tranquillamente fare il secondo, l'ha già fatto. Credo che lo farebbe con l'ambizione di mettere comunque in difficoltà Vicario,
1: certo.
0: Perché Rin, quando è stato chiamato in causa, sempre fatto vedere di essere uno che in 16 squadre su 20 della Serie A giocherebbe già,
1: sì,
0: tranquillamente, e vado anche vado anche posto in qualche
1: sì,
0: modo
1: sì.
0: C'è la possibilità di andare a ricoprire un ruolo importante da titolare in una squadra che aspettiamo tutti già in Serie A, diciamo onestamente, che Palermo, la squadra del City Football Group, con una struttura molto importante, probabilmente la immaginavamo già in questa stagione in Serie A. Insegue la promozione, è un club che quando arriva in Serie A continuerà a crescere proprio per tutto quello che rappresenta, e quindi c'è questa possibilità concreta. Devo ancora capire, allora, una trattativa che ancora deve avvicinarsi agli sbocchi finali, anche perché c'è comunque un tema di costi. Il Palermo, come ha fatto il Como, è un po' come hanno tutte le società del City Football Group, non è che siccome c'è un sacco di soldi li spende in maniera scriteriata, quindi devono capire. Comunque Perin ha uno stipendio portiere della Juventus Serie A, non è proprio una cosa semplice portarlo in Serie B, però se la cosa andrà a buon fine, la Juve, diciamo, a quel punto per non farà le barricate, un nome spedibile che è stato fatto dai colleghi di Caio, che credo sia abbastanza diciamo credibile, è sicuramente quello di Odeo. È un portiere che conosce l'ambiente, ricordiamo, è cresciuto nel livello bianconero,
1: esatto.
0: È italiano, dimostrato in Serie A di poter essere un portiere affidabile, è stato il secondo portiere dell'Inter nello scudetto, diciamo quello dell'ventesima stella, e quando non poco recentemente, però quando è chiamato in causa ha dimostrato di essere sempre affidabile. è svincolato, quindi

0: è una soluzione, diciamo che per certi versi è una soluzione naturale, ecco.
1: Sì, credo anch'io. Senti, sempre in casa Juventus, Arthur va verso la rescissione, no, del contratto.
0: Sì, si va verso la rescissione con un anno in anticipo. È chiaramente un finale che rappresenta un po' sempre in qualche modo una sconfitta per tutti. Però che per almeno diciamo la Juve sia una qualcosina di stipendio, non mette a bilancio, in passato ha fatto anche di più importanti, no? Ti ricorderai Higuaín, per esempio, che portò anche diciamo, un piccolo problema economico, perché poi c'è da mettere in conto anche una meno in questo caso il bilancio non credo che rappresenti un particolare problema, insomma, il controbilancio con l'anno anticipo, e in questo modo si diciamo, la Juve chiude una questione, non è il finale migliore, però che l'affare Arthur non avesse un finale migliore ormai l'abbiamo capita da un po' di tempo,
1: assolutamente.
0: E non, cioè, al di là di quello che poi sono state tutte le valutazioni su cui non vale la pena tornare, le vicende che hanno dato la Juventus, credo che sia quell'affare sia uno degli emblemi di cosa non ha funzionato diciamo a livello economico e tecnico in quegli anni, cioè un giocatore Arthur Rodrai è stato valutato 80 milioni di euro.
1: Lo scambio con Pjanic.
0: Scambio con Pjanic era palesemente una valutazione molto alta, fuori da ogni loro di mercato, e lo dico, ripeto, per la Juventus, dal punto di vista della Juventus, e poi è andata anche peggio, poi ha fatto una serie di prestiti. Ora si chiude subito, vediamo anche altri giocatori cosa faranno. Perché non si può utilizzare la risoluzione del contratto, però la Juve neanche, no, c'è Gio Smith che è un po' un'incognita, ci sono Cemetti,
1: esatto.
0: Si può partire, mi sembra meno probabile la partenza di Miners, francamente, però la Juve c'è un po' di giocatori e facendo posto credo che possa anche inserire un altro elemento.
1: Senti, invece il Milan, perché il Milan comunque soldi li ha spesi e ne ha spesi pure tanti. È finito qua il mercato, ci saranno ulteriori uscite, Leao che fine farà, nel senso che lui tutto sommato al Milan resterebbe, il Milan però non è convinto, non vuole restare in Italia, insomma è nodo anche questo, soprattutto da risolvere, caro Ivan, in 10 giorni.
0: Ormai sì. È un bel nodo, è arrivata oggi la firma di Moreira, che è un giocatore che potenzialmente può giocare anche dove gioca Leao, poi può essere impiegato anche a destra, quindi non per forza diciamo, il sostituto di Leao, però è un altro esterno con caratteristiche in parte simili. Leao è un bel nodo anche perché comunque non è che lo regala su 50 milioni di euro, giustamente, per carità. Quindi non è facile trovare una soluzione. Per quanto riguarda il mercato del Milan, non credo che sia finito, però credo che ora sia in una fase un po' più legata alle uscite. E poi se si trovano delle occasioni, detto che il Milan è veramente imperdibile in tutte le cose che fa.
1: Sì.
0: Francamente che se 200 milioni di euro per 3 giocatori non ci avremmo creduto,
1: no, assolutamente no.
0: Che può partire, Jimenez che può partire, insomma da loro due, poi secondo me se partono nelle giuste condizioni magari Milan riesce a tirare fuori un altro innesto di banti.
1: Chiedo l'ultima due cose, la prima rimanendo sempre a Milano, Jones Inter si fa?
0: Io credo che alla fine si faccia, poco, non lento di più, nel senso che Jones è uno dell'Inter da inizio mercato, aveva chiesto 3 giocatori alla dirigenza dell'Inter, Solet, Palestra e Jones, uno sicuramente non arriva perché è andato al Chelsea, l'altro non credo che arrivi perché poi l'Inter è più stont, quindi diciamo che lì dietro probabilmente rimarrà a parte, quindi dietro si è sistemata. Resta l'ultima richiesta di Sivu, una tragedia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader

0: nella realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
1: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile. Sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Lazio con un importante collega che le segue molto da vicino. A tra poco.

0: Eccoci qua, 12.05, minuti primi, entriamo in diretta di Vurelio Alessandro Santelli con voi, Gabriele Latini, cabina di regia, ancora un'ora insieme, ripiloghiamo tutto quello che abbiamo già messo sul piatto, l'editoriale con Costantino Nicoletti e le ultime di mercato con Ivan Cardia e la redazione di tutto il mercato web. Adesso però avremo un bel focus sulle romane che stanno vivendo evidentemente un periodo diametralmente opposto tra sogni e rischi, insomma, i sogni della Roma e il rischio invece della Lazio. Lo facciamo con Marco Evangelisti. Marco, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Marco, partiamo dalle situazioni un po' meno semplici, che sono quelle che riguardano la Lazio, non solo per quanto visto sul campo con Clemanto, che poi di fatto è stata l'unica sorpresa in negativo del primo turno di Coppa Italia, ma anche per quello che continua a essere il clima attorno alla Lazio. Qui la sensazione è che ogni giorno le cose, invece di, non dico migliorare, ma quantomeno appianarsi, in realtà peggiorano, Marco.
1: Allora, separerei però le due situazioni, sì. Certamente una è quella ambientale e da questo punto di vista io non posso che fare i complimenti alla tifoseria della Lazio, perché può essere sbagliata o giusta la scelta di non sostenere la squadra nelle partite casalinghe, però va detto che una compattezza simile, vero, da parte di una tifoseria, questo è un punto di forza oggettivamente per un club. Ripeto, io non so che risultato otterranno, se alla fine lo dito, come a questo punto penso anch'io, sarà costretto a gettare la spugna anche per le pressioni politiche che certamente sta subendo, però va detto che questa tifoseria sta mostrando una forza e soprattutto, ripeto, una compattezza, perché una tifoseria calcistica è divisa per definizione e invece mi pare che tutta l'intero popolo laziale sia deciso a portare avanti questa protesta, e questo certamente non è il viaggio migliore per affrontare la nuova stagione. No. Dal punto di vista tecnico c'è la difficoltà sul mercato, però la Lazio qualche movimento lo sta facendo, di sicuro ha perso qualità, perché senza Pedro e senza Gila non è più la stessa squadra, però ha messo dentro un Fratesi, sta sistemando difesa con le risorse che ha. Io comunque non sottovaluterei la capacità di reazione di questa squadra, perché negli ultimi anni soprattutto questo ha fatto vedere, hanno fatto vedere bianco celeste, non muoiono mai.
0: Però più di un commentatore, più di un osservatore, no, Marco, insomma, la situazione della Lazio punta del campo abbastanza a rischio, anche per inutile girarci intorno, un certo scetticismo rispetto all'attuale tecnica.
1: Allora, senz'altro, ma c'è anche qui mi sembra che ci sia un equivoco di fondo. Cioè, Gattuso viene spesso visto come quello che era da giocatore, il giocatore preferito era Pattoni, il mediano senza macchie, senza paura, il feroce Saladino che manda in campo quando tutto il resto fallisce. L'allenatore a me sembra diverso, onestamente, da quello che mi raccontano non è uno che sbrana i suoi giocatori, tutt'altro, anzi spesso si è schierato con loro di fronte a proprietà o piazze magari li contestavano. Gattuso è un buon allenatore, secondo me non era la scelta giusta per questo momento della Lazio, ma temo che questa scelta sia fatta proprio pensando al Gattuso giocatore, che ripeto non è il Gattuso allenatore. Quindi sì, certamente in questo momento la Lazio sul piano dell'organico, sul piano della qualità generale, sul piano anche delle prospettive, non attraversa il momento migliore della sua storia, però tutto sommato, per esempio, il centrocampo, quello sì, titolare, è di buon livello, di ottimo livello, direi. I problemi di Lazio sono una certa mancanza di qualità generale e credo in questo momento una carenza in panchina. La difesa mi sembra che la stiano sistemando, magari non nella maniera migliore, però in qualche modo la Lazio può cavarsela se ritrova la serenità, la compattezza, e la compattezza intendo all'interno della società. Questa è la grande incognita, a mio avviso, più ancora che quella tecnica.
0: Concordo. Passiamo allora un'ultima riflessione sulla Lazio e tornando sempre su Gattuso. La sensazione, vedendo anche la partita con il Mantova, è che Gattuso stia un po' smontando tutto quello che aveva faticosamente costruito Sarri, anche proprio a livello di idee di gioco, e lo si è visto, no? nel 2-0 secco di Coppa Italia.
1: Ma è evidente, si tratta di due allenatori completamente diversi, e questo a mio avviso è un altro degli errori commessi dallo Tito, oltre che la mancanza di sensibilità dimostrata nei confronti della tifoseria, oltre che le varie lettere scritte con concetti a caso che non rispondevano a nessuna delle domande poste dal popolo laziale. E a mio avviso in questo momento forse sarebbe dovuto cercare un tecnico che procedesse nel solo tracciato faticosamente, come dicevate giustamente voi, da Sarri, e invece si è dovuto dare una scossa totale. Non lo so, le incognite per la stagione Lazio sono molte, però ripeto, io non sono così pessimista, perché poi alla fine questo club si trova sempre la quadra e si riesce sempre a tirar fuori di qualcosa di più di quello che si aspetta.
0: Se Marco la sponda laziale insomma soffre, dall'altra parte si sogna, possiamo dire, è arrivato Mora, potrebbe arrivare Fofana, anzi si parla di un arrivo presso certo, però dalla prossima settimana, c'è entusiasmo, già sold out per la partita contro la Fiorentina. Prima riflessione, ti piace questo mercato della Roma?
1: Allora, in realtà fino all'arrivo di Mora non c'era tutto questo bisogno e tutto questo entusiasmo. L'arrivo di Mora ha messo in moto qualche meccanismo più ottimistico all'interno della tifoseria. A me onestamente il mercato piaceva, mi è sembrato un mercato razionale, mi è sembrato un mercato fatto di upgrade, perché onestamente perdere Celik ma mettere al suo posto Molina a me sembra quantomeno un upgrade. Il Kouliarakis a me sembra un ottimo difensore. Castro è un colpo a mio avviso molto sottovalutato, non è affatto detto che lui sia la riserva di Malen, ma se anche lo fosse, questo significa avere in panchina un pacchetto di gol di grande valore. Mora possa avere un meglio equilibrio, a mio avviso è l'acquisto più interessante fatto fino a questo momento sul mercato, forse non il migliore, perché sicuramente Di Moreira al Milan dimostrerà subito qualche cosa, ma a me piace più Mora di Alejbekovic, le poche volte che li ho visti giocare, per dire, mi sembra avere un potenziale maggiore. Quindi a mio avviso Roma sta facendo un bel mercato. Se poi finalmente arrivasse anche la famosa ala sinistra Fofana, il nome caldo, allora il mercato della Roma potrebbe essere veramente visto come ottimo. Io devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più dalla proprietà dopo l'uscita, o meglio dopo il periodo grigio del settlement agreement, in cui peraltro qualche poracogliata, come si dice, c'è stata. Lukaku, Dybala, lo sappiamo, però è anche vero che la proprietà può avere soldi finiti, ma tutti gli acquisti e tutti i movimenti vanno comunque inseriti in un bilancio che deve stare in piedi.
0: Però va anche detto, Marco, che non hanno ceduto nessuno, e al momento la sensazione è che non cederanno nemmeno Manu con...
1: La speranza tecnica ovviamente è quella, perché quanto sia importante con è, lo si è visto anche nell'amichevole con il Borussia Dortmund, perché onestamente quando è entrato lui la Roma ha preso il controllo della partita, soprattutto del centrocampo che in quel momento aveva aperto. Con è un giocatore fondamentale per tutta Roma. Esistono centrocampisti migliori di lui sul mercato, certamente, ma devi andare a prendere e siccome con lui tu lo puoi vendere, viste le cifre che girano, a 50-60 milioni e poi trovare un giocatore già pronto che ne prenda il posto mi sembra tutt'altro che semplice, quindi eviterei al posto della Roma di correre questo rischio, sarebbe un rischio ancora maggiore di quello che si prese la Roma quando cede Strootman a pochi giorni all'inizio del campionato, e infatti ebbe difficoltà poi a trovare gli equilibri giusti.
0: Ma è una Roma che può lottare per lo scudetto, Marco?
1: Secondo me no ancora, l'Inter mi pare superiore a tutte. Se la Roma avesse messo dentro di già un forte alla sinistra e soprattutto un altro centrocampista di qualità, perché le difficoltà della Roma mi sembrano soprattutto in costruzione, allora sì. In questo momento, secondo

0: me è senz'altro attrezzata per confermare il posto tra le prime quattro e anche per affrontare una dignosa o più che dignosa Champions League. E il problema della Roma, ripeto, secondo me è che fino a in questo momento costruire con Ndicka e Cristante, e nessuno dei due è ai piedi o è il tipo di regista che una squadra come una squadra che ha una come quello della Roma meriterebbe.
1: Cosa ti aspetti più da Gasperini quest'anno? Perché insomma comunque l'altro anno ha portato la Roma Champions, ha detto poi dei due suicidi che ci sono stati di Milan e Juventus, però ha avuto veramente il gran merito Gasperini di far credere alla sua squadra, perché 5 punti, accennata alla fine, sembrava tutto indirizzato, no, con la Roma sotto i 5 punti. Invece dal punto di vista caratteriale è stato veramente molto bravo. E quest'anno dal punto di vista tattico cosa ti aspetti in più?
0: Allora, Gasperini a mio avviso è uno dei migliori tecnici italiani, se non il migliore in questo momento, ma è anche un tecnico molto meno rigido di quello che si pensa. L'Atalanta ha giocato in molti modi diversi nel corso degli anni, ottenendo sempre risultati notevoli. Quindi non mi aspetto grossi cambi dal punto di vista tattico, anche perché, ripeto, il modo di costruire poi al momento sarà sempre quello, però magari avendo due centravanti non da poter alternare o addirittura schierare insieme, avendo un trequartista che può far via con Dybala come Mora di grandissima qualità. Mi aspetto una Roma un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, una Roma che punti molto sul possesso palla, una Roma che punti molto sull'efficacia offensiva, che, ricordate bene, è una carenza che Gasperini l'anno scorso più volte denunciato. Sì. Quest'anno potrebbe essere molto diverso.
1: Ti chiedo le ultime due cose, Marco. La prima è il ruolo di Dybala, perché nell'ultima amichevole, quella col Dortmund, si è visto un Dybala sugli scudi. Se Dybala è questo, e soprattutto se la condizione fisica lo accompagna, beh, è un acquisto ancora fondamentale per la Roma.
0: È un grosso sì, però se effettivamente non mentono le indiscrezioni sulla forma del suo contratto, Dybala potrebbe essere spinto quest'anno a gestirsi un po' di meno, a stringere anche un po' di più anche in situazioni fisicamente difficili. Bene ha fatto l'anno scorso a gestirsi, poi come si è visto alla fine, però magari per aggiungere i bonus che il contratto prevede, lui potrebbe essere spinto a stringere un po' di più i denti, quindi giocare un po' di più anche in situazioni magari non affette dal punto di vista fisico. E lì dietro le punte, quella coppia Mora e Dybala potrebbe essere determinante. Non c'è dubbio che la Roma, fino a questi ultimi acquisti, era del tutto Dybala dipendente. Se arrivasse anche fuori insieme, allora le cose potrebbero cambiare, la Roma potrebbe avere una ricchezza di scelte che poche altre squadre hanno.
1: Indubbiamente. L'ultima cosa che mi curiosisce, perché il tema è sicuramente caldo, Malen titolare, ma Castro potrebbe andarlo a insediare, perché insieme è difficile che possano giocare, mi sembra aver capito anche di Gasperini.
0: Allora, sì, però io ripeto, trovo che Gasperini parli sempre in maniera da non far intendere né a suocera né a nuora, quindi bisogna vedere se poi dopo dal punto di vista tattico non sceglierà di trovare una formula che possa permettere di mettere insieme tutte e due. E in questo momento la scelta va su Malen perché quello che ha dimostrato nel corso della seconda metà della scorsa stagione, qui è stato più che determinante. Non è uscito benissimo dal mondiale, deve smaltire decisamente le scorie, soprattutto psicologiche a mio avviso, però non credo che abbia overperformato lo scorso anno, credo che male sia quello. Le caratteristiche sono quelle, la capacità di salvare l'uomo col primo controllo, la linea della porta, non credo che queste cose le possa aver perse, per segnare forse qualche gol in meno, ma questo fa parte della vita di qualsiasi giocatore. Con Castro la Roma sembra ben coperta.
1: Grazie Marco, un abbraccio, grazie per il tuo prezioso contributo.
0: Grazie a tutti voi e agli ascoltatori.

0: Ciao Marco. Marco Evangelisti, abbiamo toccato dunque i temi delle romane. Prima di andare in pausa vi voglio ricordare quello che è la prima giornata di campionato nel dettaglio, anche con gli orari, quindi ovviamente segnate tutto se ancora non l'avete fatto. Il debutto è previsto per sabato con due partite alle 18:30, devo dire interessante, Udinese Como, perché insomma Como l'abbiamo parlato tanto anche in questa puntata, c'è attesa per capire quelle che saranno le risposte di una società che investe e tanto, che riuscirà ad arrivare addirittura in Champions, ma dall'altra parte c'è un Udinese che con questo equilibrio che ha trovato ormai da 3 anni potrebbe, con l'attuale allenatore, potrebbe anche provare ad alzare l'asticella. Poi c'è Inter Monza, partita che sulla carta è decisamente chiusa a favore del campione d'Italia, ma lo finisce qua il sabato, interessantissimo, perché alle 20:45 c'è Parma-Cagliari, ma soprattutto, senza evidentemente togliere niente a Parma-Cagliari, il debutto anche del Napoli di Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi, quindi un sabato veramente molto molto interessante, così come interessante è la domenica. Venezia Lecce già sfida salvezza 18:30, contemporaneamente a Frosinone Juventus, mentre la sera prevede Torino Milan. Anche oggi abbiamo parlato molto di questa grande curiosità che c'è attorno al Milan, che probabilmente non schiererà Moreira appena arrivato, però potrà già contare su Gonzalo Ramos, su Ghi, insomma su qualche meccanismo nuovo, soprattutto accusa di vedere Amorim. E poi Atalanta Sassuolo, con l'Atalanta che sembra al momento un pochino ai margini, ma che indubbiamente lavorerà anche per iniziare le prime 4 posizioni. E poi c'è un lunedì, a proposito di domani, con Bologna-Lazio 18:30, e credo quella che è la partita veramente più interessante, con la forza anche più equilibrata, detto che poi la prima giornata del campionato vale tutto, il contrario di tutta, Roma e Fiorentina alle 20:45. Abbiamo anche un vocale che andiamo ad ascoltare prima di andare in pausa. Prego, Lini.
1: Buongiorno, volevo rispondere alla domanda se il mercato del Milan aveva una logica. Allora, intanto vi faccio la controdomanda, nel senso, se il mercato Milan negli anni scorsi aveva una logica.
0: Oh.
1: Perché secondo me no. Poi, per la prima volta viene ascoltato un allenatore a cui viene dato potere, ed era ai tempi di Sacchi, che un allenatore non indicava proprio nome e cognome del giocatore che doveva arrivare. Quindi, per questo è un bel passo in avanti.
0: Sì,
1: secondo me ha una logica. Poi, che il mercato sia aiutato da George Mendes, vabbè, non è un problema. Il problema è capire se George Mendes ti porta dei buoni giocatori o meno. La considerazione che io faccio sul Milan da inizio dell'anno è la seguente, e cioè speriamo, incrociamo le dita, che Morin capisca di calcio. Molto semplice, perché siamo in calcio, vince anche lo scudetto.
0: Bellissimo.
1: Se non quest'anno, l'anno prossimo. Se Amorim non vince calcio, possiamo fare anche peggio da Fiorentina.
0: Una riflessione molto molto molto interessante del nostro amico, evidentemente tifoso del Milan. Allora, sulla logica dei mercati precedenti sono d'accordo con te, ce n'è stata veramente poca. Questa forse ce n'è un po' di più, perché come dice correttamente l'amico, si sono seguite le indicazioni dell'allenatore. Diciamo che quello che ha colpito un po' di questo mercato del Milan sono le ondate. Prima ondata con 100 milioni messi sul piatto, con Zalamo Seghila, poi un lungo periodo di break, adesso Diego Moreira, quindi si va un po' a ondate, secondo me serve ancora qualcosa. Su Amorim, io sono molto curioso, guarda, è uno degli allenatori che mi incuriosisce di più. Al United ha fatto male, però ditemi la verità, che ha fatto bene allo United? L'ultimo che lo siamo Mourinho, che ha vinto l'Europa League, dopodiché poi è stato tutto un picco verso il basso. Quindi sembra una fossa dei leoni, a proposito di Milan, vecchi tifosi Milan, dalla quale, cioè, lo United oggi è difficile uscire. Però se il Milan ha la costanza di seguire questo allenatore, di appoggiarlo con la dirigenza, rimane, chiedo perdono amico, chiamate il Santissimo Vocale.

ancora un piccolo punto interrogativo su qual è la dirigenza di Milan, però se ha la costanza di appoggiare, io credo anch'io che Milan possa fare bene. Subito quest'anno vedremo, però almeno potrebbe esserci un famoso progetto da seguire anche in vista dei prossimi anni. Ci fermiamo, 12:26, break, poi arriva direttamente dalla Spagna il buon Alain Valnegno. Un paio di domande per lui chiesono nel calcio, ma ci sono riti di cronaca che mi ha colpito, quindi visto che lui sta a Barcellona ne parliamo, prima anche un'altra con la parentesi, ma che riguarda comunque tutti, a tra poco.

0: Rotocalcio 12:36 minuti primi, mercoledì 19 agosto. Non so se anche da voi, ma almeno qua a Roma si respira. Le temperature sono tornate estive, ma estive di un tempo, non di un tempo che fu, non queste estate, ma è sempre più impossibili da gestire per chi ovviamente è al lavoro. Allora, a proposito, tuttomercatoweb.com, primo piano, nome nuovo, difesa del Bologna, occhi sul croato Perpic, il Porto lo cede in prestito. È chiaro che il Bologna, dopo l'uscita di Lukumi, deve fare qualcosa in quel reparto. Poi, i tre primi piani della mattina più importanti che trovate in alto, Roma, la corsa è finita, c'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86, ma sempre a Roma, seppur sponda Napoli, in queste ore va a Cilla Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma e l'annuncio di quello che è il rinforzo preteso, voluto, tenuto da Massimiliano Allegri per Napoli dopo infortuni piuttosto seri di Buongiorno, che dovrebbe entrare intorno alla sedicesima giornata di campionato, ma anche di Marianucci, che non è Marinucci, perché noi abbiamo Lucio Marinucci, che troverete tra una mezz'oretta con Marco Piccari, e poi però c'è anche Marianucci, che invece è il difensore del Napoli, ex Empoli, che si è appunto fatto male, lui avrebbe fatto intorno alla quarta, quinta giornata, ma a questo punto il Napoli si è portato avanti con Badicilla, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito, e poi ancora Inter, io rinnova fino al 2031, scelta controcorrente che diventa una grande notizia. Poi c'è l'editoriale, l'ho sentito prima, Ivan Cardia, la meravigliosa replica di Galli a Maldini e tutto quello che ci serve. Sapete, c'è stata questa polemica con ex compagni di squadra del Milan, che evidentemente vedono il calcio, diciamo così, in maniera un pochino diversa, anzi mi verrebbe a dire diametralmente opposta. E Ivan Cardia, visto che in questo periodo ci siamo schierati chi dalla parte di Maldini, chi dalla parte invece di Galli, di Filippo Galli, si schiera dalla parte di Filippo Galli, appunto. Margot scrive: Ivan Cardia è partito con il piede sinistro, però ultimi 10 minuti di trasmissione con il grande Alain Valnegri. Ciao Alain.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, senti, prima di parlare di calcio, io ti voglio fare una domanda che col calcio non c'entra niente, ma con la stretta attualità e la cronaca sì, perché avrei visto che insomma c'è stata questa violenta risa che ha colpito un ragazzo italiano, insomma, che è in coma farmacologico. La domanda è: ma Barcellona è diventata una città così pericolosa?
1: Certo, attenzione, sì. Ci sono dei posti dove comunque io non avevo mai sentito quella. Ma non in sicurezza, perché comunque io non mi sento insicuro, però sì, ci sono delle zone dove comunque è cambiato l'energia, è cambiata, c'è più conflitti, e comunque i fatti di cronaca comunque non mentono. Da inizio anno ci sono anche tanti omicidi, un'arma a fuoco di giorno, poi sappiamo bene cosa siano, da dove nascono, non sono cose spontanee. Quel ragazzo è stato proprio una rissa uscendo dalla discoteca.

0: sono successe, succedevano prima, sì, però pensare adesso è
1: È
0: comunque
1: maggiore, vero?
0: è chiaramente sì,
1: Allora, andiamo a cose meno importanti. Parliamo del Napoli, no? Che sta effettuando la visita medica a Badiashile. Che colpo è per il Napoli questo? Lui non ha trovato tantissimo spazio nel Chelsea, poi Chelsea è una rosa, mi pare, 50 giocatori, quindi ha bisogno di sfoltire. Si rinforza parecchio la difesa del Napoli, secondo
0: Se il Badiashile di Monaco sì, se il
1: te?
0: Badiashile del Chelsea ho già tanti dubbi. Bisogna capire come sta fisicamente, perché se un giorno analizzavamo comunque i giorni che ha perso, gli infortuni che ha avuto, beh, Badiashile ha avuto il doppio di infortuni rispetto a un giorno. Dunque, sì, è una scommessa, non è una certezza, questo è chiaro. Il Chelsea sappiamo che comunque è una bega con tanti saldi, perché quanti giocatori ha stato contato? 44,
1: Una cosa
0: senza contare giocatori dello
1: impressionante.
0: Strasburgo, eh?
1: Esatto. Allora, aspetta che ti abbiamo perso, ti abbiamo perso.
0: Dovrebbe essere comunque un giocatore differenziale. Vedremo come si è andato, vediamo che non gioca.
1: Sì, ora ti sento, ora ti sento.
0: Ti dicevo che con Allegri può essere che lui si possa adattare meglio, perché comunque abbiamo come difendere Allegri, e lui nel gioco aereo è un giocatore forte, un giocatore che ha dominato spazio, una delle sue caratteristiche maggiori. Dunque vedremo, però scommessa non è una certezza.
1: E mi sa che quest'anno in Serie A scommesse ce ne sono veramente tante, ormai come
0: Sì,
1: avviene da qualche anno,
0: ormai
1: vero?
0: sì.
1: Invece, senti, a me ha sorpreso una cosa, che Openda, il caro Openda, appena uscito dalla Juventus, ha cominciato a segnare ieri gol addirittura di testa e un palo, e un palo. Dov'è
0: L'ho
1: l'eredità?
0: sempre difeso, dai, io, perché lo conosco
1: Lo
0: da
1: so.
0: Lazio e da Lipsia. Comunque è stato secondo me, è stato un errore di casting della Juve. Perché come gioco Openda aveva bisogno di spazio, bisogno di correre, che se tu devi attaccare in posizionale, l'80% delle partite deve attaccare in posizionale. Dunque è chiaro che non è un giocatore associativo, è un giocatore che corre, è un giocatore che schieggia. Comunque lui è
1: Allora, adesso abbiamo perso nuovamente. Eccolo. No, abbiamo riperso Alain Balneghi. Siamo...
0: nell'arte guadagnato comunque la chiamata dell'Ipsia.
1: Alain, mi
0: Come?
1: senti? Ecco, vai, vai e vieni. Adesso ti ho ritrovato. Stavi parlando appunto di Openda, del fatto che tu in effetti hai sempre difeso e in qualche modo hai sempre scommesso su di lui. Io però. Ti dico la verità, confermo tutto quello che hai detto, però avere un giocatore totalmente avulso come è stato l'Openda dell'anno scorso a Juventus, immediatamente ritrovato a Lione, beh, speravo che la verità fosse un po' nel mezzo, ti dico, sono sincero. Ok, allora abbiamo qualche...
0: Sì,
1: Sì, vai.
0: sono d'accordo, ma poi è arrivato tardi, ha trovato spazio.
1: Allora, riproviamo il collegamento con Alain Balneghi, che nel frattempo sta parlando il tecnico del Parma Cuesta. Sappiamo che vogliamo arrivare, servirà il lavoro ovviamente di tutti, affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi, proviamo a essere più pronti possibili, fatti tanti cambi, è importante avere l'atteggiamento giusto. Sappiamo che vogliamo arrivare, qui ci sono persone molto competenti, queste le parole di Cuesta, affronta la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. L'anno scorso ha iniziato non bene, poi però è riuscito a inserirsi in una fase di campionato e di classifica tranquilla, si è tolto anche alcune soddisfazioni a livello di partite vive, perciò anche quest'anno il Parma dovrebbe poter navigare in zone abbastanza

tranquille del campionato. E devo dire che c'è stato anche un po' di scetticismo rispetto all'arrivo di questa sulla panchina del Parma. Ricordiamo, allenatore giovanissimo, quest'anno compierà 30 anni, quindi compierà 30 anni, allenatore veramente giovane, che però ha un'idea ben chiara di calcio. È vero, qualche volta abbiamo visto un Parma molto chiuso, un catenaccio vecchia maniera, però altrettanto insomma che è un allenatore che sta cercando di portare le sue idee, che non sono soltanto quelle di un calcio difensivo, e quest'anno si ripresenta in assi di partenza con il chiaro obiettivo, come ha detto lui, di fare meglio l'anno scorso, ma evidentemente di ottenere la salvezza. Intanto è tornato Alain, vediamo, no? Allora vi leggo qualche altra notizia, stavolta vado sulla Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista al buon Mazzola: Moratti mi regalò le monete d'oro, io capitano, e Facchetti ci rimase male. Questo dice il buon Mazzola. Invece tornando su tutto mercato web, andiamo a vedere insomma quali sono gli ultimi aggiornamenti. Lazio, Icardi, ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti, Pinamonti in gol. Allora, ne parlavamo anche prima, Icardi ovviamente si è allontanato dalla Lazio, nel senso che non arriva alla Lazio. Io non ci ho mai creduto a questo tipo di operazione, per andare al Siviglia. C'è però adesso l'alternativa che si chiama Pinamonti, perché nel frattempo Pinamonti ha chiesto di andare via dal Sassuolo, e dunque in questo momento la Lazio potrebbe provare il colpo Pinamonti, che comunque è un giocatore che il suo in Serie A l'ha sempre fatto, e visto che la Lazio soprattutto là davanti ha qualche problema con Latkov, che ancora non riesce a entrare, seppure ha fatto un buonissimo campionato, ma poi ho visto anche la partita con il Mantova, non riesce a entrare nei meccanismi, può darsi che Pinamonti possa arrivare. Detto che, come sapete benissimo, la Lazio deve prima cedere e poi acquistare, quindi vediamo anche qua come si svilupperà la situazione. Notizia di oggi che francamente a me non lascia assolutamente sorpreso: Pogba saluta il Monaco, e io direi, caro Paul, forse dovresti anche salutare il calcio. Pogba dice: non ho giocato quanto speravo, che abbia fatto forse partite 4 se c'è arrivato, dice anche se non ho disputato tante partite quante avrei voluto, resterò sempre riconoscente per aver avuto l'opportunità di indossare questa maglia. Scrive correttamente tutto il mercato web. Ora Pogba dovrà decidere il prossimo capitolo di una carriera che ha visto momenti straordinari, ma che in questo momento ha avuto soprattutto diversi ostacoli. Allora, io mi permetto di chiudere questa puntata di Rotocalcio con un suggerimento per Pogba. Pogba ha avuto picchi altissimi nella sua carriera, con la nazionale francese, con la Juventus e col United. Dal momento in cui ha deciso di ritornare alla Juventus, era il 2022, se non vado errato, 2022, la carriera di Pogba è andata totalmente in discesa, ma è stata una discesa vorticosa, forse troppo ripida, causata sicuramente da infortuni, perché ricorderete, tutto nasce con quella decisione, non decisione, di non operarsi quando era ancora in ritiro con la Juventus. Lui si fa male negli Stati Uniti, gli consigliano di operarsi, lui si rivolge a, diciamo, il suo medico di fiducia, non si opera, e da lì inizia un calvario infinito che lo porta ovviamente a non giocare mai nella Juventus, a giocare pochissimo. In quelle poche volte che gioca fa vedere ancora qualche lampo di casse, ma
sono veramente sprazzi. Rientra

ricordo in quale partita Massini infortuna subito, chiude la stagione in maniera totalmente negativa. Poi inizia un lungo tiro e molla con la Juve fino al passaggio poi al Monaco, ma anche al Monaco non è riuscito assolutamente ad incidere. Quindi io credo veramente che oggi Pogba debba necessariamente salutare una carriera che rischia in questo momento davvero di essere ricordata più per quello che non è stato fatto negli ultimi anni che invece quello che è stato fatto negli anni in cui Pogba ha dimostrato di essere un marziano del centrocampo. Poi però si è perso, credo anche inciso tantissimo la scomparsa di Mino Raiola, che lo ha preso come un figlio, l'ha coccolato e l'ha aiutato e indirizzato soprattutto in alcune situazioni. Da lì poi però il ragazzo si è perso. Con questa notizia su Pogba ci fermiamo qua alle 12:50 minuti primi, adesso un breve break, poi torna Maracanà con Lucio Marinucci e Marco Piccari, poi nella seconda ora arriva anche Stefano Impallomani, tantissimi argomenti ovviamente con il mercato in primo piano, ma con il campionato che si avvicina, insomma con Maracanà c'è sempre tanto tanto da seguire, da sentire, anche grazie ai vostri interventi. Grazie a Gabriele Latini, noi ci troviamo domani puntuali alle 11 per un'altra puntata di Editoriale Prima e di Rocalcio Poi.

0: Cari amici del Tiamme Pugnosa, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, che ci sono ancora tanti giorni per concludere le trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Vinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese è ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.